movimento e quindi parliamo di statica, proprio perché appunto manca il movimento, mancano le accelerazioni, oppure parleremo di dinamica, che però non affronteremo in questa lezione, qualora invece avessimo una movimentazione della struttura cinematica. Quindi, tornando all'argomento di questa lezione, qui parleremo semplicemente di assenza di movimento, quindi forze e coppie scambiate con l'ambiente esterno quando il robot è in contatto appunto con l'ambiente, qualora non avessimo movimento della struttura. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione sono definizione di statica, quindi relazione tra forze generalizzate ai giunti e forze generalizzate sull'ambiente, la dualità tra velocità e forza ed infine vedremo un esempio, quindi un esercizio che andrò a svolgere. Benissimo, iniziamo dal primo argomento che è la statica, relazione tra forze generalizzate ai giunti e forze generalizzate sull'ambiente. Quindi, come dicevamo poco fa, vuol dire che studieremo quali sono le forze, diciamo noi forze generalizzate per indicare che possono essere forze lineari oppure forze angolari, quindi quelle che noi chiamiamo coppie, tra il robot e l'ambiente in assenza di movimento. Vediamo un paio di definizioni. Cosa sono i vettori generalizzati? Sono dei vettori che possono contenere componenti lineari e o angolari e la convenzione che abbiamo è che le forze generalizzate sono positive quando vengono applicate sul robot. Quindi le forze applicate sul robot sono positive, mentre invece le forze applicate dal robot saranno negative. Principio di azione e reazione, la reazione sull'ambiente è uguale ed opposta all'azione del robot su di esso. Allora, vediamo ora in questa slide che cosa intendiamo con robot in interazione con l'ambiente. Abbiamo, come vedete, indichiamo con tau le forze o coppie esercitate dai motori e giunti, quindi le nostre forze generalizzate. Quindi perché diciamo che sono forze generalizzate? Perché vediamo che questo, per esempio, questo giunto è un giunto rotatorio, perciò il motore che movimenta questo giunto eserciterà una coppia, così come anche tau 2, che è il motore che agisce su questo giunto qui, mentre invece su questo giunto, che è un giunto prismatico, avremo un moto lineare e perciò avremo una forza. Quindi tutte e tre sono forze generalizzate, ma queste due sono coppie e questa è una forza lineare. Benissimo, poi abbiamo anche altre coppie come tau i e tau n, comunque abbiamo una sequenza di coppie o forze che agiscono lungo la catena cinematica. Con F indichiamo le forze coppie equivalenti esercitate dall'end effector del robot, quindi noi abbiamo appunto a un certo punto l'end effector in contatto con l'ambiente eserciterà una certa forza, perché noi ad ogni giunto stiamo esercitando una coppia o una forza lineare e quindi il robot che è in interazione con l'ambiente eserciterà una forza all'altezza dell'end effector sull'ambiente stesso. Quindi abbiamo F, la freccia rossa, che è la forza che il robot esercita sull'ambiente, mentre invece FE è la forza di reazione che l'ambiente esercita sul robot. E sappiamo dal principio di azione e reazione che F sarà uguale a meno FE, oppure come scritto qui FE uguale meno F. Quindi dicevamo, abbiamo parlato di tau, abbiamo parlato di F, FE sono le forze coppie esercitate dall'ambiente sull'end effector e FE uguale a meno F deriva dal principio di azione e reazione. Ora vediamo una definizione di statica e quindi ci chiediamo in una data configurazione del robot qual è la trasformazione tra F a livello dell'end effector e tau a livello dei giunti in condizioni di equilibrio statico, cioè senza movimento. Vedremo nelle successive slide che in realtà c'è una formula che lega le coppie e le forze agenti sui motori del robot alla forza che il robot esercita sull'ambiente e quindi una forza che può essere anch'essa una forza generalizzata, quindi una forza lineare e o forza una coppia, quindi un momento torcente. E ci chiediamo anche quale F sarà esercitata sull'ambiente come conseguenza dell'applicazione di tau ai giunti. Infine, quale tau ai giunti bilancerà FE uguale meno F esercitata sull'ambiente. Quindi ci chiediamo, ad esempio, per mantenere una certa forza, noi abbiamo il nostro robot che è esercita una forza sull'ambiente, è in contatto con l'ambiente, noi ci chiediamo di mantenere una certa forza e allora la domanda che ci facciamo è qual è la coppia, le coppie che devo dare ai motori del manipolatore

oppure le forze lineari qualora avessimo dei giunti prismatici, quali sono queste forze generalizzate che devo applicare affinché possa mantenere una costante, ad esempio, forza del robot sull'ambiente? E appunto risponderemo in questa lezione anche a questa domanda. Allora, per studiare questo fenomeno, ci basiamo sul principio dei lavori virtuali. Il lavoro virtuale è il lavoro fatto da tutte le forze o coppie agenti sul sistema per un dato spostamento virtuale. Quando parliamo di spostamento virtuale intendiamo spostamenti infinitesimali, quindi per questo noi diciamo, no, che il robot è in condizioni statiche perché non c'è movimento. In realtà noi parliamo di spostamenti infinitesimali, quindi in pratica uno spostamento minimo è come se ci sia, ma tuttavia è solo una questione formale perché poi nella pratica il robot è in condizioni di stasi. Quindi noi abbiamo questi spostamenti infinitesimali o virtuali all'equilibrio in assenza di variazioni di energia cinetica, quindi con accelerazione nulla, perché come vi dicevo prima, nel caso in cui avessimo un'accelerazione diversa da zero, entrerebbe in gioco un altro fenomeno che è un'altra branca, diciamo, della robotica, che è la dinamica, un'altra branca della meccanica, e che non è ovviamente considerata nella statica, che è proprio un'altra situazione. E siamo anche in assenza di effetti dissipativi, cioè abbiamo velocità nulla, quindi non c'è attrito, ad esempio. Il lavoro virtuale è il lavoro fatto da tutte le forze, coppie, agenti sul sistema per un dato spostamento virtuale. Quindi in questa figura voi potete vedere che abbiamo degli spostamenti virtuali che chiamiamo DQ, vedete appunto il link 1 ha uno spostamento chiamato DQ1, il link 2 ha uno spostamento DQ2, il link 3 DQ3, eccetera. Chiaramente quando parlo di giunti e link mi riferisco, come abbiamo visto, a cose differenti. Il giunto è ciò che movimenta un link, il link è il braccio del robot, tipicamente, e chiaramente lo spostamento virtuale è sia a livello dei giunti, come in questo caso quando diciamo DQ1, ovviamente noi parliamo di un giunto, del giunto Q1, DQ2, il giunto Q2, DQ3, il giunto Q3 e così via, ma chiaramente avendo uno spostamento del giunto abbiamo di conseguenza anche uno spostamento del link. Ecco perché noi vediamo qui che abbiamo queste linee tratteggiate che rappresentano uno spostamento infinitesimale anche del link. Quindi abbiamo questi spostamenti infinitesimali che poi alla fine sull'end effector si manifestano in questo modo, con un vettore che è dp e omega dt, che possiamo indicare come J DQ. Ora vedremo più in dettaglio come otteniamo questa formula, vedremo una dimostrazione più avanti, ma tenete presente in questo momento che quando noi parliamo di J, J è la matrice giacobiana che abbiamo visto anche per la cinematica differenziale, quindi lo giacobiano analitico geometrico, tipicamente noi ci riferiamo allo giacobiano analitico, quindi uno giacobiano che si riferisce al task che stiamo considerando, e DQ ovviamente, come abbiamo detto, è il vettore degli spostamenti. La somma di tutti i lavori virtuali compiuti da tutte le forze, coppie e agenti sul sistema è nulla e quindi abbiamo a questo punto questa formula che vediamo nel riquadro azzurro e dice tau uguale a J trasposto di Q per F. Questa è la formula principale della statica, è la formula alla quale ci riferiremo anche durante l'esercizio che faremo più avanti ed è appunto la formula che rappresenta il rapporto che c'è tra forze agenti sull'ambiente oppure esercitate dall'ambiente e forze generalizzate ai giunti. Quindi abbiamo qui tau che rappresenta le forze generalizzate ai giunti, J che è la matrice giacobiana cinematica, per esempio lo giacobiano analitico, che va trasposto. Questa dipendenza da Q indica che questa formula dipende dalla posizione corrente che abbiamo, la configurazione corrente che abbiamo per il nostro robot, e poi moltiplicheremo J trasposto Q per F, con F la forza che per esempio vogliamo mantenere, quindi se noi ci chiediamo quali sono le coppie che devo esercitare ai giunti affinché possa mantenere una certa forza costante sull'ambiente esterno, questa è la formula che dobbiamo considerare, quindi F è la forza costante che dobbiamo esercitare
e tau sarà alla

fine il valore delle coppie che dobbiamo esercitare, dobbiamo fornire ai motori in modo tale che possiamo mantenere questa forza sull'ambiente. Come dicevo prima, la cosa fondamentale è che, come vediamo, questa formula non dipende dalla velocità, non dipende dalle accelerazioni, ma dipende semplicemente dalle posizioni dei giunti, quindi dalle nostre Q. Quindi, appunto, proprio perché siamo in situazioni statiche, non abbiamo dipendenze da velocità o accelerazioni. Ora vediamo più in dettaglio come risolvere, come calcolarci questa formula e partiamo da questa scrittura. Noi sappiamo che P punto e omega, con P punto velocità lineare rallent effector e omega velocità angolare rallent effector, è uguale a J per Q punto. Questa è la formula fondamentale della cinematica differenziale che abbiamo già visto. Quindi, come possiamo esprimere questo vettore P punto omega? Lo possiamo esprimere come dP su dT e omega, perché per definizione P punto è dP su dT. E anche Q punto possiamo esprimerlo come dQ su dT. A questo punto, se noi moltiplichiamo primo e secondo membro per dT, noi che cosa abbiamo? Abbiamo che dP su dT diventa dP, omega diventerà omega dT, ed infine J per dQ su dT diventa J dQ. Consideriamo che questo è un vettore 6 per 1, perché appunto dP è la velocità lineare del rallent effector, e quindi abbiamo px punto, py punto, pz punto, e omega è la velocità angolare del rallent effector, quindi diciamo una variazione di orientamento del rallent effector, che quindi può essere espressa come omega x, omega y e omega z, che è uguale appunto a j per dq. Benissimo, questa formula noi la chiameremo 1 perché la utilizzeremo in seguito. Sappiamo poi che la forza esterna è uguale a meno F, perché appunto dicevamo prima che abbiamo una forza risultante, la forza che esercitiamo sull'ambiente è uguale, è opposta, quindi uguale in modulo, ma opposta alla forza che l'ambiente esercita sul robot, e con F noi indichiamo un vettore anch'esso 6 per 1, quindi con 6 righe e una colonna, in cui le prime tre righe sono, chiamiamole F barrato, cioè le forze lineari che il robot esercita sull'ambiente, e con mu barrato invece le forze angolari e quindi le coppie, i momenti torcenti che esercitiamo sull'ambiente. E quindi appunto possiamo chiamarlo Fx, Fy, Fz, mu x, mu y e mu z. Ripartendo dalla formula 1, questa qui, moltiplicando primo e secondo membro per meno F trasposto, otteniamo il seguente lavoro virtuale. Quindi noi, se noi moltiplichiamo per meno F trasposto, avremo meno F trasposto che moltiplica dP omega dT e poi meno F trasposto J dQ. Questa equazione qui rappresenta un lavoro perché abbiamo una forza per uno spostamento. E quindi ora possiamo parlare del principio dei lavori virtuali che abbiamo visto in una slide precedente, che, come dicevo prima, è dato da tau1 per dq1 più tau2 per dq2 più eccetera eccetera tau n per dqn meno f trasposto j dq uguale 0, perché dobbiamo sottrarre da tutti i lavori che abbiamo esercitato lungo la catena cinematica, dobbiamo sottrarre il lavoro che l'ambiente esercita sul nostro robot o che il robot esercita sull'ambiente. Chiaramente la somma di tutti questi lavori alla fine sarà nulla e quindi possiamo mettere questa equivalenza a zero. Inoltre, poiché posso definire tau come il vettore che contiene tutte le forze generalizzate ai giunti, e quindi tau 1, tau 2 fino a tau n, metto qui trasposto perché indichiamo un vettore in realtà colonna, quindi non un vettore riga, con dq indicheremo dq1, dq2, eccetera, eccetera, fino a dqn, sempre trasposto perché anch'esso è un vettore colonna, possiamo riscrivere a questo punto questa formula 2 in questo modo, quindi in forma vettoriale, come tau trasposto dq meno f trasposto j dq uguale 0. Questo perché? Perché vediamo che se noi moltiplichiamo il vettore tau per il vettore dq, abbiamo esattamente la somma che avevamo qui. Meno f trasposto j dq è lo stesso termine che abbiamo qui. Quindi, diciamo, con questa scrittura tau trasposto dq, noi stiamo andando a svolgere tutta,
tutte queste somme fino a

questo punto. Possiamo riscriverlo a questo punto mettendo in evidenza dq. Ricordiamoci che siccome stiamo parlando di vettori, a questo punto il nostro dq va posto a destra, come è in questa formula, va posto a destra rispetto a ciò che mettiamo in evidenza, diciamo, perché se noi avessimo messo dq a sinistra, il prodotto non si poteva fare. Quindi ricordiamoci sempre che stiamo manipolando delle matrici e dei vettori, perciò ricordiamoci che l'ordine è fondamentale. Quindi appunto abbiamo tau trasposto meno f trasposto j che moltiplica dq e tutto questo è uguale a 0. Perciò, avendo questo prodotto uguale a 0, questo vuol dire che o dq è uguale a 0 oppure tau trasposto meno f trasposto j è uguale a 0. Ma poiché dq abbiamo detto che non è 0 perché sono spostamenti infinitesimali molto vicini a 0 ma differenti da 0, questo implica necessariamente che tau trasposto meno f trasposto j deve essere uguale a 0. Quindi come abbiamo scritto qui, che possiamo scrivere analogamente come tau trasposto uguale a f trasposto j. A questo punto, se noi trasponiamo il primo e il secondo membro, abbiamo che tau trasposto trasposto diventerà tau, f trasposto j trasposto diventerà j trasposto f, perché ricordiamoci che quando trasponiamo un prodotto di matrici si inverte l'ordine delle matrici trasposte. E quindi abbiamo, invece di f trasposto j, abbiamo j trasposto f, con tau appartenente a R n per 1, j appartenente ad r n per m e f appartenente ad r m per 1. Tipicamente m è 6 nel caso generico ed n è, come sappiamo, il numero dei giunti, è il grado di libertà del robot, che quindi è il numero dei giunti del robot. Abbiamo quindi dimostrato la precedente formula che è indicata in questa slide, quindi tau uguale a j trasposto di q per f. Ora vediamo un paio di spunti di riflessione, quindi sono delle domande a cui potreste rispondere con la conoscenza dell'argomento che abbiamo visto fino adesso, con gli argomenti visti fino adesso. E la prima domanda è la seguente: conoscendo le coppie agenti ai motori di un manipolatore in contatto con l'ambiente ed in assenza di movimento, è possibile calcolare la forza che l'end effector esercita sull'ambiente? Quindi non ci stiamo chiedendo quali sono le coppie che mantengono una certa forza, ma ci stiamo chiedendo il problema inverso, cioè date le coppie, ci possiamo calcolare la forza che stiamo esercitando sull'ambiente? Quali potrebbero essere le ulteriori forze o coppie in gioco qualora il robot in contatto con l'ambiente sia anche in movimento? Quindi abbiamo detto fino adesso che in condizioni statiche non abbiamo movimento, però nel caso in cui avessimo movimento, ovviamente non parliamo più di statica, ma come vi dicevo prima, parleremo di dinamica. E la domanda è se secondo voi entrerebbero in gioco altri fenomeni oppure no. Ora passiamo ad un nuovo argomento che è la dualità tra velocità e forza. Vedremo nelle successive slide che c'è un mapping, quindi una certa corrispondenza tra le velocità e le forze che abbiamo lungo la catena cinematica del nostro manipolatore. Vediamo uno schema. Quindi, quando parliamo di velocità, noi intendiamo velocità o nello spazio dei giunti, e quindi parliamo di q punto, oppure velocità nel cartesiano, quindi nello spazio del task, per esempio appunto in quello che abbiamo precedentemente chiamato p punto, quindi la velocità dell'end effector, per esempio. E sappiamo che la relazione che c'è tra velocità nello spazio dei giunti e velocità nello spazio cartesiano è data dalla funzione j, quindi dalla funzione giacobiana, dalla matrice giacobiana. Quindi noi sappiamo che j per q punto ci dà p punto, l'abbiamo visto nelle lezioni sulla cinematica differenziale, e quindi questa relazione la conosciamo, quindi la velocità q punto, o quindi spostamento dq nello spazio dei giunti, corrisponderà con l'applicazione della funzione giacobiana alla velocità generalizzata v, o spostamento dell'end effector, nello spazio cartesiano. Ora abbiamo invece una relazione inversa, cioè dallo spazio cartesiano allo spazio dei giunti. Se invece non parliamo più di velocità ma parliamo di forze, sì, abbiamo la funzione j trasposto, che è quella che abbiamo visto nella formula precedente. Quindi questa funzione j trasposto in realtà parte dal cartesiano,
e quindi mette in relazione

forze generalizzate F all'end effector nello spazio cartesiano con forze o coppie tau ai giunti. Le configurazioni singolari per le relazioni di velocità sono le stesse per le relazioni di forza. Questo che vuol dire? Vuol dire che qualora noi avessimo delle condizioni di singolarità nello spazio, diciamo, per la cinematica, quindi abbiamo visto sempre nelle lezioni sulla cinematica differenziale che ci sono delle situazioni, ci sono delle posizioni, delle configurazioni per le quali abbiamo una caduta di rango della matrice giacobiana e quindi diciamo che in quelle configurazioni che chiamiamo configurazioni singolari noi abbiamo velocità infinite, nel caso della cinematica differenziale inversa, e queste stesse posizioni, configurazioni singolari sono le stesse appunto che noi avremo per le forze, perché la matrice giacobiana è la stessa. Chiaramente i punti di singolarità, che sono i punti che rendono il determinante della matrice uguale a zero, sono gli stessi che rendono la matrice trasposta uguale a zero. Quindi appunto il rango di J sarà uguale al rango di J trasposto. Quindi se J non è a rango pieno, quindi se la matrice giacobiana non è a rango pieno in quella determinata configurazione che stiamo studiando, e quindi siamo in una situazione di singolarità cinematica, avremo la stessa singolarità anche se ci riferiamo alle forze. Quindi, diciamo, in dettaglio, dal punto di vista degli insiemi che stiamo considerando, abbiamo la seguente situazione. Quindi l'immagine di J. Quindi questo che vuol dire l'immagine, vuol dire tutti i punti del codominio che vengono raggiunti dall'applicazione della funzione J, è data da tutte le velocità V appartenenti ad Rm, tali che esiste una Q punto appartenente ad Rn, per cui J per Q punto uguale a V. Quindi noi prendiamo una Q punto nel nostro dominio, quindi nel dominio delle velocità di giunto, applichiamo la funzione J. Quindi premoltiplichiamo per la matrice giacobiana J e otterremo una certa velocità dell'end effector V. Quindi la nostra immagine, l'immagine di J, sarà data dall'insieme di tutte le velocità di giunto, tali per cui abbiamo questa relazione. Le velocità cartesiane, scusate, per cui abbiamo questa relazione. Mentre invece il nullo dello giacobiano trasposto, e qui invece passiamo alle forze, sono tutte quelle forze F appartenenti ad Rm, tali per cui J trasposto F è uguale a 0. Quindi il nullo del giacobiano trasposto vuol dire che ci stiamo chiedendo quali sono quelle forze cartesiane che non producono alcuna coppia sui giunti della catena cinematica. E sappiamo anche che l'immagine di J più il nullo di J trasposto è uguale ad Rm. Analogamente possiamo dire la stessa cosa sull'immagine di J trasposto. L'immagine di J trasposto sarà quindi l'insieme di tutte le tau appartenenti ad Rn, tali per cui esiste una F appartenente ad Rm che ci dia J trasposto F uguale tau. Ed il nullo di J sarà dato da tutte le velocità di giunto Q punto appartenenti ad Rn, tali per cui J Q punto uguale a 0. Quindi ricordiamoci, questo l'abbiamo visto anche in cinematica differenziale, che il momento in cui noi applichiamo una velocità di giunto diversa da zero e vogliamo vedere cosa accade sull'end effector e vediamo che l'end effector in realtà non ha alcuna velocità, quindi sono queste situazioni che noi chiamiamo automovimenti. In queste situazioni noi ci stiamo muovendo nel nullo dello giacobiano, cioè vuol dire che stiamo considerando delle velocità cartesiane nulle a partire da velocità nello spazio di giunti non nulle. E l'immagine di J trasposto più il nullo di J è uguale ad Rn, e questo appunto nell'ambito insiemistico. Ora vediamo uno schema che riepiloga un po' tutto quello che abbiamo detto. Abbiamo qui questo spazio che è lo spazio delle velocità di giunto. Applicando la funzione giacobiana J andiamo nel nostro codominio che è rappresentato dalle velocità cartesiane. Se consideriamo qui questo spazio che vediamo in verde più scuro, questo è il nullo dello giacobiano, il che vuol dire che noi ci stiamo chiedendo quali sono quelle velocità di giunto che quindi appartengono a questo insieme, tali per cui
il MAP

è 0 e quindi tali per cui j per q punto ci dia 0 ed ecco appunto sono le velocità che sono racchiuse in questo sottoinsieme più verde scuro, insomma, e quindi questo è appunto il nullo di j. Analogamente possiamo dire la stessa cosa per le coppie, quindi forze e coppie, quindi le forze generalizzate, e qui ci chiediamo se noi abbiamo queste forze che sono presenti in questo insieme.

quali sono quelle forze che ci danno poi zero nello spazio dei giunti e quindi che non producono alcuna forza generalizzata nello spazio dei giunti e questo è il nullo di J trasposto. Chiaramente, come si dice anche qui, ci riferiamo sempre a configurazioni, quindi noi quando parliamo di funzione J e funzione J trasposto, ricordiamoci che questa funzione varia a seconda della configurazione che abbiamo in quel preciso momento, quindi la J non è mai una costante, ma è J di Q e quindi la nostra giacobiana andrà valutata nella configurazione che stiamo considerando. Ora vediamo un paio di spunti di riflessione. Prima domanda, quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo per quanto riguarda relazioni tra forze? E quale relazioni tra forze e coppie si studia quando si esegue l'analisi del sottospazio nullo di J trasposto? E ora vediamo il terzo argomento di questa lezione, che è un esercizio. Quindi andremo a svolgere un esercizio sul tema della statica e quindi vedremo che ci chiederemo quali sono le coppie che dobbiamo esercitare ai giunti affinché possiamo mantenere una certa forza. Due robot planari, che sono questi indicati in figura, quindi abbiamo il primo robot che è questo e il secondo robot che è questo qui. Quindi due robot planari, due R orizzontali e quindi pertanto ogni effetto gravitazionale è annullato. Due robot che chiamiamo A e B con bracci di lunghezza unitaria, quindi L1 sarà uguale a 1, L2 sarà uguale a 1, e questo per entrambi i robot. Sono nelle seguenti configurazioni della Navit-Hartenberg: QA uguale a 3 quarti pi greco e meno pi greco mezzi, quindi QA1 sarà meno 3 quarti pi greco e QA2 sarà meno pi greco mezzi. Scrivo trasposto perché in realtà è un vettore colonna. QB sarà pi greco mezzi e meno pi greco mezzi trasposto, entrambi espressi in radianti, in riferimento alle terne di base indicate in figura. Il robot A esercita una forza F appartenente ad R2 contro il robot B e tale forza è di norma F uguale 10 N. Si calcolino le coppie ai giunti, tau A appartenente ad R2 e tau B appartenente ad R2, entrambe in newton metro, che mantengono i due robot in una configurazione di equilibrio. Quindi, ricapitolando quello che ci stiamo chiedendo in questo esercizio, noi abbiamo questi due robot, robot A e robot B, entrambi con due giunti e due link. Questi due robot sono in contatto tra loro, sono in contatto in questo punto, che è esattamente l'end effector, quindi due end effector dei due robot sono in collisione, diciamo, sono in contatto tra loro, ed entrambi esercitano una forza. Questa forza è data da questo vettore rosso, F, che quindi chiaramente avrà coordinate diverse rispetto al reference frame A e rispetto al reference frame B di base, ma la forza è chiaramente la stessa, quindi noi essendo in contatto, avremo una forza che il robot A esercita sul robot B e di conseguenza la forza opposta che il robot B esercita sul robot A. Bene, come possiamo fare a risolvere questo esercizio? Lo risolviamo in questo modo. Prima cosa che dobbiamo notare è che l'angolo che abbiamo tra il vettore F e l'asse X, quindi la parallela dell'asse XB, è un angolo di 45 gradi. Questo perché? Perché Q1 del primo robot è pari a 3 quarti pi greco e quindi a 135 gradi e Q2 è pari a meno pi greco mezzi, quindi necessariamente questo angolo dovrà essere di 45 gradi, questo ci è importante per dopo, quindi ci servirà successivamente. E ora vediamo come possiamo appunto risolvere questo problema sfruttando la formula che abbiamo visto precedentemente, quindi la formula della statica che è tau uguale J trasposto F. La F ce l'abbiamo, dobbiamo trovare le nostre tau, quindi le coppie che mantengono questa forza su i due end effector e dobbiamo calcolarci la matrice giacobiana valutata nelle due configurazioni. Siccome stiamo parlando di robot 2R planari, abbiamo già visto nelle lezioni precedenti sulla cinematica differenziale che la matrice giacobiana per il robot 2R è data dalla
da questa matrice qui, quindi meno

seno di Q1 meno seno di Q1 più Q2 per l'elemento 1, 1, meno seno di Q1 più Q2 per l'elemento 1, 2, coseno di Q1 più coseno di Q1 più Q2 per l'elemento 2, 1 e coseno di Q1 più Q2 per l'elemento 2, 2. Quindi questo giacobiano è lo stesso che avremo per il robot B, quindi sia il robot A che il robot B hanno la stessa matrice giacobiana simbolica. Tuttavia, la matrice giacobiana numerica sarà differente e sarà differente principalmente perché abbiamo due configurazioni differenti. Quindi, per esempio, nel primo caso, nel robot A, noi abbiamo che meno seno di Q1 meno seno di Q1 più Q2, se noi sostituiamo al posto di Q1 tre quarti pi greco e al posto di Q2 meno pi greco mezzi, abbiamo che meno seno di tre quarti pi greco, e quindi vuol dire meno radice di 2 su 2, perché il seno di 3 quarti pi greco è radice di 2 su 2, perciò meno radice di 2 su 2, meno seno di 3 quarti pi greco meno pi greco mezzi, quindi sarebbe più meno pi greco mezzi, e quindi abbiamo pi greco mezzi. Il seno di pi greco mezzi è sempre radice di 2 su 2, perciò abbiamo meno radice di 2 su 2, meno radice di 2 su 2, che ci dà meno radice di 2. Questo ovviamente, questo ragionamento possiamo farlo per tutti gli altri elementi e avremo infine questa matrice numerica, meno radice di 2, meno radice di 2 su 2, 0 radice di 2 su 2. Per il robot B abbiamo la stessa cosa, quindi dobbiamo prendere la stessa matrice simbolica che abbiamo qui, però dobbiamo valutarla per QB e quindi pi greco mezzi meno pi greco mezzi. Perciò ci chiediamo meno seno di pi greco mezzi, il seno di pi greco mezzi sappiamo che è 1, quindi meno seno di pi greco mezzi sarà meno 1, meno seno di Q1 più Q2, Q1 pi greco mezzi, Q2 meno pi greco mezzi più meno pi greco mezzi fa 0, il seno di 0 è 0, perciò avremo meno 1 meno 0, ed infatti qui abbiamo meno 1. Analogamente gli altri tre elementi possono essere calcolati allo stesso modo e avremo la matrice giacobiana valutata per la configurazione QB meno 1, 0, 1, 1. Benissimo, ora abbiamo la nostra J, quindi possiamo trasporla. Abbiamo la forza, o meglio, per trovarci la forza dobbiamo fare un piccolo calcolo, perché noi abbiamo il modulo della forza, quindi il modulo, la norma di questo vettore che era pari a 10 newton. Chiaramente nel piano cartesiano sarà una componente, avremo una componente X e una componente Y. Come calcoliamo la componente lungo X e la componente lungo Y? Banalmente in questo modo. Moltiplichiamo la norma per radice di 2 su 2 e radice di 2 su 2, proprio perché abbiamo quell'angolo che è di 45 gradi, come abbiamo detto all'inizio di questa slide. E quindi, sostituendo al posto di norma di F 10, avremo 5 radice di 2 e 5 radice di 2. Questo vuol dire che quindi la forza lungo X, lungo l'asse X, è 5 radice di 2 newton, la forza lungo l'asse Y è 5 radice di 2 newton, analogamente. Questa forza è la stessa nei due casi, perché se noi valutiamo i due assi di riferimento vedremo che appunto la forza è esattamente la stessa. A questo punto applichiamo banalmente la formula che abbiamo calcolato precedentemente, che abbiamo trovato precedentemente, cioè tau A sarà JA trasposto per FA, e che quindi noi sarà data da questa matrice giacobiana che abbiamo calcolato per il robot A per 5 radice di 2. 5 radice di 2, chiaramente questa va trasposta, che vuol dire che la prima riga diventerà la prima colonna, e perciò la nuova matrice sarà meno radice di 2, 0, seconda riga, meno radice di 2 su 2, radice di 2 su 2. Analogamente la trasposta di questa matrice sarà meno 1, 1, 0, 1. Effettuiamo le moltiplicazioni e alla fine troviamo che tau A sarà meno 10, 0 newton metro e tau B sarà 0, 5 radice di 2 newton metro, il che vuol dire che per compensare, per mantenere quella forza di 10 newton sui due end effector, dovremo applicare meno 10 newton metro al primo giunto, al primo motore del primo robot, 0 newton metro al secondo motore del primo robot, 0 newton metro al primo motore del secondo robot e infine 5 radice di 2 newton metro al secondo motore del secondo robot. Quindi che cosa abbiamo visto in questo esercizio? Siamo riusciti a calcolare le coppie che dobbiamo fornire ai quattro motori dei due robot, quindi ai due motori del primo robot e ai due motori del secondo robot, affinché possiamo mantenere la forza tra i due end effector pari a 10 newton in norma. E questo

L'abbiamo fatto sfruttando la formula principale della statica, e cioè tau uguale J trasposto F, quindi calcolandoci le due matrici giacobiane che nel caso del robot 2R planare sono ormai note, e valutandole nelle due configurazioni particolari che stiamo considerando. In quelle due configurazioni noi appunto possiamo mantenere la coppia, la forza tra i due end effector, fornendo ai motori dei robot una determinata coppia. Abbiamo visto che poi, in particolare nel caso in questione, non siamo in singolarità, perciò non abbiamo problemi di caduta di rango della matrice giacobiana e quindi possiamo calcolarci tranquillamente quali sono le coppie che dobbiamo fornire ai motori, cosa che abbiamo fatto e abbiamo appunto calcolato alla fine dell'esercizio. Benissimo, e ora vediamo il riepilogo di questa lezione, in particolare il riepilogo degli spunti di riflessione che abbiamo visto nel corso delle precedenti slide. Conoscendo le coppie agenti ai motori di un manipolatore in contatto con l'ambiente ed in assenza di movimento, è possibile calcolare la forza che l'end effector esercita sull'ambiente? Quali potrebbero essere le ulteriori forze o coppie in gioco qualora il robot in contatto con l'ambiente sia anche in movimento? Quali sono le singolarità di un manipolatore antropomorfo per quanto riguarda le relazioni tra forze? Quale relazione tra forze e coppie si studia quando si esegue un'analisi del sottospazio nullo di J trasposto? Bene, con questo abbiamo concluso questa lezione. Io vi ricordo che il materiale didattico e quindi esercizi e spunti bibliografici possono essere trovati sul sito dell'Ateneo e con questo vi saluto. Arrivederci.

Benvenute a tutte, benvenute a tutti. Questa lezione sarà dedicata alla figura di Tamerlano. Gli argomenti che tratteremo saranno la frammentazione dell'impero mongolo, la comparsa di Tamerlano in Asia centrale, l'invasione dell'India e la vittoria sugli ottomani, l'eredità timuride. La frammentazione dell'impero mongolo è un fenomeno molto particolare, nel senso che un impero unitario che poteva raggiungere anche la Cina, se vogliamo, che univa tra Yuan e Ilkhanidi un'area vastissima che andava dalle frontiere bizantine fino a Pechino, si ritrova, a partire dalla prima metà del 300, diviso e frammentato in un numero molto grosso di stati, molti dei quali di piccola e media entità. Se osserviamo questa carta, vedrete quanto tutto l'Iran, l'Anatolia, il Caucaso e le frontiere con l'Asia centrale sono caratterizzate da grossi potentati, da stati di dimensioni piuttosto sostanziose. Uno stato, per esempio, a Oriente, quello dei Cartidi, era stato insediato lì già dai mongoli, quando finisce l'ultimo momento, alla fine della dinastia degli Ilcanidi, questo stato si rende indipendente e ha come capitale la città di Herat. Altri stati hanno vicende alterne, durano periodi più o meno lunghi. I Ciobanidi, per esempio, e i Gelaidi erano stati fondati da comandanti militari turcomanni che erano al servizio dell'ultimo scià, dell'ultimo sovrano Ilkhanide. Ancora vediamo altri stati in Anatolia come i Caramanidi, gli Eretnidi e così via. Gli stati sono numerosissimi, sarebbe anche stupido elencarli tutti. Ci sono anche stati formati da un semplice castellano, c'è una feudalizzazione abbastanza diffusa in tutta questa regione. E qual è il peso dell'eredità mongola in questo contesto? Il peso dell'eredità mongola è in tutta la distribuzione del territorio a dei capi militari. Sicuramente i militari hanno un ruolo molto grosso. Ma è anche in altri fattori, per esempio sopravvive in tutta questa epoca la monetazione di tipo mongolo, come era stata concepita nel periodo Ilkhanide, e viene così diffusa, si diffonde per esempio un tipo di moneta che è molto simile a quelle mongole, che piano piano appunto indica anche l'indipendenza di queste potenze. Sopravvivono molti aspetti linguistici del mongolo, per esempio tutti quelli relativi alla distribuzione del territorio. Una dinastia, per esempio, si chiama Ingyu. Ingyu è un termine per indicare appunto un latifondo grande come una regione molto vasta che si trova nel sud dell'Iran. Questo è un periodo molto complesso. A partire dalla metà del 300 l'Asia è attraversata dalla peste. La peste che noi conosciamo in Occidente proprio perché i genovesi che stavano a Caffa furono attaccati da un capo mongolo che per appunto conquistare la città lanciò all'interno dei cadaveri di persone appestate e questo poi portò alla diffusione della peste attraverso dei commercianti che sono tornati in Europa e hanno diffuso la peste. Ma la peste imperversava già in Asia da lungo tempo, in Cina.

probabilmente aveva già dato delle manifestazioni attorno al 1270-1280. A metà del 300 la peste è diffusissima e sembrerebbe proprio che siano stati i mongoli quelli che l'hanno veicolata. Finiscono anche con questa frammentazione degli stati i grandi commerci, quello che viene chiamato il grand commerce, usando un francesismo, cioè finisce anche quel traffico che si poteva svolgere con agio e con facilità, senza incontrare frontiere, senza incontrare barriere regionali. Perché? Perché adesso si incontrano invece un'infinità di frontiere. Oltre a questo avviene un altro fenomeno. In molti paesi si vede nei commercianti, soprattutto latini e occidentali, dei nemici. Ci sono delle vere e proprie rivolte xenofobe. Una a Tabriz, attorno al 1340, caccia via tutti i mercanti e i mercanti non se la sentono più di fare affari con questi successori dei mongoli, che cercano in tutti i modi di riattrarli nelle loro terre, ma non c'è più l'interesse, non c'è anche più la convenienza a fare questi affari. Questo non toglie che ancora dei commercianti per tutto il Trient, dei mercanti italiani, dei mercanti anche di altre regioni, continueranno ad operare, ma non sarà più in quella scala e con quelle dimensioni che si erano viste prima. Tenete anche presente che molte delle grandi famiglie persone che si occupavano dell'industria tessile in Italia muoiono per la peste. La peste porta anche a una riduzione sostanziale dei commerci tra Oriente e Occidente. Oltretutto, tutti questi territori sono in conflitto. Ci sono molti protagonisti, ma molti conflitti. Nella storiografia islamica si parla di Muluk at-Tawaif, significa regni delle fazioni. È un termine usato già per descrivere l'epoca successiva a Alessandro Magno. I diadochi sono chiamati appunto re delle fazioni, re separati. Poi viene usato in Spagna, reyes de taifa, cioè i regni delle fazioni, i regni delle diversificati. E qui sono usati per indicare questa frammentazione che è vista molto male dalla storiografia islamica, che considera questi regni come un elemento di disordine, e la mancanza di unità territoriale sicuramente viene vista come un fatto molto negativo. Qui vedete anche una miniatura che è di un'opera che viene scritta sotto uno di questi regni, da questo autore Ahmedi, che è una storia di Alessandro Magno. Quello che è molto interessante è che in ognuno di questi regni c'erano comunque, si svilupparono delle civiltà piuttosto interessanti. In alcuni casi si cominciò a praticare la lingua turca, che fino a quel momento non era scritta e divenne una lingua abbastanza importante, e si verificò anche alcuni fenomeni culturali molto interessanti, che sarebbe troppo lungo qui descrivere, però danno un'idea di quanto questo territorio fosse importante. E questo territorio vede, appunto, proprio per la sua frammentazione, un conflitto molto grosso per la legittimità politica. Uno studioso austriaco che si chiamava Paul Wittek studiò proprio la diffusione del jihad nel territorio ottomano. Gli ottomani avevano uno di questi potentati in Bitinia, cioè nell'estremo occidente, se volete, di quello che era stato l'ex impero mongolo. La Bitinia, sorge questo piccolo potentato

inizialmente molto oscuro, molto secondario rispetto agli altri, e però attraverso il linguaggio del jihad, cioè della guerra santa, questi signori turcomanni tentano di appropriarsi del potere. In realtà questa costruzione è una costruzione un po' romantica della storia, probabilmente le cose andarono in un altro modo, cioè fu una lotta fra vari gruppi turcomanni semplicemente per l'egemonia territoriale. C'è un altro problema molto interessante in quest'epoca. I mongoli avevano stabilito un sistema legale che si basava sull'ayasa, il diritto mongolo. Questo sistema era profondamente avverso alla legge islamica, la sharia, cioè il diritto musulmano. I due sistemi non solo non coincidevano nella loro, ma erano anche a volte in conflitto tra loro. Prendiamo l'uso di non bere bevande alcoliche, che è proibito dalla legge musulmana e che invece è consentito nella legge mongola. Ma anche la estrema severità della legge mongola non coincide molto spesso con una minore severità su altri fattori con la legge musulmana. E nasce quindi un sistema binario che è un po' complesso, un po' difficile da far stare in piedi, e certo questo sarà un problema nel proseguio. Alcuni spunti di riflessione su quanto vi ho detto. Cosa portò alla frammentazione territoriale dei territori dei grandi stati mongoli? In che modo dei condottieri turchi e mongoli potevano garantirsi una legittimità politica? Yasa e Sharia sono sistemi inconciliabili? Bene, passiamo adesso a un altro tema, la comparsa di Tamerlano in Asia centrale. Nella seconda metà del XIV secolo, la Transoxiana, cioè la regione che più o meno oggi corrisponde all'odierno Uzbekistan, anch'essa è divisa tra potenze locali. Teoricamente è sotto il controllo del grande stato ciagataico. Città come Kesh, Bukhara e Samarcanda, che avranno un ruolo molto importante in seguito, sono controllate da signori della guerra locali, da principi di varie famiglie, i quali spesso si alleano, si uniscono, si combattono e finiscono verso la seconda metà del XIV secolo a riunirsi in una confederazione che è guidata da un gruppo molto importante, che è il gruppo dei Karauna, cioè letteralmente i nerastri. Questi nerastri sono una piccola dinastia locale che nasce perché nasce da una formazione militare mongola e che poi si rende autonoma rispetto al stato ciagataico, che era lo stato che controllava tutte queste regioni. Questi gruppi turco-mongoli combattono fra di loro, si alleano e spesso si trovano a dover contrastare i ciagataici che cercano di venire a mettere ordine in questa regione. Questo avviene nel 1362 e poi nell'anno successivo. Questo tentativo però di mettere ordine nella parte occidentale del regno ciagataico porta all'emergere di alcuni capi militari. Uno di questi si chiama Amir Hussein, il quale ha tra i suoi alleati proprio Tamerlano. Ecco il canato ciagataico, come lo vedete, a metà del 300. Una parte orientale, che qui vedete, occupa tutta il Xinjiang praticamente, e la regione cosiddetta
in epoca Tang, delle quattro guarnizioni.

regioni, cioè la regione dove passa il fiume Tarim. Al di là di queste regioni avete invece la parte occidentale del regno. La parte occidentale del regno nel corso del 300 si è islamizzata, anche con molta difficoltà il regno dei Chagatai ci si è islamizzato, è un Islam molto, se vogliamo, turchizzato, molto caratterizzato dalla presenza appunto di culti quasi ibridi per certi versi, ma è anche un Islam che anche qui militante molte volte, soprattutto in Transoxiana il linguaggio dell'Islam diventa un linguaggio molto importante per potersi espandere. È in questo contesto che appare Tamerlano, le sue origini sono molto scure, sono descritte dalle fonti tutte posteriori molto, in maniera molto leggendaria, sicuramente fa parte di un clan, questo clan è il clan dei Barlas, e all'interno di questo gruppo tribale la famiglia di Tamerlano è una delle meno importanti. Probabilmente alle origini della sua vita, nei primi anni della sua vita, Tamerlano è un razziatore, è qualcuno che compie degli atti di razzia, come era spesso frequente tra i mongoli, è normale fare, ed è abbastanza, viene colpito a una freccia, a una gamba, e questa freccia a una gamba porterà a farlo diventare zoppo, tanto che il suo nome, Timur Ilang, significa appunto Timur lo zoppo, che poi è diventato il nostro Tamerlano. Viene anche colpito probabilmente con una freccia al braccio, e questo rende anche la sua persona molto sofferente durante tutta la sua vita. Sarà un uomo con molti problemi di salute. La sua tomba, che sarà aperta nel 1941 da una commissione scientifica internazionale, porterà a trovare in tutte le sue spoglie le tracce di queste frecce che lo avevano colpito. Tuttavia Tamerlano, che è ancora gregario, che è ancora un suddito di altri in quest'epoca, riesce a unire diverse forze e a Balkh, nell'odierno Afghanistan, nel 1370 fa anche lui un Kurultai, come avevano fatto i mongoli prima, richiamandosi proprio a quella tradizione, e si insedia come grande emiro. Tamerlano non prenderà mai il titolo di Khan, si considererà sempre un emiro e mette a fianco a sé un sovrano fantoccio, un sovrano fantoccio di stirpe mongola, in particolare di stirpe mongola Ogodeide. Questo gli permette di essere legittimato a governare. Durante gli anni che seguono sposerà sempre delle donne mongole, vuoi perché catturate, vuoi perché si uniranno con lui con accordi matrimoniali, in modo tale, sempre per via matrilineare, di garantire ai suoi figli una legittimità. Ma non avrà un successo da questo punto di vista, perché i due figli nati da mogli mongole moriranno prima di lui. La storiografia posteriore che descrive le vicende di Tamerlano compie moltissimi eccessi, sono eccessi o sul piano dell'adulazione o sul piano della denigrazione. Comunque sia, essendo state scritte quasi tutte le opere dopo la sua morte, sono opere celebrative che cercano di dare un'immagine che non è molto probabilmente rispondente a quello che avveniva, soprattutto in questi primi anni, dove la tradizione si rifà a delle tradizioni molto probabilmente orali.
Una volta insediato a Balkh e divenuto grande emiro di questo stato che si va formando attorno a lui, Tamerlano decide di compiere un'espansione nei due stati vicini. Più che di un'espansione si parla quasi di un'operazione di polizia, di cercare di evitare che questi stati lo aggrediscano. Uno è il Mogulistan, cioè la parte orientale dello stato chagataico che ancora tenta di aggredire la Transoxiana come un suo vecchio possedimento. Ma ha perso la legittimità, essendo morto l'ultimo discendente di Chagatai che stava lì, adesso sostituito da un signore di una famiglia minore che Tamerlano non riconosce più. Nel contempo attacca la Corasmia. La Corasmia è lo stato vicino al lago di Aral e anche qui c'è un'altra dinastia di stirpe mongola che soccombe di fronte alle aggressioni di Tamerlano. La fase successiva lo vede invece protagonista di un'invasione ben più importante, cioè potremmo definirla una fase più imperialista, di conquista al di fuori del proprio territorio. Qui il suo esercito, che è un esercito eminentemente nomadico, ma molto attrezzato negli assedi e nell'attacco delle grandi città, decide di inoltrarsi verso l'Iran. Vengono così sbaragliati quegli stati che costituivano questa galassia di formazioni politiche in tutto il territorio persiano. Si comincia con quello Cartide, che si arrende nel 1381 senza neanche un grande assedio, tramite anche degli accordi politici che vengono fatti da Tamerlano. Viene sottomesso uno stato che è una specie di repubblica che si trovava nel Khorasan, si chiamava la Repubblica dei Sarbedar, cioè i pendagli da forca, perché era una repubblica o piuttosto un regno senza re, come è stato detto, formato da signorie sciite che decidono di appoggiare appunto l'invasione di Tamerlano. Infine, il più grosso nemico è lo stato mozaffaride. Questo stato era uno stato molto potente. Durante il periodo di questo stato erano nati i maggiori letterati, i più grandi scrittori della storia dell'Iran. Si pensa per esempio al poeta Hafez, che è stato uno dei più grandi autori della letteratura persiana. E questo stato viene aggredito da Tamerlano. Avvengono numerose battaglie, finalmente l'intera famiglia Mozaffaride viene massacrata e il capo, il Shah Mansur, che si opponeva a Tamerlano, viene ucciso in battaglia. Questa occupazione fa sì che Tamerlano si appropri di Isfahan, dove compie una delle stragi più efferate della sua vicenda politica, dove comincia la costruzione di queste terribili piramidi di teste umane o torri o minareti, come vengono chiamati dalle fonti persiane, che prevedevano appunto che si decapitasse gran parte della popolazione ribelle e anche non di quella che non lo era all'esterno delle città e con della malta si costruissero queste torri. Questi simulacri orribili spaventano le altre città. Infatti, subito dopo la presa di Isfahan, la città di Shiraz si arrende immediatamente perché terrorizzata da questo nuovo invasore che usa le tecniche, le strategie dei mongoli che lo avevano preceduto. Ma ci sono anche dei nemici irriducibili. Uno di questi è un principe dell'Orda d'Oro che inizialmente chiede un soccorso, si chiama Toktamish Khan, cerca di essere un alleato di Tamerlano e soprattutto chiede il suo aiuto per poter controllare i suoi rivali all'interno del territorio dell'Orda d'Oro. Tamerlano

non glielo concede, anzi, ha inizialmente una sorta di soggezione di questo personaggio. Cercano di combattere vari signori mongoli, ma c'è sempre bisogno dello sforzo di Tamerlano. Infine, questo personaggio si dilegua e sparisce e diventa un nemico acerrimo. Questo è un fenomeno abbastanza comune nelle guerre delle steppe, alleanze repentine, inimicizie repentine, cioè tutto quanto funziona in questo modo. Toctamish obbligherà 5 volte Tamerlano a penetrare nel cuore dell'Asia centrale al suo inseguimento e non riuscirà mai a catturare questa persona fino al 1395, quando distruggerà tutte le sue città, soprattutto sul Volga, compresa la sua capitale, che era la città di Sarai, cercando appunto di annientare la sua potenza. Ma Toctamish sopravviverà persino a Tamerlano, vivrà anche dopo la sua morte. Nel 1395 Tamerlano, inseguendo Toctamish, nella città dell'Atana, cioè l'attuale Azov, incontra anche per la prima volta dei genovesi che insieme ad altri europei cercano di trattare con lui la resa della città. La città verrà distrutta, ma i genovesi resteranno degli alleati molto fedeli di Tamerlano in seguito, tanto che nascerà anche una letteratura in cui si parlerà di un mitico genovese che avrebbe assistito Tamerlano in tutte le sue imprese belliche. Alcuni spunti di riflessione. Che tipo di storiografia ci descrive le origini di Tamerlano? Tamerlano veniva da una delle grandi famiglie mongole. Perché Toctamish fu il suo avversario più terribile? Passiamo a un nuovo argomento, l'invasione dell'India e la vittoria sugli ottomani. Conquistato tutto l'Iran, presa la Mesopotamia nel 1395, lo stato di Tamerlano decide di continuare la propria espansione verso l'Occidente, ma non può compiere questa invasione perché il nemico ottomano è un nemico molto potente, e così lo stato mamelucco. C'è una competizione vera e propria col sultano ottomano Bayezid I. Bayezid I è considerato una potenza all'epoca. Nel 1396 a Nicopoli, sulle rive del Danubio, sconfigge una coalizione cristiana che cerca di distruggerlo e che invece viene completamente annientata. Dei principi francesi vengono fatti prigionieri e vengono rivenduti, tutta questa nobiltà francese viene rivenduta in cambio di enormi somme di denaro. Questo porta addirittura a una piccola crisi finanziaria in Francia e Bayezid è il campione assoluto del jihad, della guerra contro i cristiani, contro gli infedeli. Tamerlano non può stare al passo, fino adesso ha combattuto solo contro dei musulmani, con qualche piccola eccezione, come quando, inseguendo Toctamish, è arrivato in prossimità di Mosca. Ma il suo vero conflitto è il conflitto con potenze musulmane. Deve dunque dimostrare di essere all'altezza e deve fare anche lui un atto di jihad molto significativo. Decide allora di rivolgersi ha un obiettivo come, che potremmo definire allettante, l'India dei Tughlaq. I Tughlaq sono una grande famiglia che ha islamizzato gran parte dell'India e anzi si è spinta molto a meridione, ma a quest'epoca vivono una crisi molto forte. Il loro sovrano, che si chiama Mahmud, è incapace di controllare
molte forze all'interno del suo regno che lottano contro di lui. Quindi deve giocare con alleanze, ha dei ministri che lo seguono e poi gli si rivoltano contro, e ha molte difficoltà. Tamerlano decide che questo è un obiettivo molto allettante e comincia a costruire tutta una dichiarazione di guerra praticamente, che si basa sul fatto che i Tughlaq sì sono musulmani, ma accettano troppo facilmente la presenza degli idolatri. Gli indiani sono considerati come la feccia dell'umanità e vengono descritti anche nelle fonti timuridi con toni molto pittoreschi, come persone che praticano riti orrendi, mangiatori di maiali, cosa che non è vera ovviamente, oppure come dei neri molto feroci. La campagna indiana è una campagna sanguinosissima, porta alla distruzione di numerose città, l'attraversamento dell'Indo fa sì che Tamerlano distrugga tutto il Punjab con le sue solite torri di teste umane e i massacri di massa, e quando arriva a Delhi il massacro è ancora peggiore, la città viene investita da tutti i soldati timuri e siccome Tamerlano viene colto da un malore rischia addirittura di perdere il controllo delle proprie truppe che a un certo punto si dilagano per saccheggiare l'intera città e la radono al suolo. In India Tamerlano combatte anche diverse gazà, sono guerre di razzia proprio, e queste guerre di razzia lo portano per esempio a distruggere un tempio idolatrico per imitare le gesta del suo predecessore Mahmud di Ghazna, che aveva compiuto esattamente nello stesso modo in India. Ma il ritorno di Tamerlano è un ritorno molto travagliato, perché Tamerlano viene colto più volte da vari malori durante il suo ritorno a Samarcanda, ma quando arriva a Samarcanda decide la costruzione della grande moschea. La grande moschea si ispira a dei modelli che lui ha visto in India e in particolare a dei modelli dello Shah Firuz Shah Tughlaq, il quale aveva una propensione particolare per l'architettura. Così fa costruire questa grande moschea che è un vero e proprio trofeo delle campagne. D'altro canto tutta Samarcanda viene ricostruita e tutta Samarcanda, se vogliamo, è un trofeo delle sue imprese. A questo punto può dedicarsi alla Siria Mamelucca. La Siria Mamelucca è la porta per poter accedere allo Stato ottomano. Fino al 1398 è governata da un sultano che si chiama Barkuk, molto potente e molto capace, e Tamerlano sa bene che contro di lui non ha grandi speranze. Allora, ma il suo successore, che si chiama Faraj, è un uomo molto più debole, è molto più giovane e soprattutto si rivelerà un disastro. Timur entra in territorio siriano, conquista Aleppo e alla fine arriva a Damasco. Tutte queste conquiste sono sanguinosissime, ma a Damasco c'è un episodio molto interessante che consiste nel suo incontro con Ibn Khaldun. Ibn Khaldun è il più grande storico di tutti i tempi nel mondo musulmano, il quale scrive appunto delle pagine molto illuminanti su questo incontro. Descrive Tamerlano come un uomo intelligente, molto abile, molto capace, ma anche come il capo di un'orda di cavallette, come un personaggio estremamente negativo. Aleppo e Damasco vengono devastate. A Damasco viene incendiata la grande moschea, dopo che si erano nascosti all'interno tutte le principali famiglie siriane che cercavano un rifugio e pensavano che Tamerlano non avrebbe mai distrutto la grande moschea. Invece
la grande moschea viene incendiata e tutti quanti muoiono all'interno. La cosa che è molto interessante della conquista della Siria è che il sultano Mameluco non riesce a fare fronte a Tamerlano, fugge e ritorna in Egitto, e Tamerlano alla fine decide di ripartire per andare verso l'Anatolia. E qui comincia il conflitto con Bayezid I. Bayezid, detto la Folgore per la rapidità delle sue azioni militari, aveva unificato tutto il territorio anatolico, e questa sua unificazione l'aveva fatta a scapito di quei capi, quei beylik, come vengono chiamati in turco, che governavano sulle singole regioni all'interno del territorio anatolico. Ora, gli eserciti di questi beylik operavano per lui, ma i loro comandanti erano fuggiti dalle prigioni ottomane proprio per andare a chiedere soccorso a Tamerlano. Tamerlano molto abilmente chiede anche l'aiuto e l'assistenza da parte di alcune popolazioni mongole che si trovavano in territorio anatolico, i cosiddetti tatari neri, i quali si alleano anche loro a lui. Nel momento della battaglia, questa costruzione perfetta vede il tradimento repentino di questi elementi e quindi la sconfitta catastrofica di Bayezid. Ad Ankara, vicino ad Ankara, in una valle che si chiama Çubukova, l'esercito ottomano viene sconfitto, i figli di Tamerlano fuggono, fuggono in ogni direzione, e lo stesso sultano viene catturato e viene portato in catene davanti a Tamerlano. Qui nascono una serie di leggende straordinarie, perché in Occidente questa cosa ha un successo enorme. Nasce la storia, la leggenda di una gabbia dentro la quale Bayezid sarebbe stato rinchiuso. C'è chi dice che non è vero, c'è chi dice che è vero. Non sapremo mai com'è andata la realtà. La cosa che è sicura è che dopo un anno Bayezid muore in prigionia, il che probabilmente indica che non fu trattato in maniera troppo gentile, sicuramente. Ma le fonti persiane invece esaltano la magnanimità di Tamerlano, perché sono adulatorie, quindi non sappiamo in realtà cosa è successo. Sicuramente questa storia della gabbia ha un successo enorme, tanto che viene poi, diventa l'occasione per dei drammi, per delle opere. Addirittura Handel e Vivaldi scrivono delle storie con la gabbia. Il grande letterato inglese Marlowe fa un gran Tamerlano in cui appunto anche qui compare la figura di Bayezid. L'espansione ottomana perciò si ferma. L'imperatore bizantino Manuele II, che è costretto a fuggire a causa dell'assedio di Costantinopoli che era stato portato da Bayezid, può finalmente ritornare nella sua città. E per altri 50 anni Costantinopoli rimarrà nelle mani di Bisanzio. Ma presto le civiltà occidentali avranno una profonda disillusione, ovvero Tamerlano, spingendosi ancora più a occidente, arriva sotto la città di Smirne, decide la cattura della grande fortezza della città dove ci sono i cavalieri di Rodi, gli ospedalieri, e vengono sconfitti questi ospedalieri con anche forse per una loro stoltezza, perché probabilmente in origine si sarebbero potuti arrendere più facilmente, ma con lo spirito crociato e con lo spirito jihadista si arriva a uno scontro diretto che porta alla loro disfatta. Vengono massacrate moltissime persone, quelli che fuggono con delle navi nel mare vengono raggiunti dalle teste di quelli che vengono catturate, che gli vengono lanciate addosso.
Questo porta a un distacco, a una certa disillusione. I genovesi, per esempio, che erano stati alleati molto fedeli di Tamerlano, si affrettano a stringere accordi e patti con gli ottomani e il figlio di Bayazid Suleiman, che è fuggito in Europa, tenta di rifondare lo Stato. Sarà poi un suo fratello, Mehmet I,

in sedia dove stavano in posizioni nelle città dove erano da cui provenivano. Muore Tamerlano nel 1405 mentre si sta recando verso la Cina. Non è chiaro se volesse combattere la dinastia Ming o aggiustare le questioni dei signori mongoli nel nord della Cina. Fatto sta che nel febbraio del 1405 un freddo incredibile coglie l'esercito timuride e Tamerlano si ammala sempre di più fino a che soccombe appunto di malattia. La sua successione è molto travagliata perché chi era stato scelto per succedere a Tamerlano muore prima di lui e quindi viene scelto un personaggio che si chiama Pir Muhammad, che era figlio di un figlio di Tamerlano, un nipote che era figlio di un figlio ottenuto con il matrimonio con una concubina, quindi non aveva quello statuto di mongolico che serviva appunto per essere un sovrano. E questo viene subito soppresso. Insomma, la storia da questo momento in poi vede dei conflitti interni alla famiglia Timuride che durerà fino al 1507. Quella che vedete qui è il Guremir, la tomba di Tamerlano a Samarcand, il mausoleo che è costruito in uno stile tipicamente timuride con queste cupole a bulbo che diventeranno famose in tutto il mondo. Pensate al Taj Mahal, per esempio. Alcuni spunti di riflessione. Cosa giustificava la conquista dell'India? La guerra contro Bayezid I vide la partecipazione dell'Occidente? Il sultanato ottomano poté ricostruirsi dopo il passaggio di Tamerlano? L'ultimo tema di questa lezione è dedicato all'eredità timuride. Il modello di Tamerlano ha una grandissima fortuna in Asia e in Europa, il modello politico, il modello militare, spesso è associato a Alessandro Magno, sia in Oriente che in Occidente. Nasce una letteratura vastissima, molto più di quanto non sia avvenuto per Gengis Khan, e di per sé questo costituisce un fenomeno storiografico di grandissimo interesse. Tamerlano ha un peso molto grosso nella filosofia politica umanistica, grazie alla testimonianza di un senese che si chiamava Beltramo Mignanelli. Tamerlano diventa il protagonista di tutta una letteratura storiografica e anche di storia politica, se vogliamo, che ha un peso molto grosso in seguito. Poggio Bracciolini trasforma le storie di Mignanelli in una costruzione del modello della fortuna politica e probabilmente Machiavelli attingerà a questo modello per creare figure prossime a quelle del suo principe. Ma Tamerlano sarà anche oggetto degli studi degli illuministi. Per esempio Voltaire ne parla spesso con molta antipatia per il personaggio e Voltaire si troverà a contrastare alcuni dei primi studi umanistici, in particolare quelli di un francese che si chiamava Joseph de Guignes, che descrive per la prima volta le popolazioni unne turche dell'Asia centrale nel Settecento. È una figura che arriva fino alla letteratura moderna. Pensate che di Tamerlano ha scritto Borges, hanno scritto numerosi altri autori. Edgar Allan Poe scrive un grandissimo poema quando è molto giovane su Tamerlano, è perché suscita un particolare interesse. Ma lui, personalmente, fu un uomo piuttosto malandato, molto poco

abile a creare dei sistemi giuridici, a inventare una società, uno Stato. Fu un personaggio che potremmo definire anche mediocre. Tamerlano è stato ispiratore di tante dinastie persiane turche in Asia. In epoca sovietica il culto della sua persona viene chiaramente proibito. Non si vuole che diventi un eroe nazionale, proprio per frenare quelle spinte nazionaliste che caratterizzarono le repubbliche socialiste sovietiche per un certo periodo. Anzi, subito dopo il crollo del muro di Berlino, con l'ascesa dello Stato usbeko, viene nominato ufficialmente come fondatore dell'Uzbekistan moderno, il che è un po' anacronistico per tante ragioni. Sorgono dappertutto delle sue statue, statue che lo vedono in piedi, svettante, quando si sa che, soprattutto in età avanzata, aveva enormi difficoltà a camminare e non sarebbe potuto altro che essere rappresentato a cavallo, semmai, o su una lettiga, soprattutto negli ultimi anni. Alcuni spunti di riflessione su quest'ultima parte. La successione di Tamerlano fu semplice o complessa? Cosa incarnava Tamerlano nel pensiero politico-umanistico italiano? Nell'Uzbekistan moderno, come è stata interpretata la sua figura? Facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione di questa lezione. Cosa portò alla frammentazione territoriale dei territori dei grandi stati mongoli? In che modo dei condottieri turchi e mongoli potevano garantirsi una legittimità politica? Yasa e Sharia sono sistemi inconciliabili? Che tipo di storiografia ci descrive le origini di Tamerlano? Tamerlano veniva da una delle grandi famiglie mongole? Perché Toktamish fu il suo avversario più temibile? Cosa giustificava la conquista dell'India? La guerra contro Bayezid I vide la partecipazione dell'Occidente? Il sultanato ottomano poté ricostruirsi dopo il passaggio di Tamerlano? La successione di Tamerlano fu semplice o complessa? Cosa incarnava Tamerlano nel pensiero politico-umanista italiano? Nell'Uzbekistan moderno, come è stata interpretata la sua figura? Bene, siamo arrivati al termine di questa lezione. Vi ricordo che sulle pagine web del nostro corso potrete trovare ulteriori informazioni e indicazioni bibliografiche. Grazie.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione che riguarderà i media planari, il quotidiano e il sito web. I media planari sono quei media che usano dei piani, delle piattaforme, delle superfici per comunicare. In particolare esamineremo in questa lezione, in quanto media planari, il quotidiano e il sito web, che entrambi sfruttano evidentemente delle superfici, una superficie cartacea in un senso e la superficie dello schermo nell'altro senso. I nostri argomenti saranno una breve storia della stampa di informazione, l'analisi semiotica della grafica e infine un esempio di analisi. Partiamo dunque da una breve storia della stampa di informazione, dunque da una storia dei media che vengono definiti cartacei. Il quotidiano nasce già nel Settecento, in particolare il primo quotidiano è il Pennsylvania Evening Post del 1783, però i quotidiani come noi oggi li conosciamo nascono più recentemente e nascono con l'invenzione di quella che è stata chiamata la penny press, perché i quotidiani costavano solo un penny, un centesimo e dunque erano particolarmente economici. Nasce cioè un tipo di stampa destinato alla larga diffusione, destinato a un numero di lettori molto ampio e non solo di nicchia, non solo di elite. Il primo di questi è il New York Sun, che inizia le sue pubblicazioni nel 1833. Questo nuovo tipo di medium ha un enorme successo e nel 1846 un gruppo di quotidiani si riuniscono nella prima agenzia stampa, la Associated Press. D'altra parte anche il settimanale o magazine inizia a essere sviluppato più o meno nello stesso periodo. Anche in questo caso non si tratta di una novità radicale, già in precedenza avevamo avuto degli esempi, per esempio nella prima metà dell'Ottocento, però in questo momento, nella seconda metà dell'Ottocento, nasce un tipo di stampa settimanale fortemente acquistato e diffuso all'interno di una nuova borghesia emergente che si riconosce in questo nuovo tipo di medium e di pubblicazione. Un esempio tipico è il settimanale Punch, che comincia le sue pubblicazioni in Inghilterra dal 1841, però gli esempi sono molti altri. È interessante notare come alcune delle testate settimanali che nascono in questo periodo, cioè alla fine dell'Ottocento, sono ancora oggi presenti sul mercato. Pensiamo a Cosmopolitan, che nasce nel 1886, Vogue, 1892, National Geographic, 1888. Nel periodo tra le due guerre e poi ancora nel secondo dopoguerra, hanno senz'altro un grande successo i quotidiani cosiddetti popolari. In America si parla anche di yellow press, per il colore della carta di alcuni di essi, un po' come da noi insomma, si dice la rosa per dire la gazzetta. Il quotidiano popolare ha delle caratteristiche specifiche, soprattutto un uso molto, molto spinto di fotografie e dei titoli che possono essere definiti gridati, per esempio si usa il carattere maiuscolo e si tratta sempre di eventi che devono attrarre l'attenzione del lettore. Però al tempo stesso nasce un tipo di stampa molto diverso, un tipo di stampa serio, fortemente influente, rivolto certo al comune lettore, ma che tende a coinvolgere soprattutto le elite intellettuali, politiche,

che economiche di una nazione. Un tipico esempio che ho riportato è il Washington Post, e dico tipico esempio perché proprio da una famosa inchiesta del Washington Post all'inizio degli anni 70 derivò lo scandalo Watergate, che portò all'impeachment e poi quindi alle dimissioni del presidente Nixon nel 1974. Dunque una prova di forza straordinaria della stampa, che viene davvero etichettata come un quarto potere, una nuova forma di potere a fianco degli altri tipi di potere economico, politico, civile. In questo periodo, peraltro, nel periodo soprattutto del secondo dopoguerra, anche la stampa settimanale conosce una diffusione grazie anche a nuove tecniche che rendono possibile la stampa della fotografia a colori. Infatti, i settimanali si appoggiano in maniera massiccia alle immagini per raccontare la loro storia. Pensiamo a prodotti come Life. Life vive dal 1936 al 1972, successivamente nel 78 viene recuperato come mensile, ma anche a testate come Time, che nasce nel 1923, o Newsweek, che nasce nel 1933. L'avvento del digitale negli anni Ottanta comporta evidentemente delle conseguenze profonde per quanto riguarda i quotidiani sotto diversi aspetti. Abbiamo anzitutto dei nuovi modelli di business. Il quotidiano tende a trasmigrare sul web. Il primo quotidiano che apre una versione digitale, diciamo, è il Columbus Ohio Dispatch, che fin dal 1980 ha una inizialmente rudimentale versione digitale, poi sempre più perfezionata, ma mano a mano tutti i quotidiani aprono un sito e quindi pubblicano le notizie in anteprima sul sito. Questo chiaramente pone dei problemi economici, ma soprattutto nascono delle nuove forme di giornalismo legate alla possibilità di veicolare, di diffondere i propri contenuti sul web. Due esempi sintomatici e giustamente famosi sono il sito Breitbart News, fondato da Steve Bannon nel 2007, che avrà un peso molto importante nella campagna a favore del presidente Trump, e contemporaneamente anche il sito Wikileaks, fondato da un gruppo di attivisti, tra cui Julian Assange, nel 2006, che inaugura un nuovo tipo di giornalismo, un giornalismo dal basso, che è fortemente impegnato nella denuncia di notizie che altrimenti passerebbero inosservate e che si avvale della collaborazione di ampie reti di soggetti eventualmente infiltrati in alcuni ambienti, come l'esercito o i servizi di spionaggio. E non sappiamo ancora bene oggi come si può prevedere lo sviluppo del giornalismo all'interno dei nuovi ambienti digitali. Infatti, per un verso, è indubbio che il giornalismo oggi conosce un nuovo successo, una nuova ondata, perché il web ha bisogno di contenuti di qualità. Ecco allora che gli articoli conoscono una diffusione numericamente più ampia che nel passato, però al tempo stesso abbiamo anche delle controindicazioni. Controindicazioni economiche, come si alimentano i giornali? Un esempio è il Guardian, che chiede ai suoi lettori un piccolo contributo. Un'altra grande questione riguarda l'autorevolezza delle notizie che vengono diffuse in rete. Sappiamo come il problema delle fake news sia estremamente forte, estremamente reale. Alcuni siti inaugurano pratiche di checking, di controllo delle notizie, però qualche volta anche i grandi quotidiani cadono in qualche trappola tesa dai diffusori di fake news. Possiamo allora porre qualche spunto di riflessione. Come si trasforma l'industria dell'informazione a partire dalla penny press e dall'avvento dei magazine?

Perché la stampa viene definita quarto potere? In che modo le nuove tecnologie digitali hanno trasformato il mondo dell'informazione? Possiamo dunque passare all'analisi semiotica della grafica, e in particolare l'analisi semiotica della grafica del quotidiano. Abbiamo detto che i media planari presentano al proprio fruitore, al lettore, una superficie grafica, quindi con delle marche di tipo grafico. La superficie grafica si presenta anzitutto come un formato, cioè come una manifestazione materiale dotata di una certa estensione del discorso. All'interno della superficie grafica in quanto formato ritroviamo una serie di qualità tonali e ritmiche. Le qualità tonali, anzitutto, sono quelle che ci colpiscono immediatamente appena posiamo l'occhio sulla pagina di un giornale, sulla prima pagina di un giornale, di un settimanale. In particolare, le qualità tonali, che sono evidentemente di tipo visivo, si raccolgono intorno a due grandi aree, a due grandi parametri. Anzitutto, la alternatività, l'opposizione tra la densità versus rarefazione degli ingombri. Ogni porzione che occupa la superficie, ogni porzione o di testo o di immagine che occupa la superficie grafica, viene definito come un ingombro. Questi ingombri si stagliano su uno sfondo, che è quello bianco o comunque neutro della pagina. Gli ingombri possono essere piuttosto accorpati tra di loro, dando quindi luogo ad una certa densità, oppure possono essere più larghi, dando luogo ad una certa rarefazione, con un maggior senso, diciamo così, di ariosità e di respiro nella lettura della pagina. Un altro aspetto, un altro parametro importante dal punto di vista delle qualità tonali visive è l'opposizione tra equilibrio versus disequilibrio dei pesi. Abbiamo detto che i singoli elementi, i singoli item che costituiscono l'insieme grafico sono considerabili come ingombri. Tuttavia, essi possiedono anche un peso visivo, cioè attraggono in maniera più o meno forte l'attenzione del lettore e tendono a dare un senso di pesantezza all'oggetto grafico sulla pagina. Di conseguenza, la presenza di pesi sulla superficie grafica offre la possibilità di contrappesi, cioè ad una grande immagine si possono accostare, per esempio, dall'altra parte della pagina due immagini più piccole, e questo fa sì che complessivamente la pagina può figurare, può essere percepita come equilibrata, nel caso i pesi siano distribuiti equamente, oppure come disequilibrata nel momento in cui invece un peso prende il sopravvento, o a destra o a sinistra, o in alto o verso il basso. È immediatamente intuibile la importanza e il ruolo, all'interno dei discorsi che stiamo facendo, delle immagini. Forse è un po' meno intuibile e va approfondito il ruolo delle parole, in particolare del lettering, delle lettere, e quindi il tipo di font che viene utilizzato. Il font è un elemento molto importante nella composizione della pagina perché determina in maniera molto forte sia processi di appunto densità e rarefazione e sia la gestione dei pesi visivi. Il font dipende nella sua definizione da una serie di parametri. Anzitutto abbiamo il suo spessore, che determina evidentemente in maniera molto, molto forte il suo peso. Qual è lo spessore del font? Poi abbiamo tutta una serie di alterazioni del font di base che sono ugualmente importanti. Per esempio l'uso del maiuscolo, l'uso dell'italico, cioè del corsivo, e l'uso del grassetto. Un altro parametro è la dimensione del font. Anch'essa, anche la dimensione, incide notevolmente sulla percezione poi del peso
della parola scritta all'interno della pagina. Un elemento importante sono le grazie, le cosiddette grazie. Le grazie sono tutti quei piccoli elementi ornamentali che in alcuni tipi di font escono dalle dimensioni normali, dalle dimensioni regolari. La presenza delle grazie rende il carattere più elegante, però lo rende anche meno leggibile. Per esempio, se guardiamo questa immagine qui sotto, qui abbiamo una grazia che rende la I simile al numero 1. È un elemento evidentemente di ornamentale, molto apprezzato dall'occhio, però al tempo stesso compromette una leggibilità troppo scorrevole. Dal confronto immediato di diversi tipi di font ci rendiamo conto di come la nostra percezione dello stesso messaggio, in questo caso due proverbi, due modi di dire, è profondamente alterato, comunque profondamente determinata e influenzata dal tipo di font utilizzato. The love you take is equal to the love you make, ma i pesi sono diversi. Peraltro notate come in questo caso le due scritte love e make equilibrano la composizione. Ugualmente con you can't and need. You can't always get what you want, but if you try sometime, you just might find you get what you need. Vedete come noi tendiamo nel leggere queste parole a pronunciarle in maniera più forte, più marcata oppure più sfumata, perché il tipo di lettering guida anche l'avvio di una produzione discorsiva, il modo in cui noi anche mentalmente leggiamo le parole. Quando guardiamo una superficie grafica, noi percepiamo, abbiamo detto, o meglio ancora, sentiamo, avvertiamo delle qualità tonali. Al tempo stesso, però, cominciamo a progettare dei percorsi visuomotori, quindi dei percorsi dell'occhio sulla superficie. Questi percorsi verranno determinati nel loro ritmo, quindi nella loro velocizzazione oppure nel loro rallentamento, come anche nella loro direzionalità, da una serie di elementi, di parametri che immediatamente rendono visibili alcune qualità ritmiche. In altre parole, la percezione di una pagina, di una superficie grafica, è anche percezione di un movimento o di una serie di movimenti possibili all'interno della pagina, e questo rimanda alla presenza di alcune qualità di tipo ritmico. Per cogliere le qualità ritmiche occorre effettuare una serie di operazioni che noi effettuiamo in maniera istintiva, immediata. Anzitutto la scansione in aree e sottoaree specifiche. La pagina non è soltanto una superficie unitaria. Al suo interno noi individuiamo delle aree e delle sottoaree, per esempio quelle scandite sulla pagina del quotidiano dall'insieme di titoli, immagini, didascalie e così via, dai box piuttosto che da alcuni filetti tipografici che isolano e separano le differenti parti della pagina. Un altro elemento importante nel determinare le qualità ritmiche è la presenza di attrattori. Gli attrattori sono delle parti della pagina che, come la parola dice, attraggono l'attenzione. Per esempio delle immagini particolarmente evidenti, in genere le immagini rispetto alla parola, oppure dei titoli particolarmente grandi o scritti in maiuscolo. Tutto questo fa sì che la nostra esplorazione non sia puramente casuale, ma viene, diciamo così, magnetizzata o, se vogliamo, baricentrata da alcuni punti forti della pagina su cui il nostro occhio tende a tornare pur essendo libera poi di diciamo girare, di muoversi in altro senso. E infine la presenza di vettori. I vettori sono tutte quelle indicazioni che orientano il nostro occhio verso l'alto, il basso oppure verso sinistra o destra, per esempio degli elementi che puntano all'interno di un'immagine verso una di queste direzioni, oppure anche lo sguardo di un soggetto all'interno di un'immagine. Tutti questi elementi offrono al nostro sguardo una indicazione di percorso.

lo orientano, lo spingono verso una delle quattro direzioni all'interno delle quali si può muovere. E infine giocano anche delle abitudini culturali di lettura, perché noi siamo abituati a leggere da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, ma chiunque di noi abbia mai maneggiato un manga sa che invece la lettura in altre aree culturali è differente e quindi anche le disposizioni ritmiche saranno diverse. Nel caso del sito web ritroviamo una superficie grafica esattamente come quella del quotidiano, però la superficie grafica del sito web presenta una particolarità. Si tratta infatti di una superficie interattiva, che cioè può prestarsi ad una serie di trasformazioni, di modifiche. Questa superficie è di fatto il punto di partenza per accedere a materiali mediali che possono essere di altro tipo, certamente cartacei, come quando dal sito web di un giornale andiamo a vedere una specifica notizia, però possono anche essere materiali audio, file audio, che possiamo attivare ugualmente dalla pagina del sito web, oppure anche dei filmati audiovisivi. È importante considerare allora che la superficie grafica della pagina web modifica alcune delle caratteristiche della superficie grafica cartacea del quotidiano o del libro o di altri media cartacei sotto i seguenti aspetti. Anzitutto è possibile uno scorrimento della pagina web, sia sweeping che scrolling. Sweeping è lo scorrimento in orizzontale, meno frequente, ma è pur possibile, e lo scrolling invece è lo scorrimento verticale. Quei gesti che noi facciamo o orientando la direzione del nostro sguardo, oppure sfogliando con la mano un libro, una pagina di quotidiano, viene tradotta all'interno della pagina web con un muovere, diciamo, lo schermo da una parte all'altra della pagina web. In un certo senso la pagina web recupera quella modalità antica di manifestazione dei media planari che era il rotulum precedente all'arrivo del codex e dunque della forma libro. La seconda operazione che noi possiamo fare è la attivazione di interazioni, pagine specifiche, filmati, rimandi social. Dunque, a partire dalla pagina web è anche possibile attivare una serie di rimandi ad altre pagine, ad altre risorse, oppure passare ai nostri social, eventualmente copiando alcuni contenuti. E infine, un terzo tipo di interazione con l'interfaccia web consiste nella modifica delle condizioni che determinano i due punti precedenti, per esempio l'accesso a pagine bloccate. Se siamo abbonati a un quotidiano potremmo fare login e quindi sbloccare l'accesso ad alcune risorse, modificando lo stato del sistema all'interno del quale ci troviamo ad operare. Queste tre caratteristiche determinano il fatto che se una pagina di quotidiano deve essere anzitutto leggibile, la pagina web in quanto interfaccia deve essere soprattutto navigabile, cioè deve rendere il più facile possibile lo scorrimento della pagina, l'attivazione di interazioni e la modifica delle condizioni che determinano i due punti precedenti. Più una pagina mostra facilmente attraverso quali strumenti attuare le tre operazioni, più una pagina si dice essere navigabile. D'altra parte, la superficie grafica della pagina costituisce anche una forma di intreccio. Una forma di intreccio perché combina e organizza, in base ad alcune logiche, una serie di materiali differenti, titoli, immagini, fotografie e così via. E in questo caso giocano quelli che in semiotica si chiamano codici semisimbolici, cioè dei codici che associano ad una alternativa, per esempio sì, no,
delle forme espressive, per esempio il gesto in verticale o

in orizzontale della testa. Ugualmente i codici semisimbolici permettono di comprendere immediatamente la rilevanza e la gerarchia delle notizie. In questo caso, infatti, gioca un codice semisimbolico per cui la notizia che sta in alto, al centro ed è più grande, è notizia più importante, mentre la notizia che sta in basso, in zona periferica ed è più piccola, è la notizia non importante, meno importante. Lo stesso codice semisimbolico gioca anche nel suggerire o nel non suggerire il collegamento tra notizie. In questo caso la collocazione adiacente di notizie e la assenza di elementi grafici di separazione, come il filetto tipografico, indica un collegamento tra notizie più o meno forte, per esempio una notizia e il suo commento, oppure due notizie che possono essere collegate. Oppure invece la distanza grafica sulla pagina ed eventualmente l'inserzione di elementi di separazione invece denuncia una estraneità tra notizie diverse. Vediamo allora qualche spunto di riflessione. Quali sono le principali qualità tonali della superficie grafica? In che modo la superficie grafica costituisce delle specifiche qualità ritmiche? Cosa si intende per navigabilità di un sito? Bene, possiamo adesso passare da queste nozioni più teoriche ad un concreto esempio di analisi. Analizzeremo in particolare la prima pagina del New York Times, un quotidiano molto popolare fondato nel 1851, attualmente è il 18° quotidiano più diffuso nel mondo e il 3° quotidiano più diffuso in America. Anche il suo sito web vanta ormai molti anni di pratica perché è stato aperto nel 1996. A partire dal 2007 il New York Times utilizza un formato di pagina particolare che tecnicamente si chiama Berliner e misura 305x559 mm. Possiamo vedere da questo prospetto come vi siano diversi formati possibili per un quotidiano, però tutti questi formati giocano tra due estremi. Il formato chiamato broadsheet, il grande formato tipico dei quotidiani di una volta, che denota una certa autorevolezza e una certa tradizionalità, e invece il formato più piccolo, evidentemente più maneggevole, del tabloid, che conosce varie versioni. Il formato tabloid invece è tipico del quotidiano più popolare e indica quello che prima ho chiamato yellow journalism, cioè un giornalismo più popolare e meno autorevole. Possiamo cominciare a osservare che da un punto di vista tonale la pagina si presenta come piuttosto densa, grazie soprattutto all'uso di un modulo verticale a 6 colonne. È vero che la densità complessiva viene alleggerita dall'uso di alcune immagini. Anche il lettering tende a essere abbastanza leggibile. Il New York Times ha inventato un lettering che noi oggi usiamo, il Times, o il Times New Roman, e tuttavia non lo usa più, preferisce usare il Georgia proprio perché è un carattere più ampio, più spaziato, più leggibile, e talvolta usa anche l'Arial, che è un carattere senza serif, cioè senza grazie, e dunque è ulteriormente chiaro e di facile lettura. L'equilibrio complessivo di questa pagina è assicurato da un forte baricentro nella parte superiore centrale, in cui l'uso di immagini e la forte definizione conferiscono un vero e proprio ruolo di baricentro nella lettura nella lettura e nella immediata visione. Possiamo individuare una serie di zone ben isolate grazie al sistema di colonne e all'uso di immagini e di titoli. Distinguiamo in particolare
la zona

superiore della testata, la zona delle quattro colonne centrali sotto la testata, le due colonne a destra e a sinistra, una fascia abbastanza ristretta che fa da separazione e infine una zona inferiore che, come vediamo, è più frammentata. In questa struttura abbiamo sia alcuni attrattori costituiti soprattutto dalle immagini e sia una serie di vettori che suggeriscono un percorso a zigzag. Partiamo per esempio dal bastone dell'immagine superiore, poi vediamo la direzione degli occhi del personaggio nella parte centrale, si chiama Arthur Lewandowski, per poi andare nella parte inferiore e vedere queste indicazioni di percorrenza verso destra date dalla pubblicità della parte inferiore. Per quanto riguarda la gerarchizzazione delle notizie, ci accorgiamo che evidentemente le notizie della parte superiore sono quelle importanti. In questo caso l'uso dell'immagine offre un ulteriore elemento di importanza della notizia, sostituendo in un certo senso il titolo che è limitato alla didascalia dell'immagine. Qualche volta, in un caso, le notizie sono collegate, o meglio ancora è suggerito un collegamento grazie all'adiacenza. Infatti la notizia delle rivolte di Hong Kong, espressa soprattutto, come abbiamo detto, dalla immagine, viene messa subito sopra una notizia sul fatto che la Cina sta cercando di reclutare spie attraverso i social media. Il linguaggio giornalistico è un po' settoriale e presenta alcuni termini un po' specialistici che finora ho cercato di evitare, ma vorrei introdurli in maniera da dare un'idea di termini un po' specifici. La parte superiore dunque è la testata del giornale, e si parla poi per metonimia anche della testata come dell'azienda giornalistica complessivamente. Abbiamo poi un articolo di commento che si chiama un articolo di fondo. Molto spesso nei quotidiani italiani, soprattutto il fondo, è affidato ad una firma prestigiosa, se non al direttore del giornale. Le immagini sono occupate da didascalie, che in questo caso abbiamo detto essere molto importante, e le parti laterali sono chiamate spalle in italiano. Infatti l'articolo di fondo qualche volta viene anche definito spalla. L'articolo presenta un titolo, che è evidentemente quello che lo definisce. In italiano sopra il titolo a volte potreste trovare una riga che introduce il titolo, il cui nome è del tutto sconosciuto in inglese ed è l'occhiello. Sotto il titolo troviamo un sottotitolo che tecnicamente è chiamato catenaccio, mentre sotto il catenaccio abbiamo il sommario che offre i principali elementi che il lettore troverà. Il grande articolo centrale è chiamato apertura o articolo di apertura. In genere l'apertura e il fondo è il caso di dirlo, spalleggiano a vicenda, perché il fondo commenta l'articolo di apertura. E inoltre nel linguaggio italiano è frequente trovare la distinzione tra tre livelli di impaginazione: il taglio alto, che, come abbiamo detto, è riservato alle notizie più importanti, il taglio medio e il taglio basso, che è riservato alle notizie di minore importanza. Se adesso guardiamo il sito del New York Times, nella stessa giornata in cui vi ho mostrato la front page, la prima pagina, vediamo che il sito è organizzato in maniera differente. Anzitutto troviamo una organizzazione non in sei ma in moduli di cinque colonne. Queste cinque colonne possono essere poi riaccorpate in moduli differenti a seconda del livello e quindi della schermata. Nella parte superiore, per esempio, troviamo l'aggregazione di tre
colonne in un unico modulo con due colonne laterali, però scendendo possiamo trovare anche altre soluzioni. Tendenzialmente

rete, mano a mano che la pagina web scende, si fa sempre più frammentata, fino ad arrivare nella parte finale ad avere dei piccoli box, ciascuno dei quali occupa soltanto un modulo di una colonna. Complessivamente però si può osservare che la parte tonale, le qualità tonali, indicano una maggiore ariosità della pagina e quindi una sua più facile leggibilità, grazie anche alla presenza molto maggiore, evidentemente, sul sito web rispetto alla pagina del quotidiano, di immagini di vario tipo. Inoltre possiamo anche osservare che da un punto di vista ritmico passiamo da stili ritmici più distesi a una ritmica sempre più serrata mano a mano che si scende. Se adesso analizziamo le forme di interazione offerte dal New York Times, vedremo che queste forme sono abbastanza moderate. Il New York Times offre una pagina web che si legge quasi come un quotidiano, certamente facendo scrolling, ma al tempo stesso non avendo possibilità, per esempio, di attivare filmati, di attivare video, cosa invece frequente in altri quotidiani più, diciamo così, popolari. È ugualmente presente la possibilità di abbonarsi, di accedere in quanto abbonati, ma complessivamente il sito web presenta delle caratteristiche abbastanza vicine quanto a interattività alla lettura della pagina cartacea. Possiamo allora trarre qualche conclusione rispetto a quanto abbiamo detto. Abbiamo parlato di formati, abbiamo parlato di intreccio. Il soggetto del discorso, che è il responsabile di queste operazioni, si pone come un metasoggetto del discorso, cioè come una presenza che inquadra e ricomprende i singoli articoli, i singoli titoli, le singole immagini. Nel caso della stampa, questo metasoggetto del discorso si identifica con la testata e possiede un forte ruolo fiduciario, dunque il suo ruolo fiduciario rispetto alle singole notizie e articoli è estremamente forte e presente. Infine, lo stile del New York Times sotto questo aspetto, cioè lo stile del New York Times come metasoggetto del discorso, è improntato a due principi: autorevolezza più innovazione. Fin dalla scelta del suo formato e poi nella scelta del lettering, il ruolo delle immagini, l'assenza di filmati sul web, abbiamo l'idea di un giornalismo tradizionale, autorevole, ma al tempo stesso aperto ad una moderata innovazione, soprattutto nelle forme sul web. Poniamo allora qualche spunto di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche della front page del New York Times? Quali sono le principali caratteristiche della pagina web del New York Times? Quali elementi stilistici definiscono la identità del New York Times? Bene, possiamo riepilogare gli spunti di riflessione emersi in questa lezione. Come si trasforma l'industria dell'informazione a partire dalla penny press e dall'avvento dei magazine? Perché la stampa viene definita quarto potere? In che modo le nuove tecnologie digitali hanno trasformato il mondo dell'informazione? Quali sono le principali qualità tonali della superficie grafica? In che modo la superficie grafica costituisce delle specifiche qualità ritmiche? Cosa si intende per navigabilità di un sito? Quali sono le principali caratteristiche della front page del New York Times? Quali sono le principali caratteristiche della pagina web del New York Times? Quali elementi stilistici definiscono la identità del New York Times? Io vi ringrazio per l'attenzione che avete prestato a questa lezione e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento sono disponibili sul sito web del corso in riferimento a questa lezione. Grazie.

in the future, since ever. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University, in the future, since ever. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo delle demenze. Questi sono gli argomenti della lezione. Parleremo della definizione delle principali cause della demenza. Dedicheremo particolare attenzione alla malattia di Alzheimer e parleremo delle altre malattie neurodegenerative che causano demenza e parleremo inoltre del trattamento delle demenze. Quindi, definizione e principali cause della demenza. Il termine demenza si riferisce a una condizione caratterizzata da deficit della memoria e di altre funzioni cognitive, tra cui l'apprendimento, l'attenzione, le abilità esecutive, le abilità visuospaziali, rispetto al precedente livello funzionale del soggetto. Quindi è importante che ci sia ovviamente un deterioramento cognitivo che però sia intervenuto successivamente in soggetti che partivano da un livello cognitivo normale, altrimenti non possiamo parlare di demenza, ma siamo di fronte ad altri casi clinici in cui, ad altri casi specifici in cui cioè un certo livello di funzionamento cognitivo non è mai stato raggiunto come nei disordini dello sviluppo. Questi sintomi, quindi, che si manifestano in soggetti che hanno avuto nel corso della loro vita precedente un normale funzionamento cognitivo, non devono peraltro essere spiegabili con altre condizioni del sistema nervoso centrale che causano pure deficit progressivi delle facoltà cognitive, tra cui principalmente le malattie cerebrovascolari, l'ematoma subdurale, una condizione in cui lo stravaso di sangue nello spazio subdurale può mimare per fenomeni comunque compressivi e di alterazioni della corteccia che si trova ovviamente a stretto contatto con l'ematoma che lentamente si accumula nello spazio subdurale. L'idrocefalo normoteso, un'altra condizione in cui un'alterazione della dinamica liquorale condiziona la comparsa di un certo torpore mentale, di un rallentamento cognitivo che può in qualche caso mimare una vera demenza neurodegenerativa. E poi anche vanno esclusi i tumori cerebrali. Alcuni tumori cerebrali, tra cui principalmente quelli che si localizzano per esempio nei lobi frontali, possono dare delle manifestazioni cliniche inizialmente scambiabili con la demenza, un bradipsichismo, una certa apatia, una certa perdita di iniziativa, sono manifestazioni che possono ovviamente essere confuse con quadri di demenza, ma che purtroppo rappresentano frequentemente in soggetti

adulti, in soggetti ovviamente a rischio di sviluppare neoplasie primarie o metastasi, in effetti possono essere queste manifestazioni riconducibili appunto a lesioni del lobo frontale. Dobbiamo poi ovviamente escludere anche affezioni sistemiche come l'ipotiroidismo. La tiroide è una ghiandola fondamentale per mantenere la vigilanza e per favorire anche lo sviluppo e il mantenimento delle funzioni neuronali. In condizioni di ipotiroidismo marcato, oggi per fortuna molto raro, almeno nei nostri paesi, ma in qualche caso un ipotiroidismo può dare origine a delle manifestazioni cognitive che possono essere scambiate per demenza. Ci sono poi deficit di vitamina B12 e acido folico, quindi complessi vitaminici importanti per il trofismo dei neuroni e per la loro attività, deficit di niacina, un'altra vitamina importante che in casi di grave malnutrizione può essere alterata e quindi condizionare le funzioni cognitive, ma anche malattie infettive come la neurosifilide e l'infezione da HIV. L'infezione di HIV oggi, per fortuna, viene curata molto efficacemente dalle terapie antiretrovirali, ma in qualche caso si sviluppano nei pazienti cronici, anche in pazienti che hanno un controllo ottimale sulla conta dei linfociti T, per esempio, che sappiamo che sono linfociti principalmente coinvolti nell'HIV, tuttavia possono sviluppare molti pazienti, anche ben controllati, ripeto, da un punto di vista infettivo, comunque una demenza per fenomeni di importante atrofia cerebrale, che tra l'altro è un interessante modello per spiegare come una malattia infettiva e l'infiammazione associata alla malattia infettiva cronica come l'HIV può esitare in alterazioni della funzionalità e della sopravvivenza dei neuroni. Quando la perdita delle funzioni cognitive coinvolge la memoria e le altre funzioni, tra cui quelle di parlare, di muoversi agevolmente, di pensare, ragionare, riconoscere e orientarsi, ed è così severa da interferire con le attività lavorative, sociali, relazionali e con la qualità della vita in presenza di un normale stato di coscienza, si può parlare di demenza. Questa è una frase che ci dà degli elementi importanti da tenere presente nel momento in cui vogliamo fare una diagnosi di demenza. Intanto, le deficit cognitivi non possono essere considerati spie di demenza se non sono così importanti da avere un qualche tipo di interferenza con le normali attività lavorative, sociali e relazionali. Quindi piccole sbadataggini che non interferiscono con le normali attività di un individuo, per fortuna spesso non sono un indizio di demenza, anche se in qualche caso nelle forme iniziali della malattia è proprio così che il danno neurodegenerativo si manifesta. Inoltre è fondamentale per porre diagnosi di demenza che queste alterazioni cognitive avvengano a coscienza integra, cioè non ci devono essere fenomeni come per esempio la sonnolenza, come il coma vigile, come il coma, che possano darci, ovviamente spiegarci queste alterazioni cognitive. Quindi presenza di disturbi cognitivi che interferiscono con le attività degli individui e che non sono associati a disturbi della coscienza. Qual è la prevalenza della demenza? La prevalenza della demenza è andata recentemente incontro a un notevole aumento a seguito dell'incremento dell'età media di sopravvivenza della popolazione generale. Questo è ovvio, la demenza degenerativa è una malattia dell'età avanzata. Se l'età avanzata si sposta sempre di più, è chiaro che la prevalenza della demenza aumenta con l'incremento dell'età degli uomini. La condizione è molto rara, infatti, la demenza è molto rara prima dei 65 anni e diviene progressivamente, e direi anche in modo esponenziale, più frequente dopo tale età. Interessa infatti circa il 50% della popolazione al di sopra degli 85 anni. Non sempre le persone sopra gli 85 anni hanno quadri drammatici di demenza, ma è molto frequente, raggiunta questa ragguardevole età, che dei deficit cognitivi possano apparire evidenti. Quali sono le cause della demenza? Intanto distinguiamo forme primarie o neurodegenerative,
tra queste principalmente la demenza di Alzheimer, la malattia di Peak, che è un termine un po' desueto,

oggi che definisce probabilmente diverse entità cliniche eterogenee, tra cui la demenza frontotemporale, per esempio. La malattia di Parkinson, quindi malattie neurodegenerative del sistema motorio, principalmente dei gangli della base, che si associano comunque anche a deterioramento cognitivo. E la malattia di Lewy, la malattia a corpi di Lewy, è una forma di demenza caratterizzata dall'accumulazione

Un'altra forma di demenza sottocorticale è una malattia genetica che colpisce anch'essa i gangli della base e che associa alterazioni motorie, questa volta della serie ipercinetica, non ipocinetica come nel caso della malattia di Parkinson, e disturbi cognitivi e psichiatrici, quindi una sintomatologia clinica variabile in cui in qualche caso la demenza è assolutamente in primissimo piano. Le forme secondarie di demenza, quindi non, quelle non sostenute da fenomeni neurodegenerativi diretti e isolati del cervello, sono le demenze vascolari, i quadri di deterioramento cognitive che si verificano in pazienti che subiscono più insulti ischemici, anche microcircolatori, che magari non danno origine a quadri motori drammatici come l'emiparesi o l'emiplegia che accompagna frequentemente l'ictus d'occlusione dell'arteria cerebrale media, eccetera. Ma che comunque esita poi in quadri di preferenziale deterioramento cognitivo. Ci sono malattie infettive infiammatorie, abbiamo visto l'HIV, la neurosi filide, tra queste anche gli ascessi cerebrali, le meningite batteriche e fungine, nelle forme di meningite croniche, come per esempio quella in corso di tubercolosi, e meningite della base della volta cranica che possono mimare delle demenze. E poi le encefaliti, quindi malattie infiammatorie. Spesso a patogenesi autoimmunitaria che danneggiano direttamente il cervello, dando origine a deficit cognitivi. L'HIV, ne abbiamo parlato, è anche un'altra causa. Inoltre, forme secondarie dovute a intossicazioni da metalli pesanti, per esempio in alcuni contesti lavorativi, l'accumulo per esempio di manganese o di altri metalli pesanti può dare origine, ha dato origine a manifestazioni dementigene. Accumulo, per esempio, intossicazioni da monossido di carbonio, da alcuni farmaci, ci sono dei farmaci che hanno purtroppo, sono gravati da un deficit, dalla comparsa, da un rischio di deficit cognitivo importante. Poi abbiamo detto anche i tumori endocranici, i disordini metabolici e disendocrini, l'ipotiroidismo o alcune altre malattie metaboliche possono manifestarsi con demenza, tra queste l'uremia, quindi l'insufficienza renale cronica, e la cosiddetta demenza dialitica, soggetti che fanno frequentemente dialisi possono sviluppare, questo era più frequente in passato, in realtà con le vecchie metodiche dialitiche meno precise delle attuali, in cui i soggetti sottoposti a dialisi potevano sviluppare demenza con dei meccanismi solo parzialmente noti, tra questi si pensava, si pensa tuttora, l'accumulo di alluminio. L'alluminio è un metallo pesante che accumulandosi nel cervello e che frequentemente veniva comunque in qualche modo aumentato nel sistema, nel cervello in seguito a emodialisi, poteva manifestarsi con demenza. L'epatopatia, la cirrosi epatica può dare manifestazioni di demenza anche per accumulo di ammonio, per esempio, o per altri fattori tossici che non vengono prontamente filtrati dal fegato, che entrano nella circolazione sanguigna e raggiungono il cervello. L'ipoglicemia cronica, pazienti per esempio con malattie come l'insulinoma, tumori della pancreas endocrino che producono insulina, quindi causando ipoglicemia cronica, possono dare origine a manifestazioni cognitive. Il morbo di Wilson, un'altra malattia importante, una malattia dovuta all'accumulo di rame per un'alterazione di una proteina che trasporta il rame, anche in questo caso spesso, insieme ad altre manifestazioni, tra cui manifestazioni motorie, possono manifestarsi manifestazioni cognitive. Carenze alimentari e vitaminiche, tra queste la Wernicke-Korsakoff, una malattia da carenza di tiamina, oggi piuttosto rara se non nel contesto magari di intossicazione cronica, di malnutrizione dovuta all'abuso di alcolici. La pellagra, una malattia dovuta a una carenza di vitamina di tipo PP, deficit di vitamina B12 e folati e altre ancora. Poi anche i traumi ripetuti magari, traumi acuti o traumi cronici come per esempio la cosiddetta demenza del pugilista. In molti casi ci furono anche casi documentati che arrivarono all'attenzione della stampa generale in cui i soggetti che finivano la loro carriera di pugili sviluppavano poi quadri di demenza.
adolescenza, molto giovanili, proprio come effetto dei traumi

ripetuti a carico dell'encefalo durante ovviamente i combattimenti. Quindi ecco i traumatismi cronici dei pugili, ma ovviamente il trauma può favorire quadri di demenza anche per meccanismi di sanguinamento, abbiamo parlato dell'ematoma subdurale cronico. Da un punto di vista clinico e semeiologico, la demenza è generalmente suddivisa in diverse categorie. Parliamo principalmente di una demenza sottocorticale che rimanda cioè a un preferenziale interessamento delle strutture al di sotto della corteccia, che principalmente i ganglia della base, che insieme a funzioni motorie, ovviamente, o il talamo e a funzioni sensitive, hanno un ruolo anche nella cognizione, e demenze corticali in cui cioè il danno è prevalentemente a carico quindi dell'area più nobile del cervello, che è appunto la corteccia. Quindi qui, giusto per ricordarvi che la corteccia ovviamente è interessata, può essere interessata a fenomeni neurodegenerativi in corso di demenza, ma quadri di demenza possono anche venire per cause sottocorticali, per interessamento dei ganglia della base e del talamo. Le forme corticali hanno delle caratteristiche cliniche che spesso non sono così evidenti, cioè la distinzione tra forme corticali e sottocorticali di demenza si basa su alcune considerazioni cliniche, poi evidentemente poi supportate da specifiche indagini, ma da un punto di vista clinico comunque ci sono degli aspetti tipici. Le forme corticali, abbiamo detto, hanno degli aspetti clinici tipici, tra cui la compromissione più graduale della memoria e delle altre funzioni cognitive, mentre c'è una tardiva comparsa di disturbi comportamentali e segni neurologici focali. Quindi le forme corticali hanno un interessamento preferenziale, precoce e progressivo della memoria e di altre funzioni cognitive, mentre disturbi comportamentali, l'aggressività, l'apatia, eccetera, tendono a comparire più tardivamente o a essere del tutto assenti, così come anche i segni neurologici come manifestazioni motorie, rallentamento motorio, o segni della serie extrapiramidale o altri ancora. Le forme invece sottocorticali hanno delle caratteristiche anch'esse abbastanza tipiche, tra cui la compromissione della memoria e delle altre funzioni cognitive, ovviamente deve essere presente per poter parlare di demenze, ma i disturbi del comportamento in genere in queste forme sono più precoci e insieme alle manifestazioni psichiche. Tra queste, la labilità emotiva, il cosiddetto riso e pianto spastico, quindi una facilità al piangere o a ridere anche in circostanze non perfettamente appropriate, no? È tipico nell'età avanzata una manifestazione, diciamo, di labilità emotiva con una facilità, per esempio, a piangere di fronte a dei film che prima magari potevano commuovere e che lo vediamo un po' nei soggetti più avanti negli anni, diventano molto labili emotivamente, si commuovono anche di fronte ad avvenimenti che in passato non avrebbero indotto una reazione emotiva così evidente. Poi ci sono fenomeni ovviamente di bradipsichismo, in cui nelle forme sottocorticali sono associate a una forma anche di rallentamento motorio, bradipsichismo come rallentamento dei processi mentali e una lentezza a iniziare ed eseguire i movimenti, quindi bradipsichismo e anche bradicinesia. Precoce comparsa di segni e sintomi neurologici, e queste forme sottocorticali di demenza spesso hanno anche delle manifestazioni motorie. Abbiamo parlato della demenza in corso di malattia di Parkinson, in cui i segni motori sono evidenti, la demenza è in corso di malattia di Huntington, un'altra malattia dei ganglia della base, abbiamo detto, in cui i segni motori di ipercinesia, di corea, sono molto presenti, e quindi la concomitanza di disturbi cognitivi e disturbi motori o anche di altre manifestazioni neurologiche deve far pensare più a demenze sottocorticali rispetto che a demenze corticali. Ma parliamo adesso delle demenze corticali. Tra queste il paradigma è certamente quello della malattia di Alzheimer. Un'altra forma di demenza corticale importante è la demenza frontotemporale, e anche una malattia, come, una malattia da prioni come la Creutzfeldt-Jakob, una malattia rara per fortuna, ma molto molto grave e rapidamente mortale. Quindi, questa prima parte della lezione, gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione. In quale forma di demenza compaiono precocemente i disturbi del comportamento?
Passiamo adesso a descrivere più

In dettaglio, diciamo, è la malattia dementigena più importante che è la malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer, viene, la diagnosi è considerata attualmente certa soltanto in seguito all'esame autoptico, soltanto con il riscontro all'autopsia, quindi all'analisi morfologica e microscopica del cervello di alcune caratteristiche, tra cui principalmente l'accumulo di beta amiloide e altre manifestazioni, altri aspetti di istopatologia ci permettono oggi di porre diagnosi di malattia di Alzheimer certa. In vita possiamo parlare di malattia di Alzheimer probabile sulla base della presenza di un declino cognitivo precoce che interessa la memoria episodica e che include le seguenti caratteristiche. Declino della memoria a esordio graduale e progressivo, riportato dal paziente o parenti negli ultimi 6 mesi. Almeno 6 mesi di storia clinica deve farci pensare alla presenza di un disturbo cognitivo, alla malattia di Alzheimer. Disturbi transitori che regrediscono in meno di 6 mesi ovviamente non devono essere sospettati di essere indizio di malattia di Alzheimer, che abbiamo detto deve essere avere un esordio graduale e durare, essere irreversibile e durare almeno 6 mesi. La presenza poi al neuroimaging di atrofia del lobo temporomessiale, del lobo temporale mediale, è un altro indizio. Il lobo temporale mediale è quello dove si trova l'ippocampo, come sappiamo, che è la struttura principe e deputata al controllo della memoria, e quindi è proprio lì che non sorprendentemente andiamo a reperire le alterazioni morfologiche più evidenti. Riduzione del volume di ippocampo, corteccia entorinale, amigdala, riscontrato alla risonanza magnetica con misurazioni quantitative e qualitative. Quindi, ovviamente non possiamo con certezza distinguere solo in base alla risonanza quella che è una normale involuzione cerebrale senile. Tutti i soggetti, superata una certa età, vanno incontro a un processo di atrofia, del cervello, tuttavia nelle pazienti ammalati di Alzheimer, questo processo atrofico è più marcato ed è meno diffuso, tendendosi invece a concentrarsi nelle regioni dell'ippocampo. È importante per porre la diagnosi di Alzheimer poi il riscontro di alterazioni di biomarcatori liquorali, quindi si fa nel sospetto di Alzheimer la puntura lombare per cercare che cosa? Bassi livelli di concentrazione di beta amiloide 1,42, alti livelli di proteina tau e fosfotau e la combinazione di queste tre, in realtà oggi quattro alterazioni in cui oltre alla beta amiloide 1,42 cerchiamo pure la beta amiloide 1,40 che ci dà altre informazioni aggiuntive. Comunque, a parte la specifica tipologia di queste proteine patologiche che dobbiamo cercare nel liquor, quello che è importante andare a documentare con queste indagini liquorali è proprio la presenza di una vera e propria proteinopatia, quindi che la malattia di Alzheimer condivide con altre malattie neurodegenerative. In tutte o in quasi tutte le malattie neurodegenerative oggi pensiamo che ci sia una responsabilità di alcune proteine che vengono, si accumulano, che non si è più in grado di smaltire adeguatamente, che accumulandosi nelle cellule nervose provocano danno neurodegenerazione. Nella malattia di Alzheimer sicuramente la beta amiloide è questa proteina principalmente implicata, ma anche la proteina tau che ci dà ragione del danno assonale e dei fenomeni neurodegenerativi diffusi. Oltretutto ci sono anche oggi a supporto della diagnosi delle indagini specifiche come la PET, la tomografia a emissioni di positroni che ci permette proprio con dei traccianti specifici di identificare un accumulo nel cervello di beta amiloide. Quindi con una PET, in genere con FDG, una PET metabolica, possiamo avere idea di un ridotto metabolismo del glucosio nelle regioni temporoparietali bilaterali, quindi un ridotto utilizzo di risorse metaboliche come indizio del danno cerebrale in quelle aree. Il cervello normalmente utilizza ampiamente il glucosio per le sue funzioni, quando questo glucosio attraverso la PET lo troviamo utilizzato
in maniera inappropriata, dobbiamo pensare che lì e in quelle regioni in cui c'è una ridotta capacità

cooptazione del glucosio, un ridotto utilizzo del glucosio, c'è un danno neurodegenerativo in corso. E poi abbiamo detto ci sono anche dei ligandi, a parte il ligando che dà un'idea della funzione metabolica del cervello, che visualizzano, ci permettono invece in maniera specifica di visualizzare l'accumulo di beta-amiloide nel cervello. Vi ricordo che l'accumulo di beta-amiloide nel cervello è considerato un momento patogenetico importantissimo nella malattia di Alzheimer, e ci sono in corso di sperimentazione, siamo vicini all'approvazione, probabilmente avremo già nei prossimi mesi o anni la possibilità di impiegare anticorpi monoclonali in grado di rimuovere la beta amiloide dal cervello, quindi una terapia patogenetica che rimuovendo la beta amiloide dal cervello può garantire ovviamente una certa preservazione della funzione neuronale, proprio perché, come abbiamo detto, l'accumulo di beta amiloide è responsabile del danno neurodegenerativo. In qualche caso c'è un riscontro di mutazioni autosomiche dominanti associate alla malattia di Alzheimer, cioè la malattia di Alzheimer ha una sua patogenesi genetica, in qualche caso addirittura ereditaria con meccanismi di autosomico dominante, che significa che in tutte le generazioni sostanzialmente di un determinato ramo familiare si può riscontrare uno o più casi di ammalati di sclerosi multipla. Questo è un po' un'immagine che ci fa vedere rispetto a un soggetto normale i fenomeni di atrofia nel lobo temporomessiale, che è la caratteristica più specifica della malattia di Alzheimer. Quindi, da un punto di vista di ipotesi patogenetiche, è stato ipotizzato che in una piccola percentuale di casi, circa il 10% in realtà delle famiglie studiate, ci sia in causa una trasmissione genetica di tipo autosomico dominante. Quindi, come abbiamo detto, una vera ereditarietà è alla base di alcune forme di malattia di Alzheimer. Sono stati identificati alcuni geni che sembrano essere legati al maggior rischio di malattia di Alzheimer. Dove si trovano questi geni? Per le forme a esordio precoce sembrano essere in causa geni localizzati sul cromosoma 21. Nel cromosoma 21 c'è il gene che codifica per il precursore dell'amiloide, quindi non è sorprendente che una alterazione di questo gene può favorire l'accumulo di amiloide. Per le altre forme, invece, a esordio tardivo, geni studiati sul cromosoma 19 sono stati coinvolti nella sintesi dell'apolipoproteina di tipo E4, che è stata riscontrata in alte concentrazioni nelle caratteristiche lesioni e che potrebbero legarsi alla beta amiloide e farla precipitare. Quindi l'apolipoproteina E4, che viene sintetizzata a partire da geni posti sul cromosoma 19, se alterati può favorire l'accumulo di beta amiloide. Esistono forme genetiche di malattia di Alzheimer basate appunto su anomalie del gene che codifica per l'apolipoproteina E4, che si trova sul cromosoma 19. Questo è giusto per dare così un correlato morfologico a quello che stiamo dicendo. Questa è una placca di beta amiloide, vedete, rispetto al tessuto sano, l'accumulo di questa proteina patologica che caratterizza il cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer, il cui decorso è molto lento, ha una durata media di 8-10 anni. Ci sono però delle variazioni importanti nel tempo, in termini di manifestazioni cliniche, con il susseguirsi e il sovrapporsi di modificazioni delle prestazioni cognitive, del quadro funzionale e comportamentale e con la comparsa di problemi neurologici o somatici. Quindi nel corso degli anni la malattia tende a evolvere in termini di presentazione clinica, sovrapponendosi alle iniziali manifestazioni cognitive della memoria molto lievi, poi manifestazioni anomalie del comportamento, manifestazioni neurologiche, eccetera. Nella prima fase, in cui possiamo parlare di demenza lieve, è la memoria che comincia a svanire, e quindi selettivamente la memoria, soprattutto per eventi recenti. Quindi i soggetti in genere vengono a dirci: io mi ricordo perfettamente tutti i miei compagni di classe del liceo, ma non mi ricordo chi ho incontrato ieri. Con l'avanzare della malattia anche la memoria remota viene però invariabilmente persa e il paziente è incapace perfino di riconoscere i propri familiari. Questo nelle fasi più drammatiche, ovviamente, della

malattia, la perdita della memoria è completa e causa appunto di grande, grande sofferenza, spesso non soltanto per il paziente ma anche per i familiari. In alcuni casi si associano difficoltà nel linguaggio, a tipo di afasia, difficoltà a reperire i nomi, per esempio, la forma dell'afasia nominum è molto specifica, difficoltà a dire nomi delle parole, anche le più semplici, e anche difficoltà visuospaziali, quindi difficoltà a coordinare i movimenti rispetto allo spazio. Può comparire precocemente poi una prassia, quindi una forma di difficoltà nel manipolare gli oggetti, per esempio, con difficoltà nell'uso di strumenti e nell'abbigliamento. Quindi i soggetti possono perdere la capacità di vestirsi, di indossare correttamente una camicia, per esempio. La fase più facilmente evidenziata in pazienti giovani o che lavorano ancora può sfuggire in pazienti anziani o che non svolgano compiti impegnativi da un punto di vista intellettivo. È evidente che questa fase lieve in soggetti anziani può sfuggire proprio perché sono molto frequenti fenomeni di piccole sbadataggini in relazione all'età, così come invece possono sfuggire in soggetti che non lavorano, che non hanno quindi un impegno cognitivo costante, e che quindi non hanno modo di evidenziare una loro riserva cognitiva esaurita proprio perché la loro stile di vita permette comunque alle manifestazioni iniziali della malattia di Alzheimer di non apparire in maniera evidente. In questa fase il paziente è generalmente gestito dalla famiglia e sono i familiari stessi che notano per primi un comportamento strano. Non è infrequente, anzi direi quasi la regola, che i pazienti arrivino all'attenzione dei clinici non per una propria soggettiva lamentela, ma sono i parenti ad accompagnarli. Interrogando i pazienti rispetto al loro disturbo, loro dicono: ma io sto bene, non so perché sono qui, ma sono i parenti che ci riferiscono le difficoltà. Questo perché tipicamente nelle demenze organiche, insieme alla memoria, i soggetti perdono anche la consapevolezza della perdita della memoria. Chi si accorge dei propri deficit cognitivi e ci si allarma, devo dire, il più delle volte è in una condizione di benignità, insomma. Quindi dobbiamo preoccuparci quando i deficit cognitivi non vengono percepiti, da chi li sta sperimentando. Nella fase seconda di malattia, in cui parliamo di demenza moderata, il deterioramento continuo e diventa grave, il deterioramento intellettivo, e non viene più in nessun modo riconducibile al normale invecchiamento. Quindi c'è chiaramente un distacco rispetto a quelle che sono le manifestazioni dell'invecchiamento fisiologico. La persona diventa incapace di apprendere nuove informazioni, si perde anche in ambienti a lui familiari. La memoria remota è compromessa, abbiamo detto nelle fasi iniziali è la memoria recente che è compromessa, nelle fasi più avanzate la memoria remota diventa compromessa, anche se non totalmente persa. Si aggravano i disturbi della memoria di eventi recenti o nomi delle persone che vengono confusi o dimenticati. Anche per questo vengono poste domande in maniera ripetitiva. Quindi i soggetti, per esempio, non ricordano i nomi dei propri familiari e in più non sono in grado di mantenere l'informazione che ricevono dai familiari che rispondono alla loro domanda, e quindi questo condiziona i soggetti a fare sempre le stesse domande, chiedono che ora è oggi, gli si risponde, la risposta non viene mantenuta e quindi dopo pochi secondi nuovamente chiedono l'orario e così via. Quindi questa iteratività delle domande poste come un po' segno indiretto dell'incapacità di trattenere traccia delle informazioni che ricevono. Può insorgere vagabondaggio in cui la persona si perde nel quartiere o si disorienta in casa. Questo è molto frequente che accada, per esempio, nelle fasi di notte, in cui i pazienti magari si svegliano, non riconoscono il luogo in cui si trovano, iniziano a vagare, spesso escono da casa senza che i parenti se ne accorgano e vengono magari rinvenuti da automobilisti o da passanti che notano qualcosa di strano. Possono comparire disturbi del sonno, a tipo insonnia, in genere un'inversione del ritmo sonnoveglia indica è più specifico della malattia di Alzheimer. Possono presentarsi allucinazioni o deliri, questo è frequente che accada nelle fasi più avanzate di malattia e in alcune forme di demenza non Alzheimer, in cui allucinazioni e deliri sono molto frequenti.
Nella fase di demenza grave, la terza fase, c'è una totale dipendenza dagli altri e una completa

in attività. La memoria a breve e lungo termine sono totalmente perse, quindi non soltanto quelle a breve termine ma anche a lungo termine vengono completamente perse, compaiono incontinenza urinaria e fecale. Ci sono poi delle difficoltà ad alimentarsi autonomamente, ci sono problemi di nutrizione, può essere necessaria un'alimentazione artificiale con sondino nasogastrico con PEG. C'è in questi pazienti un elevato rischio di malnutrizione, disidratazione, malattie infettive, soprattutto polmoniti, fratture, piaghe da decubito. Questo ovviamente è un po' indica la fase terminale della malattia, in cui i soggetti non si alimentano perché non avvertono più lo stimolo della fame, così come non avvertono lo stimolo della sete, la sete, e quindi tendono a avere malattie infettive, tra cui polmoniti ed altre ancora, a cadere, quindi avere delle fratture, piaghe da decubito per allettamento prolungato. Nelle fasi terminali compaiono frequenti complicanze infettive, soprattutto broncopolmonari, come abbiamo detto, che costituiscono la causa più frequente di morte. Quindi in molti pazienti con malattia di Alzheimer tendono poi a andare incontro a malnutrizione, un'alterazione della risposta immunitaria con infezioni, sepsi e infine morte. Spunti di riflessione di questa seconda parte della lezione. Quale proteina patologica si accumula nel cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer? Passiamo adesso a parlare delle altre malattie neurodegenerative che causano demenza e al trattamento in generale delle demenze. Tra le altre forme neurodegenerative di demenza, certamente dobbiamo annoverare la demenza frontotemporale, l'afasia primaria progressiva, la demenza semantica, forme molto frequenti che vanno in diagnosi differenziale con la malattia di Alzheimer. La demenza frontotemporale, quali sono i quadri clinici? In genere insorge generalmente prima dei 65 anni, abbiamo detto che la malattia di Alzheimer tende ad essere invece più frequente dopo i 65 anni. Ha una frequente familiarità, il 50% dei pazienti con demenza frontotemporale presenta un familiare con la stessa patologia e una rapida progressione. Si stima intorno agli 8 anni la sopravvivenza media, quindi un decorso un po' più aggressivo, sia perché esordisce più precocemente, sia perché tende ad aggravarsi più rapidamente. Si distinguono generalmente due varianti di demenza frontotemporale, una variante temporale e una in cui è il lobo temporale, le funzioni del lobo temporale più compromesse, e una variante frontale. La variante comportamentale si caratterizza per sintomi caratteristici come l'apatia, la disinibizione con comportamenti incongrui, la scarsa igiene personale. Ci sono poi dei cambiamenti delle abitudini alimentari, quindi con iperoralità, per esempio. I pazienti magari sono capaci di ingoiare interamente un panetto di burro, quindi alterazioni del comportamento alimentare. Comportamenti inappropriati, stereotipati, come per esempio spogliarsi in pubblico o altre manifestazioni sconvenienti. Alterazioni del linguaggio e declino cognitivo con relativa preservazione della memoria. Quindi non è tanto in primo piano il deficit della memoria come è tipico dell'Alzheimer, ma ci sono altri deficit come il linguaggio che si impoverisce, il declino cognitivo, funzioni visospaziali ed altre funzioni che vengono perdute, ma la memoria tende a essere relativamente, ovviamente, solo relativamente conservata. Quindi la demenza frontotemporale ha come caratteristica un preferenziale interessamento delle regioni anteriori del cervello che vanno incontro a fenomeni di atrofia ed involuzione. Un'altra demenza, forma importante, demenza neurodegenerativa e non Alzheimer, è la demenza a corpi di Levi, che si presenta con demenza, parkinsonismo. I corpi di Levi sono queste anomalie neuropatologiche che la demenza a corpi di Levi condivide con la malattia di Parkinson. Non è quindi sorprendente che nel corso di malattia di demenza a corpi di Levi quindi ci siano anche manifestazioni parkinsoniane. Allucinazioni, questa è una caratteristica molto specifica. Molto frequentemente insieme alla demenza compaiono delle allucinazioni, in genere si tratta di allucinazioni visive, quindi da distinguere dalle allucinazioni uditive che invece sono più tipiche delle malattie mentali come la schizofrenia. In corso di malattie neurodegenerative le allucinazioni tendono a essere visive.
altre demenze sottocorticali, quindi forme di demenze sottocorticali come la demenza multinfarttuale, la demenza nel morbo di Parkinson, quindi pazienti che iniziano con manifestazioni motorie tipiche della malattia di Parkinson, che poi sviluppano più o meno precocemente anche demenza. La demenza nella malattia di Huntington, ne abbiamo parlato, la demenza dell'infezione di HIV, anche di questo abbiamo detto qualcosa. La demenza multinfarttuale è il 20-30% di tutte le demenze, quindi è abbastanza frequente che riscontrare casi di pazienti con multinfarttualità cerebrale che sviluppano deterioramento cognitivo. Le principali caratteristiche della demenza multinfarttuale, differenziali rispetto alla malattia di Alzheimer, includono l'esordio più rapido e improvviso, il decorso a gradini, la presenza di fattori di rischio per l'aterosclerosi, nonché la comparsa di segni e sintomi neurologici focali. Quindi è chiaro che un deterioramento cognitivo che consegue a microinfarti cerebrali tende spesso a manifestarsi in concomitanza del fatto vascolare acuto, dell'occlusione dell'arteria. E quindi manifestarsi con un deterioramento cognitivo non lento e progressivo, ma a gradini, quindi con aggravamento che appunto ha un decorso clinico diverso dalla progressione tipica delle demenze neurodegenerative. E in più dobbiamo ovviamente riconoscere che questa forma di demenza si associa spesso alla presenza di fattori di rischio per l'aterosclerosi, che è la principale causa del danno cerebrovascolare, e poi proprio perché le lesioni che si ischemiche ovviamente non interessano quasi mai solo aree cerebrali che hanno un ruolo nelle funzioni cognitive, ma anche altre aree che controllano la motilità, la sensibilità, l'equilibrio, eccetera, non è infrequente la presenza di segni e sintomi neurologici focali come disturbi di forza, disturbi di sensibilità. Il quadro clinico è spesso caratterizzato da disturbi del comportamento, l'abilità emotiva e compromissione più vasta delle funzioni esecutive rispetto a quelle mnestiche. Ancora una volta vedete che le funzioni, la memoria viene un po' in secondo piano come area cognitiva alterata in questa demenza, ma invece dall'abilità emotiva i disturbi del comportamento tendono a essere più evidenti. La tipica progressione della compromissione cognitiva seguita da segni neurologici non è rispettata come nella malattia di Alzheimer. Nella malattia di Alzheimer abbiamo detto che le prime fasi sono caratterizzate da un deficit cognitivo puro, isolato, e soltanto successivamente compaiono segni neurologici focali evidenti, mentre nelle forme ovviamente multinfarttuali i disturbi cognitivi e disturbi e i segni neurologici focali possono manifestarsi fin dall'esordio. La demenza nel morbo di Parkinson, l'associazione della demenza al morbo di Parkinson è considerata frequente da alcuni autori e relativamente rara da altri. Oggi direi che la maggior parte degli autori è d'accordo sul considerare il morbo di Parkinson non soltanto una malattia motoria, ma anche una malattia che interessa altre sfere, tra cui la sfera cognitiva è certamente quella più rilevante. Il quadro clinico della demenza in corso di malattia di Parkinson è quello tipico delle demenze sottocorticali, con bradipsichismo e rallentamento psicomotorio marcato. Quindi insieme al rallentamento motorio, alla bradicinesia, c'è un rallentamento anche delle funzioni psichiche che dà origine a un quadro di bradipsichismo. Anche la malattia di Huntington può dare demenza, è una condizione ereditaria a trasmissione autosomica dominante caratterizzata dall'associazione di coreoatetosi e demenza, quindi disturbi cognitivi a tipo demenza, ma anche comportamentali e psichiatrici come allucinazioni, insieme a segni motori, questa volta non ipocinetici di rallentamento motorio, ma invece di movimenti abnormi, di fenomeni di ipercinesia. La compromissione cognitiva coinvolge più precocemente l'attenzione e la memoria ed è frequente la disartria, spesso con parola esplosiva,
mentre sono più rare l'afasia, l'aprassia e l'agnosia. Il quadro demenziale è lentamente progressivo. Queste sono delle caratteristiche che possono aiutarci ovviamente anche a porre diagnosi di demenza in corso di malattia di Huntington, però è chiaro che ciò che ci aiuta di più è la copresenza di disturbi cognitivi e manifestazioni motorie ipercinetiche come appunto la corea e la tetosi. Disturbi psichici e comportamentali nelle demenze sono la causa più frequente di istituzionalizzazione, quindi molte demenze, abbiamo detto, precocemente o meno precocemente si complicano

con disturbi psichici e del comportamento, sono la causa più frequente di intervento medico, sono una causa importante di aumento della disabilità e inoltre una causa di stress grave dei caregiver. I disturbi del comportamento come l'irritabilità, l'irascibilità, l'aggressività, le fughe oppure disturbi come le allucinazioni, eccetera, possono generare molta angoscia nel paziente e dare origine quindi a un grande stress per chi ovviamente si prende cura di questi ammalati. E non infrequentemente sono i disturbi psichiatrici e del comportamento, molto più che il deficit di memoria, a causare un aumento dei costi economici della malattia. Sono molto prevalenti in tutte le forme di demenza, parliamo sempre dei disturbi del comportamento e psichici, sono però precoci nelle demenze frontotemporali e nella demenza a corpi di Lewy, mentre sono tardivi e correlati all'evoluzione della malattia nella malattia di Alzheimer e nelle demenze vascolari. Quindi compaiono in tempi diversi, più precocemente nella demenza frontotemporale e nella demenza a corpi di Lewy, più tardivamente nella malattia di Alzheimer e nelle demenze vascolari. Parliamo adesso del trattamento della malattia di Alzheimer e delle demenze. Per alcuni pazienti in cui la malattia è in uno stadio lieve o moderato, farmaci come donepezil, rivastigmina, galantamina, memantina possono aiutare a limitare l'aggravarsi dei sintomi per alcuni mesi. Quindi abbiamo a disposizione dei farmaci che possono in qualche modo aiutare i pazienti a recuperare gli iniziali e lievi deficit cognitivi cui vanno incontro nelle fasi iniziali della malattia, che però sono del tutto inefficaci nel controllare i disturbi cognitivi nelle fasi più avanzate. Non sono farmaci che interferiscono con il processo neurodegenerativo, ma sono farmaci solo sintomatici che possono in qualche modo aiutare a recuperare in parte alcune funzioni cognitive senza purtroppo impedire alla malattia, alla neurodegenerazione di progredire, cosa che causa ovviamente poi un aggravamento dei sintomi e l'incapacità di questi farmaci a controllarli. Come dicevamo, ci sono oggi dei tentativi di passare da queste terapie pure sintomatiche a terapie patogenetiche, disease modifying, in grado cioè di interferire con la neurodegenerazione, tra cui degli anticorpi monoclonali che rimuovono la beta amiloide, abbiamo detto potrebbero rappresentare in alcuni pazienti una opzione terapeutica interessante. Farmaci utilizzati per trattare disturbi comportamentali e psichici, che abbiamo visto sono molto frequenti nei pazienti e che sono causa di grave compromissione. Tra i farmaci utilizzati per il trattamento dei disturbi comportamentali vanno ricordati i neurolettici, gli ansiolitici e gli antidepressivi. Direi che sono i neurolettici i principali farmaci da tenere presente, quindi antagonisti dei recettori D2 della dopamina in genere, neurolettici tipici o più frequentemente atipici, molecole più recenti che hanno meno effetti collaterali extrapiramidali motori, più raramente gli ansiolitici che possono in qualche caso aggravare la confusione mentale o gli antidepressivi che però in qualche paziente in cui l'inibizione motoria, l'apatia e la depressione sono evidenti possono essere utili. In qualche caso addirittura è osservabile un errore diagnostico nelle fasi iniziali della malattia di Alzheimer in cui i soggetti con malattia di Alzheimer vengono scambiati per pazienti depressi, quindi vengono curati come pazienti depressi fin tanto che poi non compaiono i deficit cognitivi che rivelano la vera natura della malattia in corso. Quindi gli spunti di riflessione di questa terza e ultima parte della lezione. Esiste un trattamento risolutivo per la demenza di Alzheimer? Bene, passiamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. In quale forma di demenza compaiono precocemente i disturbi del comportamento? Quale proteina patologica si accumula nel cervello dei pazienti con malattia di Alzheimer? Esiste un trattamento risolutivo per la demenza di Alzheimer? Io vi ringrazio, vi ricordo che ulteriore materiale per lo studio degli argomenti trattati in questa lezione è disponibile sul sito di Uninettuno.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, nella quale affronteremo i temi relativi al sistema del sé, i bisogni psicologici di base e i valori. Gli argomenti che tratteremo in questa lezione concernono il sistema del sé, io e me, i bisogni psicologici di base, i valori, aspirazioni, desideri, e scopi. Veniamo ora al primo argomento, il sistema del sé. Sono proprietà distintive dell'essere umano agire coscientemente e intenzionalmente, in accordo a scopi e standard personali ai quali è attribuito valore, che danno un senso alla propria azione e alla propria vita. Dalla capacità di fare accadere le cose di proposito e di anticipare le conseguenze delle proprie azioni, deriva il potere unico degli esseri umani di trasformare gli ambienti in cui vivono e di contribuire attivamente a segnare il corso della propria esistenza. Tali capacità emergono gradualmente dalla concertazione di processi di maturazione dettati dalla comune eredità biologica e di processi di apprendimento e socializzazione dettati dalle diverse eredità culturali ed esperienze che infine convergono a costituire il sistema del sé. Verosimilmente, il sistema del sé sta all'apice dello sviluppo dell'apparato mentale e dell'organizzazione della personalità ed assolve ad una funzione di integrazione e unificazione dell'esperienza e di regolazione della condotta in conformità di propositi che implicano anticipazioni, scelte e decisioni. È il sistema che nella personalità rende conto dell'esperienza soggettiva, che

della riflessività, dell'intenzionalità, della responsabilità e della coscienza morale. È il luogo dell'esperienza vissuta, dell'autocoscienza e della intenzionalità, della causalità e della responsabilità soggettiva, dell'io, del me e del mio. È il sistema del sé che preserva l'unità della personalità nel tempo, la continuità dell'esperienza, l'identità personale e sociale, a fronte dei continui cambiamenti che la crescita, lo sviluppo e l'invecchiamento comportano. Lo stesso sistema sorveglia sul temperamento, sull'intelligenza e sulle disposizioni, allineando la condotta allo sviluppo cognitivo e a quello della regolazione degli affetti, ed organizzando le varie tendenze comportamentali e valutative, di cui abbiamo già parlato nelle lezioni precedenti, nella forma più congeniale all'adattamento nelle varie circostanze di vita. Alcuni ritengono che il sé non sia altro che la persona e la personalità. Io sono incline a ritenere invece che il sé, il sistema del sé, sia una parte importante della personalità, ma non esaurisca tutto ciò che noi intendiamo per personalità. Vi sono aspetti della personalità che sono distinti dal sé, ve ne sono altri che ne condizionano l'esistenza e il funzionamento, ed altri aspetti della personalità che ne precedono lo sviluppo, la comparsa, e che ne vengono assorbiti nel corso dello sviluppo come aspetti del sé, che mantengono rispetto al sistema del sé una qualche autonomia, ma vengono da esso organizzati. Temperamento, intelligenza, disposizione comportamentali e valutative, alle quali, come ho già detto, abbiamo già parlato, costituiscono sistemi psicologici che in parte precedono e condizionano l'organizzazione del sé, ma che nel corso dello sviluppo finiscono con l'essere assorbito o regolate da esse. Se non esistesse un sistema di regia, come quello del sé, in grado di organizzare le diverse funzioni dell'apparato mentale ed incanalarne le diverse predisposizioni in accordo con le richieste e le opportunità degli ambienti contingenti, sarebbe impossibile spiegare la stabilità delle corrispondenze tra le diverse espressioni dell'individualità, le impressioni comuni che gli altri traggono da esse ed il senso di unità e di continuità che ciascuna persona ha di sé e conferisce alla propria vita. Verosimilmente è tale sistema che rende conto della continuità tra differenze temperamentali e tendenze comportamentali e valutative nella sfera della reattività e della regolazione dell'azione, e perciò che rende conto anche dei nessi e degli intrecci che nel corso dello sviluppo prendono forma tra affettività negativa e positiva e tra le diverse disposizioni comportamentali e valutative. Lo stesso sistema rende anche conto dei nessi e degli intrecci tra sviluppo dell'intelligenza e delle varie abilità cognitive da un lato e la regolazione del pensiero, degli affetti e della condotta dall'altro. Il medesimo sistema, infine, rende anche conto delle convinzioni di efficacia dei propositi e quindi dei bisogni e dei valori, dei quali veniamo a parlare oggi, che improntano e dirigono l'azione umana a mete e scopi che conferiscono ad esso valore e che la rendono meritevole di essere vissuta. Se tale sistema non esistesse, non avrebbero senso tutte le pratiche educative e psicologiche che mirano a produrre un cambiamento facendo leva sul convincimento, la volontà, l'impegno e quindi sulla determinazione della persona a vivere bene e a realizzare pienamente se stessa. In ambito educativo, in ambito terapeutico, sostanzialmente facciamo leva sulle capacità del sé
di organizzare la vita della persona. Il sé è il migliore alleato dell'educatore e dello psicoterapeuta. Quale dunque è lo spunto di riflessione di questo inizio di lezione? Quali sono le funzioni fondamentali del sistema del sé? Veniamo ora al secondo argomento, io e me. Tradizionalmente sono state distinte due manifestazioni fondamentali del sistema del sé, l'io, l'attore che conosce, ed il me, l'oggetto di conoscenza, l'insieme di caratteristiche che contraddistinguono l'individuo. Il primo corrisponde al sé esistenziale ed esperienziale che si vive. Il secondo è il sé concettuale, che si rappresenta e si condivide con gli altri. L'io è il risultato di un'organizzazione mentale ed esso stesso un organizzatore di attività mentali. Corrisponde al vissuto personale di esistere, all'esperienza soggettiva di essere al mondo, di sentire, pensare, desiderare, volere, agire come soggetto unico, intero e distinto. L'io emerge nei primi mesi di vita e si consolida gradualmente in concomitanza con i progressi dello sviluppo cognitivo e affettivo come organizzatore di attività mentali e di condotte di cui, per la maggior parte, si è coscienti e responsabili. Gradualmente si configurano come componenti distintive dell'io il riconoscimento di sé e l'appropriazione dei propri stati interni, pensieri, sentimenti, bisogni, desideri, stati di cui il soggetto è consapevole, che gli altri possono intuire, ma che è il soggetto a comunicare, a condividere, a partecipare agli altri. Il senso di padronanza delle azioni che fanno accadere gli eventi. Io sono il padrone dei miei pensieri, dei miei desideri, sono il padrone delle azioni che impattano nel mondo. L'intenzionalità che attiva e motiva l'azione al raggiungimento di determinati fini. L'intenzionalità sostanzialmente è il mediatore fondamentale tra i bisogni che si avvertono e le condotte che si pongono in atto per conseguire la soddisfazione, l'appagamento di quei bisogni. Il senso di continuità, per cui ci si sente la stessa persona nel tempo e nelle diverse circostanze. Io sono la stessa persona di ieri e sarò la stessa persona di domani. Ma io sono la stessa persona di quel bambino di 40 anni fa o di quell'adulto di 20 anni fa. E sono la stessa persona che si avvia alla vecchiaia e non sapremo cosa ci aspetta. Il senso di unità, interezza e coerenza, per cui anche le più diverse espressioni del sé sono vissute come punti, parti di un tutto unico. Parte di un tutto unico, anche se a volte vengono vissute come contraddittorie, conflittuali, ansiogene, fonte di sofferenza. Noi siamo modi di esistere diversi, ma siamo la stessa persona. Ci comportiamo in modi diversi nei diversi contesti, ma siamo la stessa persona. A volte siamo orgogliosi di come ci comportiamo, altre volte invece siamo piuttosto inclini a vergognarci o a, in qualche modo, sentirsi a disagio per non avere dato il meglio di sé, per non avere corrisposto all'immagine ideale che si vorrebbe dare di se stessi o rappresentare di se stessi al mondo. Il senso di separazione e distintività rispetto a tutti gli altri. Sì, io sono come tutti gli altri, come tutte le persone, ma sono una persona unica, distinta, diversa. Ad alcuni sono più simile, ma sono comunque diverso, distinto. Il senso di responsabilità per le conseguenze delle proprie azioni,
io mi sento responsabile per quello che è conseguito a ciò che io ho fatto. E questo evidentemente può essere fonte o di soddisfazione o invece di preoccupazione e di disagio. E qui arriviamo a un tema che affronteremo in una lezione successiva, la coscienza morale. Il me corrisponde alla rappresentazione mentale del sé, nelle sue caratteristiche fisiche e psicologiche. Sono una persona di sesso maschile, ormai di una certa età, mi vesto in un certo modo, mi comporto con gli altri abitualmente, secondo certe maniere, eccetera. Come oggetto di attenzione, di considerazione, di investimento affettivo da parte propria degli altri, il me è quello che io riconosco di me stesso, ma anche quello che gli altri sono disposti a riconoscere di me. Ed evidentemente il me è un risultato di ciò che percepisco io, ma anche di ciò che percepiscono e mi restituiscono gli altri. E quindi è una costruzione psicologico-sociale. Cioè il me è una costruzione al quale concorre la persona e il contesto sociale, gli altri, di quale contesto con cui la persona interagisce abitualmente. Le componenti distintive del me sono la rappresentazione concreta che si ha di se stessi, cioè l'insieme di caratteristiche fisiche, psicologiche e sociali, la rappresentazione anche ideale di ciò che si vorrebbe essere e diventare, quello che l'io ritiene che gli altri pensino e si aspettano di lei o di lui. L'esperienza di ciò che è mio, dei sentimenti, dei pensieri, delle azioni, del proprio corpo e delle cose proprie, attesta tanto l'inseparabilità dell'io e del me, quanto il grado in cui aspetti del me siano del tutto intimi o possano essere invece condivisi. Ci sono aspetti del me, di me, di cui sono consapevole solo io. Ci sono stati magari passeggeri, transitori, o stati di disagio, di sofferenza, di cui sono solo cosciente io. Poi c'è tutto un aspetto della mia personalità, del mio me, che invece è condiviso con gli altri. Lungo il corso di vita, io e me operano insieme come componenti di un unico sistema che rende conto dell'organizzazione e della integrazione di disposizioni, atteggiamenti, abilità e motivazioni ai fini dell'adattamento e dello sviluppo. Lo sviluppo e le vicende dell'io e del me, quindi del sistema del sé, sono strettamente intrecciati allo sviluppo delle strutture motivazionali, bisogni e valori, che rendono conto dei propositi delle realizzazioni e dei vari corsi di vita. È il sistema del sé che sovraintende al riconoscimento e all'integrazione di bisogni psicologici che hanno un ruolo fondamentale nel manifestarsi dell'intenzionalità e la cui soddisfazione appare ineludibile per il benessere e la piena realizzazione personale. Parimenti, è il sistema del sé che sovraintende ai valori che orientano le condotte tramite i propositi e gli scopi che le persone perseguono e che in larga parte rendono conto dei legami e degli scambi che avvengono tra loro e degli atteggiamenti e dei comportamenti che sorreggono il funzionamento degli ordinamenti e delle istituzioni sociali. In conclusione, è il sistema del sé il depositario e il regista della storia individuale che ne riassume le vicende passate e che in larga parte ne condiziona quello futuro. Tale sistema risulta dall'azione combinata di natura e cultura, nella quale i processi di maturazione si dispiegano in strutture mentali in accordo a quanto è reso possibile dalle condizioni materiali di vita e dai processi di socializzazione. Emergenza e appropriazione sono due principi fondamentali che contraddistinguono l'azione combinata di entrambe di natura e cultura.
ma il soggetto, rispetto a questa azione combinata, e questa è una proprietà del sé, ha un ruolo determinante, decisivo, nel concorrere con la sua volontà, con la sua consapevolezza, col senso di responsabilità, a quello che accade e perciò a ciò, a come si dispiega il corso della sua vita. Da questa prima parte,

frutto delle intenzioni, dei propositi, delle ammette che attivano e guidano l'azione. In passato ci si è appellato agli istinti, poi alle pulsioni, poi ai bisogni psicologici, che come quelli fisiologici, la fame, la sete, il sonno, nascono dall'interno e si manifestano come forze che reclamano un'azione capace di conseguire la loro soddisfazione e che, fin quando non vengono appagati, si associano a sensazioni di malessere, di carenza, di incompiutezza e vengono sperimentati come necessità che non possono essere eluse. La somiglianza tra i bisogni psicologici e quelli fisiologici, tuttavia, si ferma al dato di fatto che entrambi corrispondono a esperienze di necessità. Entrambi sono vissute come forze interne che reclamano un'azione, premono per un agire. Ma diversamente dai bisogni fisiologici, che una volta appagati cessano di esercitare alcuna forza sulla condotta, c'è uno stato di quiete, l'appagamento dei bisogni psicologici comporta il loro rafforzamento e il loro riconoscimento come irrinunciabili. Non è infatti la sazietà il prototipo della soddisfazione, la meta finale alla quale tendono la maggior parte delle condotte umane. Né è soltanto il ripristino di uno stato di benessere ed equilibrio precedenti che induce all'azione. In realtà, la soddisfazione di bisogni psicologici, come quelli di essere i padroni di se stessi, di valere e di sentirsi accettati, non estingue le pressioni interne che li hanno originati, ma spesso favorisce l'emergere di altri e nuovi bisogni che si associano non soltanto alla ricerca di nuove soddisfazioni, ma anche a nuove opportunità di crescita e a più ampie possibilità di realizzazione personale. Sono, infatti, proprietà degli esseri umani, tanto più quanto più i bisogni fisiologici sono appagati e tanto più le persone si sentono bene, la ricerca di novità, di stimolazioni, di sollecitazioni, la ricerca di prove con le quali mettersi alla prova e anche di occasioni che comportano rischi e sacrifici. È una proprietà degli esseri umani la necessità di esperienze che permettano di esprimere le proprie potenzialità, di crescere, di scoprire parti di sé e quindi di realizzarsi pienamente. La soddisfazione dei bisogni fisiologici è indubbiamente una condizione necessaria per l'emergere dei bisogni psicologici, ma non è sufficiente. Come già abbiamo così accennato ai contributi di Maslow, ad esempio, sulla motivazione, è la proprietà degli esseri umani tende, è una proprietà degli esseri umani tendere a forme di organizzazione mentale sempre più complesse che si manifesta con l'emergere l'integrazione di bisogni psicologici funzionali alla conservazione della vita, al controllo degli ambienti e alla convivenza con gli altri e con se stessi. Ma questo avviene sulla base della soddisfazione di alcuni irrinunciabili bisogni fisiologici, dove vale il principio della sazietà. Ma quando dai bisogni della fame, del sonno, della sete, della soddisfazione di questi bisogni, scaturisce la possibilità di esplorare il mondo, di vivere, di scoprire se stessi e la realtà attorno a se stessi, evidentemente emergono altri bisogni. È una proprietà della personalità, in quanto sistema di relazione col mondo di autoregolazione, orchestrare il soddisfacimento dei vari bisogni in accordo con la necessità di assicurarne l'integrazione

realizzando la maggiore compatibilità tra aspirazioni individuali, obbligazioni sociali e opportunità ambientali. La comparsa dei bisogni psicologici e la loro organizzazione rispecchiano anch'essi lo sviluppo e l'organizzazione del sistema del sé e di tutta la personalità, in quanto rispecchiano il grado in cui le persone nelle società in cui vivono sperimentano l'emergenza e l'urgenza di diversi bisogni, si appropriano della loro integrazione e ne perseguono la soddisfazione. Gradualmente le persone si emancipano dalla servitù-necessità dei bisogni fisiologici che operano secondo il principio della carenza, che deve essere colmata, e si aprono all'esperienza di altri bisogni che riflettono tendenze spontanee all'autonomia, alla convivenza con gli altri, alla scoperta, alla ricerca di senso e di valori. Già ho accennato al contributo di Maslow, di cui abbiamo parlato nelle prime lezioni, ma altrettanto importante è il contributo di Murray, di cui pure abbiamo parlato, e anche il contributo di Allport. Allport in particolare, ricordiamo, aveva parlato di un'autonomia funzionale dei bisogni. Dai bisogni biologici, fisiologici, gradualmente si rendono autonomi altri bisogni. Ma quali sono i bisogni i bisogni fisiologici sono evidenti, li conosciamo, la fame, il sonno, la sete ed altri. Ma quali sono i bisogni psicologici? Sui bisogni psicologici c'è una vasta letteratura. I bisogni psicologici possono essere innumerevoli. Già Murray ed altri avevano provato a farne una lista. Altri autori, nel seguito, hanno cercato di predisporre delle liste per quanto possibili utili ma anche economiche, cercando di individuare evidentemente i bisogni fondamentali, alcuni bisogni fondamentali, alcuni bisogni di base, dai quali poi è possibile far derivare tutti gli altri, tutte le diverse manifestazioni di bisogni che incontriamo così nell'esperienza di ciascuno. Qui io ho riportato il contributo di quattro autori che hanno proposto liste di bisogni psicologici di base o fondamentali. Di base e fondamentali perché sono riscontrabili in tutte le latitudini sociali e culturali e funzionali allo sviluppo delle persone e della società, in quanto sono capaci di raggruppare e ricondurre a fattori comuni diverse motivazioni e strategie comportamentali. E in definitiva utili ed economici per distinguere le persone, le une e i progetti di vita, le une dalle altre. Vediamo quali sono, già abbiamo parlato in precedenza del contributo di David McLennan che aveva identificato tre bisogni motivi fondamentali, la riuscita, l'affiliazione e il potere. Edward Dacey e Richard Ryan hanno identificato anch'essi tre bisogni fondamentali che in parte sono simili a quelli di David McLennan, ma non esattamente gli stessi. Dacey e Ryan parlano di autonomia, di relazione e di competenza. Stevens e Fiske, invece, in un'ottica soprattutto di psicologia sociale, hanno identificato cinque bisogni psicologici fondamentali. La comprensione, cioè comprendere, capire, l'appartenenza, il controllo, la fiducia e l'autovalorizzazione. Per certi aspetti la comprensione non è la stessa cosa dell'autonomia e della riuscita, ma l'appartenenza è più vicina, ecco, alla relazione e all'affiliazione. E così anche il controllo. Potere, competenza, controllo. Si desidera il potere per controllare la vita propria degli altri, si desidera la competenza per esercitare un controllo sul proprio ambiente. La novità è la fiducia e l'autovalorizzazione. Evidentemente in un'ottica particolarmente attenta alla relazione sociale,
fiducia ed autovalorizzazione, che poi è l'autostima, hanno un'importanza molto importante. Carol Dweck è forse la lista più recente di quelle che ho proposto, perché è stata proposta alcuni anni fa, distingue tre bisogni di base che chiama predicibilità, accettazione e competenza, che in qualche modo sono riconducibili, assimilabili alle altre liste di base che vengono qui rappresentate. E poi introduce una combinazione, altri bisogni importanti, che risultano da una combinazione dei tre bisogni fondamentali. La fiducia è una combinazione di accettazione e predicibilità, il controllo è una combinazione di predicibilità e competenza, l'autostima è il risultato di una combinazione tra accettazione e competenza, e la coerenza è qualcosa di nuovo che implica una combinazione di unità ed integrità. Tra le diverse liste di bisogni psicologici, quella di Edward Dacey e Richard Ryan è sostenuta da una solida teoria che pone il sé al centro dell'organizzazione della personalità ed individua nell'autodeterminazione il carattere che più ne è distintivo, che ne celebra le proprietà generative e le potenzialità creative e che pone alla base del suo sviluppo e della sua piena realizzazione l'espressione e la integrazione di tendenze che sono insite nella natura umana, all'autonomia, alla conoscenza e allo stabilire legami con gli altri. Le persone, infatti, non soltanto reagiscono alle sollecitazioni del mondo esterno, ma selettivamente e trasformativamente agiscono sull'ambiente attorno a loro. Le persone sono spontaneamente motivate ad impegnarsi e ad affrontare rischi e difficoltà, tanto più quanto più traggono dalle attività che svolgono la sensazione di crescere, di valere, di servire, di esprimere il meglio di sé in relazione con gli altri, tanto più quanto più hanno la sensazione di agire in accordo con la propria volontà. La teoria dell'autodeterminazione afferma l'interdipendenza tra la soddisfazione dei bisogni di base e lo sviluppo del sistema del sé e sottolinea l'importanza dei contesti sociali nei quali le persone crescono e possono realizzare le proprie potenzialità. È infatti dall'organizzazione del sistema del sé che deriva la capacità di assecondare e valorizzare la tendenza spontanea degli esseri umani alla conoscenza e alla creatività. Ed è, d'altro lato, in concomitanza con lo sviluppo del sé che nel corso dello sviluppo le persone gradualmente diventano capaci di conformarsi alle regole e quindi di appropriarsene, di aderire ai valori condivisi e di scegliere in piena libertà le mete e il corso della propria vita. Ma tutto è sempre largamente condizionato dai contesti sociali nei quali si manifestano le tendenze spontanee alla crescita e nei quali si soddisfano i bisogni in accordo con le cure che vengono date e con le pratiche di socializzazione che accompagnano gli apprendimenti, la trasmissione dei valori, la formazione degli ideali, la scelta degli scopi e degli stili di vita. Nella teoria dell'autodeterminazione, tra i diversi bisogni, l'autonomia è probabilmente quello che ha un ruolo dominante nel favorire lo sviluppo degli altri bisogni, ma è soprattutto dalla loro integrazione e perciò dalle capacità della persona e dalle opportunità delle circostanze di soddisfare tutti e tre i bisogni che in larga parte deriva il benessere della persona, la loro creatività ed il migliore funzionamento delle organizzazioni e delle comunità. Su questi principi, la teoria dei bisogni di base di Dacey e Ryan ha avuto un grande impatto in diversi ambiti della psicologia, in ambito educativo, in ambito sociale, e recentemente è diventato un punto di riferimento importante per tutta quella corrente quelle correnti che si riconducono alla psicologia positiva, cioè a quel tipo di psicologia che
che mira soprattutto

a promuovere il benessere e la migliore espressione delle potenzialità individuali. Quale spunto di riflessione a seguito di questo argomento? Quali caratteri distintivi dei bisogni psicologici? Qual è il ruolo della soddisfazione dei bisogni psicologici di base e del sistema di sé nella teoria dell'autodeterminazione? Veniamo ora all'argomento successivo, i valori. I valori costituiscono i principi guida che dettano le mete, le priorità, gli standard ai quali conformare la propria condotta nella sfera privata e in quella pubblica. Corrispondono a rappresentazioni mentali di ciò che conta nella vita delle persone, che dà senso ai loro pensieri e desideri e che orienta le loro azioni. Sono componenti centrali del sistema del sé, strettamente associati al perseguimento di stati ed esperienze che le persone ritengono desiderabili. Derivano dalla coscienza che le persone hanno di sé, rispecchiano le esperienze che le persone hanno fatto e di cui sono consapevoli, ed attestano il grado in cui esse sono capaci, possono contribuire direttamente a dare senso, significato, valore alla propria vita. I valori, come anche i bisogni di cui abbiamo parlato, possono essere innumerevoli, ma è intuibile che alcuni siano più importanti di altri. Alcuni valori ricorrono nei più svariati contesti culturali, e mostrano di svolgere un ruolo fondamentale nella preservazione degli ordinamenti sociali e nella definizione delle identità individuali. Rappresentano infatti un patrimonio condiviso di principi ed obbligazioni trasmessi di generazione in generazione, che organizzano i rapporti tra le persone in modo funzionale alla stabilità e alla continuità delle società, e che permettono a ciascuna persona di essere e sentirsi inclusa con le altre e nello stesso tempo di distinguersi dalle altre con un proprio progetto di vita. Quali, se ci sono, sono i valori che ricorrono in tutte le culture e che maggiormente influenzano le scelte individuali, gli scopi di vita individuali? Shannon Schwartz, uno studioso americano che ha lavorato a lungo in Israele e col quale ho avuto occasione di collaborare nel tempo, ha proposto un modello che nella versione originale contemplava 10 valori di base. Quale modello è stato avvalorato da numerosi studi in molteplici contesti linguistici e culturali e nella versione più recente contempla 19 valori di base. Noi però ci atteniamo alla versione dei 10 valori di base perché è la versione più collaudata e anche sulla quale esiste ormai una vastissima letteratura. La nuova versione è molto recente e ancora al vaglio di numerose indagini per verificarne la generalizzabilità. I valori contemplati dal modello di Schwartz sono i 10 valori, sono universalismo, benevolenza, conformismo, tradizione, sicurezza, potere, successo, edonismo, stimolazione, autodirezione. I 10 valori sono riconducibili a due dimensioni fondamentali. Una dimensione oppone l'autoaffermazione all'autotrascendenza. E troviamo nell'autotrascendenza soprattutto i valori dell'universalismo e della benevolenza, mentre nell'autoaffermazione i valori del successo e del potere. L'altra dimensione oppone l'apertura al cambiamento e il conservatorismo. Troviamo nell'apertura al cambiamento soprattutto l'autodirezione e la stimolazione, e nel conservatorismo il conformismo e la tradizione. L'edonismo è un po' un valore che sta in mezzo, che sta a parte. I valori non sono indipendenti gli uni dagli altri. Alcuni sono più importanti degli altri. Non sono indipendenti e spesso non sono compatibili. Valori distanti sono spesso difficilmente compatibili.

L'universalismo e il potere, ad esempio, oppure l'autodirezione, la stimolazione e la sicurezza, sono valori che è difficile conciliare. Può essere interessante domandarsi quali sono i valori generalmente più importanti. Beh, a livello generale, a livello culturale, i valori che sono risultati più importanti sono generalmente, il primo valore è la benevolenza, il secondo valore è l'universalismo, un terzo valore al quale viene dato molta importanza è l'autodirezione. Il valore al quale generalmente si attribuisce minore importanza, ma qui non è chiaro quanto ciò dipenda da fenomeni di disabilità sociale, è il potere. Il potere effettivamente in tutti i contesti sociali e culturali dove la scala di Schwartz è stata utilizzata per studiare gli atteggiamenti e i valori, è risultato il valore meno importante. Al contrario, la benevolenza, cioè la benevolenza è la premura, la cura che si ha per il bene dei propri cari, è risultato il valore dominante. La benevolenza è anche privilegiare gli in-group, privilegiare i membri della propria comunità e a volte a scapito di quelli che invece sono i membri dell'umanità in generale, che invece è il valore dell'universalismo. Il valore dell'universalismo è importante, ma meno importante generalmente risulta, quantomeno, per alcune persone è importantissimo. Però generalmente, perché la scala di Schwartz viene utilizzata abitualmente nelle ricerche che vengono fatte nei diversi paesi, nel corso degli anni, anche per confrontare le culture dei diversi paesi, abitualmente, perciò è uno strumento largamente utilizzato anche nell'ambito della sociologia, soprattutto nell'ambito della psicologia sociale, però ha anche un valore anche come indicatore dei valori che maggiormente contano per le persone. È probabile che i valori di base abbiano un ancoraggio in predisposizioni genetiche selezionate nel corso dell'evoluzione. Ma è evidente che essi si trasmettono di generazione in generazione tramite processi di socializzazione e di appropriazione per manifestarsi in tutti i contesti culturali nelle forme ad essi più congeniali. Parimenti, è evidente che i diversi valori possono effettivamente improntare diversi corsi di vita, tanto più quanto più essi si accordano con la soddisfazione di bisogni fondamentali ai quali abbiamo già fatto riferimento, e tanto più quanto più le persone si appropriano di essi come principi irrinunciabili che orientano le loro scelte e le loro azioni e dispongono delle capacità e delle risorse necessarie per onorarne le obbligazioni. Quali sono gli spunti di riflessione di questa parte che abbiamo affrontato molto velocemente sui valori? A che cosa si fa abitualmente riferimento quando si tratta di valore? E da dove derivano? E quali funzioni svolgono i valori di base della classificazione di Shalom-Schwartz? Veniamo ora all'ultimo argomento della lezione, aspirazioni, desideri e scopi. Aspirazioni, desideri e scopi trasformano bisogni e valori in propositi che spianano la strada all'azione. Ciò avviene in accordo a criteri di necessità, appetibilità, urgenza e accessibilità, ed operando di concerto con le capacità, le disposizioni e le convinzioni che si sono venute consolidando nel corso dell'esperienza. Mentre i bisogni provvedono a fornire le cariche necessarie per attivare la condotta e i valori forniscono principi generali di priorità e compatibilità, aspirazioni e desideri rappresentano le innumerevoli espressioni, declinazioni e combinazioni dei bisogni fondamentali che possono accordarsi più o meno con le pressioni e le obbligazioni sociali dei vari contesti sociali e trovare soddisfazione con le risorse disponibili. Parliamo di denaro, prestigio, successo. Possono tutte rappresentare mete e fonte di soddisfazione e tutte oggetto di aspirazioni e di desideri. Aspirazioni e desideri possono peraltro essere difficilmente compatibili tra loro, a volte sono contraddittori, a volte inconfessabili, a volte conflittuali. Aspirazioni e
e desideri si trasformano in scopi quando all'anticipazione della loro soddisfazione si associa l'impegno ad intraprendere le azioni necessarie per poterle conseguire. Cioè gli scopi sono il frutto di una scelta, di una decisione tra diversi concorrenti, bisogni, aspirazioni, desideri. Gli scopi sono verosimilmente le rappresentazioni mentali più concrete dell'intenzionalità e quelle più prossime alla condotta, quelle che attestano la proprietà della mente di orchestrare proattivamente il rapporto della persona con l'ambiente, proiettandosi nel futuro e regolando l'azione in conformità a quanto anticipato e conseguito. Gli scopi, perciò, implicano capacità di astrazione, di anticipazione, di pianificazione, di generalizzazione, di confronto e infine di allestimento, di progettazione di una esecuzione. Gli scopi possono essere più o meno generali, contingenti ed associati a specifici obiettivi in particolari ambiti d'azione, ad esempio per me oggi venire e fare la lezione e cercare di farla bene, oppure tali da orientare tutto il modo di agire, pensare e relazionarsi agli altri sino ad improntare un corso di vita. Cioè lo scopo che ho scelto nella vita, perché fare il professore, perché occuparsi di ricerca in psicologia. Gli scopi di vita corrispondono a sistemi di scopi tra loro collegati che diacronicamente rendono conto della coerenza delle varie traiettorie esistenziali e dalle quali deriva un senso di unità e di comune finalità. E veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono i nessi tra aspirazioni, desideri e scopi? Come gli scopi possono influenzare il corso della vita? Un riepilogo generale degli spunti di riflessione di tutta questa lezione. Quali sono le funzioni fondamentali del sistema del sé? A quali aspetti dell'esperienza e del funzionamento mentale rinviano i concetti di io e di me? Quali sono i caratteri distintivi dei bisogni psicologici? Qual è il ruolo della soddisfazione dei bisogni psicologici di base e del sistema del sé nella teoria dell'autodeterminazione? A che cosa si fa abitualmente riferimento quando si tratta di valori? Da dove derivano e quali funzioni svolgono i valori di base della classificazione di Shalom Schwartz? Quali sono i nessi tra aspirazioni, desideri e scopi? E come gli scopi possono influenzare il corso di vita? Vi ringrazio per l'attenzione e per ulteriori approfondimenti vi invito a consultare il sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vodeheba. I had a

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione tratteremo un tema centrale di questo corso che riguarda la partecipazione procedimentale. Argomenti che tratteremo sono il principio di partecipazione procedimentale nei suoi aspetti più generali, al fine di inquadrare questo argomento nell'ambito del corso, la comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione nella fase istruttoria. Partiamo dunque dal primo argomento di questa lezione, il principio di partecipazione procedimentale. Accanto al principio di doverosità dell'azione amministrativa, possiamo collocare il principio fondamentale del procedimento amministrativo che, come abbiamo appena detto, è appunto quello di partecipazione alla formazione delle decisioni amministrative. Parliamo di un principio che, come vi dicevo prima, è centrale nell'ambito della materia oggetto di questo corso perché costituisce diretta attuazione di una serie di principi costituzionali e derivanti appunto da tutto quello che abbiamo visto essere la disciplina, la normativa quadro dell'attività amministrativa. In particolare, è funzionale all'attuazione del principio di imparzialità dell'articolo 97 della Costituzione, dei principi di efficienza ed efficacia che a loro volta derivano dal principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione e in più è attuazione anche del principio di democraticità. Principio di democraticità che, come ricorderete, rappresenta una delle grandi sfide che la Costituzione, l'introduzione, l'adozione della nostra Carta Costituzionale Repubblicana ha in qualche modo posto all'amministrazione e più in generale all'agire amministrativo, rispetto al quale proprio la partecipazione procedimentale rappresenta lo strumento principe attraverso cui realizzare quello che è il principio di democratizzazione dell'amministrazione. La partecipazione risponde innanzitutto a una finalità collaborativa, cioè funzionale alla migliore individuazione sia della situazione di fatto che dell'interesse pubblico concreto. Finalità collaborativa che riguarda la partecipazione tanto dei privati quanto delle amministrazioni. Ma assolve anche una finalità difensiva, in particolar modo con riferimento ai soggetti titolari di interessi legittimi di tipo oppositivo. Tale finalità è meno rilevante nei procedimenti generali per via delle loro caratteristiche, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, mentre assume una rilevanza essenziale nell'ambito dei procedimenti puntuali volti all'emanazione dei provvedimenti di natura restrittivi della sfera giuridica dei destinatari. Il principio di partecipazione si traduce quindi nell'obbligo dell'amministrazione

di dare a qualsiasi soggetto titolare di interessi giuridicamente rilevanti l'occasione di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione a sé sfavorevole. E inoltre nel diritto al contraddittorio, che a sua volta è espressione di un canone di giustizia naturale. Come vedremo, questo tipo di implicazioni del principio di partecipazione procedimentale rispondono tanto, come abbiamo visto, a principi di natura costituzionale connessi anche al diverso inquadramento, diverso posizionamento dell'amministrazione nell'ambito del nostro sistema istituzionale, alla luce dell'introduzione della Costituzione, ma anche a una serie di principi di natura sovranazionale. Mi riferisco in particolare all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che afferma il diritto di ogni persona di essere ascoltata e il diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda. Veniamo quindi a quelle che sono le norme che disciplinano la partecipazione al procedimento amministrativo. Queste norme sono tutte contenute nel capo terzo della legge 241 del 90. Occorre tuttavia evidenziare come gli istituti di partecipazione non si applicano però ai procedimenti normativi, generali, di pianificazione e di programmazione, nonché quelli tributari e relativi ai collaboratori di giustizia, così come espressamente indica l'articolo 13 della legge 241 del 90. Ora, la ragione alla base di questa differenziazione la possiamo cogliere alla luce delle finalità che abbiamo detto essere connesse alla partecipazione procedimentale. È evidente che nell'ambito dei procedimenti che hanno una natura generale o comunque che non attengono a un contenuto specifico connesso a un singolo soggetto destinatario, quelle esigenze di difesa e di garanzia vengono affievolite, mentre, come vedremo, le esigenze di collaborazione sotto altre forme vengono invece aggravate e rafforzate in relazione ai procedimenti generali, e quindi questo giustifica un trattamento della partecipazione specifica in relazione a certe particolari categorie di procedimenti, mentre sussiste, come abbiamo visto, un'esclusione generale in relazione agli istituti di partecipazione che in via generale disciplinano e sono applicabili ai procedimenti che hanno appunto un contenuto puntuale. Il principio di partecipazione procedimentale, per come disciplinato appunto dal capo terzo della legge 241 del 90, permea tutte le fasi del procedimento amministrativo. Innanzitutto la fase dell'iniziativa, laddove l'istituto principe, che è da un lato abilitante alla partecipazione e dall'altro rappresenta lo strumento in sé attraverso cui avviene la partecipazione nella fase di iniziativa, è appunto la comunicazione di avvio del procedimento. Per quanto riguarda invece la fase istruttoria, la partecipazione si traduce nella possibilità di presentare memorie e documenti, nell'accesso endoprocedimentale e nella stipula di accordi. E infine nell'ambito della fase decisoria, dove la partecipazione si traduce innanzitutto nell'obbligo di motivare il provvedimento, tenuto conto dell'istruttoria, nonché della possibilità di stipulare un accordo sostitutivo. Qui dobbiamo però fare una piccola precisazione, perché la fase istruttoria, in particolare la partecipazione nel corso della fase istruttoria, ha una rilevanza essenziale alla luce di quello che in precedenza abbiamo sottolineato più volte, cioè del nesso inscindibile che lega la fase istruttoria rispetto alla fase decisoria. Motivo per cui questo nesso inscindibile fa sì che la partecipazione nella fase istruttoria comporti una serie di implicazioni anche rispetto alla fase decisoria, non fosse altro per il fatto che, come vedremo,
nell'ambito della motivazione del provvedimento amministrativo, l'amministrazione deve dare atto

di quella che è stata la partecipazione e quindi deve dare atto di aver valutato e tenuto in considerazione le osservazioni, i documenti presentati dal privato nella fase istruttoria. E quindi vedete, in questo sta ancora una volta un collegamento strettissimo che fa sì che la partecipazione in fase istruttoria, in qualche modo vincoli anche la decisione e faccia in modo che anche la decisione venga in qualche modo influenzata dalla partecipazione nell'ambito della fase istruttoria. La disciplina sulla partecipazione, tuttavia, tenta di conciliare alcuni aspetti che talvolta possono risultare difficilmente conciliabili. Mi riferisco in particolare al principio di imparzialità, che ha come corollario quello di massima partecipazione possibile. Quindi, per essere imparziale, l'amministrazione deve favorire il più possibile la partecipazione. Tuttavia, favorire la partecipazione significa rallentare l'azione amministrativa e quindi coniugare l'imparzialità con il buon andamento e quindi con invece l'opposto principio di speditezza dell'azione amministrativa richiede la necessità per l'amministrazione di operare anche in questo caso un bilanciamento. Questo evidentemente si traduce in scelte concrete dell'amministrazione, ma anche a livello legislativo nell'ambito dell'adozione di una disciplina che in qualche modo prevede un equilibrio che il legislatore ha prestabilito e che si traduce in alcune regole molto, molto concrete e molto precise, che adesso vedremo. Alcuni spunti di riflessione rispetto a questo primo argomento: qual è il contenuto del principio di partecipazione procedimentale? Quali sono i principi che la partecipazione deve conciliare? Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione, la comunicazione di avvio del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento è disciplinata innanzitutto dall'articolo 7 della legge 241 del 90. Innanzitutto dobbiamo evidenziare come questo istituto trovi applicazione generalizzata in relazione a tutti i procedimenti amministrativi. E in secondo luogo, dobbiamo evidenziare come la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è strumentale a consentire il dialogo con l'amministrazione fin dal momento concreto di avvio del procedimento amministrativo. Quando abbiamo affrontato e delineato i contorni essenziali di quella situazione giuridica soggettiva, che è l'interesse legittimo, che rappresenta, diciamo, uno degli argomenti centrali di questo corso, non a caso abbiamo detto che l'interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva importante in quanto è quella situazione giuridica che consente il dialogo, consente di instaurare il dialogo con un'amministrazione. Vedete adesso come tutto torna perché proprio la comunicazione di avvio del procedimento è quello strumento che proprio in virtù e in funzione della tutela degli interessi legittimi consente di attivare quel dialogo con l'amministrazione che è contenuto essenziale dell'interesse legittimo. La comunicazione di avvio del procedimento contiene le indicazioni necessarie per rendere effettiva la partecipazione. I contenuti della comunicazione di avvio del procedimento sono puntualmente indicati dall'articolo 8 della legge 241 del 90. Vediamo quali sono. Innanzitutto viene indicata l'amministrazione competente, poi l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona del responsabile del procedimento, la data entro cui deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, le modalità con cui è possibile prendere visione degli atti e infine il domicilio digitale dell'amministrazione e le modalità per accedere al fascicolo relativo al procedimento. Nello stesso tempo
la comunicazione di avvio del procedimento indica anche e implica sempre più l'utilizzo e l'impiego di strumenti digitali, in particolare appunto con l'indicazione del domicilio digitale dell'amministrazione, nelle modalità telematiche per l'accesso al fascicolo informatico e le modalità per l'esercizio delle facoltà di partecipazione in modalità telematica. Vedete quindi anche qui come l'informatizzazione dell'attività amministrativa e la possibilità di utilizzare, di ricorrere agli strumenti telematici consenta sempre di più una maggiore partecipazione, almeno in linea teorica. Maggiore partecipazione che incentiva appunto la possibilità dei privati di collaborare nell'ambito dell'esercizio del potere amministrativo, che tuttavia ha come controaltare i rischi connessi a un rallentamento dell'azione amministrativa. E quindi torniamo sempre a quel difficile bilanciamento tra imparzialità e buon andamento a cui abbiamo fatto riferimento poco fa. Nei procedimenti ad iniziativa di parte costituisce comunicazione di avvio del procedimento la ricevuta obbligatoriamente rilasciata dall'amministrazione al momento della presentazione dell'istanza, ma solo qualora essa contenga tutte le indicazioni di cui è l'articolo 8 della legge 241 del 90. Vedete quindi come anche nell'ambito di quei procedimenti che iniziano su iniziativa di parte, qualcuno potrebbe dire che non ha alcun senso l'invio della comunicazione di avvio del procedimento. Tuttavia, il legislatore ha previsto dei contenuti obbligatori che, affinché questa ricevuta possa essere ritenuta idonea ad assolvere la funzione della comunicazione di avvio del procedimento, deve necessariamente contenere quel tipo di informazioni, pena la necessità per l'amministrazione di notiziare in ogni caso il privato fornendo tutte le informazioni ulteriori previste dall'articolo 8. Vediamo quindi chi sono i destinatari, cioè le parti necessarie del procedimento amministrativo. Innanzitutto i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. Questi sono evidentemente i soggetti che potrebbero essere o avvantaggiati dall'esercizio del potere o viceversa lesi dal provvedimento amministrativo. I soggetti tenuti per legge ad intervenire nel procedimento, pensate a tutte quelle amministrazioni che in quanto titolari di interessi pubblici suscettibili di entrare in conflitto con l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione procedente, sono chiamati, sono tenuti a partecipare al procedimento. E ancora i soggetti diversi dai destinatari diretti del provvedimento che possano però subire un pregiudizio dall'esercizio del potere, laddove però individuati oppure facilmente individuabili con ordinaria diligenza dall'amministrazione. Quindi accanto ai soggetti direttamente colpiti, investiti dall'esercizio del potere amministrativo, e accanto alle amministrazioni, cioè i soggetti titolari di altri interessi pubblici che potrebbero essere in qualche modo incisi dall'esercizio del potere da parte dell'amministrazione procedente, il legislatore prevede la necessità di far partecipare al procedimento anche soggetti che non subiscono effetti diretti dal provvedimento amministrativo, ma dando e rimettendo all'amministrazione il compito di doverli individuare. E ora qui l'amministrazione deve svolgere alcune valutazioni, alcune ricerche con l'ordinaria diligenza. Questo tuttavia non significa che l'amministrazione ha il compito ed è gravata da un onere di ricerca di tutti quelli che sono i potenziali destinatari dell'azione amministrativa, ma appunto quel contemperamento tra imparzialità e buon andamento fa sì che il legislatore stesso abbia previsto che quest'onere possa e debba essere assolto soltanto a condizione che questi potenziali indiretti destinatari dell'azione amministrativa siano individuati oppure comunque facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza.
La notizia dell'avvio del procedimento è effettuata con la comunicazione personale.

male, ai sensi dell'articolo 8 della legge 241 del 90, ma anche attraverso altre forme di pubblicità, purché siano idonee. Questo principalmente in caso di numero elevato di destinatari, laddove per esempio può essere consentita la pubblicazione della comunicazione di avvio sul sito internet. Per fare un esempio concreto, un esempio classico, nel caso di procedimenti, dell'avvio di procedimenti espropriativi e in particolare quelli diretti alla dichiarazione di pubblica utilità, pensate per esempio in caso di realizzazione di un'infrastruttura autostradale, il numero dei soggetti direttamente interessati dal procedimento amministrativo potrebbe risultare molto elevato, e in questo caso altre forme di pubblicità ulteriori rispetto alla comunicazione diretta possono essere e sono ammesse, come per esempio nel caso della pubblicazione su quotidiani nazionali o su Gazzetta Ufficiale o sui siti internet dell'amministrazione. Alcune eccezioni, tuttavia, sussistono nel caso di procedimenti generali ai quali non si applica alcun istituto di partecipazione. Questo l'abbiamo detto prima, abbiamo anche evidenziato quelle che sono le motivazioni di questa scelta, il che tuttavia non significa che non si applichi nessuno strumento di partecipazione, ma che non si applicano quelli previsti dal capo terzo della legge 241 del 90. E anche laddove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, come previsto espressamente dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 241 del 90. Sempre in funzione del rispetto del principio e dell'esigenza di speditezza dell'azione amministrativa, l'amministrazione ha comunque il potere di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento. Tuttavia, questo sempre nei limiti di un principio di proporzionalità, cioè l'adozione di un provvedimento cautelare addirittura prima dell'avvio e della comunicazione di avvio del procedimento può essere consentito, ma evidentemente con tutta una serie di cautele proprio al fine di rispettare il principio di legalità. Vediamo quindi cosa succede in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Da questo punto di vista dobbiamo innanzitutto evidenziare come la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere fatta valere in giudizio solo ed esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. Questo lo dice espressamente il comma 4 dell'articolo 8 della legge 241 del 90 e evidentemente risponde a una finalità ben precisa, anche in questo caso di contemperamento tra imparzialità e speditezza dell'azione amministrativa, cioè tra garanzia e speditezza, ed evidentemente consente quindi di azionare quell'interesse legittimo alla partecipazione procedimentale di cui la partecipazione procedimentale è espressione soltanto laddove si è i diretti destinatari o comunque si aveva diritto a partecipare al procedimento, e quindi evidentemente questo vale soltanto per i cosiddetti partecipanti necessari al procedimento amministrativo. Il provvedimento amministrativo non è tuttavia annullabile in caso appunto di violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento se il destinatario è comunque venuto a conoscenza dell'apertura di un procedimento nei suoi confronti con effetti lesivi, in virtù del principio di strumentalità delle forme o di raggiungimento dello scopo. Anche qui l'esigenza di contemperamento fa sì che il destinatario della comunicazione di avvio che non abbia ricevuto notizia dell'avvio di un procedimento a suo carico, non possa invocare la violazione dell'articolo 7 della legge 241 del 90, laddove sia comunque venuto a conoscenza e quindi si dimostri che in ogni caso questo soggetto aveva la possibilità
di essere messo nelle condizioni

di partecipare al procedimento e nonostante questo non l'abbia fatto. E ancora quando la partecipazione non è ritenuta utile al procedimento, per esempio nel caso di attività vincolata. Questo è un elemento su cui dobbiamo soffermarci un secondo, perché dà un po' il senso della correlazione tra il ruolo della partecipazione procedimentale rispetto all'esercizio del potere amministrativo. Ed evidentemente c'è un rapporto diretto, quasi come se fosse una fisarmonica, tra partecipazione procedimentale e ampiezza della discrezionalità rimessa all'amministrazione. Più è riconosciuta discrezionalità all'amministrazione nell'esercizio del potere, più la partecipazione è funzionale appunto a contribuire al miglior esercizio di quella discrezionalità. Di conseguenza minore è la discrezionalità e quindi più l'attività amministrativa risulta vincolata, più la partecipazione risulta di fatto depotenziata, nel senso che essendo previsti tutti i presupposti o la maggior parte dei presupposti direttamente dal legislatore, in virtù del principio di legalità, la partecipazione evidentemente non assolve più quel ruolo collaborativo che invece è tipico della partecipazione nell'ambito delle attività discrezionali, ma assume viceversa più una natura difensiva di garanzia e quindi da questo punto di vista discendono tutta una serie di conseguenze, come vedremo, anche rispetto al regime di impugnabilità sotto questo profilo. Il provvedimento infatti non è comunque annullabile se l'amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. Così l'articolo 21 octies, comma 2 della legge 241 del 90, riformato più volte, ha sancito e tradotto questo principio e questa considerazione in una disposizione molto puntuale che sottolinea appunto come l'amministrazione abbia comunque la possibilità di riportare nell'alveo della legittimità amministrativa il provvedimento adottato in assenza della comunicazione di avvio del procedimento laddove si è in grado di dimostrare che la violazione di un obbligo che era funzionale a garantire una partecipazione al procedimento tuttavia non avrebbe potuto influire sulla decisione amministrativa, verosimilmente perché per esempio i presupposti della decisione erano già puntualmente indicati nella legge e quindi la partecipazione non avrebbe potuto apportare ulteriori elementi per giungere a una valutazione diversa. Spunti di riflessione in relazione a questo secondo argomento: che funzioni assolve la comunicazione di avvio del procedimento? Passiamo quindi al terzo e ultimo argomento di questa lezione, la partecipazione nella fase istruttoria. Il principio di partecipazione, l'abbiamo detto, permea fortemente la fase istruttoria del procedimento e, come abbiamo già sottolineato, ha degli inflessi molto rilevanti anche rispetto alla fase decisoria, proprio in virtù dello stretto legame che sussiste tra queste due fasi. Innanzitutto, i partecipanti necessari partecipano alla fase istruttoria in quanto venuti a conoscenza dell'esistenza di un procedimento amministrativo per effetto del ricevimento della comunicazione di avvio, ma nella fase istruttoria possono partecipare anche i cosiddetti partecipanti eventuali, cioè altri soggetti che entrano volontariamente nella fase istruttoria ai sensi e con le modalità dell'articolo 9 della legge 241 del 1990. Può intervenire nel procedimento qualsiasi soggetto che sia titolare di interessi pubblici, privati o collettivi, purché siano interessi giuridicamente rilevanti e non interessi di mero fatto. Inoltre, questi soggetti, titolari di questi interessi giuridicamente rilevanti, devono essere soggetti
cui possa derivare un pregiudizio

spazio dal provvedimento, cioè devono essere soggetti che potrebbero, in linea teorica, subire un potenziale danno dall'azione amministrativa. Innanzitutto, i soggetti pubblici hanno sempre il potere, dovere di intervenire nel procedimento amministrativo che coinvolge i loro interessi. Questo indipendentemente dal loro essere destinatari della comunicazione di avvio e a tutela dell'interesse pubblico loro assegnato. Ricorderete, abbiamo detto poco fa, che la comunicazione di avvio del procedimento deve in qualche modo permettere anche alle amministrazioni interessate di partecipare al procedimento, tant'è che le amministrazioni titolari di un interesse potenzialmente confliggente devono essere notiziate. Tuttavia, anche quando il responsabile del procedimento non abbia comunicato a queste amministrazioni l'avvio del procedimento, le amministrazioni che si ritengano comunque potenzialmente coinvolte possono e anzi devono intervenire proprio a tutela dell'interesse pubblico loro assegnato, quindi indipendentemente dal fatto di aver o meno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento. Accanto ai soggetti pubblici, anche i portatori di interessi privati, cui possa derivare un pregiudizio, possono evidentemente partecipare alla fase istruttoria, indipendentemente dal fatto di aver ricevuto o meno la comunicazione di avvio del procedimento. Questi sono i soggetti titolari di interessi legittimi o positivi, non destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale e che non sono destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. E infine i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o in comitati. Tuttavia, deve sussistere un interesse proprio di un gruppo e non di una pluralità indifferenziata e indistinta di soggetti e deve comunque esistere un centro organizzativo di riferimento dotato di idoneo grado di rappresentatività aventi finalità istituzionali connesse all'oggetto del procedimento. È il caso, per esempio, delle associazioni di tutela ambientale che possono partecipare a procedimenti, per esempio, aventi ad oggetto l'approvazione di un progetto connesso alla realizzazione di un'infrastruttura che potrebbe avere un impatto ambientale rispetto al quale questi soggetti, purché dotati appunto di rappresentatività, possono in qualche modo entrare a far parte dell'istruttoria del procedimento, esercitando le facoltà che adesso vedremo. L'intervento è comunque sempre ammesso fino all'adozione del provvedimento finale. Tuttavia, sempre in virtù di un principio di economia dell'azione amministrativa e di buon andamento, è possibile giustificare il mancato esame degli interventi giunti a ridosso della decisione. Tuttavia, nello stesso tempo, in virtù del principio del giusto procedimento, i soggetti che abbiano presentato delle documentazioni o delle memorie e che nello stesso tempo non siano stati ammessi a partecipare al procedimento semplicemente perché a ridosso dell'adozione della decisione, possono invocare l'illegittimità per violazione dei principi sulla partecipazione che spetterà poi al giudice in sede di sindacato giurisdizionale eventualmente valutare. La partecipazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi generali o pianificatori, che quindi sono quelli che, come dicevamo, non sono soggetti al capo terzo della legge 241 del 90, è di natura rafforzata, sebbene persegua, come vedremo, una finalità in parte diversa e più spostata sul profilo collaborativo rispetto alla partecipazione che invece abbiamo visto fino adesso. È il caso, per esempio, della partecipazione nell'ambito dei procedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti, laddove la partecipazione assolve una funzione di legittimazione dell'attività e quindi è una forma, in qualche modo, di legalità procedimentale.
Tornando invece alla partecipazione al procedimento amministrativo disciplinata dalla legge 241 del 90, questa si manifesta mediante l'esercizio delle facoltà specificatamente previste dagli articoli 10 e dagli articoli 11. Innanzitutto si traduce nella possibilità di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. Nella presa visione degli atti del procedimento, salvo alcune limitazioni normativamente previste, nella possibilità di stipulare accordi procedimentali oppure sostitutivi con l'amministrazione. La partecipazione nella fase istruttoria è tuttavia solo di tipo documentale e mai di tipo orale. La facoltà di essere ascoltati è infatti riconosciuta in relazione solo a specifiche tipologie di procedimenti che si svolgono con modalità di partecipazione di tipo quasi giudiziale, come nel caso dei procedimenti davanti all'ANAC, alla GCM, alla LERA, eccetera, eccetera. Vedete quindi come le modalità di partecipazione consentono la possibilità di presentare memorie, presentare documenti, possibilità di stipulare accordi, ma si traducono in facoltà che hanno un impatto meramente documentale. Non c'è una interlocuzione diretta di tipo orale tra il privato e l'amministrazione o tra amministrazioni, salvo alcune particolari categorie di procedimenti dove questo è specificatamente previsto. Altro istituto di partecipazione è poi quello previsto dall'articolo 10 bis della legge 241 del 90. Questo è previsto nei procedimenti ad istanza di parte prima della formale adozione dell'atto di diniego. In questi casi, infatti, l'amministrazione è obbligata a comunicare al destinatario i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza. Si tratta di un istituto che è teso a instaurare un contraddittorio rafforzato tra l'amministrazione e i destinatari del provvedimento finale, secondo una finalità che è sia difensiva che collaborativa e che prevede che entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del preavviso di rigetto, il privato può presentare per iscritto osservazioni e documenti. Ora, vedete come la partecipazione si esplica nella fase pienamente istruttoria attraverso la presentazione di memorie o documenti, ma in relazione ai procedimenti di iniziativa privata con questo ulteriore elemento di garanzia e collaborazione che è rappresentato dal preavviso di rigetto, laddove il legislatore ha puntato a instaurare un ulteriore contraddittorio proprio al fine di permettere prima e in chiave anche deflattiva rispetto all'eventuale impugnazione del provvedimento, la possibilità di interloquire, quindi di apportare un ulteriore apporto partecipativo prima dell'adozione del provvedimento amministrativo, appunto presentando altresì memorie e ulteriori documenti idonei a permettere all'amministrazione di rivedere la propria posizione che viene, grazie a questo istituto, anticipata al privato prima dell'adozione della decisione finale. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto, tuttavia, non è sottoposta al medesimo regime della comunicazione di avvio del procedimento. Questo è un altro elemento importante. Abbiamo detto appunto che la comunicazione di avvio del procedimento non costituisca o può costituire non costituire un'illegittimità dell'azione amministrativa a determinate condizioni. Diverso è invece il regime del preavviso di rigetto, laddove non trova applicazione l'articolo 21 octies, 2 e in generale quel principio di dequotazione dei vizi procedimentali che appunto rappresentano una delle grandi novità dell'articolo 21 octies, 2. È un istituto che mira al rafforzamento della garanzia del contraddittorio. E infatti, nuove motivazioni di diniego possono essere adottate dall'amministrazione solo se conseguenti a nuove osservazioni.

azioni. E in più sussiste un divieto per l'amministrazione di reiterare il provvedimento negativo adducendo per la prima volta motivi ostativi che però già emergevano dall'istruttoria del provvedimento viziato. Vedete quindi come non solo è uno strumento che garantisce il contraddittorio, ma grazie a queste regole specifiche si evita un atteggiamento opportunistico e ostruzionistico da parte dell'amministrazione, che non può quindi adottare un provvedimento ulteriormente negativo sulla base di elementi che già in qualche modo emergevano dall'istruttoria e che in precedenza non erano stati valorizzati. Altro strumento di partecipazione è poi la facoltà di stipulare accordi con l'amministrazione, prevista dall'articolo 11 della legge 241 del 90. Si tratta di una innovazione importante introdotta con le varie riforme che hanno in qualche modo cambiato il volto della legge 241 del 90 e che permette nella fase istruttoria di partecipare al procedimento anche concludendo degli accordi, quindi ricorrendo a fattispecie di natura negoziale che come tale fino all'introduzione dell'articolo 11 della legge 241 del 90 non rappresentavano una modalità tipica di conclusione del provvedimento, del procedimento amministrativo e neanche di svolgimento dell'istruttoria. Dobbiamo distinguere in particolare gli accordi integrativi, che hanno lo scopo di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo. Questi accordi quindi sono funzionali all'adozione della decisione finale in forma sempre provvedimentale, ma l'accordo ha ad oggetto il contenuto del provvedimento amministrativo, cioè della decisione amministrativa. E in ogni caso quindi, come tale, non eliminano la necessità del provvedimento, che dovrà tuttavia comunque recepire quanto disposto nell'accordo stesso. Viceversa, gli accordi sostitutivi hanno il diverso scopo di sostituire il provvedimento stesso e sono quindi una possibile modalità di conclusione del procedimento amministrativo. Gli accordi integrativi o sostitutivi rappresentano quindi moduli convenzionali, come ci dice la Corte Costituzionale, di esercizio del potere amministrativo, che quindi ampliano lo strumentario che il legislatore offre alla nostra amministrazione, che sono comunque soggetti al principio di legalità e indirizzo, cioè sottoposti al vincolo di scopo, laddove gli accordi sono conclusi in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, oltre che senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Sono quindi stipulati all'esito o in forza, alla luce delle osservazioni e delle proposte dei partecipanti, sono sottoposti alla forma scritta a pena nullità, salvo che la legge non disponga diversamente, e ad essi trovano applicazione i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, a condizione che questi risultino compatibili con l'accordo e in assenza di un'apposita disciplina pubblicistica. Si è posto quindi innanzitutto il problema dell'individuazione del regime giuridico di questi accordi, che come abbiamo visto si inseriscono nell'ambito della dinamica procedimentale, quindi di esercizio del potere amministrativo, ma mantenendo comunque la loro classica struttura negoziale, appunto parliamo di accordi. Tuttavia parliamo di accordi che, proprio in quanto inseriti nell'ambito del modulo pubblicistico di esercizio del potere, rispondono ai principi del diritto comune solo nei limiti di quanto compatibili con la dinamica pubblicistica e comunque sempre nei limiti di quanto invece previsto da un'eventuale disciplina pubblicistica derogatoria rispetto ai principi di diritto comune. Disciplina pubblicistica
che evidentemente è prevista e contenuta dallo stesso articolo 11 e in particolare dai commi 2,

3 e 4 della legge 241 del 90. Innanzitutto, la stipula di questi accordi deve essere sempre preceduta da una determinazione dell'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il contenuto dell'accordo non può inoltre discostarsi da quello del provvedimento sostituito e qui in virtù anche dell'applicazione, della traduzione rispetto alla fattispecie negoziale di quello che è il classico principio di tipicità del provvedimento amministrativo, che in qualche modo, vedete, trova una sua derivazione anche rispetto agli accordi. Inoltre gli accordi devono essere motivati e sono soggetti ai medesimi controlli previsti per il provvedimento che intendono sostituire. Inoltre, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, quindi giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Inoltre, particolare rilevanza ha la disciplina del recesso prevista dall'articolo 11,4 della legge 241 del 90. Ora, come sapete, il recesso è previsto anche nell'ambito dei contratti, cioè nell'ambito delle fattispecie negoziali. Tuttavia, la disciplina del recesso dagli accordi amministrativi è derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 1372 del Codice Civile. Sussiste infatti un potere di recesso unilaterale dell'amministrazione in ragione di sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Potere di recesso che ha delle assonanze con la revoca e quindi con un provvedimento in autotutela dell'amministrazione prevista espressamente nell'ambito del regime giuridico del provvedimento amministrativo, sempre laddove sussistano sopravvenuti di motivi di interesse pubblico che giustifichino appunto la revoca del provvedimento. Tuttavia, sempre a condizione di riconoscere un indennizzo in capo al soggetto destinatario di un provvedimento o di un accordo perfettamente legittimo, ma tuttavia in contrasto con sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Altra fattispecie di accordi sono i cosiddetti accordi orizzontali, cioè quelli tra amministrazione, che sono evidentemente diversi rispetto a quelli conclusi tra amministrazioni e privati nell'esercizio delle facoltà di partecipazione. Questi sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 241 del 90. Si tratta di fattispecie consensuali attraverso le quali le amministrazioni coordinano i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. A questi accordi si applica solo in parte la disciplina dell'articolo 11 della legge 241 del 90 e in particolare viene escluso il comma 4, cioè quello che disciplina il recesso dagli accordi, che evidentemente non trova applicazione nell'ambito degli accordi orizzontali. Spunti di riflessione. Quali facoltà di partecipazione sono riconosciute al destinatario del provvedimento amministrativo nella fase istruttoria? Riepiloghiamo quindi gli spunti di riflessione che emergono alla luce di questa lezione. Qual è il contenuto del principio di partecipazione procedimentale? Quali sono i principi che la partecipazione deve conciliare? Che funzione assolve la comunicazione di avvio del procedimento? Quali facoltà di partecipazione sono riconosciute al destinatario del provvedimento amministrativo nella fase istruttoria? In questa lezione abbiamo affrontato il tema centrale della partecipazione procedimentale. Vi ricordo, come di consueto, che ulteriori materiali e ulteriori approfondimenti sono disponibili sulle pagine web di questo corso che vi invito a consultare. Io vi auguro un buono studio e alla prossima.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: nostri passi e avere una nuova opportunità.
1: Per tornare a credere in noi stessi.
2: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
3: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
4: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti a questa nuova lezione. In questa lezione si parlerà di introduzione alla pianificazione e al controllo. Questa è una lezione che non entrerà molto nel dettaglio perché fa parte di una prima serie di lezioni che andranno poi a definire tutte le varie pianificazioni. Andiamo a vedere gli argomenti principali. Pianificazione della traiettoria, classificazione della traiettoria e infine la traiettoria in uno spazio cartesiano. La parte di controllo è leggermente trascurata, ci andiamo a focalizzare sulla traiettoria. Innanzitutto andando a definire che cos'è una traiettoria, perché si programma una traiettoria e a che serve la traiettoria nel campo della robotica industriale. Ovviamente la traiettoria è il movimento che l'end effector o il robot effettua per un determinato compito, per un determinato task. Entriamo nel dettaglio con la prossima slide. Parliamo di pianificazione della traiettoria. Andiamo a vedere come si pianifica la traiettoria. Abbiamo l'interfaccia del pianificatore di traiettoria. Il pianificatore di traiettoria è questo blocco qui, anche un blocco principale, per questo differenziato un altro colore. Un altro blocco importante è anche il pianificatore di compito. Il pianificatore di compito che cosa fa? Prende l'end effector e vede dove si posiziona, quindi da un punto A a un punto B, e si comandano tutti i giunti per l'attuazione del movimento. Quindi il pianificatore di compito pianifica quello che è il compito. Invece il pianificatore di traiettoria stabilisce tutto il movimento da eseguire dal punto A al punto B. Quindi che ha bisogno sia di sensori interni che di sensori esterni. Tutta questa pianificazione alla fine viene inviata al

controllo. Il controllo è quel blocco specifico direttamente interconnesso al robot che applica il movimento. Quindi il controllo è la parte finale, che poi la parte finale è l'interfaccia robot che va direttamente sull'ambiente, che attuerà. Quindi il pianificatore di movimento e il pianificatore di, scusatemi, di compito e il pianificatore di traiettoria sono quelli che vanno a studiare, ad analizzare attraverso input esterni e input interni del robot. Per questo si hanno sensori interni e esterni, quindi sensori propriocettivi e esterocettivi, che vanno a fare un'analisi preliminare. L'analisi è fatta all'interno del robot e questo tipo di analisi è fatta a livello software, quindi il robot è dotato di un'unità calcolatrice che si occuperà di pianificare tutta la traiettoria che dovrà fare l'end effector, quindi dotata di un minimo di logica computazionale, fino alle non emergenti tecniche di intelligenza artificiale che si andranno a identificare nella descrizione del movimento e nella previsione del movimento. Ovviamente, se bisogna pianificare un tipo di movimento, bisogna capire quali sono i punti e lo spazio in cui il robot può agire, e questi punti sono dati anche da quelli che sono i vincoli del robot, ovvero dai giunti del robot. Quindi come input abbiamo una sequenza di pose e configurazioni con scambio di forze e contatto. Vi faccio presente che per posa si intende posizione più orientamento. Poi come output abbiamo un profilo di valori continui o discreti per il controllo del robot. Quindi il pianificatore di traiettoria prende questo input, elabora questo input e creerà un output. Quindi va a pianificare una traiettoria. La pianificazione della traiettoria è qualcosa di astratto, cioè non è che il robot in quel momento sta eseguendo il computo, il task di movimento, ma lo sta pianificando. Quindi è a monte, è nella fase di astrazione, per la quale viene calcolato la migliore traiettoria che il robot dovrà fare o una parte del robot stesso dovrà fare, quindi l'end effector o una parte intermedia. Andiamo a vedere la definizione di traiettoria, sempre una procedura standard, quindi si vanno a definire i punti di posa cartesiane utilizzando un teach box. Il teach box l'abbiamo visto nella prima lezione, è un device, anche il teach pendant, che prende punto punto, viene programmato punto punto la posa, quindi orientamento e posizione di un punto di coordinate tridimensionali, quindi lungo l'asse X, Y e Z. Programmare una velocità tra questi punti come un 0-100 di un valore massimo del sistema. E infine, interpolazione lineare nello spazio articolare tra i punti campionati della costruzione della traiettoria. Quindi quello che si va a fare, si vanno a definire le velocità, si vanno a definire tutti quei parametri preliminari che poi verranno inviati al controllore, il quale attuerà, quindi andrà a eseguire. Andiamo a definire delle caratteristiche aggiuntive. Quindi pianificare un percorso circolare attraverso tre punti, definire dei criteri di stop e l'overfly. L'overfly, come si vede questa immagine, è il passare vicino a questi punti. Quindi abbiamo i punti A, B, C e D, e la traiettoria invece è definita da questa curvilinea rossa. Quindi per overfly si intende passare vicino a quel punto. E queste sono quelle caratteristiche aggiuntive che servono al pianificatore di traiettoria a definire com'è una traiettoria. Ci devono essere anche dei criteri di fermo, cioè nel senso se il robot ha pianificato una traiettoria e non ha incluso un oggetto, quindi si trova un oggetto non visibile al robot, troverà una forza, quindi si eserciterà una forza contrastante sull'end effector che il robot a quel punto o dovrà vincere, quindi dovrà aumentare la sua rigidità, quindi la sua stiffness,
oppure dovrà adattarsi, quindi dovrà aumentare quella che è la sua competenza.

compliance o la sua cedevolezza. Vediamo alcuni task di traiettoria. Quindi la traiettoria è data da due componenti, il percorso geometrico e la legge temporale. Quindi vediamo che questo è tutto il robot, questa parte è l'end effector. Il robot deve muovere l'end effector dal punto A al punto B, quindi si crea un percorso. Questo percorso avrà dei parametri, quindi delle pose. Quindi sarà formato da un vettore di posa formato da tre elementi lungo x, y e z. Quindi questi parametri sono dei parametri geometrici, quindi sono dei vincoli geometrici. Questi vincoli geometrici, ovviamente trattandosi di un movimento, quindi di una velocità metri al secondo, dovrà avere una parte sia spaziale, quindi questi parametri geometrici, che vanno a descrivere appunto dove si trova nello spazio l'end effector, oppure che è correlato fortemente con una legge temporale. Quindi, come vediamo, il parametro S è correlato a quello che è il tempo. Quindi, i due fattori principali che vanno a definire la traiettoria è lo spazio, quindi dove si posiziona punto punto, e il tempo, quanto ci impiega a passare da un punto A a un punto B, che poi va a definire quello che è l'intervallo di campionamento. Andiamo a vedere la pianificazione della traiettoria, quindi una sequenza di punti delle pose nei nodi dello spazio cartesiano e si ha un'interpolazione nello spazio cartesiano. Cominciamo a trovare la parola spazio cartesiano. Esistono due tipi di spazi in questo caso, lo vedremo nel prossimo punto. Definire la posizione e l'orientamento nel percorso geometrico cartesiano e quindi la PPDS è parametrico, quindi stiamo parlando sempre dello spazio e quindi il campionamento del percorso e a questo punto l'applicazione della cinematica inversa per trovare quella che è la posa e orientamento punto per punto. E alla fine si ottiene quella che è la sequenza di nodi nello spazio disgiunti e avviene quella che è l'interpolazione dei giunti. Quindi abbiamo due spazi, uno spazio cartesiano e uno spazio disgiunti. Poi andiamo a vedere meglio qua la differenza tra i due. E infine si trova quello che è lo spazio disgiunti nel percorso geometrico, stavolta definito da Q uguale a Q di lambda. Sia lambda che S vanno a identificare due domini simili tra di loro. Quindi già vi anticipo che ci sono due domini, il dominio cartesiano, ben conosciuto, e il dominio disgiunti. Il dominio cartesiano ha dei parametri vincolati allo spazio, quindi a S. Anche il dominio disgiunti ha dei parametri vincolati allo spazio, però è speculare al dominio cartesiano, quindi viene definito con lambda, ma sia il parametro S che il parametro lambda sono entrambi dipendenti dalla variabile t, quindi sono sempre dipendenti da una legge temporale. Andiamo a vedere ulteriori problemi, bisogna quindi evitare gli ostacoli. Considerare il carico computazionale sia online che offline e la sequenza dei nodi nello spazio disgiunti è più denso della sequenza delle pose. Ovviamente questi sono dei problemi da considerare e adesso andremo a definire meglio quello che è lo spazio disgiunti rispetto allo spazio cartesiano. Lo vediamo nella prossima slide. Allora, abbiamo sulla nostra sinistra lo spazio cartesiano. Come vedete, l'end effector si muoverà lungo questa traiettoria, passando dal punto A, poi al punto B e infine al punto C e dal C si torna al punto A. Quindi questo è lo spazio cartesiano, cioè nel senso le posizioni e l'orientamento dell'end effector che vengono campionata e volta per volta secondo una legge, secondo i parametri PDS.
I giunti in questo caso sono, per questa tipologia di robot, questo schema è il giunto finale, il giunto intermedio e il giunto iniziale. Come potete vedere, in base al tempo, quindi nel punto A, B e C, ogni giunto ha il suo valore, quindi ha la sua quota, ha la sua dimensione e ogni giunto quindi è definito da una variabile o da un vettore che identifica la posizione. Quello che potete notare è che nello spazio cartesiano abbiamo solamente un vettore tridimensionale, in questo caso un vettore tridimensionale lungo x, y, z. Qui invece incominciamo ad avere quella che è una matrice, una tupla, che oltre a tener conto delle posizioni tridimensionali dello spazio, deve tener conto del tipo di giunto, cioè di quale giunto si sta facendo riferimento. Ovviamente ogni giunto va a determinare un vincolo del braccio robotico e quello che si vede anche qui è che ovviamente lo spazio dei giunti è molto più denso perché si sta rappresentando non solamente un giunto, non solamente una parte del robot, ma un insieme di parti che vincolano il robot e lo vanno a formare tra i vari segmenti o corpi rigidi. A questo punto vi faccio delle domande di riflessione. Che cos'è una posa? Che cos'è l'overfly? Passiamo al prossimo argomento, che è la classificazione di traiettoria. A questo punto delle slide andiamo a definire quella che è la classificazione della traiettoria. Le traiettorie sono di diversa forma e di diversa tipologia. Non esiste un'unica traiettoria, ma per raggiungere un punto A, un punto B o i vari punti possono formarsi diverse traiettorie. Vediamo quali sono le leggi o quali sono le equazioni che vanno a definire queste traiettorie. Quindi abbiamo una definizione dello spazio che può essere o cartesiano o dei giunti. Abbiamo il tipo di movimento che può essere punto-punto, d'ora in poi lo chiameremo peer-to-peer. Oppure multipoint, in quel caso parliamo di spazi di nodi. Poi abbiamo il percorso geometrico che può avere una forma rettilinea, polinomiale, esponenziale. Le equazioni che descrivono questo movimento o questo percorso geometrico sono di questa tipologia. Poi andiamo nel dettaglio a vedere essenzialmente se ne utilizzano due. Ma in queste lezioni non entreremo nello specifico, ma parleremo piuttosto della loro versione semplificata, quando ci sono delle condizioni a contorno che vengono rispettate oppure vengono utilizzate per la loro semplificazione. La legge temporale, che può essere una legge bang bang in accelerazione, trapezoidale in velocità. Che cosa si intende per bang bang? Il valore bang bang significa che ottiene un valore, passa dal valore minimo al valore massimo senza passare per valori intermedi. Quindi l'esempio di un'accelerazione da 0 a 100, quanto impiega un'automobile arrivare da 0 a 100? Quindi lì si tratta di un valore che comprende gli estremi, l'estremo minimo e l'estremo massimo. L'estremo minimo può avere anche un offset, un bias, quindi non è detto che sia per forza un valore neutro pari a zero, ma può essere un valore negativo o positivo o con un piccolo delta. Poi l'indipendenza delle coordinate, quindi il movimento di tutti i punti o di un singolo punto che si muovono in maniera indipendente. In questo caso, bisogna andare a vedere se i giunti si muovono conseguentemente tutti insieme, quindi in quel caso è il classico caso in cui si va a descrivere il movimento di tutto il robot, per il quale tutti i punti si muovono coordinati verso un'altra posizione. Oppure i giunti si muovono in maniera completamente indipendente, quindi il primo giunto rispetto al terzo, rispetto al secondo, ha un orientamento, una posa completamente differente. Il percorso, che dopo aver scelto un percorso, la definizione di traiettoria è completa dalla scelta della legge temporale. Quindi abbiamo dalla parte cartesiana, quindi
Nello spazio cartesiano andiamo a definire il parametro S che è legato temporalmente e poi abbiamo lo spazio dei giunti. Lo spazio dei giunti invece avrà il parametro Q definito, scusate, una funzione Q definita dal parametro lambda che anch'esso è dipendente da T. Ovviamente la variabile, per variabile T si intende la variabile temporale e come abbiamo visto anche nelle immagini precedenti, essendo Q molto più densa di P, quindi lo spazio dei giunti molto più denso, Q avrà un valore che non si ferma a una dimensione, ma avrà più dimensioni, quindi avrà la forma di una matrice, perché oltre ad identificare i tre punti X, Y, Z, deve andare a identificare quello che è il giunto corrispettivo. Vediamo la legge temporale. È scelta in base a specifici compiti, che può essere stop in un punto o muoversi a velocità costante. Quindi può includere criteri di ottimalità, minimo trasferimento o la minima energia. Infine, i vincoli sono imposti dalle capacità dell'attuatore o del compito, quindi massima velocità, massima torsione, massima accelerazione o massimo carico. Ovviamente i vincoli dipendono sempre dalla tipologia di compito. Non è detto che un vincolo sia una restrizione, anzi, un vincolo spesso aiuta a definire e a classificare il tipo di traiettoria. È il vincolo che impone determinate condizioni a contorno, la quale devono essere de specificate e determinate delle leggi orarie. Vediamo la pianificazione di traiettoria tra piani cartesiani e i giunti, quindi consente una visualizzazione più diretta del percorso e non ha bisogno di una inversione cinematica in lineare. Cosa si intende questo? Nel caso in cui bisogna pianificare la traiettoria nello spazio dei giunti o nello spazio delle pose, nello spazio cartesiano, scusatemi, lo studio è molto più semplice, bisogna considerare solo due aspetti e non si entra troppo nello specifico e anche le equazioni della cinematica si vanno a semplificare. Vediamo la traiettoria, quindi abbiamo un tempo e lo spazio. Il tempo nello spazio dei giunti è definito attraverso lambda, quindi abbiamo che lambda è la variabile che correla lo spazio con il tempo. Poi è sufficiente per lavorare in base ai componenti. Quindi abbiamo il vettore QD, quello che sono andato a definire prima, che QD è un vettore all'interno di un altro vettore, quindi c'è cioè un elemento, scusate, all'interno del vettore Q che va a identificare quel determinato giunto, quindi se si tratta del secondo giunto sarà I sarà pari a 2. Poi abbiamo una definizione implicita della traiettoria, risolvendo un problema con specifiche condizioni a contorno in una data classe di funzione. Quindi a questo punto si hanno già una definizione di traiettoria, perché il giunto stesso, ogni punto dello spazio del giunto o dei giunti definiscono quella che è la traiettoria globale e complessiva di tutto il robot. Poi dipende anche il movimento, perché il robot può essere fisso, quindi non mobile, ma deve muovere l'end effector. Quindi già conoscendo la posizione dei giunti si vanno a conoscere, si può intuire implicitamente quale sarà il movimento effettivo di tutto il braccio robotico e dei giunti che vanno a creare delle condizioni a contorno, dei vincoli. Questi vincoli vanno a definire dei parametri che vanno a semplificare alcune equazioni. Le equazioni che descrivono il movimento sono equazioni differenziali, dove la variabile differenziale è la variabile temporale. Perfetto, quindi si impongono queste condizioni. L'interpolazione, quindi il passaggio attraverso tutti i punti, la velocità che può essere intermedia, che
che può essere finale o iniziale, e l'accelerazione che può essere o finale o iniziale. E la

continuità del tempo e dello spazio per effettuare le derivate. Queste sono delle condizioni necessarie e minime per poter poi applicare tutte le equazioni che vanno a descrivere il modo. Essendo delle equazioni differenziali, devono avere il principio di linearità, quindi devono essere derivabili e integrabili in ogni punto, non devono avere i punti di discontinuità. Nelle condizioni di un polinomio cubico ci sono quattro condizioni. Q0 è uguale a Qin, Qt è uguale a Qfin, la derivata di Q0 è uguale alla velocità iniziale, la derivata del punto T, quindi del punto finale, è uguale alla velocità finale. Ovviamente Q0 è la posa iniziale, Qt è il periodo, la posa finale. La derivata di 0 di una posa si ha la velocità, quindi facendo la derivata temporale di un punto si ottiene la velocità. Derivando due volte un punto si ottiene l'accelerazione. La classica equazione che va a descrivere un cubo, quindi, è data da la posa nell'istante iniziale dove si trova più la variazione della posa stessa. Quindi questo è un polinomio cubico dove T è la variabile tau temporale, quindi abbiamo tau la terza, tau la seconda e tau la prima. Tau la 0 è pari a 1, quindi non è stato incluso. E poi abbiamo i parametri o i termini A, B, A e C. Quindi è una classica rappresentazione di un polinomio cubico. E questa è una rappresentazione semplificata perché va a descrivere un'equazione differenziale del terzo tipo e quindi questa equazione differenziale del terzo tipo, del secondo tipo, trattandosi poi di posizioni è del primo tipo, quindi un'equazione differenziale del primo tipo, si utilizzeranno dei polinomi che vanno a ricostruire questa equazione. Non entro nello specifico della componente matematica, però per descrivere quelle che sono pose e orientamento nell'ambito della robotica, quindi nell'ambito dei bracci robotici, si vanno a utilizzare polinomi cubici o polinomi quintupli. Non andiamo a vedere i polinomi quintupli, saranno visti in altre lezioni. Adesso andiamo a vedere semplicemente un polinomio cubico oppure la forma semplificata del polinomio cubico andando a prendere quelle quattro condizioni iniziali. Come abbiamo detto, per polinomi più alti, una classe soluzione adatta a soddisfare le condizioni a contorno di simmetria che impongono valori numeri a derivate di ordine superiori sono l'interpolazione di polinomi è sempre di ordine disparo e il coefficiente, che sono normalizzati doppiamente, quindi due volte, del polinomio sono sempre dei valori interi con segno alterno. Quindi parlando di coefficienti si intendono quei valori che sono andato a definire nella slide precedente, corrispondono a A, B, C. Tendenzialmente quei valori assumono un valore o positivo o negativo. E l'altra condizione che si deve imporre è che il polinomio deve essere sempre di grado, scusatemi, deve essere sempre disparo, quindi il segno è dispari. In altri casi, quindi nel caso in cui ci sono polinomi con maggiori numeri, non sono consigliati. Ovviamente aumentare il grado del polinomio rende difficoltoso lo studio, ma aumentare il grado del polinomio si va a incorrere in un problema di overfitting, oppure di sovrastimatura della traiettoria, ovvero si va a campionare punto per punto senza andare a considerare l'errore di quel movimento, e quindi una traiettoria troppo precisa che nella riproduzione della stessa ci potrebbero essere delle variazioni, non vengono considerate, quindi si devono fare dei controlli per poi riaggiustare. Quindi quello che si conviene fare è utilizzare polinomi dispari, di grado disparo, possibilmente ci si arresta al quinto grado,
E per andare a descrivere, che è sufficiente ad andare a descrivere quelle che sono traiettorie vincolate, perché un robot può fare delle traiettorie, ma

vincolate da disgiunti. Il tipico polinomio che ho utilizzato è il 434, ha tre fasi, la fase di decollo, la fase di viaggio e la fase di set down, quindi di riposo, che è utilizzato in un'operazione pick and place. Quindi abbiamo la fase iniziale di decollo, diciamo, che sta per partire e deve andare a forzare quella che è l'inerzia. Una volta che l'inerzia è stata vinta, si sposta, quindi qui ha preso l'oggetto, qui lo sta spostando e infine lo posa da un'altra parte. Quindi nel momento in cui si va a prendere un oggetto c'è una fase iniziale in cui il movimento è leggero, poi aumenta sempre più e alla fine rallenta per raggiungere la posa finale. Questo serve anche per non sballottare troppo il carico, per non mal distribuire quelle che sono le forze applicate sul carico. Quindi c'è la fase iniziale, è lenta e morbida come la fase finale, perché serve per una fase di riequilibratore e di ricalibratura di tutte le forze che sono state applicate al carico. Non è detto che il carico da spostare sia solido, potrebbe essere liquido e quindi possono intervenire forze che vanno a opporsi a quello che è il movimento e alla traiettoria stabilita. Vi lascio degli spunti di riflessione. Sono utilizzati di polinomi di grado superiore. Come è descritta la traiettoria? Andiamo a vedere il prossimo punto, che è la traiettoria nello spazio cartesiano. Andiamo a vedere ora come viene descritta la traiettoria nello spazio cartesiano. Poco fa abbiamo visto che ci sono delle formule che descrivono la posa, ma non è stato ancora introdotto il concetto di equazione oraria, quindi l'equazione che lega il tempo alla posa, che va a creare dunque uno spostamento. Entriamo nel dettaglio. Quindi si usa una rappresentazione minima dell'orientamento, quali possono essere gli angoli ZXZ e gli angoli di Eulero. Si pianifica la traiettoria per ogni componente in maniera indipendente. In generale, i metodi di pianificazione di traiettoria proposti nello spazio disgiunti può essere applicato anche allo spazio cartesiano. Nella pianificazione della traiettoria per i tre angoli di orientamento non sono visualizzabili intuitivamente. Quindi, nel momento in cui si vanno a pianificare i giunti e gli angoli, non si ha una visione immediata, ma si ha una visione pressoché globale. Non è una visione corretta, però dà una percezione di quello che poi sarà il movimento e quindi la traiettoria. Se possibile, si preferisce pianificare traiettorie cartesiane separatamente per posizione e orientamento. Il numero di nodi per essere interpolati nello spazio cartesiano è tipicamente basso. Due nodi per il movimento peer-to-peer, quindi point-to-point. Se si aggiunge un terzo nodo, allora bisogna utilizzare percorsi, interpolazione di percorsi semplificati, come una linea dritta oppure un arco di circonferenza. Andiamo a fare il planning, quindi la pianificazione di un percorso lineare cartesiano, quindi data, PD e PDF, che è la posizione iniziale e la posizione finale, appartenente a uno spazio R3. R3 perché è lo spazio tridimensionale, quindi lungo le dimensioni x, y, z abbiamo un vettore tridimensionale con velocità iniziale e velocità finale pari a 0, ottenendo una velocità massima e un'accelerazione massima che può essere intera positiva. Si ha che L, che è la lunghezza percorsa, è data dal modulo dalla posizione finale meno la posizione iniziale. Ovviamente queste posizioni o queste pose possono essere dei vettori a loro volta, quindi devono essere trattate vettorialmente.
Quindi la legge che va a descrivere la posizione è data PDS, che è la parte iniziale, più il parametro S, che moltiplica la posa finale meno la posa iniziale. Quindi ST appartiene ai parametri 0 e 1. Come potete vedere dal grafico, PD è la posa iniziale, PDF è la posa finale e L è la traiettoria che è descritta. In questo caso, trattandosi di traiettorie lineari, L avrà una forma rappresentata da un segmento lineare e non curvilineo. Andiamo a vedere la pianificazione della traiettoria dell'orientamento. Bisogna utilizzare anche qui la rappresentazione minima, ad esempio gli angoli ZXZ o gli angoli di Euler. Bisogna pianificare la traiettoria per ogni componente in maniera indipendente. Ecco qui, questo è l'end effector che si trova con questa posa. Passando dal punto A al punto B, l'end effector assume quest'altra posa. Vedete che il vettore x di A si trova in questa posizione, invece qui si trova in quest'altra posizione, quindi nello spostamento da A e B avrà fatto delle operazioni di rotazione o traslazione tali che hanno permesso lo spostamento, la direzione di XA e XB in punti differenti. Così vale per ZA, ZB, YA e YB. Un metodo alternativo è la rappresentazione degli assi angoli. Quindi bisogna determinare quali sono gli assi e gli angoli neutrali. Gli assi angoli neutrali sono gli assi del sistema di riferimento. Di solito sono quasi sempre pari a zero e coincidono con il sistema di riferimento. Non è detto che sia così, dipende dal tipo di moto. Pianificare una legge temporale, scalare per interpolazione di angoli. Specificare l'orientamento dell'attuatore e dell'end effector ogni volta. Bisogna andare a definire come l'attuatore, quindi il motore, va a agire sull'end effector e se l'attuatore rispetto all'end effector si muove. Ad esempio, nel caso in cui di un robot parallelo, quindi del nostro Delta Robot, l'attuatore si troverà sempre fisso in un punto mentre l'end effector si muove liberamente nell'area di lavoro. Per un dato percorso e legge temporale necessita la verifica se i limiti sulla velocità o sull'orientazione sono violati. La velocità scala linearmente con il moto rispetto al tempo, invece l'accelerazione scala quadraticamente. Per mantenere una scala uniforme e scalare rispetto a un riferimento bisogna vedere quali sono i vincoli e quali sono le violazioni e le condizioni. Quello che bisogna comunque considerare è che la velocità è la derivata prima della posizione, l'accelerazione è la derivata seconda della posizione, quindi la derivata prima della velocità e la variabile di derivazione è il tempo, è temporale, quindi una scala linearmente, mentre l'altra, l'accelerazione, scala quadraticamente. Se il movimento non è fattibile, si scala il tempo in base al vincolo più volato. Se il movimento è troppo lento per la capacità del robot, si diminuisce quello che è il tempo di campionamento. E nel caso in cui questi vincoli vengono violati, nella maggior parte dei casi, oltre a fare varie scalature, quello che si scala è il tempo di campionamento. O che cosa si intende per tempo di campionamento? Il tempo di campionamento è l'istante temporale che intercorre dal primo campione al secondo campione. Se questo istante è troppo breve o troppo lento, bisogna scalarlo ulteriormente, quindi si deve aumentare il tempo di campionamento. Ora veniamo qua una cinematica di controllo del movimento, molto velocemente perché questa parte poi verrà ripresa nella prossima lezione. Quindi abbiamo il trajectory planner, quindi colui che si occupa di studiare la traiettoria e creare il movimento.
che prima di effettuare il movimento ha una serie di feedback. Questi feedback servono al controllore per capire come orientarsi, quindi attuare i vari spostamenti. Quindi andando a definire E, quello che è il movimento, come posa di QDD meno QE, la derivata di E sarà anche la derivata prima di QDD meno QDE. A questo punto, applicando una serie di semplificazioni, come l'assunzione del K, della diagonale K, si va ulteriormente a riscrivere l'equazione in questa formula. Quindi la derivata di QDD prima meno la derivata di QDT più KQTD equivale a meno KDE. Ripeto, non entro nello specifico di questa formulazione perché poi verrà rivista meglio in futuro, però queste sono delle semplificazioni della cinematica di controllo. È una parte abbastanza complessa da descrivere, però sappiate che alla base della descrizione di questa cinematica è presente equazioni differenziali di primo ordine, quindi non si arriva nemmeno al secondo ordine e sono facilmente risolvibili applicando delle derivate temporali o parziali o costanti. Andiamo a vedere la prossima slide. Quindi abbiamo qui la risoluzione facendo un passaggio di funzione. Quindi adesso si utilizza la funzione J, quindi si introduce la funzione J di controllo. Si può assumere che QDD è circa Q e quindi si va a semplificare attraverso questa equazione che va a descrivere tutta la cinematica di controllo sia per i giunti e per nella parte di movimento. Non si parla di spazio qui, ma di movimento, quindi queste equazioni vanno a descrivere temporalmente il movimento. Vi lascio degli spunti di riflessione. Nella pianificazione, quali sono i vincoli? Come si pianifica l'orientamento? Facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è una posa? Che cos'è l'overfly? Sono utilizzati polinomi di grado superiore? Come si descrive la traiettoria? Nella pianificazione, quali sono i vincoli? Come si pianifica l'orientamento? La lezione termina qui. Per maggiori approfondimenti, potete consultare il sito web del nostro Ateneo alla pagina relativa al corso.

Salve, benvenuti a questa lezione. Sono Chiara Diana, ricercatrice associata all'Institut de Recherche et Études sur le Monde Arabe et Musulman di Aix-en-Provence in Francia e collaboratrice scientifica all'Università Libera di Bruxelles. Oggi vediamo insieme le fasi della storia contemporanea dei paesi islamici. Il titolo di questa lezione è Storia dei paesi islamici dall'impero ottomano ad oggi, prima parte, e vedremo le prime due fasi della storia dei paesi islamici. Prima fase, 1800-1920, l'era della modernizzazione. Seconda fase, 1920-1945, l'era del colonialismo e dei notabili. Allora, adesso vediamo il primo argomento di questa lezione. Prima fase, 1800-1920, l'era della modernizzazione. Nelle prossime slide vediamo appunto come l'impero ottomano verso il 1800 sente il bisogno di modernizzarsi per fronteggiare le potenze europee, per in qualche modo evitare il suo crollo, il suo disfacimento che inevitabilmente avverrà verso appunto la Prima Guerra Mondiale. L'era della modernizzazione è in qualche modo, diciamo, la modernizzazione del mondo arabo è in qualche modo stata attivata da due spinte, una spinta esogena e una spinta endogena. Vediamo adesso appunto la spinta esogena, in che cosa consiste. Modernizzazione del mondo arabo, spinta esogena, integrazione subalterna nel sistema di produzione capitalistico europeo. Verso appunto il 1800, come ho anticipato, l'impero ottomano sente concretamente il bisogno di arrivare a raggiungere una certa modernizzazione per competere e fronteggiare le potenze, diciamo, le potenze europee e soprattutto la loro politica aggressiva nei confronti appunto dei territori dell'impero ottomano. Per far questo decide appunto di fare una serie di riforme, di trasformarsi per riuscire a integrare, a far parte dal punto di vista piuttosto commerciale, del sistema di produzione economico europeo. Ma vediamo che questa integrazione in realtà è un'integrazione subalterna. Che cosa significa integrazione subalterna? È che in realtà, diciamo, le province arabe sotto l'impero ottomano in qualche modo producevano, diciamo, prodotti, diciamo, avevano degli scambi commerciali importanti, ma allo stesso tempo in qualche modo erano soggetti al commercio con i paesi, con le potenze europee, perché in realtà esportavano le loro materie prime per poi importarle, esportavano le materie prime verso i paesi, diciamo le potenze europee, per esempio Francia e in Gran Bretagna, e poi importavano diciamo, i prodotti finiti realizzati con le materie prime che appunto le loro materie prime. Quindi in realtà non era un'integrazione a pari passo, insomma, rispetto al sistema di produzione capitalistico europeo. Vediamo adesso appunto la spinta endogena. Il primo punto da considerare è la perdita del controllo dell'impero ottomano sui propri territori. Sin dalla sua nascita, l'impero ottomano si sviluppa su diversi territori che attualmente sarebbero appunto i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo e i paesi dell'Europa dell'Est. Il controllo avviene attraverso una presenza militare estremamente forte e efficace. Ma col passare del tempo, già verso appunto il XVIII secolo, a partire dal XVIII secolo, l'impero ottomano, cioè il potere centrale che si trova diciamo, nell'attuale Turchia, in Istanbul, inizia a perdere, diciamo, il controllo militare su questi territori e automaticamente si ha una trasformazione delle forze militari sul territo sui territori dell'impero ottomano in vere e proprie dinastie locali.
Un altro punto da prendere in considerazione è appunto l'aggressione delle potenze europee verso l'impero ottomano. Diciamo che verso il XVIII secolo, XIX secolo, le potenze europee, soprattutto Francia e in Gran Bretagna, iniziano ad applicare, ad attuare, ad adottare una politica aggressiva nei confronti dell'impero ottomano, che appunto, vista la sua estensione, la sua vastità, diventa appunto una preda, importante per queste potenze europee e soprattutto per le loro politiche di colonizzatrice, in effetti. Le nuove riforme Tanzimat. In qualche modo l'impero ottomano, per modernizzarsi e per contrastare le potenze europee, appunto decide di applicare delle nuove riforme modernizzatrici, appunto, che si chiamano Tanzimat. Vediamo adesso che cosa sono queste Tanzimat. Tanzimat, XIX secolo, riforme modernizzatrici. In realtà sono appunto delle riforme che in qualche modo mirano a modernizzare il più possibile il governo centrale, Istanbul, quindi l'impero ottomano, con tutte le sue potenze, con tutte le sue province che sono sotto al suo dominio. Risorse economiche e politiche per la modernità e contro l'ascesa delle potenze europee. In realtà l'obiettivo delle Tanzimat era appunto di riuscire a sbloccare, a cercare, a trovare delle nuove riforme, delle nuove risorse economiche e poi ovviamente riforme politiche per poter in qualche modo permettere all'impero ottomano, il governo centrale e alle sue province, soprattutto le province arabe, di modernizzarsi e quindi automaticamente di arrivare a un livello di competizione importante, tale importante abbastanza da poter contrastare appunto l'ascesa delle potenze europee. L'inizio di decentralizzazione in Egitto e in Tunisia. Ciò che veramente è importante tener conto è che queste riforme modernizzatrici non avvengono direttamente, principalmente non sono adottate principalmente dal governo centrale, ma c'è già un inizio di decentralizzazione di queste riforme in due paesi, in due province arabe, che sarebbe appunto attualmente i paesi appunto in Egitto e in Tunisia. In Egitto abbiamo appunto il governatore Muhammad Ali, che inizia già in qualche modo a adottare delle riforme per poter trasformare per esempio il sistema educativo, trasformare il sistema militare e quindi in qualche modo modernizzarsi e far sì che il paese possa entrare nell'era moderna.

pressione tra queste diverse parti, queste diverse porzioni. E infine si può esaminare in che maniera ci sia un ritorno a distanza di elementi visivi e verbovisivi. Certi particolari non soltanto si concatenano gli uni agli altri, ma ritornano in zone diverse della tavola, per esempio certi suoni o rumori espressi con un certo lettering, oppure la presenza di un certo personaggio o di un dettaglio. Questo fa sì che la pagina del fumetto possa essere costruita in maniera molto diversa. Qui abbiamo alcune soluzioni, per esempio le vignette che vengono accostate in griglia, oppure vignette che vengono inserite dentro un'altra vignetta, oppure vignette che vengono raggruppate in un'unica striscia. Vignette che giocano nel loro formato in un rapporto con una vignetta più ampia e naturalmente le soluzioni possono essere diverse. Per esempio, possiamo vedere come la diversa impaginazione di queste due opere determini differenti soluzioni ritmiche. Da un lato abbiamo un ritmo estremamente frammentato che si coglie a colpo d'occhio nella pagina di Crepax nel suo Valentina, prodotto intorno al 1970. Dall'altra parte, nella doppia tavola di un grande disegnatore come Sergio Toppi, tratto dalla sua opera Charazde del 1979, cogliamo una diversa impostazione grafica con dei disegni a tutta tavola che vanno percorsi con l'occhio senza l'interruzione della vignetta, oppure con l'introduzione di vignette piuttosto libera, che ricorda un pochino, se ricordate, l'impaginazione di Little Nemo che abbiamo visto alle origini del fumetto, e che comunque non rinuncia poi ad una porzione della tavola che ritorna alla assenza di vignette. Il terzo step consiste nella attivazione della produzione discorsiva e dell'intreccio. Dopo aver guardato la tavola, dopo averla percorsa sperimentando i ritmi che essa suggerisce, il lettore del fumetto attiva una produzione discorsiva. Comincia, potremmo dire, a leggere il fumetto. Quando abbiamo esaminato la grafica del quotidiano ci eravamo fermati al precedente step. Qui è necessario considerare questo step ulteriore, la lettura vera e propria del fumetto, intesa come l'attivazione della produzione discorsiva. Questo implica una modulazione delle mappe situazionali, cioè la costruzione di una mappa del mondo indiretto e il suo costante aggiornamento, e questo avviene in base ad alcuni elementi. Anzitutto la individuazione delle relazioni spazio-temporali tra le vignette e tra le tavole. Dunque il lettore comincia a capire quanto tempo passa tra una vignetta e l'altra, cosa succede tra una vignetta e l'altra, se c'è una correlazione non soltanto cronologica ma anche causale oppure tematica, dunque che cosa collega le due vignette. L'attivazione di suoni, perché si tratta a questo punto di leggere, quindi di dare voce, di dare rumore, qualche volta anche di dare musica alle tracce grafiche che di per sé sono inerti, sono, come direbbe Umberto Eco, un meccanismo pigro. Sta al lettore riattivarlo. Pensate per esempio ai diversi meccanismi di queste due opere. Da un lato Gianni De Luca, nel suo Amleto del 1975, sceglie di avere un'unica doppia tavola all'interno della quale il duello finale di Amleto si sviluppa in un certo tragitto. Dunque non ci sono vignette, noi dobbiamo riconoscere che questa progressione avviene tutta all'interno di un unico spazio. Diversa invece questa complessa tavola di Will Eisner in The Spirit del 1949, in cui abbiamo un fumetto nel fumetto, per cui all'esterno abbiamo una tavola, ma dentro la tavola si ritaglia poi un vero e proprio sottofumetto che chiede di essere letto con pazienza, vignetta per vignetta, così come questa ampia scritta sulla sinistra chiede di essere decifrata.
Scott McCloud,

Understanding Comics, un'opera del 1993, costruisci un fumetto che parla dei fumetti e che ci dice tante cose interessanti sul linguaggio del fumetto. Per esempio, Scott McCloud distingue sei soluzioni nel passaggio, da vignetta a vignetta. Il moment to moment, quindi un passaggio molto stretto temporalmente, action to action, dunque un passaggio più dilatato temporalmente, che coglie gli elementi salienti di un'azione, un subject to subject, dove l'inquadratura cambia, ma rimane evidentemente lo stesso mondo narrativo, uno scene to scene, si cambia addirittura scena, un aspect to aspect, si esaminano due punti di vista differenti della stessa scena, oppure un non sequitur, quindi in realtà non c'è nessuna relazione tra le vignette, il fumetto è completamente astratto e sospende la narrazione. Ricapitoliamo i nostri tre step. Lo step 1 è l'osservazione sinottico-sincronica della pagina, lo step 2 è il browsing sinottico e diacronico della pagina, lo step 3 è l'attivazione non sinottica e diacronica della produzione discorsiva. Il punto chiave è che questi tre step che abbiamo esaminato uno dopo l'altro sono in realtà molto collegati l'uno all'altro, perché dall'uno si può costantemente tornare all'altro. Dunque, il proprium del fumetto è quello di fornire contemporaneamente sia una lettura a colpo d'occhio delle qualità tonali, step 1, sia una lettura a colpo d'occhio ma progressiva dello sviluppo ritmico, step 2, sia una lettura progressiva che attiva la produzione discorsiva e mette in moto il racconto della storia. Step 3. Dall'uno all'altro il passaggio è costante. Possiamo allora proporre alcuni spunti di riflessione. Quali elementi fanno emergere lo stile di un autore di fumetti? Quali elementi permettono di cogliere le qualità ritmiche di una tavola di fumetto? E come avviene l'attivazione della produzione discorsiva nel fumetto? Bene, a questo punto possiamo calare tutto quello che abbiamo detto in un esempio pratico. L'esempio di analisi che condurremo è tratto dal fumetto di Frank Miller, The Dark Knight Returns del 1986, in italiano è Il ritorno del Cavaliere Oscuro. È un'opera in cui Miller riformula la leggenda del Batman, il mito di Batman, mettendo in scena un Bruce Wayne ormai vecchio, stanco, profondamente disilluso, che ha abbandonato i costumi di Batman, ma che sotto la spinta di alcuni ricordi viene di nuovo invaso dallo spirito del Batman. Perché Batman non è solo un personaggio, è uno spirito rappresentato da un pipistrello che in qualche modo possiede Bruce Wayne. Questo racconto occupa naturalmente l'inizio del fumetto di Frank Miller, ma la sequenza del ritorno dello spirito di Batman è anche quella che analizzeremo nella nostra disamina. Dunque, consideriamo anzitutto queste due tavole che corrispondono alla tavola 14 e 15 del primo albo di questo volume, del primo capitolo di questo fumetto. In questa tavola vedete che immediatamente possiamo cogliere un certo stile dato dalle qualità tonali, l'uso per esempio di un disegno molto contrastato di bianchi e neri. L'uso di colori particolarmente spenti e freddi, tutti elementi che indicano un certo stile. Inoltre è importante osservare, da un punto di vista a questo punto ritmico, dunque passando dallo step 1 allo step 2, è importante osservare come la griglia che
costituisce la pagina, la tavola, sia una griglia estremamente regolare. Dunque è una vera e propria griglia costrittiva che ci costringe a guardare una per una le vignette. Se adesso passiamo alla fase al terzo step, cioè alla progressione e alla produzione discorsiva, ci accorgiamo che i rapporti tra le vignette sono rapporti quelli che McCloud definiva moment to moment, cioè dall'uno all'altro abbiamo uno scarto temporale molto ridotto, in altre parole abbiamo una sorta di equivalente del rallenti cinematografico. È la sequenza molto nota in cui il piccolo Bruce Wayne assiste alla morte, all'uccisione dei genitori dunque matura uno spirito di vendetta. Il Bruce Wayne adulto sta ripercorrendo queste immagini, come vediamo, a partire dal fatto che passa in televisione lo stesso film Zorro che aveva visto da bambino. La tavola successiva, le due tavole successive, e quindi le tavole 16 e 17, mantengono in parte una impostazione simile dal punto di vista ritmico. Evidentemente lo stile è quello costante che abbiamo individuato sopra. Abbiamo anche qua una griglia molto regolare, però con una particolarità: la terza striscia viene suddivisa in vignette ancora più piccole, quindi abbiamo un contrarsi del ritmo. Nella parte superiore della tavola di destra c'è una soluzione strana, perché in questo caso la griglia sembra saltare perché un'unica vignetta occupa due strisce, però in realtà la griglia ritorna in un altro tipo di griglia, che è quello della finestra della casa di Bruce Wayne, nel momento stesso in cui Bruce Wayne si scaglia contro questa statua e quindi si fa una sorta di doccia rigeneratrice. Nel momento in cui mettiamo in moto la produzione discorsiva, ci accorgiamo che questa griglia ritmica ci costringe a leggere le vignette una per una, qualche volta accelerando la lettura, con una apparente e temporanea dilatazione dei tempi che poi immediatamente ci riporta a dei tempi di lettura molto più costrittivi. In questo momento lo spirito del Batman si rifà vivo nella mente di Bruce Wayne in una serie di didascalie che rimandano ad una sorta di monologo interiore del personaggio. Infine, queste ultime due vignette concludono questo sviluppo narrativo. Nella tavola di sinistra troviamo di nuovo la presenza di una griglia molto stretta, che viene peraltro riprodotta, vedete, nelle griglie all'interno delle vignette che si riferiscono alla vetrata di casa Wayne. Nella parte inferiore abbiamo invece una striscia che peraltro smargina oltre i bordi delle precedenti vignette. In questo caso Bruce Wayne sta ascoltando dei messaggi di segreteria telefonica e vede avvicinarsi l'ombra di un pipistrello, quel pipistrello che rimanda allo spirito del Batman, che finalmente irrompe nella vetrata di casa Wayne. Immediatamente dopo abbiamo un'ampia vignetta che copre metà della pagina con un forte effetto sonoro di tuono, e di lì a poco riprende un nuovo sviluppo narrativo. Che cosa possiamo osservare all'interno di questo esempio di analisi? Anzitutto vediamo come l'osservazione del ritmo e l'esperienza vissuta del ritmo, che fanno capo rispettivamente allo step 2, il browsing visuale della pagina, e allo step 3, l'attivazione della produzione discorsiva, interagiscono profondamente tra di loro. Noi costantemente vediamo il ritmo che viviamo. Questo ritmo è fatto di costrizioni versus rilassamenti e dunque rimanda ad una empatia tra lettore e personaggio.
Il ritmo che noi vediamo e viviamo è fatto costantemente di una serie di costrizioni, noi siamo costretti a seguire la lettura, qualche volta in maniera anche più stringente, rilassamenti dati dalle mezze pagine intere. D'altra parte, una stessa esperienza di costrizione e poi di rilassamento, di scatenamento a partire dall'avvento del pipistrello in casa Wayne, lo vive anche il personaggio di Bruce Wayne. Tant'è vero che la griglia che ci serve da guida di lettura diventa anche metaforicamente e qualche volta praticamente la griglia di casa Wayne che viene distrutta dall'avvento del pipistrello, così come la nostra griglia di lettura viene distrutta e dà luogo a delle forme più ampie. Dunque, in conclusione, noi viviamo la stessa esperienza del personaggio di Bruce Wayne grazie alla strumentazione grafica con cui la pagina e le pagine e le tavole vengono costruite. Vediamo allora qualche spunto di riflessione. Quali sono i principali elementi stilistici del fumetto analizzato? Come avviene la gestione del ritmo nella sequenza analizzata? E quale relazione si crea tra lettore e personaggio? Possiamo allora passare al riepilogo degli spunti di riflessione che sono emersi in questa lezione. Come si organizzano il formato della tavola e quello della strip alle origini del fumetto? Quali sono le trasformazioni che intervengono negli anni 60? Quali sono i fenomeni salienti del fumetto contemporaneo? Quali elementi fanno emergere lo stile di un autore di fumetti? Quali elementi permettono di cogliere le qualità ritmiche di una tavola di fumetto? Come avviene l'attivazione della produzione discorsiva nel fumetto? Quali sono i principali elementi stilistici del fumetto analizzato? Come avviene la gestione del ritmo nella sequenza analizzata? Quale relazione si crea tra lettore e personaggio? Bene, vi ringrazio per aver seguito con attenzione questa lezione e vi ricordo che tutti gli approfondimenti relativi a quanto abbiamo detto oggi sono reperibili all'interno del sito di questo corso. Grazie ancora e buon lavoro.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione dal titolo Epilessia. Tratteremo questi argomenti: patologia neurologica, classificazione e concetto di diagnosi di sete, definizione e classificazione dell'epilessia, fisiopatologia dell'epilessia, diagnosi e trattamento, stigma e aspetti sociali dell'epilessia. Iniziamo da patologia neurologica, classificazione e concetto di diagnosi di sede. Definire i deficit funzionali in base ad anamnesi ed esame neurologico. Questo è il concetto base di tutte le malattie neurologiche, cioè partire dalla storia clinica del paziente e poi visitare il paziente per ottenere le informazioni necessarie per inquadrare il caso. Localizzare la sede e l'entità della lesione del sistema nervoso centrale. Questo è forse il compito più difficile che il neurologo deve svolgere, perché riuscire a capire dove sia la sede della lesione partendo dal sintomo è sicuramente lo sforzo più importante. Applicare la teoria del rasoio di Occam, che afferma che le risposte più semplici sono di solito corrette. Cercare quindi prima di valutare la presenza delle patologie più frequenti o più probabili per tipologia di paziente e per condizione clinica, per poi andare a scivolare verso le forme più rare. Identificare il processo patologico sulla base di come sono evoluti i sintomi. Non basta localizzare la sede, ma è importante anche cercare di riconoscere dalla modalità di comparsa dei sintomi la possibile natura dei disturbi. Fondamentale è la neuroanatomia. Le conoscenze di neuroanatomia sono fondamentali per effettuare quella che viene definita la diagnosi di sede, cioè la localizzazione del danno quando ci si trova dinanzi a un sintomo. Il rasoio di Occam ci dice: etiam non sunt multiplicanda, praeter necessitatem. Le cose non dovrebbero essere moltiplicate oltre il limite richiesto. Pensare quindi sempre alla cosa più ovvia. Quando senti il rumore di zoccoli, pensa prima ai cavalli e poi alle zebre. La diagnosi di sede. La diagnosi dei processi patologici del sistema nervoso implica l'individuazione del sito affetto, il riconoscimento delle modalità di funzionamento dei processi patologici e della loro natura. Gordon Holmes nella Introduction to Clinical Neurology del 1946. È un concetto che rimane attualissimo anche a distanza di quasi un secolo. E cioè, nel fare diagnosi di malattie neurologiche bisogna assolutamente avere un'idea di cosa e dove andare a cercare, soprattutto dove andare a cercare, per poi chiedersi cosa e quindi la natura dei processi patologici. Localizzazione significa identificare anatomicamente le strutture colpite. Anatomia. Questo è un concetto base, fondamentale. Se vogliamo localizzare la sede di un danno, dobbiamo conoscere l'anatomia, la neuroanatomia e quindi sapere dove possiamo localizzare questo danno. Le modalità di disfunzione, fisiologia. Dobbiamo conoscere il funzionamento della normalità per capire quando c'è un anormale funzionamento del sistema che stiamo studiando. Infine, la natura della lesione, cioè la patologia. E questi sono tutti i punti già ben definiti nella localizzazione di sede del danno neurologico da Gordon Holmes nella sua introduzione alla clinica neurologica del 1946. In questa figura ben si rappresenta i tre aspetti della patologia neurologica. Innanzitutto l'anatomia di sede della lesione, che vedete qui nella prima colonna a sinistra. Poi abbiamo il disturbo corrispondente alla sede, che può essere, ad esempio, nel caso della corteccia, l'ictus o un tumore, nel caso dei gangli della base, la malattia di Parkinson e via dicendo. E infine, nell'ultima colonna, troviamo quelli che sono i riscontri neurologici, i segni neurologici, i sintomi neurologici, cioè ciò che accusa il paziente. Le malattie degenerative sono un'alterazione di un tessuto da una forma superiore ad una forma inferiore o funzionalmente meno attiva. Hanno un'importante componente genetica. Rappresentano ormai un capitolo molto importante, una sfida della neurologia estremamente fondamentale, perché sono le patologie del nostro secolo, patologie verso le quali si sta viaggiando verso
soluzioni terapeutiche future, ma che al momento sono ancora

in via di definizione. Se l'alterazione chimica è una degenerazione propriamente detta, se l'alterazione è neuropatologica, consiste in un deposito di materiale anomalo ed è la cosiddetta infiltrazione. E questi sono i meccanismi della neurodegenerazione, che possono essere quindi su base chimica o su base neuropatologica. Abbiamo poi le malattie autoimmuni, malattie caratterizzate da una risposta immune specifica, umorale o cellulare, contro i tessuti propri dell'organismo, autoantigeni. Un esempio tipico ne è la sclerosi multipla, una malattia dove l'aggressione della mielina, cioè l'isolante del nostro sistema nervoso, sia centrale che periferico, nel caso della sclerosi multipla del sistema nervoso centrale, viene attaccato da propri anticorpi. Abbiamo quindi poi le malattie demielinizzanti, patologie che riconoscono come momento patogenetico la distruzione, la rimozione e la perdita della guaina mielinica. Appunto l'esempio che vi ho riportato prima, la sclerosi multipla, che è una malattia autoimmune in cui il danno è di tipo demielinizzante. Abbiamo poi le malattie infettive, patologie sostenute da un agente trasmissibile che presenta un variabile tempo di incubazione. Sono un capitolo importante della neurologia, infezioni che possono colpire le meningi, come le meningiti, o direttamente l'encefalo, la corteccia, le cosiddette encefaliti, sono forme di patologia in genere ad andamento prevalentemente acuto che hanno necessità di diagnosi precoce per possibili conseguenze anche molto gravi sui pazienti. Abbiamo poi le malattie vascolari. Le malattie cerebrovascolari sono patologie sostenute da alterazioni dei vasi cerebrali. E sono tra le patologie più diffuse, sicuramente la maggiore causa di morbidità neurologica a medio e lungo termine. E possono essere le ischemie, cioè una riduzione di flusso di sangue in determinate dovuta alla chiusura o alla parziale chiusura di vasi arteriosi che porta a un danno necrotico, quindi alla morte di un territorio di neuroni. Oppure l'emorragia, cioè lo stravaso di sangue che danneggia a causa di rottura, per esempio di aneurismi, cioè di dilatazione dei vasi, che danneggia le strutture vicine. Abbiamo poi le malattie paraneoplastiche. Si definiscono paraneoplastiche le sindromi che si verificano a distanza dal tumore che le provoca e dalle sue metastasi. Le malattie paraneoplastiche e le sindromi neurologiche paraneoplastiche in particolare sono patologie che non dipendono dalla diretta invasione del tumore nei confronti della struttura, della sede di lesione che provoca il sintomo neurologico, ma la presenza di tossine, di anticorpi indotti dalla presenza del tumore a distanza può provocare appunto questi sintomi cosiddetti paraneoplastici. In questo grafico abbiamo rappresentato quella che è la distribuzione e la modalità di presentazione in relazione al decorso temporale del sintomo neurologico e delle patologie neurologiche in generale, che può essere acuta se la comparsa è nell'ordine di secondi, minuti o ore, subacuta se la comparsa è nell'ordine di giorni o settimane e che può essere cronica se invece l'andamento è nell'ordine di mesi e di anni. Le patologie cerebrovascolari hanno tipicamente un andamento acuto, alcune patologie come patologie demielinizzanti possono avere un decorso prevalentemente subacuto, malattie croniche come le malattie neurodegenerative o tumori a lentissima crescita possono avere un andamento cronico. Quindi, a seconda dell'andamento temporale, a parità di sede, la causa può differire, il sospetto di causa può essere chiarito. Quali spunti di riflessione? Cos'è la diagnosi di sede in neurologia? Passiamo ora all'argomento successivo, definizione di epilessia. La parola epilessia deriva dal verbo greco epilambanein, che significa essere colti di sorpresa. Questa affermazione, questo nome, fa capire chiaramente quello che è il senso parossistico di questa patologia, cioè la comparsa improvvisa e rapida, così come la sua scomparsa del sintomo.
include un gruppo di patologie croniche eterogeneo dal punto di vista eziologico, clinico, prognostico e terapeutico. Questo vuol dire che quando si fa una diagnosi di epilessia non si è detto tutto, ma che cambia molto a seconda dell'età di insorgenza, della sindrome in cui viene incardinata e delle cause che sottendono alla presenza di questa patologia. Il Sakikku, una tavola babilonese in scrittura cuneiforme, riporta la prima testimonianza di epilessia. Il testo dice: se egli perde coscienza e la schiuma esce dalla sua bocca, questo è Miktu. Se egli perde coscienza e il braccio e la gamba si storcono dallo stesso lato del collo, questo è Miktu. Se prima dell'attacco metà del corpo è pesante e formicola, se alla fine dell'attacco gli arti restano paralizzati, se rimane cosciente ma quando gli parlate si comporta in modo strano, questo è Miktu. Il Miktu è il termine babilonese con cui si definiva la crisi epilettica. E questa tavola babilonese, che data tra il 1067 e il 1046 a.C., è la prima testimonianza dell'esistenza e della conoscenza del fenomeno epilessia. L'epilessia di per sé è una costellazione attorno alla quale ruotano varie condizioni. Le crisi epilettiche spontanee e ricorrenti sono sicuramente quelle che rispondono maggiormente alla definizione di epilessia. Poi si possono avere anche crisi epilettiche sintomatiche acute o provocate, che sono però situazioni in cui non c'è una vera e propria diagnosi di epilessia, ma in cui c'è un evento metabolico, tossico, di altra natura, che è la causa di quella crisi, la cui rimozione dell'evento induce la rimozione anche delle crisi. Poi ci sono delle crisi epilettiche occasionali o isolate, o disturbi di coscienza, altri disturbi di coscienza che non sono epilessia, ma che vanno ovviamente in diagnosi differenziale. Qual è la definizione di crisi epilettica? Una crisi epilettica consiste nell'occorrenza transitoria di segni e o sintomi dovuti a un'attività neuronale anomala, eccessiva o ipersincrona a livello cerebrale. Analizziamo queste parole. Il primo termine, transitoria, implica proprio l'andamento parossistico che abbiamo detto, rapida comparsa e rapida scomparsa, dura poco. Anomala vuol dire che quella regione del cervello che nasce per depolarizzarsi, per eccitarsi, però si eccita in maniera anomala, alterata, in maniera eccessiva, in maniera ipersincrona, contemporanea, e questo provoca la manifestazione della crisi epilettica. Abbiamo poi la cosiddetta crisi sintomatica acuta. Qual è la definizione? La crisi sintomatica acuta è per definizione una crisi epilettica che si verifica in stretta associazione temporale con un danno acuto sistemico, metabolico o tossico del sistema nervoso centrale che presenta un modesto rischio di ricorrenza, 3-10% di probabilità. Perché è importante distinguerla dalla crisi epilettica e dall'epilessia? Perché avendo un basso rischio di ricorrenza non necessita di un trattamento farmacologico cronico a lunga distanza. Nel 1881 Gowers affermava: ogni attacco facilita il verificarsi di un altro, aumentando l'instabilità degli elementi nervosi, le convulsioni generano convulsioni. Siamo nel 1881 e Gowers, che è uno dei più noti e più prolifici neurologi dell'epoca, si convince che basti una crisi per poter fare diagnosi e quindi che una rondine faccia primavera. In realtà l'epilessia nella pratica clinica è una diagnosi che dopo due crisi epilettiche non provocate è evidente. Ora, questo è un disturbo neurologico cronico caratterizzato dal ricorrere di crisi epilettiche non provocate. Vedete che in tutti e due i concetti ricorre la presenza di almeno due crisi o la ricorrenza delle crisi, il ripetersi delle crisi. Questa definizione aveva, diciamo, il pregio di consentire un sistema diagnostico abbastanza rigido, ma aveva un problema.
In presenza di una singola crisi e di un'alta probabilità di manifestazione di una seconda crisi, nel caso in cui il paziente avesse una situazione lavorativa, sociale, che lo ponesse ad alto rischio, un operaio che va nei cantieri, un autista, attendere la seconda

onda crisi significava dover attendere anche possibili conseguenze molto gravi. Ecco che negli anni successivi nasce questa definizione concettuale di epilessia, persistente predisposizione a sviluppare crisi epilettiche e dalle conseguenze neurobiologiche, cognitive, psicologiche e sociali. La definizione di epilessia richiede il verificarsi di almeno una crisi epilettica. Questa definizione, una definizione molto filosofica, tra virgolette, non prese mai piede perché non avevamo un bilancino che riuscisse a misurare chiaramente la persistente predisposizione, l'enduring predisposition, e le conseguenze neurobiologiche, cognitive, psicologiche e sociali che erano riportate appunto nella definizione. E nasceva però proprio per andare a tamponare quelle situazioni in cui un possibile lavoro a rischio, come potrebbe essere questo rappresentato nella foto, non ci debba far attendere la seconda crisi del soggetto con epilessia. Nel 2014 nasce questa definizione. L'epilessia è considerata risolta nei soggetti che avevano una sindrome epilettica età dipendente, ovvero quelle forme di epilessia che sappiamo che dopo una certa fascia d'età si risolvono completamente, fanno sì che superata quella fascia d'età la diagnosi venga meno. Oppure in quelli che sono rimasti liberi da crisi per almeno 10 anni, di cui almeno 5 senza farmaci. E questo sicuramente è un aspetto fondamentale per definire il concetto di guarigione dall'epilessia, un concetto che per anni era stato considerato completamente estraneo alla malattia. L'epilessia ha una nuova definizione operativa, è una delle seguenti condizioni: almeno due crisi non provocate o riflesse separate da più di 24 ore, e questa riflette la vecchia definizione, ma aggiunge questo concetto dell'intervallo di almeno 24 ore, perché più crisi nelle stesse 24 ore si considerano legate a scritte a un unico evento. Una crisi non provocata o riflessa è un rischio di ricorrenza, almeno il 60%, che è uguale a due crisi. Cosa vuol dire? Vuol dire che devo quantificarle quelle conseguenze neurobiologiche, psicologiche e sociali e quindi devo avere un rischio di ricorrenza delle crisi dopo una singola crisi che deve essere per le condizioni del paziente, per il tipo di lesione, per il tipo di alterazioni elettroencefalografiche uguale all'aver avuto già due crisi. Ed infine la presenza di una diagnosi di una sindrome epilettica. E questa è la definizione che nel 2014 l'ILA e Task Force, cioè il pannello di esperti della Lega Internazionale contro l'epilessia, ha messo in essere per condurre alla definizione, diciamo, più recente di epilessia. Quali spunti di riflessione? Che cos'è l'epilessia? Passiamo ora all'argomento successivo. Fisiopatologia dell'epilessia. La conversione di una rete normale in una rete ipereccitabile. Questo è il primo elemento che caratterizza il passaggio di una regione che ha una normale capacità di depolarizzazione a una regione del nostro cervello che tende a sviluppare crisi di natura epilettica. L'output di impulsi elettrici è il rilascio dei neurotrasmettitori che possono essere eccitatori o inibitori. Ora, in questa figura possiamo vedere come il bilancio di eccitazione e inibizione sia il frutto di meccanismi non solo legati al rilascio di neurotrasmettitori, ma modulato anche da meccanismi di natura infiammatoria, che porta come eventi finali a una condizione che si chiama apoptosi, che è proprio la morte della cellula. L'equilibrio di questi impulsi eccitatori e inibitori è molto importante per mantenere il potenziale d'azione dei neuroni. È una sorta di bilancia eccito-inibitoria, per cui l'attività normale fisiologica di un neurone è un equilibrio tra queste due forze. Quando invece c'è un forte sbilanciamento verso l'eccitazione, quell'area, quella zona della corteccia cerebrale diventa facilmente eccitabile e quindi può sviluppare crisi di natura epilettica.
Il rilascio di glutammato eccitatorio eccessivo iperattiva i recettori NMDA con conseguente eccessivo afflusso di ioni calcio. Questo è uno dei meccanismi che spiega la tendenza ad avere una depolarizzazione patologica, quindi la comparsa delle crisi di epilessia. Il glutammato è un tipico neurotrasmettitore eccitatorio. Il suo eccesso di release, di rilascio, aumenta le correnti calciche che sono alla base della depolarizzazione patologica durante la crisi epilettica. L'overflow dei livelli di calcio causa attivazioni di proteasi citoplasmatiche, ossido nitrico sintasi neuronale, che alla fine porta alla morte delle cellule neuronali. E questo è l'ultimo passaggio che accennavamo precedentemente, che è quello che spinge la cellula verso un danno apoptotico. Danno che si evidenzia quando le crisi di epilessia sono molto prolungate o tendono a ripetersi con intervalli di tempo molto ristretti, come in una condizione molto grave che viene chiamata stato di male epilettico. Qual è la classificazione delle crisi epilettiche? Abbiamo sostanzialmente tre tipi. Vedete nel riquadro a sinistra abbiamo quella che si chiama crisi focale, cioè c'è una zona molto localizzata in cui avviene quel processo di depolarizzazione patologica della popolazione neuronale. Abbiamo poi sempre una crisi focale, ma con evoluzione tonico-clonica bilaterale. Cosa vuol dire? Vuol dire che da questa area la scarica di depolarizzazione diffonde poi a tutta la corteccia bilateralmente, inducendo questa evoluzione tonico-clonica, implica con un termine diciamo più noto, meno diciamo tecnico, la comparsa di una convulsione, quindi di una condizione di crisi di epilessia più generalizzata a livello delle sue manifestazioni cliniche. Ma la crisi può essere anche d'amblè generalizzata, cioè partire immediatamente coinvolgendo subito tutta la corteccia cerebrale. Qual è la classificazione delle crisi epilettiche? Vediamo che la classificazione della Lega Internazionale dell'Epilessia del 2017 vede appunto discriminare sostanzialmente tre situazioni: esordio focale, cioè localizzato, esordio generalizzato ed esordio sconosciuto. All'interno dell'esordio focale noi abbiamo una consapevolezza integra o consapevolezza compromessa con o senza sintomi motori o esordio motorio e con eventuale evoluzione tonico-clonica bilaterale. Nell'esordio generalizzato abbiamo le forme motorie, tonico-cloniche o con altri fenomeni motori e le forme non motorie. Infine poi abbiamo quella esordio sconosciuto, che evolvono in maniera motoria o non motoria, ma di cui non si ha la certezza della natura focale. Nella classificazione dell'epilessia abbiamo detto le crisi sono con consapevolezza, cioè senza modificazione della coscienza. Il paziente ricorda benissimo quello che è successo. Oppure possono essere senza consapevolezza, con modificazione della coscienza. Non significa che il paziente perda coscienza, ma non ha ricordo, non riesce a ricostruire quello che ha vissuto. A volte le crisi possono partire con consapevolezza, cioè il paziente può ricordare l'inizio dell'episodio, ma perdere la parte, diciamo, intermedia o finale della crisi e quindi non avere consapevolezza, essere senza consapevolezza nella seconda parte della crisi. Per coscienza si intende la qualità di risposta agli stimoli ambientali e la possibilità di conservare il ricordo degli avvenimenti interni ed esterni occorsi durante la crisi. È quindi molto importante avere chiaro questo concetto che è alla base della dicotomia delle crisi focali. Poi abbiamo la crisi generalizzata tonico-clonica, dove c'è una prima fase che è la cosiddetta fase tonica. La vedete qui rappresentata nella parte alta della figura, dove c'è perdita di coscienza, grido, caduta, contrazione tonica, arresto respiratorio, morsus,
in genere consiste nel morso della lingua che può provocare la presenza di sangue nella bocca del paziente, che è uno degli elementi a volte importanti. La durata di questa fase della crisi, la fase tonica, è in genere inferiore al minuto. Abbiamo poi la cosiddetta fase clonica. Durante la fase clonica noi abbiamo dei movimenti degli arti, le scosse degli arti, le cosiddette clonie, un'ipersalivazione, quindi una salivazione da parte del paziente, la vedete rappresentata in questa parte, e la possibile incontinenza, che però si può manifestare anche durante la fase tonica della crisi, e la presenza di un respiro profondo, definito anche come steortoroso. Anche qui la durata è inferiore al minuto. Abbiamo poi una terza fase che può durare invece parecchi minuti, che viene definita fase post-critica, dove il paziente può apparire confuso, sonnolento, anche per diversi minuti. Mostra amnesia per l'evento clinico da cui è stato affetto. Questo tipo di fase può essere anche molto prolungata, durare ore, addirittura anche una giornata, a seconda dell'entità della crisi di epilessia che il paziente ha manifestato. Abbiamo poi la crisi di assenza tipica, sono brevi interruzioni della coscienza di 30-20 secondi. Queste sono crisi generalizzate non motorie, perché non hanno manifestazioni motorie. Vanno da poche sino a un centinaio al giorno, il soggetto è completamente immobile, solo qualche lieve tremore palpebrale, può presentare delle clonie palpebrali ad esempio, non ci sono cadute o alterazioni del tono, cioè il paziente può rimanere in piedi con lo sguardo fisso, ammiccare, avere questi movimenti palpebrali e assentarsi, tra virgolette, per questa durata che va da un minimo di 3 secondi a un massimo in genere di 20 secondi. Dopo la crisi, la ripresa è immediata della coscienza. In genere c'è un post critico molto molto modesto, o addirittura quasi per niente presente, che caratterizza le crisi di assenza tipica. Qui vedete appunto rappresentato un bambino con una crisi di assenza durante un'attività sportiva che si blocca, perde la pallina. Sull'elettroencefalogramma c'è la tipica alterazione delle crisi di assenze tipiche che sono il punta onda. E qui sulla destra vedete rappresentato un noto atleta italiano, Salvatore Antibo, che è stato testimonial peraltro della Lega Italiana contro l'epilessia e che durante una gara internazionale negli anni 90 presentò proprio delle crisi di assenza subentranti che gli consentirono di portare a termine la prova, ma di arrivare con molto ritardo alla fine della prestazione di fondo che stava effettuando durante un campionato mondiale di atletica. Le crisi focali con consapevolezza possono essere motorie con caratteristiche atoniche, cioè atoniche vuol dire che c'è una brusca perdita di tono, un brusco rilascio del tono muscolare, cloniche, quindi con scosse che possono essere localizzate ovviamente ad un emilato, ad un arto, distalmente, prossimalmente, ipercinetiche, mioclioniche o toniche, quindi semplicemente con l'irrigidimento. Oppure non motorie, autonomiche con arresto del comportamento, quindi il paziente che si blocca, che ha delle manifestazioni di tipo autonomico, cognitivo, cioè quindi con un contenuto prevalentemente legato ad aspetti mnestici di interazione cognitiva con il mondo esterno, emozionale, sensazioni di paura, di terrore che a volte spesso si accompagnano in questa tipologia di crisi. Di tipo sensoriale, per esempio, possono esserci delle parestesie, delle ipostesie a carico dell'area del cervello che viene controllata dalla zona che ha la scarica ipersincrona durante crisi di questo tipo.
In questa figura sono appunto rappresentate, in correlazione alla localizzazione di sede, il tipo di crisi che si possono manifestare, anche in relazione alla rappresentazione dell'homunculus di Penfield a livello dell'area motoria e, come sappiamo, anche dell'area sensitiva primaria, dove, come vedete, la rappresentazione della faccia, che è più esterna, più laterale, poi via via dell'arto superiore, del tronco e dell'arto inferiore, fanno sì che a seconda dell'area coinvolta noi avremo manifestazioni cliniche nell'area appunto coinvolta. E coinvolgimento ad esempio delle zone occipitali con sintomi visivi, del lobo temporale, soprattutto neocorticale, con sintomi uditivi, o dell'area sensitiva parietale con sintomi somatosensoriali. Nello specifico, le crisi senza consapevolezza, una volta venivano chiamate col termine complesse, vedete, possono avere questa alterazione di coscienza, discognitiva, affettiva, questo stato sognante, questa espressione che viene un po' a mancare, accompagnata da vari sintomi, da uditivi, visivi, olfattori, psicomotori, a seconda dell'area in essa coinvolta. Nello specifico, nelle crisi focali senza consapevolezza dell'epilessia temporale, noi abbiamo soprattutto spesso degli automatismi motori di tipo deglutitorio, di tipo masticatorio, questo sguardo perso, questi movimenti, questo sfregarsi le mani o movimenti di pill rolling o movimenti apparentemente senza scopo, finalistici, di tipo automatico, che possono essere più o meno lateralizzati e che consentono di localizzare la sede del danno. Quali spunti di riflessione? Cos'è una crisi epilettica focale con o senza consapevolezza? Passiamo ad un altro argomento: diagnosi e trattamento. L'iter diagnostico. L'anamnesi, con attenta valutazione della semiologia delle crisi, l'esame obiettivo neurologico, l'elettroencefalogramma e la risonanza magnetica rappresentano elementi fondamentali della diagnosi di epilessia. Cominciamo un po' a sviscerare tutti questi elementi che vi ho elencato. Innanzitutto la semiologia clinica e quindi l'anamnesi, il solito discorso. È molto importante parlare col paziente. In genere la prima valutazione clinica di un paziente con epilessia è una valutazione che può durare anche più di un'ora ed è mirata a ricostruire la modalità di manifestazione, la tipologia delle sospette crisi di epilessia, e deve tener conto anche di quello che raccontano i caregiver o i testimoni, cioè le persone che accompagnano. Quindi perché? Perché il paziente potrebbe non avere consapevolezza delle crisi e quindi non ricordare completamente o non ricordare per nulla quello che succede. A volte è di grande aiuto anche la ripresa a un video. Possedere uno smartphone significa avere una videocamera continuamente con sé, che ci consente di vedere la tipologia di manifestazione in tempo reale a volte. Poi abbiamo l'esame obiettivo neurologico, importante per discriminare l'eventuale presenza di lesioni alla base della presenza di crisi di epilessia, ad esempio nel caso di un tumore o di un'emorragia cerebrale, la ricerca nella lateralizzazione di sintomi. L'elettroencefalogramma è un esame elettrofisiologico che misura l'attività elettrica del cervello, la misura posizionando degli elettrodi sullo scalpo, quindi sulla testa, e misurando la differenza di potenziale che esiste tra un elettrodo e l'altro. Gli elettrodi sono posizionati sulle varie regioni del cervello e, a seconda della presenza dell'area depolarizzata, patologica, durante una crisi si possono registrare dei tipici elementi parossistici sull'elettroencefalogramma, ma anche tra una crisi e l'altra possono essere presenti degli elementi di grosso aiuto.
Infine, la risonanza magnetica è fondamentale perché ci aiuta a capire la diagnosi in caso di presenza di una lesione che causa l'epilessia, anche se buona parte delle forme di epilessia hanno una componente genetica o addirittura una componente idiopatica, cioè non nota, di cui non sappiamo bene la causa. Nell'iter diagnostico strumentale, quindi le neuroimmagini, quindi la risonanza magnetica, è fondamentale per ottenere una diagnosi. La tomografia computerizzata, la TC, viene utilizzata esclusivamente in urgenza, in un trauma, nel sospetto di un'emorragia, in un accesso di pronto soccorso del paziente. Poi abbiamo l'fMRI, cioè la risonanza magnetica funzionale, che è in grado di evidenziare modificazioni dell'ossigenazione delle aree cerebrali, per esempio in corso di determinati task, compiti cognitivi. Questo ci consente anche di localizzare meglio alcune aree e la loro funzione, e nel caso ci fosse un'indicazione chirurgica, nell'evitare dei danni in aree eloquenti, cioè in aree che hanno una funzione importante. PET e SPECT sono degli esami che valutano il metabolismo cerebrale e il flusso cerebrale. Nelle zone in cui c'è una crisi epilettica, metabolismo e flusso cerebrale durante la crisi aumentano, dopo la crisi diminuiscono. Quindi questo ci può aiutare a localizzare la sede della crisi focale, ad esempio. E poi la neurofisiologia, come abbiamo detto, è estremamente importante, l'elettroencefalografia, di cui abbiamo parlato nella precedente slide. L'elettroencefalografia può essere standard, cioè in condizioni base, un esame che dura un quarto d'ora, o EG da deprivazione di sonno. Si chiede al paziente di non dormire la notte precedente e si fa una registrazione di circa un'ora in cui si cerca di far dormire il paziente. Il sonno deprivato e indotto successivamente è un elemento che fa emergere più facilmente crisi epilettiche o anomalie parossistiche, cioè elementi elettroencefalografici che ci aiutano nella diagnosi. L'elettroencefalogramma dinamico, il cosiddetto Holter, cioè quello delle 24 ore, il paziente esce con tutti gli elettrodi in testa attaccati, è un registratore che consente di registrare l'attività elettroencefalografica per un lungo tempo, senza videoregistrazione, ma nelle condizioni più vicine alla realtà del paziente. Poi abbiamo la videoelettroencefalografia o la videopolisonnografia. È l'esame più complesso, è l'esame che prevede un'ospedalizzazione, ma che consente, soprattutto in caso di dubbi diagnostici, di monitorare nel lungo termine, giorno e notte, anche con parametri polisonnografici, oltre che elettroencefalografici. E in questo video noi adesso vedremo quello che succede in una registrazione polisonnografica di un paziente che manifesta una crisi generalizzata tonico-clonica, dove qui vedete le manifestazioni cloniche del paziente. Questa è una situazione particolare perché il paziente al termine della crisi ha una scarica autonomica importante e va incontro purtroppo a un arresto cardiaco che fortunatamente avrà una ripresa piuttosto rapida, ma che è un evento fortunatamente molto rapido, ma è l'esempio dell'utilità di una videoelettroencefalografia in corso di ospedalizzazione per la diagnosi di crisi di epilessia. Qual è l'obiettivo della terapia farmacologica? L'obiettivo terapeutico è il massimo controllo delle crisi e la presenza contestuale di effetti avversi minimi. Mettere insieme queste cose porta a migliorare la qualità di vita del nostro paziente con epilessia. Non è così ovvio questo discorso, perché si potrebbe pensare: ma io tolgo le crisi al nostro paziente con i farmaci e ho ottenuto l'obiettivo. In realtà tolgo le crisi, ma se i farmaci hanno troppi effetti collaterali non ho migliorato la qualità di vita del paziente, che spesso è un paziente molto giovane. E quindi è un paziente nel pieno della vita lavorativa, sociale, affettiva. Quali le strategie terapeutiche? Il trattamento dell'epilessia si basa essenzialmente sull'utilizzo di farmaci anticrisi epilettiche che devono essere utilizzati nel caso di una diagnosi di epilessia. Come vedete, questi farmaci vengono chiamati farmaci anticrisi e non farmaci antiepilettici, perlomeno non più, perché purtroppo non curano l'epilessia nel senso che la fanno scomparire, ma trattano il sintomo crisi epilettica, così come il paracetamolo agisce sul sintomo febbre.
Però a differenza della febbre non ci possiamo permettere l'arrivo delle crisi, che sono parossistiche, come ci dico, per cui dobbiamo somministrare questi farmaci per un certo numero di anni. Quando si raggiungono almeno 2 anni senza crisi di epilessia, si può pensare all'eventuale sospensione di questi farmaci. Lo scopo del trattamento è ottenere il controllo delle crisi, evitare gli effetti collaterali dei farmaci e le conseguenze sociali dell'epilessia. Ottenere un buon controllo dell'epilessia con i farmaci significa, per esempio, avendo oltre un anno senza crisi, consentire al paziente di guidare la macchina e di poter fare tante altre attività del tutto compatibili con una normalità di vita. E quindi un miglioramento della qualità di vita, cioè l'obiettivo finale della strategia terapeutica deve essere proprio questo. L'efficacia di un farmaco anticrisi epilettica deve portare alla riduzione della frequenza delle crisi e sul tasso dei pazienti liberi da crisi.

collaterali cognitivi e neurologici. Questo ovviamente è scopo fondamentale. Pensate all'età pediatrica, alla popolazione pediatrica. Avere un farmaco che controlla ottimamente le crisi, ma che induce problemi cognitivi, quindi disturbi dell'apprendimento in una fascia d'età così importante, può creare grossi problemi. Come ben sappiamo, il 60-70% dell'epilessia è ben controllata, il 30-40% dell'epilessia non è controllata. Il 60-70% dell'epilessia ben controllata è un'epilessia non complicata, nel 30-40% l'epilessia è invalidante, con crisi, effetti collaterali e impatto a lungo termine delle crisi. In questa slide, in maniera piuttosto complessa, sono riportati i meccanismi d'azione così differenti che hanno le oltre 25-30 molecole anticrisi epilettica al momento a nostra disposizione. Libertà dalle crisi e farmaci. L'epilessia farmacoresistente non risponde all'utilizzo di almeno due farmaci anticrisi adeguatamente scelti, sia con un singolo farmaco che in politerapia. Questo grafico che trovate alla sinistra vi fa capire come la percentuale di pazienti che si liberano dalle crisi completamente, via via che aumentano i tentativi farmacologici, vedete 1, 2, 3, via via scende, e quando arriviamo dal quarto farmaco in poi, questa percentuale tende via via ad appiattirsi e arrivare, vedete, a percentuali molto modeste. Quando siamo al settimo farmaco, difficilmente avremo una percentuale superiore al 7% di pazienti che si liberano dalle crisi. Quindi questo è un dato estremamente importante. La terapia delle forme farmacoresistenti vede delle alternative. La prima è una terapia neurochirurgica curativa. Questa risonanza magnetica è evidente un'alterazione del lobo temporale dell'ippocampo che si chiama sclerosi ippocampale, si fa una lobectomia temporale anteriore, cioè un intervento chirurgico che rimuove la zona che causa l'epilessia e il paziente si libera delle crisi con minimo numero di sequele. È ovviamente un intervento invasivo e neurochirurgico che si limita alle forme di grave farmacoresistenza. La terapia neurochirurgica palliativa, laddove non c'è una chiara lesione ma si possono fare degli interventi che limitano il numero di crisi in maniera superiore ai farmaci, è possibile applicare anche questo tipo di approccio. Lo stimolatore vagale è una specie di pacemaker che scarica sul nervo vago che ha un effetto anticrisi epilettica, diciamo sovrapponibile a quello di un buon farmaco che in alcuni casi viene utilizzata come terapia aggiuntiva. E poi la dieta chetogenica, che è utilizzata come terapia delle crisi di epilessia soprattutto in età pediatrica e soprattutto in alcune forme di epilessia particolarmente farmacoresistente. Quali spunti di riflessione? Quanti pazienti affetti da epilessia rispondono alle terapie farmacologiche? Passiamo ora all'ultimo punto, stigma e aspetti sociali dell'epilessia. In questo articolo apparso su Seizure, che è una rivista scientifica che si occupa di epilessia, un giovane ricercatore non neurologo, un biologo, scrive all'editore un po' seccato, in quanto lui è affetto da lui vive con l'epilessia da tempo, in quanto non gli piace essere definito epilettico negli articoli scientifici e né tantomeno essere definito con un acronimo PWE, e cioè People with Epilepsy, quanto piuttosto vuole che siano espresse le parole con cui si definisce la sua condizione. Questo introduce la storia e lo stigma dell'epilessia. L'epilessia era frequentemente documentata nei tempi antichi, l'abbiamo visto con la attestazione babilonese della tavola che abbiamo prima letto, il Mictu. Le persone con epilessia furono considerate prescelte o possedute a seconda della prevalente credenza popolare, ma anche perseguitate a lungo e quindi considerate toccate quasi da una maledizione. Questo influenzò sia la cura che il comportamento sia delle persone che vedevano una crisi, sia delle persone che ne erano affette, che erano spinte sempre di più a nascondersi e a nascondere la propria condizione.
Lo stigma, la storia dell'epilessia.

può essere riassunta come 4.000 anni di ignoranza, superstizione e stigma, seguiti da 100 anni di conoscenza, superstizione e stigma. Questa affermazione non la fa un paziente, ma la fa un editoriale pubblicato su Nature nel 2014, che ci dice che ancora dobbiamo fare moltissimo per eliminare la condizione, lo stigma che c'è in epilessia. Molte delle forme di epilessia rispondono alle terapie disponibili, permettendo a chi ne soffre di condurre una vita sostanzialmente priva di grosse limitazioni. Questo messaggio non è ancora arrivato a tutti e dobbiamo far sì che arrivi sempre di più proprio per ridimensionare il problema dello stigma. Tuttavia continuano a subire un disagio della malattia, nascondendo la propria condizione per timore di essere discriminate o emarginate. Questo è un problema che ancora attanaglia non solo generazioni passate, ma anche le ultime generazioni. E noi lo vediamo anche quando ricostruiamo l'anamnesi di questi pazienti, che quando gli chiediamo se ci sono precedenti di epilessia in famiglia non lo sanno, ma poi quando approfondiscono vengono fuori storie non note neanche in famiglia. Qual è la definizione di stigma? Stigma è la relazione esistente tra la diversità di un singolo individuo e i luoghi comuni sociali svalutativi di quella specifica diversità. L'accezione è sempre negativa ed è sempre un muro che si erige tra la persona che è portatrice di questa condizione e le altre persone che si ritengono normali. Affinché la stigmatizzazione sia consistentemente efficace, la persona stigmatizzata deve avere le stesse credenze della società che lo svaluta. Quindi non dobbiamo lavorare solo sugli altri, convincendoli che l'epilessia non è uno stigma, che l'epilessia è qualcosa che può essere trattato e che può dare un'adeguata. Ma anche il paziente con epilessia deve essere preparato adeguatamente al fatto che non deve vivere come un limite questa condizione. L'epilessia è la malattia neurologica tra le più diffuse in Italia e nel mondo, nonché la meno conosciuta, tanto che ha determinato il consolidamento dello stigma ad esso associato. La ricerca deve spingere sempre più verso un consolidamento di conoscenze che porteranno non solo al miglior controllo della malattia, ma anche a un miglioramento delle condizioni, della qualità di vita intesa, in un ambito più, ampio di questi pazienti. Il ruolo del linguaggio. Cambiare le parole può avviare un significativo cambiamento culturale e sociale. Sostituire i termini come epilettico o epilettica con persona con epilessia, oppure termini come afflitto o afflitta da epilessia, affetto o affetta da epilessia, con la persona con epilessia o che ha epilessia, aiuterà a ricordare che la malattia non sostituisce la persona e ad allontanare da essa ogni connotazione stigmatizzante. Questo concorso di medicina narrativa a raccontare l'epilessia, dove veniva chiesto a chiunque, soprattutto anche a pazienti che vivevano la malattia, di parlare dell'epilessia con racconti, romanzi, ha portato a gradevoli sorprese. E qui vi riporto la citazione di una mia paziente che ha scritto uno dei racconti che ha vinto, diciamo, la possibilità di essere pubblicato, che concludeva: voglio continuare a sentirmi forte e debole, ma mai sconfitta. Questa è libertà a modo mio. Proprio il concetto di superamento dello stigma in questa frase è estremamente chiaro. Quali spunti di riflessione? Che cos'è lo stigma in epilessia? Ora facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è la diagnosi di sede in neurologia? Cos'è l'epilessia? Cos'è una crisi epilettica focale con o senza consapevolezza? Quanti pazienti affetti da epilessia rispondono alle terapie farmacologiche? Con questo abbiamo concluso la lezione sull'epilessia. Per maggiori approfondimenti potete andare sul sito internet del corso e ottenere maggiori informazioni.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.

0: Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione su sviluppo e funzionamento morale. Gli argomenti che tratteremo oggi concernono le funzioni e le componenti psicologiche della morale, lo sviluppo del giudizio e dell'agire morale, l'identità morale. Veniamo ora al primo argomento, funzioni e componenti psicologiche della morale. Le persone sono esseri sociali che non potrebbero vivere e realizzare la propria umanità se non conformandosi a principi che ne regolano la convivenza e ne promuovono lo sviluppo. Razionalità, intenzionalità, volontà e responsabilità rappresentano facoltà che permettono agli esseri umani non soltanto di estendere il proprio controllo sull'ambiente e su se stessi e di accrescere il proprio utile, ma anche di concorrere attivamente alla promozione dei beni comuni, sino a trascendere i propri interessi contingenti a vantaggio di tutta l'umanità. Lo studio della morale ci porta in territori vasti e ancora inesplorati, dove la psicologia è stata preceduta dalla speculazione filosofica, che ha lasciato tracce profonde e concetti e anche interrogativi che sono ineludibili, dove l'immaginazione e la speculazione hanno vicariato l'assenza di una ricerca empirica e dove tuttavia immaginazione e speculazione sono ancora importanti, sono ancora complementari alla indagine empirica. Sono territori dove la psicologia non può prescindere da quanto la tradizione filosofica ci ha consegnato e tuttora continua ad approfondire, ma dove la psicologia non può prescindere dai contributi anche delle altre scienze sociali, della storia e ai tempi nostri, delle neuroscienze. È verosimile che gli esseri umani vengano al mondo equipaggiati con predisposizioni selezionate nel corso della evoluzione della specie, che li preparano alla collaborazione e al mutuo sostegno necessari per vivere e crescere insieme. Parimenti, è verosimile che le diverse culture, pur in condizioni di vita ed ambienti fisici diversi, abbiano svolto un ruolo fondamentale nel trasformare mere predisposizioni in modi di pensiero, di agire e di interagire, ed abbiano quindi provveduto a trasmettere di generazione in generazione istituzioni, norme, valori che dettano come le persone debbono relazionarsi tra loro in accordo a criteri morali che indicano ciò che è bene e male, giusto ed ingiusto, vero e falso, per l'individuo e per la società. Di fatto, in tutte le culture riscontriamo i comandamenti di una morale universale che distingue il bene dal male e che prescrive di non uccidere il tuo fratello e che iscrive tali precetti in visioni più generali del mondo e della vita e che rispondono a inquietudini ed interrogativi inevitabili sul significato della propria esistenza, sulla forza delle passioni, sui limiti della ragione, sulla inevitabilità della sofferenza e della morte e sui misteri del dopo la vita. In tutte le culture, secondo Richard Schwader, un antropologo psicologo che ha fatto lavori molto originali e interessanti studiando diversi culti
culture, in tutte le culture ricorrono tre temi, interrogativi o principi, tre temi fondamentali che gli esseri umani non possono eludere, che improntano anche le scelte morali: l'autonomia, la comunità, la divinità. Ho parlato prima di interrogativi e di inquietudini, e qui i tre temi fondamentali di Schwedder richiamano interrogativi fondamentali della nostra esistenza: il problema della libertà, il problema del libero arbitrio, il problema della comunità, dei limiti e delle opportunità della vita in comunità, e poi tutto il problema della divinità, del sacro, del mistero, di ciò che accadrà o di ciò che è accaduto prima della nostra esistenza e del significato che la nostra esistenza ha in una visione più generale della storia dell'umanità. Anche la morale è un aspetto dell'evoluzione umana ed una meta dello sviluppo individuale che attestano come natura e cultura abbiano operato e continuino ad operare di concerto nel trasformare potenzialità in sensibilità, capacità e valori. Morale e moralità sono spesso usati come sinonimi tra di loro e sinonimi anche di etica. Concernono ciò che contrassegna una vita buona e come le persone debbono trattarsi tra loro per vivere bene. La morale concerne l'attribuzione di significato e di merito a ciò che si fa, in accordo a criteri personali e sociali che prescrivono come si dovrebbe agire. Rispecchia il valore che si attribuisce alla vita e detta le regole alle quali attenersi per vivere bene con sé e con gli altri. Prima della psicologia, larga parte della riflessione filosofica ha convenuto che, per l'essenza sociale che è propria dell'esistenza umana, il bene ed il buono sono beni inseparabili di una vita in comune e che vivere una vita buona e vivere bene sono tra loro interdipendenti e che a tale fine ciascuna persona è titolare di diritti e doveri di trattare gli altri e di essere trattato dagli altri con pari giustizia, cura e verità. La tradizione filosofica in questo guida la psicologia, fa da sfondo agli interrogativi che si pongono alla psicologia per lo sviluppo e il funzionamento morale e che la psicologia cerca di affrontare empiricamente studiando come le persone sono e studiando le differenze che si riscontrano nei diversi contesti culturali. Ma ancora la speculazione filosofica ha una grande importanza. Non solo ricorriamo e ritornano d'attualità alcune intuizioni degli antichi, della filosofia classica antica, cioè ancora facciamo riferimento per certi aspetti, vedremo poi nel corso delle lezioni, ad Aristotele. Ma poi facciamo riferimento evidentemente all'eredità kantiana. Soprattutto quando parliamo di morale, parliamo di imperativo categorico, ricorriamo all'imperativo categorico per rendere conto della coscienza morale. E in epoca più recente l'influenza di filosofi come John Rawls o Martha Nussbaum o Ronald Dworkin è rilevante per la psicologia come lo è per le altre scienze sociali. La morale si è venuta configurando nel corso del tempo come un insieme di precetti, di istruzioni e di obbligazioni relativamente a ciò che è giusto e necessario per vivere ed assicurare a tutti una vita meritevole di essere vissuta. Data l'interdipendenza degli esseri umani e le loro facoltà di anticipare le conseguenze delle proprie azioni e le reazioni degli altri, reciprocità e responsabilità sempre più sono principi ineludibili che raccomandano di riservare agli altri lo stesso trattamento che si vorrebbe per se stessi.
Questo la psicologia lo trae dalla filosofia, dalla riflessione filosofica, da una tradizione lunga, come ho detto. Anche la morale, d'altro canto, si è evoluta nella storia. All'origine, i precetti morali salienti erano soprattutto quelli volti a proteggere i legami di gruppo e di comunità, a prevenire e contenere i conflitti e a promuovere la collaborazione tra consanguinei e vicini, con un'enfasi particolare sui divieti e le sanzioni nei confronti delle condotte che potevano portare danno ad altre persone. Tali principi e sanzioni in genere valevano per tutti. Ma non sempre per tutti. Valevano soprattutto per i consanguinei e i vicini, valevano a volte per gli estranei, al proprio vicinato, ma ad esempio in passato c'erano intere categorie di persone che non erano destinatari di rispetto di principi morali, gli schiavi, gli indigeni. Oggi parliamo di un'umanità, di una cura di tutta l'umanità, di una preoccupazione morale per tutta l'umanità, senza fare distinzioni di razza, di tradizioni, ma è stata una conquista recente. Nel corso del tempo l'obbligazione morale ad accordare ad ogni persona il diritto alla vita, al rispetto della dignità personale e alla ricerca della felicità, e quindi a riservare agli altri lo stesso trattamento che si desidera per se stessi, si è estesa a tutta l'umanità. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dignità, eguaglianza, libertà e fratellanza, proclamata dalle Nazioni Unite nel 1948 come ideale comune di tutti i popoli, attesta questo progresso delle intenzioni. È tuttavia evidente che il progresso delle intenzioni non si è affermato nello stesso grado in tutte le culture e non vale per tutti gli individui, almeno allo stesso modo. Le diverse culture e le loro istituzioni ancora rappresentano i veicoli fondamentali che hanno permesso e che possono ancora ostacolare il progresso morale. Le culture hanno permesso di trasmettere di generazione in generazione i valori, le obbligazioni e le abitudini più convenienti alla vita in comune, in concomitanza con i progressi delle conoscenze e l'allargamento delle relazioni e delle interdipendenze tra i popoli. Gli individui, d'altro canto, hanno svolto e possono svolgere un ruolo fondamentale nell'innovare e nell'introdurre continue eccezioni rispetto al pensiero e alle abitudini correnti. E possono, con le loro innovazioni, con la loro eccezionalità, impattare significativamente nel corso del tempo anche sulla società. Modi eccezionali di pensare, di sentire e di agire del tutto individuali sono stati determinanti nel porre le condizioni per individuare, selezionare e coltivare capacità nuove che hanno poi permesso alle culture di rinnovarsi costantemente, di estendere il proprio controllo sugli ambienti e di promuovere condizioni e relazioni di vita più congeniali alla convivenza e al benessere individuali. È così accaduto che le intuizioni di pochi diventassero le aspirazioni di molti e che diritti e doveri che una volta non erano neppure immaginabili per alcuni finissero invece per valere col tutti. Le virtù e le qualità del carattere morale, di cui parleremo in una prossima lezione, sono le stesse dai tempi di Platone ed Aristotele. Ma il riconoscimento del rispetto, del diritto al rispetto e alla cura, che prima era riservato ai membri della propria patria, della propria razza o del proprio sesso o classe, si è esteso a tutti gli umani. Questo non è stato un cambiamento di poco rilievo. Nell'ambito della cultura
occidentale, tramite l'influenza del cristianesimo, che è stata enorme, nella morale è entrata il principio della carità, i principi della compassione, della carità e dell'amore, e perciò della cura dell'altro, insieme alla verità e alla giustizia, che erano già principi importanti nella cultura greco-romana. Ritroviamo poi gli stessi principi, o principi molto simili, se non proprio gli stessi, anche in culture lontane dalla nostra. Evidentemente in tutte le culture gradualmente si è approdato a convincersi dell'importanza del rispetto reciproco, della cura reciproca. Tra i molti cambiamenti che si sono accompagnati ai progressi delle conoscenze ha assunto sempre più grande rilievo la conoscenza della personalità, per promuoverne lo sviluppo della ragione, della responsabilità, della volontà e infine della coscienza morale. Di fatto, il funzionamento morale implica discernimento, intenzione ed azione, in vario grado accompagnati da affetti ad affetti e mirati a contrastare il male e promuovere il bene. Deriva perciò dalla integrazione di cognizioni, propositi e sentimenti che si incanalano in condotte di cui le persone anticipano gli esiti e si sentono responsabili, in accordo all'affermazione di principi che esse ritengono essenziali per vivere bene con se stessi, oltre che con gli altri. Questa integrazione va studiata, va indagata, va compresa. Sulla base di quanto noi sappiamo, riteniamo che non sia il prodotto di disposizioni nate in natura, ma di un'organizzazione mentale che si sviluppa nel tempo, capace di unificare le varie funzioni mentali e di attribuire senso all'esperienza, e che non necessariamente segue le stesse tappe ed approda agli stessi esiti. La morale, verosimilmente, è l'espressione più avanzata del sistema del sé, di quale abbiamo già parlato lungamente, quella nella quale maggiormente si riflettono le proprietà della persona umana di essere cosciente di sé e di governare se stessa. Quanto più i principi morali che si proclamano sono ritenuti irrinunciabili, tanto più essi sorvegliano il pensiero, il sentimento, l'azione, e diventa impossibile vivere bene con se stessi se non conformandosi alle obbligazioni che derivano dalla propria coscienza morale. Idealmente, in realtà, ciò non vale per tutti e non vale per tutti allo stesso modo. Nonostante i grandi progressi compiuti nella sfera della speculazione sulla morale, il raggiungimento dei livelli più avanzati dello sviluppo morale, quello in cui è più saliente l'interdipendenza tra il perseguimento del bene privato e di quello pubblico, sembra essere ancora un privilegio non accessibile a tutti. La sfida attuale è come estendere tale privilegio. C'è infatti ancora troppa gente moralmente disimpegnata o del tutto indifferente a molti dei principi morali che noi riteniamo essenziali, che si ritengono essenziali per vivere bene una vita buona. Quali sono perciò gli spunti di riflessione di questo primo argomento? Quali sono le funzioni della morale? Qual è il ruolo del sistema del sé nel funzionamento della morale? Veniamo ora al secondo argomento, sviluppo del giudizio e dell'agire morale. Come ho detto, la psicologia non può ignorare i contributi della tradizione filosofica, ma neppure la speculazione filosofica può oggi trascurare i contributi della ricerca empirica in psicologia, soprattutto quando conveniamo tutti
sull'importanza di comprendere come funziona la mente, di comprendere il ruolo della morale nel funzionamento più generale della personalità. I contributi importanti della psicologia per comprendere lo sviluppo del giudizio e dell'agire morale sono contributi di cui anche la ricerca filosofica non può assolutamente, dal quale non può assolutamente prescindere. Le conoscenze che abbiamo acquisito in psicologia inducono a guardare allo sviluppo morale come una sequenza di cambiamenti nei modi di interagire col mondo che gradualmente si associano alla comprensione di ciò che si deve e non si deve fare, alla distinzione del bene e del male e quindi ad un allineamento dei propri sentimenti e delle proprie azioni a tali capacità. Il giudizio e l'agire morale sono l'espressione di una capacità o di capacità di discernimento, di scelta e di azione, di esecuzione. Lo sviluppo del pensiero morale e dell'azione morale avvengono in concomitanza con l'avanzamento dei processi di maturazione e l'organizzazione di un apparato mentale che permette agli esseri umani di estendere il proprio controllo sugli ambienti e sulle proprie reazioni a tali ambienti. Già abbiamo sostenuto l'importanza dei geni e delle strutture biologiche nel predisporre le condizioni per lo sviluppo di strutture mentali capaci di interagire attivamente con l'ambiente ed abbiamo sottolineato la grande plasticità del cervello e perciò la grande discrezionalità nell'espressione delle potenzialità psicologiche. E abbiamo rilevato la grande importanza degli ambienti nel fornire le opportunità, nel creare le condizioni perché le potenzialità si traducano in capacità di pensiero e di azione. Ciò vale ancora di più per la morale. Gli ambienti sociali e culturali, infatti, sono decisivi nel favorire lo sviluppo di strutture mentali che forniscono gli elementi funzionali indispensabili per essere in grado di discernere e quindi agire in conformità di principi morali. Soprattutto per la morale, gli ambienti sociali hanno un ruolo decisivo nella costruzione del sistema del sé di cui abbiamo parlato, come sistema di regia che organizza, integra, orienta cognizioni, affetti, bisogni, abilità al servizio dell'adattamento e quindi anche dell'agire morale. Gradualmente i bambini acquistano consapevolezza di se stesso e del mondo esterno attorno a loro, stabiliscono relazioni stabili con gli altri, riconoscono l'impatto delle loro azioni, sperimentano l'importanza di essere riconosciuti e accettati e cominciano a dialogare con se stessi. Già abbiamo fatto riferimento agli importanti contributi di Piaget per quanto riguarda lo sviluppo dell'intelligenza e di Bowlby e di tutto ciò che e degli studi che le sue intuizioni hanno generato per quanto riguarda le relazioni interpersonali, l'importanza dell'attaccamento, delle relazioni di attaccamento per lo sviluppo non solo degli affetti e delle relazioni, ma anche evidentemente della cognizione. I bambini gradualmente scoprono di poter fare accadere le cose e di essere i padroni delle loro azioni e nello stesso tempo che il loro benessere dipende dagli altri, da come sono accolti e ritenuti degni di essere oggetti di cura e di amore. Abbiamo già parlato di come dell'importanza degli ambienti, delle relazioni sociali, dei contesti per favorire il riconoscimento e lo sviluppo di bisogni fondamentali
di autonomia, di relazione, di competenza. Apprendono che è bene astenersi da comportamenti che comportano rifiuti, isolamento e punizioni e che conviene conformare le proprie azioni alle approvazioni e ai premi che ne derivano, anche se non si può escludere che alcune manifestazioni affettive e comportamentali di sensibilità, attenzione, vicinanza, condivisione, aiuto siano tra i precursori di componenti importanti della morale, come l'empatia, la simpatia, la compassione. Fino a una certa età, 4, 5, 6 anni, sono fondamentalmente rinforzi che si associano all'obbedienza, quelli che dettano come comportarsi con gli altri secondo criteri di utilità concreta. Cioè sono principalmente criteri utilitaristici che anticipano il riconoscimento della reciprocità e poi, ma molto dopo, della responsabilità. L'apprendimento tramite i rinforzi sperimentati direttamente o vicariamente, tramite l'osservazione di quanto accade agli altri, si apprende per imitazione, pone le condizioni per stabili associazioni, trazioni, conseguenze ed esperienze e per cominciare ad intuire come è conveniente comportarsi per essere in buone relazioni con gli altri e quindi godere dei benefici che si possono trarre dalle buone relazioni con gli altri. Con la crescita, il comportamento è sempre più guidato da valori e standard morali che rispecchiano quelli dominanti nel contesto sociale in cui il bambino cresce e che diventano tanto più cogenti quanto più vengono fatti propri con la convinzione che essi siano necessari per mantenere buone relazioni con gli altri e godere del rispetto altrui. Questo avviene in concomitanza con lo sviluppo dei processi di maturazione e quindi con lo sviluppo dei processi di cognizione e di cognizione sociale. Come già abbiamo sostenuto parlando di abilità o quando abbiamo parlato anche di bisogni e di valori. Nel corso dell'adolescenza e quindi con l'ingresso nell'età adulta si pongono le condizioni cognitive, affettive e motivazionali per avvicinarsi alla sfera di valori morali in forma sempre più autonoma e quindi ad appropriarsene come principi che valgono al di là delle regole e delle consuetudini sociali correnti, che possono anche trascendere gli interessi personali contingenti e che possono anche improntare pervasivamente le visioni del mondo e le scelte di vita. Tra gli studiosi che hanno esercitato un'influenza notevole e durevole nello studio dello sviluppo morale, Jean Piaget e Lawrence Kohlberg hanno entrambi affrontato lo sviluppo della morale privilegiando lo studio del ragionamento, che determina il giudizio e sostiene il rispetto delle regole. Piaget ha distinto due fasi fondamentali, quello della morale eteronoma, in cui prevale l'obbedienza all'autorità, ed il realismo, la gravità delle conseguenze dell'azione. È il criterio per valutare se l'azione è buona o cattiva. Perciò nella morale eteronoma vale l'obbedienza all'autorità e il realismo. Nella morale autonoma invece si affermano i principi di giustizia e di responsabilità personale. La morale autonoma è una conquista, è un punto di approdo molto successivo a quello della morale eteronoma. Kohlberg, nella linea tracciata da Piaget ed in accordo con l'insegnamento kantiano a proposito della coscienza morale, l'imperativo della coscienza morale, ha distinto tre livelli: quello della morale preconvenzionale, la morale eteronoma di Piaget, quello della morale convenzionale del contratto sociale dei diritti individuali,
la morale che vale nella vita di tutti i giorni, è quello della morale universale, proprio del soggetto razionale che si appropria dei principi morali di giustizia, libertà, rispetto per la vita, come principi che valgono per se stessi e per gli altri. Tra gli indirizzi più recenti resta valida l'idea che lo sviluppo morale implichi una serie di progressioni, ma non secondo stadi prestabiliti e in modi uniformi nei diversi contesti sociali e nei differenti ambiti dell'attività umana. Di fatto, il rispetto e la tutela della vita altrui, il rispetto delle regole e delle convenzioni, l'affermazione della propria autonomia e coerenza in vario grado obbligano differentemente nei diversi contesti sociali e lungo il corso di vita. Piaget e poi Kohlberg hanno cercato di fissare delle tappe. L'idea di una progressione resta valida. I tempi di questa progressione, la necessità di questa progressione invece è molto discutibile. Ci sono persone che non arrivano, che poche persone raggiungono il livello post-convenzionale di Kohlberg, apparentemente. Molte persone si attestano sul livello convenzionale, cioè la morale corrente, la morale dei diritti individuali, la morale delle regole condivise, dei valori condivisi. Alcune persone non approdano neanche a questo. Poi, quando bambini piccoli evidentemente si attestano su una morale eteronoma fino a 3, 4, 5, 6, 7 anni. La morale autonoma fa la propria comparsa con l'adolescenza. E cosa accade nel corso della vita? Quanto le persone possono continuare a crescere o anche a regredire nel corso della vita, passando dalla giovane età all'adultità piena e poi con l'invecchiamento. Evidentemente è tutta un'area, cioè entriamo in ambiti dove la ricerca è ancora insufficiente per darci delle certezze. Quello che noi sappiamo è che non si può dare per scontato che la condotta si accordi sempre al giudizio. La morale non può essere solo una conquista della ragione, ma lo è anche della volontà, del desiderio, degli affetti. Perciò, rispetto alla posizione piagettiana e colbergiana, la morale non è soltanto un problema di intelligenza o di ragionamento. La vita buona non è solo giusta, ma anche caritativa e protesa alla ricerca della verità. Il bene è sentirsi bene, stare bene con se stessi e con gli altri, essere e sentirsi veri, autentici. E poi, non solo è importante evitare il male, ma è importante ricercare e realizzare il bene, non solo per se stessi, ma anche per gli altri. Secondo quanto dicevo all'inizio della lezione, principi di responsabilità e di reciprocità. Alcuni studiosi, come Jonathan Haidt, che è un autore di grande popolarità e di grande successo, ritengono che le emozioni, la rabbia, l'indignazione, il disgusto, la compassione, abbiano un ruolo prioritario e determinante e che la ragione abbia soprattutto un ruolo giustificativo di intuizioni innate. Io ho riportato gli opposti in inglese per non fraintendere l'autore, perché la traduzione pone sempre problemi. Care versus harm, direi cura verso danno, liberty verso oppression, la libertà verso l'oppressione, fairness versus cheating, cioè equità verso inganno, in-group loyalty versus betrayal, lealtà al gruppo
verso tradimento. Authority and respect verso subversion, autorità e rispetto verso ribellione. Purity and sanctity versus degradation, purità e santità verso degradazione. Sarebbero intuizioni innate, selezionate dalla selezione naturale, che le ha predisposte come fondamenti della morale e a vantaggio della specie. Le idee di Haidt hanno avuto, dicevo, molto successo, hanno riscosso molto una grande popolarità, ma hanno soprattutto rappresentato un'alternativa all'impostazione tradizionale piagettiana colberghiana che poneva l'accento soprattutto sulla ragione, sul ragionamento. Evidentemente la morale non è solo ragione, è ragione e sentimento, è ragione ed emozioni. Probabilmente, almeno secondo la mia opinione, Haidt si è un po' spostato un po' troppo sul versante dell'intuizionismo e dell'emozionalismo. Le emozioni indubbiamente sono importanti, hanno sempre un ruolo fondamentale nel guidare il giudizio e nel motivare la condotta e sostenere l'impegno e l'azione morale. Le emozioni primarie, come la paura, la rabbia, la tristezza, il disgusto e la gioia, hanno un ruolo importante nel sostenere il giudizio morale e nell'indurre a conformare le proprie azioni ai precetti morali tramite l'anticipazione della riprovazione delle sanzioni altrui e, nel caso della gioia, tramite la simpatia, la riconoscenza, l'ammirazione ed il rispetto che deriva dall'avere agito bene. Non c'è dubbio che anche le emozioni primarie sono importanti per sostenere il desiderio morale, l'intenzione morale e per accompagnare l'azione morale, l'esecuzione morale. Ancora più importanti delle emozioni primarie sono le emozioni morali che vengono indicate come emozioni autoreferenziali, cioè emozioni che non ci sarebbero se non ci fosse un sé riflessivo, come la vergogna, la colpa, l'autocompiacimento. Queste emozioni hanno un ruolo ancora più determinante nel sostenere la decisione e l'azione morale, in quanto coinvolgono direttamente le rappresentazioni che le persone hanno di sé ed attestano il grado in cui sono in grado di disciplinare se stesse, di autoregolarsi, quello che Bandura ha chiamato la autoreattività, una proprietà fondamentale del sé, una proprietà fondamentale della personalità. Le persone si autoregolano tramite autoapprovazione ed autoriprovazione. Non dipendono solo dalle sanzioni e dai premi altrui, ma si danno i premi e le sanzioni per agire in conformità dei principi morali di cui si sono appropriati. Rispetto alla posizione di Haidt, che, dicevo, è una posizione che ha avuto molto successo, altri studiosi sono invece convinti che i fondamenti della morale siano da rintracciare, evidentemente, non solo nelle emozioni e nelle intuizioni, non solo nel ragionamento, ma nelle proprietà degli esseri umani di pensare, sentire, decidere ed agire sulla base di criteri morali, e quindi nelle funzioni del sé, di accordare la ragione, gli affetti, la volontà e l'esperienza al servizio della vita e del bene comune. Un autore che ha avuto una notevole influenza tra gli studiosi dello sviluppo e del funzionamento morale è Augusto Blasi, uno studioso italiano che però si è formato prima in Belgio e poi ha trascorso tutta la sua propria carriera scientifica negli Stati Uniti. Un autore particolarmente brillante, particolarmente interessante. Secondo Augusto Blasi, l'azione morale è il risultato di un giudizio morale che riflette una comprensione più ampia della morale da parte della persona e che non può prescindere da una conoscenza approfondita
della sua personalità. Le persone sono agenti morali in quanto operano intenzionalmente secondo principi morali. Si ritengono padroni delle loro condotte e responsabili delle conseguenze che ne derivano. L'azione morale è sempre l'espressione di una persona, più che di una logica astratta, dalle circostanze in cui si trova e dai costi e dai sacrifici che l'agire secondo morale può comportare. Per questo, ciò che soprattutto conta nello studio dello sviluppo e del giudizio morale è il grado in cui la persona ritiene importante ed è capace di accordare la propria condotta ai propri convincimenti morali. Le persone sono agenti morali in quanto operano intenzionalmente secondo principi morali. Si ritengono padroni delle loro condotte e responsabili delle conseguenze che ne derivano. L'obbligazione morale implica discernimento e volontà. L'azione morale implica capacità di autoregolazione e di esecuzione. Per questo è necessario indagare e comprendere come le persone si appropriano dei principi morali che sono essenziali per la convivenza e lo sviluppo della società. E per questo è importante individuare le strutture e i processi mentali che stanno alla base di modi di pensare, desiderare ed agire conformi ai principi morali. Questo evidentemente porta a svolgere un ruolo fondamentale all'indagine sulla personalità e porta il sistema del sé al centro dell'indagine sul ruolo che la morale ha nella personalità. Tanto più le persone fanno propri i principi morali di verità, giustizia, rispetto e cura di sé e degli altri, tanto più le obbligazioni che ne derivano condizionano la loro vita, in quanto costitutivi della loro identità e ritenuti essenziali per preservare il rispetto di sé ed infine irrinunciabili per convivere con se stessi. Quali spunti di riflessione di questa parte della lezione? Come progredisce lo sviluppo morale? Quali sono le principali componenti psicologiche della morale? Veniamo ora all'ultimo argomento della lezione, l'identità morale. L'importanza della morale per il rispetto di sé e il ruolo delle rappresentazioni di sé per l'impegno morale vengono particolarmente sottolineate dagli studiosi che si occupano di identità morale. L'identità morale, infatti, è strettamente connessa all'identità che le persone ritengono di avere, a ciò che ritengono di essere e a quello che vorrebbero essere e a quello che ritengono che gli altri si aspettino da loro o che effettivamente quella la rappresentazione che gli altri hanno di loro. L'identità morale corrisponde al grado in cui le persone ritengono la morale una componente centrale delle rappresentazioni che hanno di sé. Rispecchia il grado in cui i valori morali e le obbligazioni che ne derivano si sono integrati con lo sviluppo ed il funzionamento del sé ed improntano lo stile e gli scopi di vita della persona. Rispecchia perciò il grado in cui il sé reale si accorda con il sé ideale e anche il grado in cui il sé reale e il sé ideale si accordano con il sé sociale, cioè quello che si ritiene che gli altri si aspettino da noi o effettivamente ciò che gli altri si aspettano da noi. È comunque una componente importante del sistema del sé che insieme alla intenzionalità e alla responsabilità rende conto di come e quanto le persone sono in grado di essere coerenti con se stessi. E nel momento in cui abbiano fatto propri dei principi morali, rispecchia il grado in cui le persone sono capaci di accordare il loro giudizio alle condotte che effettivamente pongono in atto
per realizzare i principi di cui si sono appropriati. Ha dunque un ruolo determinante nel sostenere e promuovere l'azione morale, quanto più agire in conformità dei principi morali è una necessità essenziale per stare bene con se stessi e quanto più diventa impensabile agire in modi che non sono pienamente morali. La figura ci aiuta a capire come l'identità possa sostenere il giudizio, la scelta morale tramite la coerenza e la responsabilità. Quanto più le persone, il giudizio morale, la scelta morale che deriva dal discernimento, dalla comprensione, dal ragionamento, si informa l'identità, determina come ciò che una persona è e vuole essere. Quanto più la persona è capace di essere coerente con ciò che professa e responsabile rispetto alle obbligazioni che ha fatto proprie, tanto più è incline ad agire e tanto più l'azione morale, l'azione che deriva dalla persona, è coerente e allineata, rispondente al giudizio che da quale deriva, da quella determinata. Con questo concludiamo questa lezione. Lo spunto di riflessione di quest'ultima parte è perché si ritiene importante l'identità morale. Venendo in poi a un riepilogo degli spunti di riflessione di tutta la lezione, quali sono le funzioni della morale? Qual è il ruolo del sistema del sé nel funzionamento morale? Come progredisce lo sviluppo morale? Quali sono le principali componenti psicologiche della morale? Perché si ritiene importante l'identità morale? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito web dell'Ateneo.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive

realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati. Segreteria

religiose estremamente importanti. Quindi questo sovrano è anche un sovrano assimilato alla categoria delle divinità ed è quello che poi succede in altre civiltà. Mi basti ricordare la grande civiltà della Valle del Nilo. Il faraone a sua volta era assimilato alle divinità. Quindi il sovrano miceneo, così come probabilmente anche prima di lui, nella civiltà precedente, il sovrano minoico, era un unto del Signore. Uno che viveva nel palazzo, ma era associato e gestiva e controllava tutte le cerimonie religiose. Ma cosa succede in occasione di questa unzione del sovrano? Succede quello che succede ogni volta che c'è una grande festa. L'unzione del sovrano era una grande festa. Una grande festa non soltanto per la corte, ma per tutto il popolo. In questo caso il popolo di Pilo. E vengono descritti i prodotti che un prefetto di palazzo chiama opiteuque, sarebbe colui che vigila sulle mura del palazzo, i prodotti che il prefetto del palazzo, il gestore del palazzo, l'amministratore del palazzo, sacrifica al banchetto che viene organizzato in onore del sovrano nell'occasione della sua unzione. E sono descritti ai righi successivi tutti i prodotti, olio, vino, quantitativi enormi di vino, centinaia e centinaia di litri, miele, grano, eccetera, eccetera, che vengono proposti, tra parentesi anche capre, montoni, buoi, che vengono uccisi e consumati in occasione di questa grande festa dell'unzione del sovrano. Facendo un calcolo delle quantità coinvolte in questa cerimonia, sono arrivato alla conclusione che certamente un banchetto di questo genere doveva riunire almeno un migliaio di persone, il che significa che era tutta la cittadinanza di Pilo che veniva invitata al banchetto, alla tavola del sovrano, in occasione della iniziazione del capo dello Stato. Questo capo dello Stato è quindi un capo religioso e lo ritroveremo in altre serie di testi, destinatario a sua volta di offerte, in particolare di offerte di olio profumato, di offerte di miele, di offerte di vino. Ma il sovrano non è soltanto un capo religioso. Il sovrano è anche, e questo ce lo insegnano una serie di documenti rinvenuti nella sala d'archivio del Palazzo di Nestore, una serie di testi che parlano dell'organizzazione del mobilificio del palazzo. Questa tavoletta descrive tutta una serie di vasi. Vedete qui i logogrammi dei vasi molto preziosi che sono registrati in queste tavolette, che sono della mano di uno scriba che ho chiamato scriba 641.

Questo scriba ha redatto una serie di testi che trattano effettivamente di tutto il mobilificio prezioso che era contenuto nel Palazzo di Nestore. E perché viene fatto questo elenco? Viene fatto questo elenco perché c'è un evento particolare che è ricordato da questa tavoletta, TA701, esattamente della stessa mano della tavoletta precedente, lo scriba 641. Cosa dice questa tavoletta? È ovviamente un testo in greco miceneo, questo dialetto greco del secondo millennio a.C., decifrato da Michael Ventris nel 1952 e che è molto importante perché dimostra che prima dell'Iliade e dell'Odissea, che per tanto tempo erano state considerate le prime opere scritte in greco, che molti secoli prima dell'Iliade e dell'Odissea si parlava e si scriveva il greco in Grecia. E queste tavolette sono le testimonianze tangibili di questa letteratura di gran lunga, di secoli anteriori alla letteratura omerica, ovvero all'Iliade e all'Odissea. E cosa racconta questa tavoletta? Comincia con un verbo, o vide, ha visto, è il visto orao, ha visto. Ha visto che cosa? Ha visto un signore che si chiama Figebris, ha visto qualcosa? Ote quando il re ha nominato Aucheas d'Amocor. Quindi, in occasione della nomina di un alto funzionario da parte del sovrano, un altro funzionario sente la necessità di far redigere dai suoi scribi, nel caso specifico dallo scriba 641, lo stato della ricchezza del mobilificio del Palazzo di Nestore. Quindi vi è un cambiamento nell'amministrazione del palazzo perché il sovrano ha nominato un personaggio Augeas d'Amocoro. D'Amocoro è un personaggio importante, una specie di governatore di provincia, e quindi il sovrano lo ha nominato. Probabilmente prima di questa nomina era lui che era responsabile del mobilificio del palazzo. Essendo promosso a un altro incarico, bisogna nominare un altro funzionario responsabile del mobilificio del palazzo e quindi è necessario fare una descrizione dello stato dei luoghi e dei beni. Vedete un'amministrazione estremamente rigorosa. Estremamente rigorosa è che vi fa vedere che il capo dello Stato, grande e somma autorità religiosa, è anche grande e somma autorità amministrativa. È lui il capo dell'amministrazione. Questo mondo religioso, miceneo, era ovviamente un mondo popolato da tante divinità. E in un testo molto interessante, scritto sul recto e sul verso, vediamo menzionati molti dei che fanno parte della, oserei dire, del mondo religioso miceneo. E alcuni di questi dei li ritroviamo nella Grecia del primo millennio.

prima di tutto Zeus. Zeus è una divinità menzionata in questa tavoletta, una divinità che è associata a una divinità femminile che è Era. Era, nella religione greca del primo millennio, è, come sapete, la sposa di Zeus. Quindi troviamo Era e Zeus. E troviamo in questo documento anche un'altra divinità, Dioniso. Dioniso. Dioniso figlio di Zeus. Dioniso è figlio di Zeus e Dioniso è descritto qui come il terribile. Perché il terribile? Perché Dioniso è colui che può scatenare il terremoto, è colui che fa tremare la terra, è colui che, figlio di Zeus, viene associato anche in altri testi, che vi farò vedere tra poco. A Zeus è pregato e venerato da Zeus nel suo stesso santuario. Accanto a Dioniso ritroviamo il dio Ermete e troviamo anche la Potnia, la Santissima, altra grande divinità femminile. Cosa racconta questa tavoletta? Racconta che nella città di Pilo, in occasione dell'apertura della navigazione. Queste civiltà erano delle civiltà marinare. Lo sbocco del commercio miceneo era destinato anche, ovviamente, ai paesi del bacino orientale del Mediterraneo, l'Anatolia, la costa siro-palestinese, l'Egitto. Quindi le navi erano fondamentali. Così come erano fondamentali per i minoici. Ricordatevi l'affresco di Santorini che vi ho proposto prima. E quindi l'apertura della navigazione, il mese della navigazione, quindi chiaramente la primavera, quando si scompaiono le nebbie e le tempeste dell'inverno, la primavera vede una grande festa organizzata nel Palazzo di Pilo per celebrare l'apertura del mese della navigazione. E in occasione di questa festa, in occasione di questa festa, vi è una processione che è organizzata da ragazzi e da ragazze, verosimilmente sacerdoti, che portano in processione il vasellame sacro. Vedete queste immagini di vasi e li ritroviamo anche sulla faccia posteriore della tavoletta. Vedete questi calici. È una processione che vede sfilare sacerdoti e sacerdotesse di fronte ai luoghi di culto dove sono venerati tutti gli dei micenei di Pilo, per chiedere ovviamente a queste divinità la protezione per le navi che saranno costrette a solcare le onde dell'Egeo per portare ai paesi lontani i prodotti dell'artigianato miceneo, ma anche e soprattutto, e ne riparleremo più avanti, procurarsi quelle materie prime, tra cui l'oro, l'argento, lo stagno, il rame, che crudelmente manca alla civiltà micenea continentale. Vi dicevo, è interessante notare che in un altro documento, questo qua, trovato alla Canea nella Creta occidentale, vediamo associate di nuovo due divinità che abbiamo già incontrato prima commentando la tavoletta TN316,
Si tratta di Zeus e di Dioniso. In questa tavoletta lo scriba dice che nel santuario di Zeus, di Uiode, verso il santuario di Zeus, per Zeus e per Dioniso sono sacrificate delle anfore di miele. Quindi è la registrazione di offerte fatte al santuario di Zeus e in particolare alle due divinità venerate nel santuario di Zeus, che sono in questo caso Zeus e Dioniso. Non posso tacere su l'importanza della scoperta di questo nome Dioniso, di questo teonimo Dioniso, nelle tavolette micenee del secondo millennio avanti Cristo. Se leggete tutti i libri dedicati alla religione greca, anteriori alla scoperta della decifrazione degli Anieri B, potrete leggere che Dioniso è una divinità introdotta molto recentemente nel Pantheon greco. Dioniso è una divinità estranea al mondo greco, secondo gli autori che hanno approfondito i culti greci del primo millennio. Orbene, la decifrazione della lineare B dimostra che avevano completamente torto, perché Dioniso, lungi dall'essere una divinità inserita tardivamente nel Panteon greco, è una divinità ben inserita nel mondo miceneo del secondo millennio avanti Cristo, una divinità associata a Zeus, una divinità venerata insieme a Zeus nel santuario dedicato a Zeus stesso. Vedete come una grande scoperta, una grande decifrazione consente di riscrivere totalmente la storia della religione greca. Ora diamo un'occhiata al terzo punto della nostra conversazione, il sovrano miceneo e l'estero. Ho già accennato ovviamente all'importanza della navigazione, anche perché vi ho proposto questa tavoletta di Pilo che celebra l'inizio del mese della navigazione, la riapertura dei mari dopo le tempeste dell'inverno. E i micenei sono onnipresenti nel panorama del Mediterraneo orientale. Li ritroviamo lungo le coste dell'Anatolia, li ritroviamo lungo le coste siro-palestinesi e li ritroviamo anche ovviamente nel mondo dell'Egitto, nel mondo della Valle del Nilo. Perché? Perché devono esportare il surplus della loro produzione, che consiste in che cosa? Ma ovviamente in prodotti del loro artigianato, ovviamente in tessuti. Era estremamente importante la lavorazione della lana delle greggi, la produzione di ingenti quantità di tessuti e quindi ovviamente lo smercio di questi tessuti verso gli scali commerciali, ripeto, dell'Anatolia, della costa siro-palestinese e dell'Egitto. In cambio cosa chiedevano ai loro interlocutori dell'Anatolia, della costa siro-palestinese e dell'Egitto? Ma prima di tutto le materie prime fondamentali per la loro civiltà, che era la civiltà dell'età del bronzo. E il bronzo, come sapete, è una lega
tra stagno e rame.

non c'è il rame in Grecia. Il rame se lo dovevano procurare a Cipro. Lo stagno addirittura veniva dal cuore dell'Asia, dall'Afghanistan. E abbiamo dei testi orientali che parlano di transazioni tra Egei e popolazioni locali per l'acquisto di stagno. Vedete, abbiamo attraverso questi scambi l'immagine di un mondo estremamente dinamico, di un mondo per il quale il commercio è fondamentale. Il commercio consente veramente di aprire gli orizzonti e di arricchire le civiltà. Questa è una lezione, signore e signori, che dobbiamo anche meditare intensamente oggi. Se le nostre civiltà sono ricche, è perché sono delle civiltà dello scambio, non delle civiltà dell'aggressività e della violenza e della guerra. Sono delle civiltà che sono tributarie di tante cose ad altre civiltà ed è attraverso lo scambio tra queste civiltà che la cultura cresce e che si impone effettivamente un artigianato di alta qualità, come quello che vediamo attraverso le immagini di questi pugnali rinvenuti a Micene o di questo altro pugnale sempre da Micene, pugnale in bronzo con incrostazioni di argento e di oro. Queste civiltà sono delle civiltà dello scambio. Sono anche, e questo ve lo faccio vedere, delle civiltà dove a volte è presente la violenza. E qui vediamo uno scontro tra due micenei, raffigurato su un anello in oro rinvenuto effettivamente a Micene. Vedete, abbiamo sempre nella bilancia che deve giudicare le acquisizioni di una civiltà, una bilancia che pende a favore degli scambi, della cultura, dell'apertura. È una parte della bilancia che tragicamente spinge verso lo scontro. È esattamente quello che succede nelle nostre civiltà, quello che succede oggi e la nostra speranza è che la bilancia penda sempre di più verso ovviamente lo scambio, verso il dialogo e verso la pace. Grazie.

Benvenuti a questa lezione di egittologia dedicata all'orizzonte di Aton, archeologia e culto del faraone del Sole. Argomenti della lezione: la nuova capitale d'Egitto, l'arte amarniana, Tutankhamon e la fine della dinastia. Partiamo quindi dal concetto di nuova capitale d'Egitto. Agli esordi del regno di Amenhotep IV, poi mutato in Akhenaton, il sovrano

non destinato a regnare come successore di Amenhotep III del padre, avendo ovviamente un fratello maggiore denominato Tutmosi, ma morto precocemente, assume su di sé il concetto di regalità faraonica. Con tutta probabilità questo personaggio desiderava essere semplicemente un buon sacerdote, ma naturalmente nel momento in cui pone sulle sue spalle la regalità, è chiaro che indossa le due corone dell'Alto e Basso Egitto, deve drasticamente operare una scelta. Se dunque mantenere la capitale, mantenere il suo regno tipicamente a Tebe, o effettuare una sorta di capovolgimento di fronte, ovvero politicamente avviare un nuovo tipo di riforma. Beh, inizialmente il nostro buon Akhenaton risiede a Tebe, assume la titolatura di Amenhotep IV, ma ben presto, con tutta probabilità, l'ostile atteggiamento del clero, del potentissimo clero tebano fa in maniera tale che lui decida un cambiamento, una mutazione radicale. E quindi da Tebe, nel suo quinto anno di regno, il sovrano pone la sua capitale ad Aketaten. Aketaten non è altro che una specie di grande landa desolata, circondata da un massiccio, ovviamente, di calcare, massiccio calcareo, di alture calcaree, con una sorta di grande area centrale sabbiosa e quindi naturalmente arida, ove il sole è particolarmente, diciamo, presente. Sarà probabilmente questa una delle motivazioni che ha spinto il sovrano a non solo dedicarsi al culto del sole, riprendendo la tradizione naturalmente menfita dedicata a Ra, poiché Aton, è bene ricordare, è uno degli aspetti della divinità, quindi non è una divinità nuova, è semplicemente uno degli aspetti solari di Ra. E con questa scelta il sovrano mira essenzialmente a sostituire il clero, in altre parole, è lui il primo e unico sacerdote. E i dettami della religione, del concetto di nuova religione, vengono naturalmente forniti e realizzati da lui stesso. E quindi nel trasferimento della capitale, naturalmente, soggiace ovviamente ad una pianificazione a monte di tutto quanto, innanzitutto magicamente le stele confinarie. In tutto il percorso semicircolare della vallata si posizionano delle stele confinare atte a stabilire i confini della capitale con il monito di non superarle mai, naturalmente per tutti coloro che vi devono risiedere, che devono abbracciare la nuova religione. E chiaramente la stele confinare vede essenzialmente il sovrano accanto alla sua, diciamo, sposa reale, ai suoi figli, che naturalmente sono in adorazione del Dio. Naturalmente anche Aton ha questa caratteristica di, una volta che è stato chiaramente suggellato questo patto tra il sovrano e la sua nuova divinità, o questa divinità ovviamente selezionata all'uopo, anche la città ove risiede questo aspetto della divinità solare, questo dio solare, in altre parole, riceve una sorta di titolatura. Quindi, naturalmente, abbiamo a che fare con la titolatura di Akhetaten, quindi con la stessa titolatura del sovrano, Akhenaton, quindi ovviamente osservatore, servo e soprattutto un personaggio, come posso dire, in prima fila dinanzi alla divinità, e poi seguito dalla sua ovviamente consorte Nefertiti dello stile, e la cui traduzione è Giunta la Bella. Si è pensato ad una
origine ovviamente straniera, ma non abbiamo prove. Sappiamo solo che Nefertiti fa parte della cerchia della famiglia reale, e quindi qui vedete il concetto della stele celebrativa è proprio quella, cioè le offerte dinanzi a questo dio che ha il disco solare e le manine di protezione, dinanzi a cui i sovrani con le figlie possono naturalmente offrire ovviamente non solo offerte, ma proprio l'offerta è un qualcosa di ideologico, di rituale, di costante, di perpetuo, affinché il sole, quindi Aton stesso, possa donare la vita. Naturalmente la città è quindi è fatta a settori, quindi ci sono anche le tombe che vengono realizzate sulle alture, le tombe a sud, le tombe a nord. Le tombe reali dovevano posizionarsi in questa parte del sentiero rupestre, e poi la città alla fine che si espone, cioè si pianifica, è pianificata proprio al centro di questa grande vallata. Quello che può essere la ricostruzione all'epoca è proprio questa, con naturalmente la via cittadina, una principale arteria urbana, con un ponte che lega ovviamente il palazzo reale all'harem del sovrano, e da cui ovviamente poi troneggeranno nella zona accanto anche i templi. Il grande tempio di Aton è un tempio minore. Come vedete, rispetto diciamo, all'ambiente circostante, qui ovviamente dovete immaginare all'epoca coltivazioni, villaggi di operai, quindi una sorta di organizzazione veramente di una città cosmopolita. In realtà, questo fa proprio pensare che la costruzione in così pochi anni da parte del sovrano deve aver effettivamente essere stata non solo pianificata a monte, ma realizzata così in poco tempo e con questa perfezione, deve di fatto manifestare l'importanza e soprattutto la propaganda reale. E qui da un plastico possiamo vedere come doveva essere ovviamente l'approdo ovviamente sul Nilo, il palazzo del sovrano, il ponte della rappresentazione in cui il personaggio sul carro poteva portarsi da una parte all'altra dei suoi appartamenti reali. E qui vediamo anche uno dei templi più piccoli dedicati ovviamente ad Aton. Questo doveva essere l'approdo rituale con il palazzo, quindi giusto per avere un'idea di quale magnificenza dovesse costituire naturalmente Aketaten, cioè l'orizzonte di Aton. In questo caso vediamo la ricostruzione del ponte delle apparizioni, in cui diciamo, tutti i seguaci, soprattutto gli abitanti, potevano assistere al passaggio della coppia reale. Qui il tempio e quindi ovviamente il palazzo da una parte all'altra. E ovviamente il palazzo reale, vi lascio immaginare non solo l'imponenza, ma soprattutto la complessità degli ambienti, che prevedono addirittura una sala ipostila, la sala del trono, ovviamente circondata da una foresta di colonne, con gli appartamenti reali, l'harem, e quindi è facile immaginare quale fosse il tenore di vita e soprattutto di sontuosità all'interno di questo, tra virgolette, nuova capitale politica, amministrativa e religiosa dell'Egitto. Qui si vedono gli ambienti scavati fin dagli inizi fin dall'Ottocento, ovviamente da Pitri, e poi successivamente proseguiti dagli anni 70 dall'università inglese, da una delle università inglesi, l'università ovviamente di Cambridge, sotto la guida ovviamente di Barry J. Camp, che ha portato, diciamo, alla scoperta di numerosi ambienti. Qui vedete ovviamente una tipica piscina, ovviamente per l'abluzione, quindi naturalmente vedete anche il colonnato adiacente, quindi qui dovevano essere appartamenti riservati ovviamente anche al re e alla regina, e ovviamente con uno sviluppo ben più inelevato. Qui naturalmente altri ambienti. Attualmente la zona è, diciamo, nei pressi di un moderno villaggio di agricoltori, e sia in antichità che poi nell'Ottocento è stata frequentemente saccheggiata. Ricordiamo che alla fine dell'età amarniana i successori, da Horemheb fino ai Ramessidi, tentarono di fare veramente tabula rasa della città, cioè vollero proprio cancellare il ricordo, perché aveva minato
con questo tipo di, diciamo, riforme, questo faraone chiamato eretico aveva minato la stessa tradizione della regalità egiziana. Qui si vede ovviamente una planimetria di come doveva essere anche in uno degli ambienti palatini piuttosto complessi e comunque con la richiesta di manodopera davvero notevole. Quindi vedete le scalinate che vanno verso l'alto, il nucleo di mattoni crudi, ma su naturalmente ricoperti da grandi lastre di pietra. E quindi naturalmente noi abbiamo non solo la scoperta

da parte di un contadino locale nel 1800 dell'archivio reale ubicato a Palazzo, in cui in queste tavolette noi abbiamo proprio la corrispondenza diplomatica di Akhenaton con i vari principi siriani, con i vari re, ovviamente mitannici, ittiti, babilonesi soprattutto, che rappresentano proprio lo spaccato della vita di corte. E naturalmente torniamo anche sempre all'ambito, diciamo, urbano per verificare l'entità e la grandezza dei templi. Il tempio, da come si può vedere, se questo è il palazzo, ne abbiamo uno ben più piccolo e uno ben più ampio. Quindi vedete, questo ovviamente supera proprio per immaginazione, per grandezza, quello che dovesse all'epoca rappresentare il concetto stesso di tempio solare, proprio perché la maggior parte delle strutture sono tutte a cielo aperto, in quanto si tratta di un dio che naturalmente è un aspetto della solarità, e quindi essendo sole, essendo luce, deve poter penetrare all'interno di tutte le strutture. Qui si vede ovviamente lo sviluppo di come doveva essere la città, i campi coltivati, i vari quartieri degli operai, nettamente in contrasto con l'attuale situazione che è completamente desertica. E il tempio minore, naturalmente, vedete, si è conservato solo in parte con qualche struttura, ma all'epoca doveva essere dotato di vivacissimi colori, quindi di vari piloni che introducevano Santa Santorum, e qui naturalmente per le celebrazioni del Dio. Questo è lo spaccato per farvi vedere l'assoluta capacità da parte egiziana di coniugare bene appartamenti regi del primo sacerdote del Dio e lo stesso, quasi come se fosse un tempietto privato, una cappella privata del sovrano. E chiaramente, dalla ricostruzione piuttosto abile, noi abbiamo l'opportunità di vedere e soprattutto visionare quale ricchezza anche di decorazione e di rilievi dovesse essere all'epoca il Palazzo Reale, con il Ponte delle Apparizioni e il tempio ovviamente posizionato nell'arteria principale della città. Questo ovviamente, diciamo, insieme al fatto che tutte le rappresentazioni delle pareti murarie che cingono il palazzo e che fanno parte del palazzo recano ovviamente inni e lodi non solo al Dio ma anche al sovrano. E chiaramente dinanzi al tempio, questo è il tempio minore, anche un viale probabilmente di criosfingi, di entità prettamente solare, che però richiamano le tipiche fattezze latte ascritte al mondo tebano e al mondo menfita. E chiaramente, quindi, ancora vediamo ancora il tempio, e successivamente, quindi, nel tempio minore non si è, diciamo, conservato molto, salvo una colonna e un parte di fusto di una colonna, però l'estensione vi fa capire esattamente di che cosa e di quale sito noi stiamo parlando, e della magnificenza che può trasmettere, che all'epoca a tutti coloro che vivevano ad Akhetaten poteva ovviamente garantire. Questo è uno spaccato di come doveva essere naturalmente la visione d'insieme, la via principale urbana, che naturalmente si sponeva dai settori amministrativi e l'harem del Dio, naturalmente il Palazzo Reale con un secondo harem in questa maniera e il Ponte delle Apparizioni. Il Gem Pahaton rappresenta proprio l'apice, l'elemento apicale della cultura atoniana, cioè il grande tempio che è formato naturalmente da si sviluppa in modo assiale, e quindi vedete con una serie di elementi, diciamo, quali piccoli, diciamo, altari che riprendono la tradizione menfita, quindi quella scritta Ra, e poi colonnati fino al Santa Santorum, ove naturalmente è posizionata anche questa celebrazione quasi a cartiglio del sovrano, accanto a quella del Dio. Vedete, il Gem Paaton ha questa serie di altarini a cielo aperto, che proprio su cui è incisa una serie di, ovviamente, di rituali, il cui la luce solare penetrata al di sopra, ovviamente, della tavola offertoria, è come se acquisisse la stessa offerta. Questo ovviamente per gli altri ambienti, con delle statue non di, a livello osiriache, che quindi stanno ad indicare che in fondo il palazzo e lo stesso tempio funerario in realtà hanno una stretta rilevanza, anche perché il tempio funerario in questo caso da Manda non può sussistere, in quanto
e

esso stesso inneggiante alla divinità. Quindi, in qualche maniera, il palazzo della divinità, del primo sacerdote del Dio e del Dio che quotidianamente entra, penetra al suo interno, danno quella complessità, ma soprattutto quella, diciamo, rappresentano quell'utile connubio tra quello che significa regalità e sacerdozio. In questo caso vedete gli ambienti all'interno, la visione d'interno è così, e quindi ovviamente alla fine, diciamo, del nostro discorso, per quanto attiene proprio il concetto del tempio, vedete che poi si passa ovviamente alla necropoli. E in questo caso, ubicata sulle appendici delle alture, beh, la necropoli rappresenta degli elementi di forte discontinuità col passato, poiché se nel passato ci si faceva, i sovrani si fanno seppellire nella Valle dei Re e all'interno, diciamo, della tomba, vengono narrate una serie di eventi e soprattutto di, c'è un formulario apposito atto a delineare l'aldilà, ci si chiede in realtà in età mariana quale sia l'aldilà. E beh, è chiaro perché anche i nobili che tendono inevitabilmente a farsi realizzare delle tombe a Tebe, per esempio, e beh, inneggiano alla vicinanza al sovrano, inneggiano all'aldilà, inneggiano comunque a determinate attività della loro vita che fa riferimento a questo, ma in questo caso ad Amarna tutte le tombe parlano esclusivamente proprio del sovrano. Vedete, qui è stato scalpellato il suo nome, proprio come damnatio memoriae successiva, ma ovviamente al di là del viso qui si vedono tutti i colori, cioè le tombe di età ovviamente amarniana riprendono semplicemente il concetto della vicinanza al sovrano, quindi tutti i funzionari che sono inumati all'interno per cui vengono realizzate queste tombe non fanno altro che naturalmente farsi inumare in ambienti ovviamente rupestri scavati all'interno, molto semplici come planimetria, ma che in realtà inneggiano i loro titoli e al loro operato per conto del sovrano. E in alcuni casi viene proprio diciamo raffigurato gli elementi di quotidianità della coppia reale che sul Cocchio avanza diciamo con i soldati e soprattutto la guardia reale che scorta diciamo, i reali. E anche la tipologia delle colonne a livello naturalmente papiriforme riprende la tipica funzionalità, la tipica decorazione dell'ambito tebano, ma in realtà è rinnovata dall'idea che le scene sono quasi sempre ascritte, diciamo, al, vedete in questo caso, in questo registro, noi vediamo proprio il Palazzo Reale, vediamo, chiedo scusa, più che il Palazzo Reale, che questi sono gli ambienti, vediamo proprio il tempio, il Gempaaton, dove il sovrano ovviamente effettua le sue, diciamo, le sue offerte nei confronti del Dio con diciamo, il suo entourage e tutti i fedeli che si chinano dinanzi alla scena. E questo fa capire essenzialmente come la vita proprio quotidiana ad Amarna in realtà sia scandita dall'unica presenza essenziale che è il sovrano, e allo stesso tempo naturalmente il primo sacerdote. Anche in questo caso nella finestra delle apparizioni, quindi quel ponte probabilmente, noi abbiamo queste scene in cui il sovrano sovrintende e assente diciamo, a tutte le attività quotidiane che proprio diciamo, il Dio in qualche maniera concede quotidianamente con la sua luce benefica. Qui vediamo in effetti in un rilievo come l'idea proprio dell'adorazione costituisce di fatto l'unica tematica essenziale. Introduciamo quindi con questo l'arte amarniana. L'arte amarniana si segnala non tanto per la sua ieratizzazione spiccata, questa idea di queste forme che devono essere, diciamo, di cui si deve spingere oltre, l'artista si spinge ulteriormente, siamo lontani da quella specie di forma di idealizzazione che pervade il mondo precedente, quello tebano, tipicamente tebano, ma in fondo il segno essenziale che guida l'arte amarniana qual è? Il sovrano è sovrano anche quando posa o viene ritratto durante un suo
incontro familiare. Come vedete, il sovrano sta giocando e bacia, diciamo, amorevolmente le figlie dinanzi alla consorte. E questo ovviamente sta ad indicare che l'arte amarniana, come lo stesso linguaggio, deve essere alla portata di tutti. Cioè, il sovrano, fondamentalmente, essendo un dio, è sempre un dio anche quando svolge delle attività comuni. Quindi vedete, dalla sua incoronazione come Akhenaton, vedete come Amenhotep IV con le doppia corona, beh, noi vediamo che già questo viso, questa ieratizzazione viene portata avanti, ma siamo ben lontani da quello che è naturalmente la raffigurazione del padre, che è molto più idealizzata, molto più naturalmente idealizzata, ma soprattutto ha una forma quasi più standardizzata del concetto di regalità. Invece Akhenaton rompe proprio con la tradizione, proprio perché diciamo, tende a, proprio a estremizzare diciamo, le forme. E allora noi vediamo questi colli molto allungati, questa corona ovviamente posizionata molto ben più allungata, il ventre tipico ovviamente di Osiride, proprio come personaggio che deve rigenerare anche nell'aldilà, e queste gambe ovviamente fatte in questa maniera. Non sappiamo se di fatto il suo aspetto fosse così, quindi concetto del negroide, ma di fatto sappiamo che ideologicamente si attua proprio questa riforma anche un po' dell'arte. E allora le manine protese, con un lungo collo, anche la corona ovviamente azzurra, danno quest'idea proprio della ieratizzazione delle forme. Ieratizzazione che naturalmente trova comunque un connubio di eleganza notevole nel momento in cui osserviamo anche questo modello di busto della regina ritrovato all'interno di una delle dimore, diciamo, di un capo degli scultori. Vedete, questo probabilmente serviva da modello per le scene, ma è di una raffinatezza e di una bellezza eccezionale, perché vedete, la corona funge quasi da elemento di base di un triangolo che trova il suo apice già iniziale sul mento, ma soprattutto nel diadema centrale, quindi vedete questa collana. Quindi vedete, la forma è triangolare, e anche il collo, ancorché diciamo allungato, non manca di definire la sua eleganza, proprio perché Nefertiti non solo è elegante, ma naturalmente esprime naturalmente non solo grazia, ma soprattutto esprime questa sicurezza di sé. Ovviamente è una sicurezza non dettata dall'idea di essere una regina, ma di essere una devota. E quindi la stessa eleganza noi la troveremo nel momento in cui uno dei successori di Akhenaton, cioè Tutankhamon, con una delle figlie di Akhenaton, giocheranno naturalmente, avranno delle pose ovviamente gioviali, e anche qui non manca l'idea che si tratta sempre di un sovrano, e come tale ovviamente resta sempre un dio, anche se le pose non sono di quelle, rientrano tra quelle ufficiali. Sul sarcofago e sul ritrovamento di Akhenaton non sappiamo. Sappiamo semplicemente di un ritrovamento di un, diciamo, di uno dei sarcofagi lignei, ricoperta da foglia d'oro e abbellito ovviamente, tipicamente dell'epoca della XVIII dinastia, proprio dell'epoca ovviamente di Tutankhamon, ma naturalmente non abbiamo certezze sul fatto che il sovrano, di fatto, dopo la sua morte, fosse stato riportato a Tebe proprio nel solco della tradizione tebana. Di certo il suo successore, naturalmente Tutankhamon, il suo diretto successore, anche perché dopo la morte, diciamo, dopo la morte prima di Nefertiti, poi di Akhenaton, e un'effimera presenza di questo sovrano, si chiama Smenkhara, probabilmente o il figlio o un membro ovviamente della corte, o probabilmente un principe di un ramo collaterale della dinastia, come tra l'altro anche Tutankhamon, giunge a regnare. Quindi, quando giunge a regnare, in altre parole, lui da Tutankhaton deve inevitabilmente piegarsi al fatto che nel paese si assiste a una vera e propria guerra civile. Perché Akhenaton chiude la maggior parte dei culti, dei templi, in quanto entità amministrativa, cioè non chiude il culto in sé, chiude quell'entità amministrativa e anche
politiche che potevano condizionare le sue decisioni. E quindi naturalmente porre Aton al centro del culto egiziano, quindi naturalmente effettua un'azione senza precedenti, a cui però tuttavia il

Paese non è abituato. E quindi questa riforma non può avere luogo e quindi si scatena una vera e propria contesa tra il clero tebano che vuole la restaurazione diciamo, degli antichi culti, ma soprattutto la restaurazione del suo potere e quella del sovrano. Tutankhamon deve inevitabilmente piegarsi a tutto questo e deve inevitabilmente modificare il suo nome da Tutankhaton, l'immagine vivente di Aton, a Tutankhamon, immagine vivente di Amon. E qui naturalmente si inserisce una delle più grandi scoperte ovviamente della storia, operata da Howard Carter, un inglese che ha già lavorato naturalmente con Petrie, allievo di Petrie, sul sito di Tell el Amarna, proprio di Akhetaten, e che naturalmente è convinto che dopo la parentesi amarniana il sovrano sia stato seppellito nella Valle dei Re. Questo è a Luxor all'epoca, ovviamente all'inizio del Novecento, vedete il famosissimo Winter Palace Hotel, e di una Luxor che ovviamente è ancora fatta di piccoli mercatini e piccoli sobborghi, ben lungi dall'attuale visione di una Luxor che è fondamentalmente molto più, diciamo, città a tutti gli effetti, il Winter Palace, che accoglie lui e Lord Carnarvon, il suo mecenate, al fine di scoprire la tomba di Tutankhamon. Il buon, diciamo, Carter è già presente in Egitto dopo Petrie e si diletta e soprattutto si mantiene sia facendo l'ispettore per le antichità, sia vendendo ovviamente degli abbozzi, dei disegni tratti dalle tombe tebane. Nel frattempo prosegue le sue ricerche e è intenzionato a scoprire la tomba di Tutankhamon, poiché crede che sia o nelle vallate successive, nelle vallate vicino la Valle dei Re, oppure proprio nella Valle dei Re. Ne ha conferma nel momento in cui si ritrovano del materiale di imbalsamazione per il sovrano. In questo caso Carter avvia le sue ricerche in maniera molto spedita, ma soprattutto con un piglio scientifico che gli garantirà proprio la scoperta. Qui lo vediamo insieme alla moglie di Lord Carnarvon, lo stesso Lord Carnarvon e il buon Carter è dinanzi a una delle tombe ramessidi. E quindi che cosa fa naturalmente il buon Howard Carter? Comprende che nella valle probabilmente è seppellito il sovrano. Non sa esattamente dove, calcolate che la valle è piuttosto ampia e dagli scavi fatti precedentemente di altri personaggi, beh, alla fine si pensava che la valle non dovesse restituire nessun'altra tomba, ma si sbagliavano perché naturalmente la tomba di Tutankhamon era portata di mano, ma giaceva sotto uno strato di terreno ovviamente superiore ai 7-8 metri e quindi era stato occultato da costruzioni successive. E allora Howard Carter cosa fa? Comincia il suo percorso di esplorazione in tutta la valle, cioè suddivide la valle in vari settori che scava costantemente proprio per trovare la tomba. Naturalmente lo fa col piglio scientifico, ma lo fa con quelle conoscenze che lui ha, perché sa perfettamente che le tombe della 18ª dinastia sono delle tombe principalmente quasi a pozzo, cioè si rifanno proprio, vengono realizzate sul fondo della valle, non sulle alture soprastanti. E quindi in questo caso diciamo, è un fattore che consente di agevolare la sua, diciamo, ricerca. Riporta su un taccuino naturalmente tutte le sue ricerche, finché un giorno il Lord Carnarvon lo abbandona per questioni anche di salute, ma anche perché non crede che dopo un tot di campagne di scavo possa venire alla luce la tomba di questo sovrano. Ed è paradossale il fatto che il buon Carter è ovviamente sfiduciato da tutto questo e non sa esattamente come operare successivamente. Pur tuttavia lo raggiunge in Inghilterra e gli chiede un'ultima campagna in uno dei settori che non aveva ovviamente avuto la possibilità di scavare perché era occultata da altre strutture realizzate dai lavoratori della necropoli per realizzare la tomba di Ramesse VI. In questo caso si trattava di dover rimuovere una serie di strutture già di per sé posizionate dai lavoratori, come abbiamo detto, della necropoli e bisognava ulteriormente procedere oltre. Beh, a questo punto la caparbietà del buon Howard Carter gli consentì di avere successo.
Dopo poco, dopo diciamo un avvio di una settimana, viene fuori dagli scavi che cosa?

liberate ovviamente le strutture sovrastanti, viene fuori naturalmente il primo accesso alla tomba vera e propria. Qui vediamo le fotografie dell'epoca, viene naturalmente circondato, quindi una volta avuto sentore che la tomba è intatta, quindi non ci sono ovviamente segni di riutilizzo o tali da poter propendere per una sorta di riutilizzo di una tomba non reale, beh, a questo punto gli si provvede a una sorta di muro di contenimento e si proseguono gli scavi. Poco dopo, quindi, vedete, compaiono già gli scalini. Di particolare importanza è nel momento in cui Carter si trova dinanzi al muro proprio di chiusura che sigilla la tomba. E la cosa interessante è che in questo caso la scoperta di questa tomba, da cui si vede esattamente i sigilli afferenti a Tutankhamon, già richiama una serie di, diciamo, di curiosi, proprio perché la Supreme Council in quel momento viene ovviamente allertata e si dà atto di poter aprire la tomba solo dopo una serie di ovviamente di lavori di protezione e tutto quanto. Beh, a questo punto la tomba viene aperta, i sigilli sono intatti, in questo caso il muro che vi avevamo visto già nella fotografia precedente, e beh, dinanzi a Howard Carter si ritrova una delle fosse degli eventi in cui ogni egittologo spera di poter ovviamente trovarci, nel senso, vedete bene, il sigillo del sovrano che chiude naturalmente l'apertura della tomba. Vedete, in questo caso, questo è stato compiuto dai lavoratori della necropoli e dai sacerdoti che hanno chiuso la tomba prima del suo definitivo occultamento. A questo punto all'interno Carter vede una serie di oggetti del tutto meravigliosi ma accatastati che gli fa ovviamente presupporre che questa, naturalmente, questa sepoltura deve essere avvenuta in fretta, perché la precoce, diciamo, morte del sovrano deve aver causato inevitabilmente un'accelerazione anche nella costruzione, perlomeno nella realizzazione della tomba con i rilievi e immediatamente ovviamente l'inumazione. Questo perché dopo la morte si avevano semplicemente i 70 giorni per la cura della mummia, dopodiché bisognava necessariamente, per una questione sia rituale che ovviamente ideologica, porre in essere i rituali per il funerale. E in questo caso il sovrano viene inumato in una piccola stanzetta, ovviamente con i vari sarcofagi eccezionali, proprio perché rivelano una maestria e un'abilità ovviamente non solo da un punto di vista della lavorazione ma proprio del lavoro artistico che v'è dietro, e quindi vedete anche le immagini sulle pareti non sono, diciamo, numerosissime, ma quelle che ci sono inneggiano proprio all'entità solare dei babbuini solari e alla presenza del sovrano dinanzi alle divinità. Anche il tabernacolo sacro ovviamente ha questa caratteristica di essere foglia d'oro posizionata al di sopra di un tabernacolo ligneo, vediamo anche qui sempre il sovrano dinanzi agli dei, e qui naturalmente matrice delle matrici artistiche dell'antico Egitto, simbolo par excellence dell'arte egiziana, intesa come rappresentazione ovviamente ideale, e la sua maschera funeraria posizionata ovviamente sulla mummia, e che naturalmente invoglia l'idea di questo giovane principe, poi divenuto faraone, e che ovviamente ha governato pochissimo, e quindi questo fa riflettere su quello che dovevano essere invece, diciamo, i tesori, ma i tesori intesi proprio come la validità degli oggetti di rappresentazione e apotropaici posizionati all'interno delle grandi tombe dei grandi sovrani come Seti I, Ramesse II, Ramesse III e via dicendo. E questo fa vedere anche il fatto che tutti, diciamo, i gioielli posizionati come pettorali non sono fini a se stessi nel senso in quanto rappresentano elementi di valore, bensì rappresentano elementi di protezione magica al sovrano, e questo fa capire come di fatto l'arte egiziana possa aver, diciamo, superato una maestria senza precedenti. Qui vediamo praticamente lo scarabeo solare con i due babbuini solari sulla barca ovviamente di Ra, e qui ovviamente il cielo stellato, oppure per esempio lo stesso nome di incoronazione del sovrano.

Keper, Keperunebra, quindi naturalmente Keperunebra sono tutte le trasformazioni di Ra, tesa ovviamente a rimarcare l'appartenenza a Ra, ma soprattutto al dio Amon, all'atto della successione al trono. E quindi naturalmente noi abbiamo anche il faraone Assiso, tra altri due importanti.

proteggere il sovrano. E quindi nel connubio di quello che può essere arte, ideologia e rappresentazione della regalità, in questo caso raggiungiamo l'apice proprio a livello di rappresentazione. Vedete, il sovrano cinge entrambi gli scettri d'Egitto, quindi l'eca e il flabello, con ovviamente questa, vedete, questa decorazione fatta a piume proprio perché rappresenta Horus il falco e che quindi naturalmente inneggia a questa sua appartenenza da un lato ad un mondo tipicamente regio e ad un mondo che ha appena lasciato, che invece verteva soprattutto su una dimensione di religiosità della regalità stessa. Beh, e naturalmente cosa si può aggiungere alla fine di questo nostro breve discorso? Si può aggiungere sul fatto che nell'entità e nel percorso che l'epoca marniana ha avuto, di fatto ha condizionato i successivi passi, diciamo, dell'età ramesside, quindi dell'evolversi della dinastia XIX e XX, e ha lasciato un profondo solco in quella che è la tradizione sia artistica e di concezione della regalità. Tant'è che, come ho già accennato, i sovrani ramessidi si faranno cura, si faranno ovviamente carico di debellare completamente quello che è il ricordo di questo sovrano, ma di fatto acquisiranno tante di quelle, diciamo, di quelle caratteristiche e peculiarità culturali che gli garantirà il successivo affermarsi dell'Egitto anche nel panorama internazionale. Quindi il fenomeno di Akhenaton non è un qualcosa che nasce e muore, ma che in fondo nasce sotto vari profili, già sotto il regno del padre Amenhotep III, e mantiene la sua, diciamo, il suo lento defluire pian piano nel corso dei secoli, ma che inevitabilmente, quando si pensa all'ambito solare, non può non essere evocato. E quindi già la scelta ramesside di posizionare la nuova capitale a Kantir, quindi nel Delta, sta ad evidenziare proprio che i ramessidi presero per, diciamo, utile l'idea che il clero di Amon non dovesse avere la supremazia e influenzare le decisioni regie. Bene, con questo abbiamo concluso la nostra lezione. Ulteriori informazioni le ritroverete, potrete trovarle agevolmente sul sito dell'Uninettuno.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing, awesome,
2: veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Three youths from North Africa are taking a walk around Largo di Torre Argentina in the Italian capital. With its Roma-era ruins, the square was one of Rome's most beautiful and located just a few hundred meters from Uninettuno University, where the students are attending engineering courses. Mostafa Kandel is from Egypt, while Salma Kabushi and Ryan Boorhill have come all the way from Morocco. All three are enrolled at the Uninettuno Online University in their respective countries and have been selected to take

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Questa tesi si apre con il contributo pionieristico di René Spitz, che attraverso una osservazione condotta da un vertice psicoanalitico dimostra in contesti come ospedali e orfanotrofi una deprivazione affettiva precoce possa interrompere il processo evolutivo, con ricadute significative sul piano somatico e alimentare. Alla luce dei suoi studi, l'anoressia non appare come un semplice disturbo del comportamento, ma come la risposta profonda del bambino a cure anonime e impersonali. La sua ricerca ha ispirato molte letture successive, in particolare alcune in ambito psicoanalitico, hanno accolto nel rifiuto alimentare non solo un bisogno negato, ma anche l'emergere di un desiderio autonomo che va oltre la dimensione biologica e si

si struttura nella relazione primaria esprimendosi in un gesto paradossale di negazione. Come nella bestemmia ripetuta meccanicamente dal blasfemo, si cela un disperato bisogno della presenza di Dio, allo stesso modo il rifiuto del cibo del bambino rivela un assoluto bisogno di amore. Per Melanie Klein, in continuità con la metapsicologia freudiana, il gesto infantile non è simbolicamente estraneo al gioco più comune del bambino. In questa prospettiva, il cibo e il seno non rappresentano soltanto il nutrimento fisico, ma diventano oggetti carichi del conflitto tra amore e aggressività nei confronti della madre, percepita inizialmente come un essere capace di soddisfare ogni bisogno naturale. Attraverso concetti come la posizione schizoparanoide e la posizione depressiva, la Klein descrive il percorso del bambino verso una maggiore integrazione dell'oggetto e una più ampia tolleranza dell'ambivalenza che esso comporta. Quando però prevalgono angosce persecutorie e un senso di colpa non elaborabile, può emergere un sintomo come il rifiuto del cibo. Dunque, in questa cornice teorica, l'anoressia si configura come una difesa contro l'angoscia legata al danneggiamento o alla perdita dell'oggetto amato. Il sintomo non è semplicemente un rifiuto, è anche la manifestazione di un mondo interno profondamente conflittuale che può essere indagato attraverso la tecnica del gioco usata come strumento terapeutico. In seguito ho presentato un contributo clinico di Ammaniti, illustrando due disegni di ricerca in cui l'anoressia infantile viene interpretata come il segnale precoce di un disagio relazionale. Nel primo studio il disturbo viene associato tra gli altri fattori a modelli di attaccamento insicuro o disorganizzato e alla trasmissione intergenerazionale del trauma. Il secondo invece si focalizza sulle continuità evolutive dell'anoressia che attraversa l'infanzia e prende nuova forma durante l'adolescenza secondo specifici pattern multifattoriali. Prende così vita un confronto tra due paradigmi interpretativi, quello psicoanalitico che interpreta, che legge l'anoressia come l'espressione simbolica di un conflitto strutturale e quello della teoria dell'attaccamento che interpreta il sintomo come l'effetto di relazioni disfunzionali e modelli di cura non regolati. Alla prospettiva bolbiana di Ammaniti ho affiancato quella di Lacan, che interpreta l'anoressia nervosa come il rifiuto radicale del desiderio dell'altro, un gesto con cui il soggetto si sottrae all'ingranaggio del bisogno, opponendo un silenzio o un rifiuto al linguaggio che lo definisce e lo determina. In questa visione il sintomo anoressico non è solo il segno o l'espressione di una sofferenza psichica, ma è anche l'affermazione paradossale dell'identità del soggetto, che sembra voler dire «non voglio essere ciò che tu vuoi per me». In linea con questa prospettiva, anche se da angolazioni differenti, si collocano gli studi dell'antropologa Margaret Mead e della filosofa Michela Marzano, che consentono di ampliare il campo di analisi e interpretare l'anoressia come un gesto culturale e politico, in particolare in relazione al corpo femminile e alla sua rappresentazione nella società contemporanea. In questa chiave il sintomo non parla solo del soggetto, ma anche della cultura, ma anche dello spazio che la cultura concede o nega al suo desiderio, e rivela quanto la sofferenza individuale possa intrecciarsi alle norme sociali, agli ideali estetici e ai codici impliciti che regolano l'appartenenza e il riconoscimento. Infine, dal punto di vista neuroscientifico, le evidenze più recenti hanno individuato nei soggetti anoressici alterazioni significative in specifiche aree cerebrali, come l'insula e il circuito della ricompensa. Anche i meccanismi neurobiologici legati alla regolazione emotiva risultano disfunzionali,
con disattivazioni, con un'attivazione atipica.

0: anche della amigdala e delle cortecce prefrontali. A partire da questi dati sono stati sviluppati alcuni trattamenti sperimentali che utilizzano la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente diretta, che modulano l'attività neuronale sui circuiti cerebrali alterati. Altri approcci promettenti includono l'uso della realtà virtuale per lavorare sulla percezione del corpo in ambienti controllati e sicuri e nuove strategie farmacologiche mirate. Tutti questi interventi muovono nella direzione di una terapia personalizzata che tenga conto sia del profilo neurobiologico che della storia individuale del soggetto, poiché il sintomo resta sempre un segno, per quanto inscritto nei circuiti neuronali, resta sempre un segno che chiede di essere ascoltato e interpretato. Vorrei concludere con una riflessione sul piano epistemologico. I modelli teorici non devono necessariamente escludersi, ma possono dialogare, accettando che la sofferenza umana possa richiedere diversi livelli di interpretazione, di cura e di ascolto. Probabilmente l'anoressia necessita di uno sguardo in grado di attraversare più piani, quello biologico e neurologico, quello relazionale e quello simbolico e soggettivo. E un approccio integrato può essere una via efficace per restituire senso e speranza a chi affronta questa esperienza dolorosa. Grazie.
1: Perché riferimento a una filosofa in questo contesto che amplia il discorso a livello neuroscientifico? Forse una via possibile potrebbe essere quella di introdurre il tema dell'utilizzo clinico della ricerca neuroscientifica, perché ci sarebbe un gap, no? Sì. Tra la ricerca neuroscientifica, sì, biologica sui funzionamenti, sui meccanismi.
0: Io ho cercato, diciamo,
1: e poi la dimensione poi clinica.
0: Io ho cercato di non approfondire particolarmente una teoria a dispetto di un'altra, ma di offrire una visione interdisciplinare che potesse cogliere appunto i vari aspetti che possono emergere quando si osserva appunto questo tipo di disturbo. Anche, diciamo, ispirata, se posso dirlo, dalla visione freudiana, in cui la singolarità del soggetto è, come dire, assolutamente inattaccabile, per cui di fronte a un paziente con questo disturbo non si può partire da una convinzione a priori, ma qualcosa che riguarda profondamente il soggetto. Ho poi voluto, diciamo, esporre anche la parte neuroscientifica, visto che è la specializzazione che ho scelto e che comunque contribuisce in maniera sempre più significativa a integrare l'aspetto simbolico. E ho voluto accennare, devo dire, in maniera breve anche alla filosofa, perché comunque spesso questo che è stata anoressica, perché comunque questo disturbo spesso tocca le giovani donne e quindi lei più di altri può raccontare la sua esperienza e il modo in cui l'ha vissuta, quindi come una qualcosa che le si imponeva dall'esterno, qualcosa che appunto che determinava una profonda sofferenza, in quanto non poteva essere, penso, donna nel modo in cui lei poteva essere o voleva essere.
2: La commissione ha ascoltato la presentazione, ha valutato il curriculum, attribuisce un punteggio totale di 110 su 110, inoltre le attribuisce la lode. Per autorità a confini del magnifico rettore, la programma dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.

0: Missione, destino. Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
3: Mi sono iscritta psicologia.
5: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
4: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
4: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
4: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
5: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
4: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
2: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università

viene da te l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Vittorio ci parla di un fenomeno che è ormai sulla bocca di tutti in quest'ultimo periodo, cioè ChatGPT. Più in generale farà un excursus sulle intelligenze artificiali, per poi portare un caso pratico di confronto fra l'uso di ChatGPT nell'ambito della content creation e invece il corrispettivo umano, quindi l'essere umano che scrive dei contenuti. Andremo a vedere, sarà interessante andare a vedere quale performa meglio.
1: Bellissimo caso, no? Quindi a te la parola,
2: sì.
1: Vai.
2: Grazie a tutti, sono Antonio Tedeschi, il mio elaborato verte soprattutto sulla presenza e la importantissima dell'intelligenza artificiale nel digital marketing e soprattutto per quanto riguarda anche la perfezione di una strategia di customer centricity. Infine andremo ad analizzare un caso pratico in cui vedremo le performance di due copy, uno elaborato da ChatGPT e uno elaborato dall'essere umano, e poi ci chiederemo assieme se magari in questo ambito ChatGPT può sostituire il lavoro dell'essere umano. All'inizio l'intelligenza artificiale sembrava un hype, quindi una bolla di sapone, ma non è stato così, in quanto l'intelligenza artificiale ormai è predominante nei processi strategici del digital marketing. Gli obiettivi infatti saranno fornire un quadro più completo dell'intelligenza artificiale nel digital marketing, osservare la customer centricity, utilizzare un applicativo di intelligenza artificiale, cioè ChatGPT, e poi ci porremo la domanda se ChatGPT, in questo caso l'intelligenza artificiale, sostituisce il lavoro dell'uomo. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, un primus excursus venne fatto da John McCarthy nel 1956, il quale si domandò, ci diede una prima definizione, che cos'è l'intelligenza artificiale. Egli disse che l'intelligenza artificiale erano la creazione e l'ingegnerizzazione di macchine intelligenti, e in più di processi informatici intelligenti. Voi sapete benissimo che con il passare della storia, con l'evoluzione, le definizioni di intelligenza artificiale si è evoluta, e con essa io poi ho chiesto a ChatGPT, che è un'intelligenza artificiale, a lei stessa, che cosa fosse l'intelligenza artificiale. ChatGPT mi ha dato un contenuto che secondo lei l'intelligenza artificiale è la scienza che sviluppa gli algoritmi idonei alla risoluzione di compiti che richiederebbero la presenza umana. Presenza umana cosa si intende? Si intende il ragionamento, si intende magari l'apprendimento autonomo, o magari si intende anche il riconoscimento del linguaggio parlato e scritto dell'essere umano. Ecco, mi collegherei al linguaggio naturale, al natural language processing. Che cos'è il natural language processing? Il natural language processing è un mattoncino delle reti neurali. Le reti neurali, signori, sono la vera evoluzione dell'intelligenza artificiale, in quanto strutturano il loro processo imitando i neuroni del cervello umano. Quindi il vero boost che l'intelligenza artificiale ha dato al digital marketing è proprio la trasformazione, l'implementazione, il processo di ragionare come se fossero dei neuroni dell'essere umano. E quindi il natural language processing non solo può darci delle risposte come se stessimo parlando con un essere umano, può interpretare, può tradurre testi in tantissime lingue contemporaneamente, e in più riconosce il linguaggio scritto e parlato dell'essere umano. Il natural language processing come si sviluppa, come processa le immagini, come processa i testi, ce lo siamo chiesti in tantissimi. Si sviluppa sempre per quanto riguarda le reti neurali. Le reti neurali che sono formate, si sviluppano a step, a strati. Il primo strato riceve l'input che poi a lui stesso magari è allenato per magari la visualizzazione di contorni di un'immagine. Quindi una volta

0: che sviluppa il contorno dell'immagine, processa un output che succede, che lo invia al secondo strato. Il secondo strato riceve l'output, riceve l'output del primo strato, che per esso è un input, e poi anche esso stesso elabora un input che poi lo rimanda al terzo strato, così via, fino ad arrivare all'elaborazione o di un'immagine o del testo. Quindi, ricollegando a prima, il Natural Language Processing elabora l'elaborazione del testo in questo processo. I vantaggi che il digital marketing trae dall'intelligenza artificiale sono tantissimi, sono innumerevoli. Sarei qui fino a domani a parlarne, ma non penso che sia il caso. Quindi magari qualche spunto lo prenderei. La creazione di contenuti ottimizzati in ottica SEO. Cosa significa SEO? Ne sentiamo parlare, soprattutto poi con ChatGPT abbiamo avuto paura che la SEO fosse morta. Da 50 anni che ci diciamo che la SEO è morta, ma è ancora lì che sopravvive. Quindi l'ottimizzazione di contenuti, cosa significa? Creare un contenuto in ottica SEO significa dare un H1, dare un copy, dare un H2, dare una meta title, meta description. E signori, tutto questo lo può fare in pochissimi secondi l'intelligenza artificiale. E io lo so benissimo perché quando ho lavorato come e-commerce manager, soprattutto a fine giornata, arrivavo con spostato e quindi non avevo l'idea e la
1: Non
0: forza di
1: parlare della descrizione dei contenuti, la
0: sì.
1: descrizione dei prodotti,
0: Le schede
1: le
0: prodotto,
1: schede prodotto.
0: le urla parlanti,
1: È una rivoluzione vera.
0: le link building e quant'altro. Cosa fa l'intelligenza artificiale? Ci aiuta anche nella predictive analysis. Cosa significa? Significa che magari lei riesce a capire il comportamento dell'essere umano di un mese, fra 2 mesi, riesce a capire cosa lui farà. Se magari il cliente o l'utente ha visualizzato la pagina di recesso e non visualizza magari una serie TV o un film da 2 mesi, l'intelligenza artificiale capisce che il passo successivo dell'utente sarà la rescissione del contratto, quindi dell'abbonamento. E quindi a priori cosa si fa? Si fa una strategia di customer centricity, cioè andiamo su quel cliente, magari gli diamo anche una scontistica del 10%, così lui è contento, rimane con noi rimane con l'abbonamento attivo per un altro po' e quindi abbiamo fidelizzato anche un altro cliente. Quindi vedete come il cerchio si chiude, inizia con l'intelligenza artificiale e poi si chiude con l'intelligenza artificiale. E infatti è la perfezione della customer centricity. Vedete, nel primo cerchio abbiamo delle piattaforme che raccolgono i dati, Data Management Platform, Customer Relationship Management e Customer Data Platform. Sono sia delle strategie di business, ma sono anche delle piattaforme che raccolgono i dati. Raccolgono i dati, poi li incrociano, che sono miliardi e miliardi che la mente
1: Bravo, però adesso mi ha fatto una curiosità. Questo esperimento ce lo fai vedere
0: Subito all'esperimento. Va
1: Eh
0: bene,
1: sì,
0: come le vuoi, come le
1: ormai
0: desidera.
1: siamo già carichi, capito?
0: Sì,
1: Quindi.
0: siamo carichissimi. Ok. Allora, per quanto riguarda il mio esperimento, siccome ho lavorato nel digital marketing,
1: Posso, Raffaele? Sì, no, posso.
0: mi sono chiesto se i contenuti di
1: Questa è la
0: ChatGPT
1: bomba, no, che hai
0: siano spendibili in
1: provato,
0: ambito marketing, altrimenti cosa la utilizziamo a fare ChatGPT? Quindi cosa ho fatto? Ho creato
1: no? Cioè,
0: un
1: questo
0: test.
1: forse è l'unico caso che ho visto dove si fa un esempio concreto.
0: No,
1: Non
0: ci
1: ce ne
0: sono
1: sono.
0: anche, se mi permette, c'è anche questo, ma io ho
1: No,
0: chiesto.
1: dico in letteratura e nelle pubblicazioni si sono pubblicati poco degli A/B test uomo,
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: quindi è una novità
0: Sì.
1: reale questa cosa,
0: Tenga
1: no?
0: presente che ChatGPT è stata immessa al mercato nel 2022, a febbraio. Ha avuto un hype in 2 mesi di 100 milioni di iscritti. Quindi si pensava che fosse una bolla, invece è resistita, tranne in Italia che negli altri paesi, perché è stata chiusa dal garante della privacy.
1: Vediamo,
0: Siamo fiduciosi.
1: vediamo il
0: E per quanto
1: caso.
0: riguarda il caso, mi sono chiesto se questi contenuti da ChatGPT siano spendibili in ambito marketing, cioè li posso utilizzare veramente nel marketing, posso tradurre quello che mi dà ChatGPT poi nel marketing, posso poi effettuare anche una customer centricity, fidelizzazione del cliente, brand awareness e tutto ciò che è
1: O
0: inerente
1: è
0: al digital
1: solo
0: marketing,
1: teoria?
0: o è solo teoria. Quindi ho creato un A/B test di Facebook in cui ho paragonato, in cui ho confrontato e performato un copy di ChatGPT creato da ChatGPT e un copy creato da me stesso. L'unica variabile è il testo. Il risultato dei 3 possibili scenari potevano essere il copy creato da ChatGPT performa meglio rispetto a quello dell'essere umano, o magari il contrario, il copy creato dall'essere umano è migliore di quello di ChatGPT, o magari siamo in pareggio, 1-1, sì. Quindi non ci sono sostanziali differenze.
1: E già 1-1 sarebbe...
0: Sarebbe l'ideale. Quindi, come potete osservare, sulla sinistra sono dei copy creati da ChatGPT e sulla destra dei copy creati dall'essere umano. Teniamo presente e sottolineiamo che i copy sono dei copy brevi e precisi.

0: Quindi ChatGPT è stata testata su copy brevi e precisi. Così contestualizziamo. Per quanto riguarda l'obiettivo, era la visualizzazione della pagina di destinazione, che era una categoria merceologica di climi utilizzatori. Quindi contestualizziamo anche un attimo il pubblico di questo settore. I numeri dimostrano che non vi è stata una effettiva differenza tra i copy. Infatti, hanno performato, hanno avuto gli stessi risultati più o meno. Non c'è stato uno scarto enorme e evidente che possiamo dire. Sì, ChatGPT elabora contenuti meglio dell'uomo, quindi da domani mi metto sul divano e faccio lavorare solo ChatGPT. No, ci deve essere sempre il supporto dell'essere umano. Infatti, per quanto riguarda le
1: Però un
0: visualizzazioni.
1: pelino più alto il traffico AI, c'è 361 rispetto a 321, un pelino di differenza
0: Sì,
1: l'abbiamo sui click,
0: è
1: su
0: un pelino di
1: 600
0: differenza.
1: click.
0: Sì, è un pelino di differenza. Qui bisogna anche contestualizzare perché.
1: Sì, non è una variazione significativa, però possiamo dire almeno pareggia
0: Sì, almeno
1: un.
0: pareggia, diciamo, si pareggiano, ecco, magari qualche oscilla di una
1: Il
0: percentuale in più.
1: vantaggio sarà il tempo.
0: Il
1: Fare un
0: tempo,
1: copy. E
0: bravissimo.
1: la specializzazione può essere fatto
0: Il vantaggio.
1: anche con intelligenza artificiale,
0: Sì.
1: avendo risultati analoghi con minor tempo e minor specializzazione.
0: Cioè, quello che sono qui a, come vantaggio, come vantaggio che posso apportare dalla mia ricerca è che posso dire che comunque è fondamentale usare dell'intelligenza artificiale nell'ambito del digital marketing, soprattutto ChatGPT. Noi dobbiamo utilizzare ChatGPT come una sorta di supporto alle nostre attività. Non deve essere non deve sostituire in toto l'elaborato dell'uomo. L'uomo
1: Certo,
0: deve
1: però vedendo dei
0: supportare.
1: risultati di questo tipo uno è più confidente, quindi
0: Sì,
1: è una meritoria analisi la tua. Puoi arrivare alle conclusioni.
0: Certo, soltanto per quanto riguarda però i contenuti brevi e precisi, è stato effettuato il test. Poi su altri contenuti magari perché
1: Non è
0: se.
1: article marketing, non stai lavorando su content
0: Sì,
1: marketing di 2 pagine,
0: questo è
1: ovviamente.
0: un esempio, magari avremmo avuto bisogno di molti più esempi per dire che è un caso empirico e molti più esempi avremmo avuto una soluzione assoluta. Traffico, quindi possiamo osservare anche il traffico dalle due piattaforme Facebook e Instagram per quanto riguarda il traffico AI e per quanto riguarda il traffico human. Non c'è una sostanziale differenza. L'unica differenza si può notare perché in Facebook abbiamo un pubblico un po', se posso dire, un po' più age, più vecchio, quindi magari più propenso all'acquisto di un climatizzatore rispetto ad un pubblico su Instagram, non è propenso all'acquisto di un climatizzatore. In conclusione vorrei, se mi consentite, dire che in primis ChatGPT deve essere un supporto all'attività dell'uomo. Pecca priva di creatività, quella cioè, di creatività e di immaginazione, quella ce la mettiamo noi col tempo. È importante che inizi magari a darci un supporto, un toto, un quadro più completo e più complesso di quello che stiamo creando. I limiti che ho riscontrato sono stati due limiti. Uno per quanto riguarda mi ha dato una scontistica su un copy del 30% sui climatizzatori, ma siccome l'azienda non è mia e mi sono fatto supportare da un collega, io ho dovuto stare lì a fare il check del copy di ChatGPT. Pensiamo se poi avessi fatto con quel copy un ads, l'azienda del mio collega si sarebbe trovata dei clienti che avrebbero chiesto la scontistica sul climatizzatore del 30%. Quindi tutto il contenuto non è veritiero. È da supporto e va controllato dall'essere umano. Anche per quanto riguarda la stesura della tesi e della presentazione, ho chiesto a ChatGPT se mi desse una mano per quanto riguarda la ricerca di libri o di articoli scientifici inerenti a quello che io stavo elaborando. E anche in quel caso mi ha dato una lista di 10 tot libri da seguire, mi ha consigliato, che poi ne esistevano solo due su 10. Quindi diciamo che bisogna sempre controllare il lavoro di ChatGPT, è da supporto e pe pecca ed è priva di immaginazione e di creatività. Grazie
1: Grazie
0: a
1: mille,
0: voi.
1: tedeschi. Ottimo lavoro. Signor Tedeschi, Antonio, la commissione, considerato il suo curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la sua tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di impresa e tecnologie digitali. È un onore mio. In bocca al lupo.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere i nuovi modelli di impresa? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Industria 4.0 della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'information security sta assumendo un ruolo sempre più preponderante all'interno delle organizzazioni, sia nella gestione dei processi che nei requisiti di compliance richiesti dai vari stakeholders. In tal senso, l'information security risk assessment è il cuore pulsante del meccanismo di gestione, in quanto è uno strumento che permette di identificare e di valutare i rischi, ed è uno strumento che consente di decidere, di determinare quali sono le azioni necessarie al fine di garantire la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati. Il sistema di gestione delle informazioni è un sistema complesso e valutare questa complessità attraverso i tradizionali sistemi qualitativi comporta una serie di problematiche, in primis dovute ad un sostanziale processo di semplificazione della realtà. Infatti, nei tradizionali registri di rischio, gli eventi vengono considerati in modo indipendente l'uno dall'altro e ciò comporta una sostanziale sovrastima o sottostima dei pericoli a cui si è realmente esposti. In secondo luogo, c'è una problematica legata alla soggettività da parte di chi esegue le analisi, soprattutto per quanto concerne l'assegnazione degli score alle probabilità di accadimento. Le azioni di mitigazione poi vengono assegnate quasi esclusivamente a quegli oggetti che compaiono nel quadrante in alto a destra della matrice dei rischi, ovvero quelli valutati con alta probabilità e alto impatto. Questi comportano azioni di risoluzione spesso onerose e difficoltose, poiché coincidono con scenari valutati come critici o catastrofici, in cui i dati o sono già andati perduti o comunque sono in larga parte compromessi. Partendo dalla consapevolezza di queste problematiche, il lavoro si offre di riconsiderare la complessità afferente ad un sistema di gestione delle informazioni e di strutturare un risk assessment attraverso un grafo network. Lo scopo principale di questo lavoro è quello di partire da un set di dati reali al fine di ottenere un grafo della conoscenza del rischio e utilizzare gli stessi dati poi per testarne l'efficacia. Per far questo è stato necessario rispondere a una serie di prerequisiti, il primo dei quali prevedeva l'identificazione di uno strumento in grado che potesse consentire la gestione di migliaia di nodi e relazioni. La scelta è ricaduta su Neo4j, che è un database non relazionale open source. Il secondo requisito richiedeva una modellazione ontologica al fine di definire a priori i nodi e le relazioni e soprattutto i ruoli che tutte le entità avrebbero poi assunto all'interno del grafo. Un terzo requisito poi richiedeva di disporre di svariati set di dati in accordo con la modellazione ontologica. Tutti i dati reali presenti nel modello appartengono ad Infonet Solutions, che è un'azienda del Nord Italia che opera come Systems Integrator Provider nel settore dei servizi ICT. L'azienda fattura tra i 25 e i 30 milioni di euro all'anno, conta circa 100 dipendenti sparsi su tre continenti ed è certificata ISO 27001. Ragion per cui una delle sfide è stata anche quella di andare a comparare il modello proposto con il risk assessment di stampo tradizionale attualmente in uso presso l'azienda. Seguendo la modellazione ontologica passo passo, è stato portato a compimento l'intero grafo, che ha una spina dorsale composta di carattere generale, diciamo, perché si riferisce ai vettori di minaccia che qui vedete rappresentati dai nodi di colore rosso, che altro non sono che i punti di innesco poi delle varie propagazioni dei rischi. Mano a mano che si procede verso le ramificazioni, subentrano i dati più peculiari, più particolari dell'azienda, come le barriere di protezione, le tecnologie, i processi, le persone, gli asset fisici, gli asset virtuali e soprattutto tutte le vulnerabilità a questi associate. A questo punto è stato possibile ottenere il grafo della conoscenza del rischio applicabile ad un sistema di gestione delle informazioni, in cui tutte le entità interagiscono in modo inferenziale con quello che sostanzialmente è il concetto portante dell'intero lavoro, ovvero le sequenze di eventi portatori di rischio che cambiano il loro stato sulla base di un'azione combinata dei vari attori presenti nel grafo. Una volta ottenuta questa modellazione, questa topologia, è stato possibile iniziare con l'analisi ontologica, che si è dimostrata fin da subito particolarmente variegata e adattabile a qualsiasi tipo di contesto.
poiché possono essere eseguite esplorazioni che riguardano singole entità oppure cluster o pattern formati da più attori. A titolo di esempio, durante la fase di testing è emerso che ad alcuni gruppi di asset erroneamente non era stata assegnata l'adeguata protezione, come ad esempio alcune tipologie di utenti. Godevano di diritti, di particolari privilegi per i quali non erano autorizzati. Sempre a titolo di esempio, l'asset che è risultato essere più a rischio, date le minacce individuate, è la password di amministratore di sistema. E questo è stato un primo risultato perché nel risk assessment aziendale questo non era neanche stato preso in considerazione. E di fatto però è un risultato estremamente coerente col tipo di attività svolta dall'azienda perché quotidianamente la maggior parte dei dipendenti svolge appunto attività di amministratore di sistema presso i propri clienti. Per quanto riguarda la valutazione del rischio, mi sono ricondotto alla storica definizione data da Kaplan e Garrick nel 1981 del rischio quantitativo. Secondo i due autori, la funzione di rischio si ottiene rispondendo a tre precise domande: quale scenario può andare storto, con quale probabilità, quali possono essere le conseguenze? Interrogando quindi in modo opportuno il grafo, si può ottenere una tabella che risponde in modo puntuale alle tre domande. Si possono poi aggregare i vari scenari e utilizzare la funzione di distribuzione cumulativa complementare per ottenere per ciascun evento malevolo, diciamo, la relativa curva di rischio. Per la terza fase, quella di trattamento del rischio, ho ritenuto invece efficace elaborare un algoritmo basato sulla Between Centrality. Lanciando questo comando in modalità undirected, è possibile andare ad individuare quei nodi minaccia che hanno degree più alto e si collocano a ridosso delle conseguenze. A questo punto, attraverso varie iterazioni, è possibile risalire il percorso, quindi procedere a ritroso, e andare ad individuare eventuali anelli deboli della catena e mettere in cima alla lista delle priorità proprio la risoluzione di questi. Questo approccio consente di privilegiare quelle soluzioni che sono più preventive piuttosto che reattive e quindi sono più economiche, sono più facili da implementare e soprattutto permettono di abbattere le probabilità di propagazione molto più a monte. Chiedo scusa. Tra i vari risultati vorrei citare quelli che secondo me apportano i maggiori benefici rispetto ai sistemi convenzionali di valutazione del rischio. Innanzitutto la possibilità di avere una distribuzione di probabilità per ogni singolo evento data l'azione combinata di più agenti. In secondo luogo, la scalabilità del sistema, che gli consente di essere aggiornato ed ampliato senza andarne a modificare la struttura d'impianto o comprometterne.

0: nella capacità computazionale. In terzo luogo, il fatto che un network, proprio per sua stessa natura, consideri gli eventi, i fenomeni, in modo non indipendente l'uno dall'altro. E questo va a vantaggio di una più razionale valutazione a discapito della soggettività. Infine, un quarto elemento molto importante, il fatto che il modello consente una rappresentazione visuale di quello che è un sistema di gestione delle informazioni. Questo approccio visivo-grafico consente di meglio trasferire i concetti di rischio ai vari decision makers, che spesso e volentieri sono persone che non coincidono fisicamente con chi effettua l'analisi e sono anche quelle che bisogna convincere per gli investimenti. Tra gli sviluppi futuri, infine, metterei in cima alla lista l'implementazione di un automatismo che consenta la computazione probabilistica attraverso un modello bayesiano. Questo per andare a definire in modo puntuale e rigoroso le probabilità di propagazione del rischio condizionate dalle prior assegnate ai nodi genitori. Un secondo sviluppo potrebbe sicuramente riguardare l'integrazione dello strumento attraverso API con database esterni, in modo tale da garantirgli aggiornamenti automatici e farlo diventare un tool dinamico di survey. Infine, un ultimo sviluppo potrebbe sicuramente riguardare lo sfruttamento del grafo della conoscenza per fare un import di dati provenienti da svariate realtà ed elaborare quindi un algoritmo di machine learning del rischio che possa al meglio rispondere alle attuali e future esigenze e sfide delle aziende in un contesto particolarmente in evoluzione. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie a lei. Ci sono domande?
2: A questo grafo dove può studiare la propagazione del rischio, eccetera. Però a un certo punto gli deve mettere in input le probabilità sui nodi. Da sì. Dove vengono queste probabilità?
0: Allora, posso eventualmente...
2: Come sono stimate? Serie storiche dei...
0: Allora, in input, diciamo, c'è una prima parte del grafo che ha una forma di catena causa-effetto ed è una delle varie funzioni, è proprio quella di andare a determinare in modo puntuale, date tutte le relazioni, le prior probabilities che sono state assegnate attraverso, diciamo,
2: E questo volevo capire, come sono assegnate? Sono date ab inizio queste?
0: sono date all'inizio da esperti, sostanzialmente, da ipotesi di esperti. Poi, per quanto riguarda invece le
2: Però
0: probabilità di...
2: io date queste poi le calcolo, elaboro tutte queste.
0: Sì.
2: Però tra le cose che aveva detto inizialmente di critica del vecchio sistema erano che l'assegnazione delle probabilità era arbitrario.
0: Certo, per gli accadimenti. Sì, allora, le uniche probabilità che io ho chiesto a dei pareri esperti sono quelle, secondo il proprio parere, nella propria azienda, quali tipologie di attori potrebbero essere più intenzionati ad attaccare o a compromettere i dati della propria azienda. Non parliamo ovviamente solo di cybersicurezza, parliamo anche di reliability dei sistemi, degli hardware, del software. Poi, per quanto riguarda invece tutte le prior assegnate alle vulnerabilità, alle barriere, ai processi, lì mi sono basato su controlli già in essere dell'azienda, controlli automatici che derivano proprio da strumenti di monitoraggio, come il Check Backup per la parte hardware, come il SIEM per gli eventi di sicurezza. Quindi diciamo, inizialmente...
2: Quindi, cioè, ci sono due fonti, una tra virgolette l'opinione umana e l'altra delle
0: Esatto,
2: procedure
0: esattamente.
2: automatizzate.
0: Procedure automatizzate. Poi c'è una parte ovviamente che non sono riuscito ad esimermi dalla classica letteratura del rischio. E lì sono andato nell'allegato C della ISO 27001 o nei database del NIST e del MITRE, anche per avere una lista molto più ampliata, visto che questo strumento mi consentiva una gestione, diciamo,
2: No,
0: molto più.
2: ok, no, questo lo capisco. Forse è una cosa da anche tenere presente nella sua sviluppo, così gestire in maniera, tra virgolette, separata queste tre diverse fonti di dati che viene assunti all'inizio, tenere presente, perché ho l'impressione che questo è molto solido se tutto funziona come funzionava ieri. Se c'è una nuova vulnerabilità, un breakthrough, queste difficilmente vengono previste dalla serie di dati che aveva
0: Chiaro, infatti per
2: precedentemente.
0: ciascuna entità, professore, ho lasciato sempre il nodo.

0: unknown per ciascuna entità, appunto perché c'è sempre una
1: quindi ha lasciato margine anche per poter implementare queste cose qua. Questo mi pare ragionevole. Grazie.
0: La probabilità insegna da 0 a 1.
1: La probabilità serve per modellizzare situazioni in cui abbiamo una conoscenza incompleta.
0: Chiaro.
2: Grazie.
3: Mauro Bonaldo. Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria gestionale con punti 108 su 110. Complimenti.
4: Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
3: So difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch.

0: that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

0: directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo. Un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione tratteremo un tema centrale di questo corso che riguarda la partecipazione procedimentale. Argomenti che tratteremo sono il principio di partecipazione procedimentale nei suoi aspetti più generali al fine di inquadrare questo argomento nell'ambito del corso, la comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione nella fase istruttoria. Partiamo dunque dal primo argomento di questa lezione, il principio di partecipazione procedimentale. Accanto al principio di doverosità dell'azione amministrativa possiamo collocare il principio fondamentale del procedimento amministrativo che, come abbiamo appena detto, è appunto quello di partecipazione alla formazione delle decisioni amministrative. Parliamo di un principio che, come vi dicevo prima, è centrale nell'ambito della materia oggetto di questo corso perché costituisce diretta attuazione di una serie di principi costituzionali e derivanti appunto da tutto quello che abbiamo visto essere la disciplina, la normativa quadro dell'attività amministrativa. In particolare è funzionale all'attuazione del principio di imparzialità dell'articolo 97 della Costituzione, dei principi di efficienza ed efficacia che a loro volta derivano dal principio di buon andamento di cui è l'articolo 97 della Costituzione e in più è attuazione anche del principio di democraticità. Principio di democraticità che, come ricorderete, rappresenta una delle grandi sfide che la Costituzione, l'introduzione, l'adozione della nostra Carta Costituzionale Repubblicana ha in qualche modo posto all'amministrazione e più in generale all'agire amministrativo, rispetto al quale proprio la partecipazione procedimentale rappresenta lo strumento principe attraverso cui realizzare quello che è il principio di democratizzazione dell'amministrazione. La partecipazione risponde innanzitutto a una finalità collaborativa, cioè funzionale alla migliore individuazione sia della situazione di fatto che dell'interesse pubblico concreto. Finalità collaborativa che riguarda la partecipazione tanto dei privati quanto delle amministrazioni. Ma assolve anche una finalità difensiva, in particolar modo con riferimento ai soggetti titolari di interessi legittimi di tipo oppositivo. Tale finalità è meno rilevante nei procedimenti generali per via delle loro caratteristiche, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, mentre assume una rilevanza essenziale nell'ambito dei procedimenti puntuali volti all'emanazione dei provvedimenti di natura restrittivi della sfera giuridica dei destinatari. Il principio di partecipazione si traduce quindi nell'obbligo dell'amministrazione di dare a qualsiasi soggetto titolare di interessi giuridicamente rilevanti l'occasione di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione a sé sfavorevole. E inoltre nel diritto al contraddittorio, che a sua volta è espressione di un canone di giustizia naturale. Come vedremo, questo tipo di implicazioni del principio di partecipazione procedimentale rispondono tanto, come abbiamo visto, a principi di natura costituzionale connessi anche al diverso inquadramento, diverso posizionamento dell'amministrazione nell'ambito del nostro sistema istituzionale alla luce dell'introduzione della Costituzione, ma anche a una serie di principi di natura sovranazionale. Mi riferisco in particolare all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che afferma il diritto di ogni persona di essere ascoltata e il diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda. Veniamo quindi a quelle che sono le norme
che disciplinano la partecipazione al procedimento amministrativo. Queste norme sono tutte contenute nel capo terzo della legge 241

del 90. Occorre tuttavia evidenziare come gli istituti di partecipazione non si applicano però ai procedimenti normativi, generali, di pianificazione e di programmazione, nonché quelli tributari e relativi ai collaboratori di giustizia, così come espressamente indica l'articolo 13 della legge 241 del 90. Ora, la ragione alla base di questa differenziazione la possiamo cogliere alla luce delle finalità che abbiamo detto essere connesse alla partecipazione procedimentale. È evidente che nell'ambito dei procedimenti che hanno una natura generale o comunque che non attengono a un contenuto specifico connesso a un singolo soggetto destinatario, quelle esigenze di difesa e di garanzia vengono affievolite, mentre, come vedremo, le esigenze di collaborazione sotto altre forme vengono invece aggravate e rafforzate in relazione ai procedimenti generali, e quindi questo giustifica un trattamento della partecipazione specifica in relazione a certe particolari categorie di procedimenti, mentre sussiste, come abbiamo visto, un'esclusione generale in relazione agli istituti di partecipazione che in via generale disciplinano e sono applicabili ai procedimenti che hanno appunto un contenuto puntuale. Il principio di partecipazione procedimentale, per come disciplinato appunto dal capo terzo della legge 241 del 90, permea tutte le fasi del procedimento amministrativo. Innanzitutto la fase dell'iniziativa, laddove l'istituto principe, che è da un lato abilitante alla partecipazione e dall'altro rappresenta lo strumento in sé attraverso cui avviene la partecipazione nella fase di iniziativa, è appunto la comunicazione di avvio del procedimento. Per quanto riguarda invece la fase istruttoria, la partecipazione si traduce nella possibilità di presentare memorie e documenti, nell'accesso endoprocedimentale e nella stipula di accordi. E infine nell'ambito della fase decisoria, dove la partecipazione si traduce innanzitutto nell'obbligo di motivare il provvedimento, tenuto conto dell'istruttoria, nonché della possibilità di stipulare un accordo sostitutivo. Qui dobbiamo però fare una piccola precisazione, perché la fase istruttoria, in particolare la partecipazione nel corso della fase istruttoria, ha una rilevanza essenziale alla luce di quello che in precedenza abbiamo sottolineato più volte, cioè del nesso inscindibile che lega la fase istruttoria rispetto alla fase decisoria. Motivo per cui questo nesso inscindibile fa sì che la partecipazione nella fase istruttoria comporti una serie di implicazioni anche rispetto alla fase decisoria, non fosse altro per il fatto che, come vedremo, nell'ambito della motivazione del provvedimento amministrativo, l'amministrazione deve dare atto di quella che è stata la partecipazione e quindi deve dare atto di aver valutato e tenuto in considerazione le osservazioni, i documenti presentati dal privato nella fase istruttoria. E quindi vedete, in questo sta ancora una volta un collegamento strettissimo che fa sì che la partecipazione in fase istruttoria in qualche modo vincoli anche la decisione e faccia in modo che anche la decisione venga in qualche modo influenzato dalla partecipazione nell'ambito della fase istruttoria. La disciplina sulla partecipazione tuttavia tenta di conciliare alcuni aspetti che talvolta possono risultare difficilmente conciliabili. Mi riferisco in particolare al principio di imparzialità, che ha come corollario quello di massima partecipazione possibile. Quindi, per essere imparziale, l'amministrazione deve favorire il più possibile la partecipazione. Tuttavia, favorire la partecipazione significa rallentare l'azione amministrativa e quindi coniugare l'imparzialità con il buon andamento e quindi con invece l'opposto principio di speditezza dell'azione amministrativa richiede la necessità per l'amministrazione di operare anche in questo caso un bilanciamento. Questo evidentemente si traduce in scelte concrete dell'amministrazione.

ma anche a livello legislativo nell'ambito dell'adozione di una disciplina che in qualche modo prevede un equilibrio che il legislatore ha prestabilito e che si traduce in alcune regole molto molto concrete, molto precise, che adesso vedremo. Alcuni spunti di riflessione rispetto a questo primo argomento: qual è il contenuto del principio di partecipazione procedimentale? Quali sono i principi che la partecipazione deve conciliare? Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione, la comunicazione di avvio del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento è disciplinata innanzitutto dall'articolo 7 della legge 241 del 90. Innanzitutto dobbiamo evidenziare come questo istituto trovi applicazione generalizzata in relazione a tutti i procedimenti amministrativi. E in secondo luogo dobbiamo evidenziare come la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è strumentale a consentire il dialogo con l'amministrazione fin dal momento concreto di avvio del procedimento amministrativo. Quando abbiamo affrontato e delineato i contorni essenziali di quella situazione giuridica soggettiva, che è l'interesse legittimo, che rappresenta, diciamo, uno degli argomenti centrali di questo corso, non a caso abbiamo detto che l'interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva importante in quanto è quella situazione giuridica che consente il dialogo, consente di instaurare il dialogo con un'amministrazione. Vedete adesso come tutto torna, perché proprio la comunicazione di avvio del procedimento è quello strumento che proprio in virtù e in funzione della tutela degli interessi legittimi consente di attivare quel dialogo con l'amministrazione che è contenuto essenziale dell'interesse legittimo. La comunicazione di avvio del procedimento contiene le indicazioni necessarie per rendere effettiva la partecipazione. I contenuti della comunicazione di avvio del procedimento sono puntualmente indicati dall'articolo 8 della legge 241 del 90. Vediamo quali sono. Innanzitutto viene indicata l'amministrazione competente, poi l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona del responsabile del procedimento, la data entro cui deve concludersi il procedimento, i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, le modalità con cui è possibile prendere visione degli atti. E infine il domicilio digitale dell'amministrazione e le modalità per accedere al fascicolo relativo al procedimento. Nello stesso tempo, la comunicazione di avvio del procedimento indica anche e implica sempre più l'utilizzo e l'impiego di strumenti digitali, in particolare appunto con l'indicazione del domicilio digitale dell'amministrazione, nelle modalità telematiche per l'accesso al fascicolo informatico, e le modalità per l'esercizio delle facoltà di partecipazione in modalità telematica. Vedete quindi anche qui come l'informatizzazione dell'attività amministrativa e la possibilità di utilizzare, di ricorrere agli strumenti telematici consenta sempre di più una maggiore partecipazione, almeno in linea teorica. Maggiore partecipazione che incentiva appunto la possibilità dei privati di collaborare nell'ambito dell'esercizio del potere amministrativo, che tuttavia ha come contraltare i rischi connessi a un rallentamento dell'azione amministrativa. E quindi torniamo sempre a quel difficile bilanciamento tra imparzialità e buon andamento a cui abbiamo fatto riferimento poco fa. Nei procedimenti ad iniziativa di parte costituisce comunicazione di avvio del procedimento la ricevuta obbligatoriamente rilasciata dall'amministrazione al momento della presentazione dell'istanza, ma solo qualora essa contenga tutte le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 241 del 90.

vedete quindi come anche nell'ambito di quei procedimenti che iniziano su iniziativa di parte, qualcuno potrebbe dire che non ha alcun senso l'invio della comunicazione di avvio del procedimento. Tuttavia, il legislatore ha previsto dei contenuti obbligatori che, affinché questa ricevuta possa essere ritenuta idonea ad assolvere la funzione della comunicazione di avvio del procedimento, deve necessariamente contenere quel tipo di informazioni, pena la necessità per l'amministrazione di notiziare in ogni caso il privato fornendo tutte le informazioni ulteriori previste dall'articolo 8. Vediamo quindi chi sono i destinatari, cioè le parti necessarie del procedimento amministrativo. Innanzitutto i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. Questi sono evidentemente i soggetti che potrebbero essere o avvantaggiati dall'esercizio del potere o viceversa lesi dal provvedimento amministrativo. I soggetti tenuti per legge ad intervenire nel procedimento, pensate a tutte quelle amministrazioni che in quanto titolari di interessi pubblici suscettibili di entrare in conflitto con l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione procedente, sono chiamati, sono tenuti a partecipare al procedimento. E ancora, i soggetti diversi dai destinatari diretti del provvedimento, che possano però subire un pregiudizio dall'esercizio del potere, laddove però individuati oppure facilmente individuabili con ordinaria diligenza dall'amministrazione. Quindi accanto ai soggetti direttamente colpiti, investiti dall'esercizio del potere amministrativo e accanto alle amministrazioni, cioè i soggetti titolari di altri interessi pubblici che potrebbero essere in qualche modo incisi dall'esercizio del potere da parte dell'amministrazione procedente, il legislatore prevede la necessità di far partecipare al procedimento anche soggetti che non subiscono effetti diretti dal provvedimento amministrativo, ma dando e rimettendo all'amministrazione il compito di doverli individuare. E ora qui l'amministrazione deve svolgere alcune valutazioni, alcune ricerche con l'ordinaria diligenza. Questo tuttavia non significa che l'amministrazione ha il compito ed è gravata da un onere di ricerca di tutti quelli che sono i potenziali destinatari dell'azione amministrativa, ma appunto quel contemperamento tra imparzialità e buon andamento fa sì che il legislatore stesso abbia previsto che quest'onere possa e debba essere assolto soltanto a condizione che questi potenziali indiretti destinatari dell'azione amministrativa siano individuati oppure comunque facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza. La notizia dell'avvio del procedimento è effettuata con la comunicazione personale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 241 del 90, ma anche attraverso altre forme di pubblicità, purché siano idonee. Questo principalmente in caso di numero elevato di destinatari, laddove per esempio può essere consentita la pubblicazione della comunicazione di avvio sul sito internet. Per fare un esempio concreto, un esempio classico, nel caso di procedimenti, dell'avvio di procedimenti espropriativi e in particolare quelli diretti alla dichiarazione di pubblica utilità, pensate per esempio in caso di realizzazione di un'infrastruttura autostradale, il numero dei soggetti direttamente interessati dal procedimento amministrativo potrebbe risultare molto elevato e in questo caso altre forme di pubblicità ulteriori rispetto alla comunicazione diretta possono essere e sono ammesse, come per esempio nel caso della pubblicazione su quotidiani nazionali o su Gazzetta Ufficiale o sui siti internet dell'amministrazione. Alcune eccezioni, tuttavia, sussistono nel caso di procedimenti generali ai quali non si applica alcun istituto di partecipazione. Questo l'abbiamo detto prima, abbiamo anche evidenziato quelle che sono

le motivazioni di questa scelta, il che tuttavia non significa che non si applichi nessuno strumento di partecipazione, ma che non si applicano quelli previsti dal capo terzo della legge 241 del 90. E anche laddove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, come previsto espressamente dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 241 del 90. Sempre in funzione del rispetto del principio e dell'esigenza di speditezza dell'azione amministrativa, l'amministrazione ha comunque il potere di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento. Tuttavia, questo sempre nei limiti di un principio di proporzionalità, cioè l'adozione di un provvedimento cautelare addirittura prima dell'avvio e della comunicazione di avvio del procedimento può essere consentito, ma evidentemente con tutta una serie di cautele proprio al fine di rispettare il principio di legalità. Vediamo quindi cosa succede in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Da questo punto di vista dobbiamo innanzitutto evidenziare come la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere fatta valere in giudizio solo ed esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. Questo lo dice espressamente il comma 4 dell'articolo 8 della legge 241 del 90 e evidentemente risponde a una finalità ben precisa, anche in questo caso di contemperamento tra imparzialità e speditezza dell'azione amministrativa, cioè tra garanzia e speditezza, ed evidentemente consente quindi di azionare quell'interesse legittimo alla partecipazione procedimentale di cui la partecipazione procedimentale è espressione soltanto laddove si è i diretti destinatari o comunque si aveva diritto a partecipare al procedimento, e quindi evidentemente questo vale soltanto per i cosiddetti partecipanti necessari al procedimento amministrativo. Il provvedimento amministrativo non è tuttavia annullabile in caso appunto di violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento se il destinatario è comunque venuto a conoscenza dell'apertura di un procedimento nei suoi confronti con effetti lesivi in virtù del principio di strumentalità delle forme o di raggiungimento dello scopo. Anche qui l'esigenza di contemperamento fa sì che il destinatario della comunicazione di avvio che non abbia ricevuto notizia dell'avvio di un procedimento a suo carico non possa invocare la violazione dell'articolo 7 della legge 241 del 90 laddove sia comunque venuto a conoscenza e quindi si dimostri che in ogni caso questo soggetto aveva la possibilità di essere messo nelle condizioni di partecipare al procedimento e nonostante questo non l'abbia fatto. E ancora quando la partecipazione non è ritenuta utile al procedimento, per esempio nel caso di attività vincolata. Questo è un elemento su cui dobbiamo soffermarci un secondo, perché dà un po' il senso della correlazione tra il ruolo della partecipazione procedimentale rispetto all'esercizio del potere amministrativo. Ed evidentemente c'è un rapporto diretto, quasi come se fosse una fisarmonica, tra partecipazione procedimentale e ampiezza della discrezionalità rimessa all'amministrazione. Più è riconosciuta discrezionalità all'amministrazione nell'esercizio del potere, più la partecipazione è funzionale appunto a contribuire al miglior esercizio di quella discrezionalità. Di conseguenza minore è la discrezionalità e quindi più l'attività amministrativa risulta vincolata, più la partecipazione risulta di fatto depotenziata, nel senso che essendo previsti tutti i presupposti o la maggior parte dei presupposti direttamente dal legislatore, in virtù del principio di legalità, la partecipazione
evidentemente non assolve più quel ruolo collaborativo.

che invece è tipico della partecipazione nell'ambito delle attività discrezionali, ma assume viceversa più una natura difensiva di garanzia e quindi da questo punto di vista discendono tutta una serie di conseguenze, come vedremo, anche rispetto al regime di impugnabilità sotto questo profilo. Il provvedimento infatti non è comunque annullabile se l'amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. Così l'articolo 21-octies, comma 2 della legge 241 del 90, riformato più volte, ha sancito e tradotto questo principio e questa considerazione in una disposizione molto puntuale, che sottolinea appunto come l'amministrazione abbia comunque la possibilità di riportare nell'alveo della legittimità amministrativa il provvedimento adottato in assenza della comunicazione di avvio del procedimento, laddove si è in grado di dimostrare che la violazione di un obbligo che era funzionale a garantire una partecipazione al procedimento, tuttavia non avrebbe potuto influire sulla decisione amministrativa, verosimilmente perché, per esempio, i presupposti della decisione erano già puntualmente indicati nella legge e quindi la partecipazione non avrebbe potuto apportare ulteriori elementi per giungere a una valutazione diversa. Spunti di riflessione in relazione a questo secondo argomento: che funzioni assolve la comunicazione di avvio del procedimento? Passiamo quindi al terzo e ultimo argomento di questa lezione, la partecipazione nella fase istruttoria. Il principio di partecipazione, l'abbiamo detto, permea fortemente la fase istruttoria del procedimento e, come abbiamo già sottolineato, ha degli inflessi molto rilevanti anche rispetto alla fase decisoria, proprio in virtù dello stretto legame che sussiste tra queste due fasi. Innanzitutto i partecipanti necessari partecipano alla fase istruttoria in quanto venuti a conoscenza dell'esistenza di un procedimento amministrativo per effetto del ricevimento della comunicazione di avvio, ma nella fase istruttoria possono partecipare anche i cosiddetti partecipanti eventuali, cioè altri soggetti che entrano volontariamente nella fase istruttoria ai sensi e con le modalità dell'articolo 9 della legge 241 del 1990. Può intervenire nel procedimento qualsiasi soggetto che sia titolare di interessi pubblici, privati o collettivi, purché siano interessi giuridicamente rilevanti e non interessi di mero fatto. Inoltre, questi soggetti, titolari di questi interessi giuridicamente rilevanti, devono essere soggetti cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, cioè devono essere soggetti che potrebbero, in linea teorica, subire un potenziale danno dall'azione amministrativa. Innanzitutto, i soggetti pubblici hanno sempre il potere, dovere di intervenire nel procedimento amministrativo che coinvolge i loro interessi. Questo indipendentemente dal loro essere destinatari della comunicazione di avvio e a tutela dell'interesse pubblico loro assegnato. Ricorderete, abbiamo detto poco fa, che la comunicazione di avvio del procedimento deve in qualche modo permettere anche alle amministrazioni interessate di partecipare al procedimento, tant'è che le amministrazioni titolari di un interesse potenzialmente confliggente devono essere notiziate. Tuttavia, anche quando il responsabile del procedimento non abbia comunicato a queste amministrazioni l'avvio del procedimento, le amministrazioni che si ritengano comunque potenzialmente coinvolte possono e anzi devono intervenire proprio a tutela dell'interesse pubblico loro assegnato.
quindi indipendentemente dal fatto di aver o meno ricevuto la comunicazione.

comunicazione di avvio del procedimento. Accanto ai soggetti pubblici, anche i portatori di interessi privati cui possa derivare un pregiudizio possono evidentemente partecipare alla fase istruttoria, indipendentemente dal fatto di aver ricevuto o meno la comunicazione di avvio del procedimento. Questi sono i soggetti titolari di interessi legittimi o positivi, non destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale e che non sono destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. E infine i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o in comitati. Tuttavia, deve sussistere un interesse proprio di un gruppo e non di una pluralità indifferenziata e indistinta di soggetti, e deve comunque esistere un centro organizzativo di riferimento dotato di idoneo grado di rappresentatività aventi finalità istituzionali connesse all'oggetto del procedimento. È il caso, per esempio, delle associazioni di tutela ambientale che possono partecipare a procedimenti, per esempio aventi ad oggetto l'approvazione di un progetto connesso alla realizzazione di un'infrastruttura che potrebbe avere un impatto ambientale rispetto al quale questi soggetti, purché dotati appunto di rappresentatività, possono in qualche modo entrare a far parte dell'istruttoria del procedimento esercitando le facoltà che adesso vedremo. L'intervento è comunque sempre ammesso fino all'adozione del provvedimento finale. Tuttavia, sempre in virtù di un principio di economia dell'azione amministrativa e di buon andamento, è possibile giustificare il mancato esame degli interventi giunti a ridosso della decisione. Tuttavia, nello stesso tempo, in virtù del principio del giusto procedimento, i soggetti che abbiano presentato delle documentazioni o delle memorie e che nello stesso tempo non siano stati ammessi a partecipare al procedimento semplicemente perché a ridosso dell'adozione della decisione possono invocare l'illegittimità per violazione dei principi sulla partecipazione che spetterà poi al giudice in sede di sindacato giurisdizionale eventualmente valutare. La partecipazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi generali o pianificatori, che quindi sono quelli che, come dicevamo, non sono soggetti al capo terzo della legge 241 del 90, è di natura rafforzata, sebbene persegua, come vedremo, una finalità in parte diversa e più spostata sul profilo collaborativo rispetto alla partecipazione che invece abbiamo visto fino adesso. È il caso, per esempio, della partecipazione nell'ambito dei procedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti, laddove la partecipazione assolve una funzione di legittimazione dell'attività e quindi è una forma, in qualche modo, di legalità procedimentale. Tornando invece alla partecipazione al procedimento amministrativo disciplinata dalla legge 241 del 90, questa si manifesta mediante l'esercizio delle facoltà specificatamente previste dagli articoli 10 e dagli articoli 11. Innanzitutto si traduce nella possibilità di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. Nella presa visione degli atti del procedimento, salvo alcune limitazioni normativamente previste, nella possibilità di stipulare accordi procedimentali oppure sostitutivi con l'amministrazione. La partecipazione nella fase istruttoria è tuttavia solo di tipo documentale e mai di tipo orale. La facoltà di essere ascoltati è infatti riconosciuta in relazione solo a specifiche tipologie di procedimenti che si svolgono con modalità di partecipazione di tipo quasi giudiziale, come nel caso dei procedimenti davanti all'ANAC, alla GCM, alla LERA, eccetera, eccetera. Vedete quindi come le modalità di partecipazione
consentono la possibilità di presentare memorie, presentare documenti,

possibilità di stipulare accordi, ma si traducono in facoltà che hanno un impatto meramente documentale. Non c'è una interlocuzione diretta di tipo orale tra il privato e l'amministrazione o tra amministrazioni, salvo alcune particolari categorie di procedimenti dove questo è specificatamente previsto. Altro istituto di partecipazione è poi quello previsto dall'articolo 10 bis della legge 241 del 90. Questo è previsto nei procedimenti ad istanza di parte prima della formale adozione dell'atto di diniego. In questi casi, infatti, l'amministrazione è obbligata a comunicare al destinatario i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza. Si tratta di un istituto che è teso a instaurare un contraddittorio rafforzato tra l'amministrazione e i destinatari del provvedimento finale, secondo una finalità che è sia difensiva che collaborativa e che prevede che entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del preavviso di rigetto, il privato può presentare per iscritto osservazioni e documenti. Ora, vedete come la partecipazione si esplica nella fase pienamente istruttoria attraverso la presentazione di memorie o documenti, ma in relazione ai procedimenti di iniziativa privata con quest'ulteriore elemento di garanzia e collaborazione che è rappresentato dal preavviso di rigetto, laddove il legislatore ha puntato a instaurare un ulteriore contraddittorio proprio al fine di permettere prima e in chiave anche deflattiva rispetto all'eventuale impugnazione del provvedimento, la possibilità di interloquire, quindi di apportare un ulteriore apporto partecipativo prima dell'adozione del provvedimento amministrativo, appunto presentando altresì memorie e ulteriori documenti idonei a permettere all'amministrazione di rivedere la propria posizione che viene, grazie a questo istituto, anticipata al privato prima dell'adozione della decisione finale. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto, tuttavia, non è sottoposta al medesimo regime della comunicazione di avvio del procedimento. Questo è un altro elemento importante. Abbiamo detto, appunto, che la comunicazione di avvio del procedimento non costituisca o può costituire non costituire un'illegittimità dell'azione amministrativa a determinate condizioni. Diverso è invece il regime del preavviso di rigetto, laddove non trova applicazione l'articolo 21 octies, comma 2, e in generale quel principio di dequotazione dei vizi procedimentali che appunto rappresentano una delle grandi novità dell'articolo 21 octies, comma 2. È un istituto che mira al rafforzamento della garanzia del contraddittorio. E infatti, nuove motivazioni di diniego possono essere adottate dall'amministrazione solo se conseguenti a nuove osservazioni. E in più, sussiste un divieto per l'amministrazione di reiterare il provvedimento negativo adducendo per la prima volta motivi ostativi che però già emergevano dall'istruttoria del provvedimento viziato. Vedete quindi come non solo è uno strumento che garantisce il contraddittorio, ma grazie a queste regole specifiche si evita un atteggiamento opportunistico e ostruzionistico da parte dell'amministrazione, che non può quindi adottare un provvedimento ulteriormente negativo sulla base di elementi che già in qualche modo emergevano dall'istruttoria e che in precedenza non erano stati valorizzati. Altro strumento di partecipazione è poi la facoltà di stipulare accordi con l'amministrazione, prevista dall'articolo 11 della legge 241 del 90. Si tratta di una innovazione importante introdotta con le varie riforme che hanno in qualche modo cambiato il volto della legge 241 del 90 e che permette nella fase istruttoria di partecipare al procedimento anche
concludendo degli accordi, quindi ricorrendo a fattispecie di natura negoziale che come tale, fino all'introduzione dell'articolo 11 della legge 241 del 90, non rappresentavano una modalità tipica di conclusione del provvedimento, del procedimento amministrativo e neanche di svolgimento delle istruttorie. Dobbiamo distinguere in particolare gli accordi integrativi, che hanno lo scopo di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo. Tutti questi accordi, quindi, sono funzionali all'adozione della decisione finale in forma sempre provvedimentale, ma l'accordo ha ad oggetto il contenuto del provvedimento amministrativo, cioè della decisione amministrativa. E in ogni caso, quindi, come tale, non eliminano la necessità del provvedimento che dovrà, tuttavia, comunque recepire quanto disposto nell'accordo stesso. Viceversa, gli accordi sostitutivi hanno il diverso scopo di sostituire il provvedimento stesso e sono quindi una possibile modalità di conclusione del procedimento amministrativo. Gli accordi integrativi o sostitutivi rappresentano quindi moduli convenzionali, come ci dice la Corte Costituzionale, di esercizio del potere amministrativo, che quindi ampliano lo strumentario che il legislatore offre alla nostra amministrazione, che sono comunque soggetti al principio di legalità e indirizzo, cioè sottoposti al vincolo di scopo, laddove gli accordi sono conclusi in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, oltre che senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Sono quindi stipulati all'esito o in forza, alla luce delle osservazioni e delle proposte dei partecipanti, sono sottoposti alla forma scritta, pena nullità, salvo che la legge non disponga diversamente, e ad essi trovano applicazione i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, a condizione che questi risultino compatibili con l'accordo e in assenza di un'apposita disciplina pubblicistica. Si è posto quindi innanzitutto il problema dell'individuazione del regime giuridico di questi accordi, che, come abbiamo visto, si inseriscono nell'ambito della dinamica procedimentale, quindi di esercizio del potere amministrativo, ma mantenendo comunque la loro classica struttura negoziale, appunto parliamo di accordi. Tuttavia parliamo di accordi che proprio in quanto inseriti nell'ambito del modulo pubblicistico di esercizio del potere rispondono ai principi del diritto comune solo nei limiti di quanto compatibili con la dinamica pubblicistica e comunque sempre nei limiti di quanto invece previsto da un'eventuale disciplina pubblicistica derogatoria rispetto ai principi di diritto comune. Disciplina pubblicistica che evidentemente è prevista e contenuta dallo stesso articolo 11, in particolare dai commi 2, 3 e 4 della legge 241 del 90. Innanzitutto, la stipula di questi accordi deve essere sempre preceduta da una determinazione dell'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il contenuto dell'accordo non può inoltre discostarsi da quello del provvedimento sostituito e qui, in virtù anche dell'applicazione, della traduzione rispetto alla fattispecie negoziale, di quello che è il classico principio di tipicità del provvedimento amministrativo, che in qualche modo, vedete, trova una sua, derivazione anche rispetto agli accordi. Inoltre, gli accordi devono essere motivati e sono soggetti ai medesimi controlli previsti per il provvedimento che intendono sostituire. Inoltre, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, quindi giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Inoltre, particolare rilevanza ha la disciplina del recesso prevista dall'articolo 11,4 della legge 241 del 90. Ora,
Come sapete, il recesso è previsto anche nell'ambito dei contratti, cioè nell'ambito delle fattispecie negoziali. Tuttavia,

la disciplina del recesso dagli accordi amministrativi è derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 1372 del Codice Civile. Sussiste infatti un potere di recesso unilaterale dell'amministrazione in ragione di sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Potere di recesso che ha delle assonanze con la revoca e quindi con un provvedimento in autotutela dell'amministrazione prevista espressamente nell'ambito del regime giuridico del provvedimento amministrativo, sempre laddove sussistano sopravvenuti di motivi di interesse pubblico che giustifichino appunto la revoca del provvedimento. Tuttavia, sempre a condizione di riconoscere un indennizzo in capo al soggetto destinatario di un provvedimento o di un accordo perfettamente legittimo, ma tuttavia in contrasto con sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Altra fattispecie di accordi sono i cosiddetti accordi orizzontali, cioè quelli tra amministrazione, che sono evidentemente diversi rispetto a quelli conclusi tra amministrazioni e privati nell'esercizio delle facoltà di partecipazione. Questi sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 241 del 90. Si tratta di fattispecie consensuali attraverso le quali le amministrazioni coordinano i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. A questi accordi si applica solo in parte la disciplina dell'articolo 11, della legge 241 del 90. E in particolare viene escluso il comma 4, cioè quello che disciplina il recesso dagli accordi, che evidentemente non trova applicazione nell'ambito degli accordi orizzontali. Spunti di riflessione. Quali facoltà di partecipazione sono riconosciute al destinatario del provvedimento amministrativo nella fase istruttoria? Riepiloghiamo quindi gli spunti di riflessione che emergono alla luce di questa lezione. Qual è il contenuto del principio di partecipazione procedimentale? Quali sono i principi che la partecipazione deve conciliare? Che funzione assolve la comunicazione di avvio del procedimento? Quali facoltà di partecipazione sono riconosciute al destinatario del provvedimento amministrativo nella fase istruttoria? In questa lezione abbiamo affrontato il tema centrale della partecipazione procedimentale. Vi ricordo, come di consueto, che ulteriori materiali e ulteriori approfondimenti sono disponibili sulle pagine web di questo corso che vi invito a consultare. Io vi auguro un buono studio e alla prossima.

0: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti a questa nuova lezione. In questa lezione si parlerà di introduzione alla pianificazione e al controllo. Questa è una lezione che non entrerà molto nel dettaglio perché fa parte di una prima serie di lezioni che andranno poi a definire tutte le varie pianificazioni. Andiamo a vedere gli argomenti principali. Pianificazione della traiettoria, classificazione della traiettoria e infine la traiettoria in uno spazio cartesiano. La parte di controllo è leggermente trascurata, ci andiamo a focalizzare sulla traiettoria. Innanzitutto andando a definire che cos'è una traiettoria, perché si programma una traiettoria e a che serve la traiettoria nel campo della robotica industriale. Ovviamente la traiettoria è il movimento che l'end effector o il robot effettua per un determinato compito, per un determinato task. Entriamo nel dettaglio con la prossima slide. Parliamo di pianificazione della traiettoria. Andiamo a vedere come si pianifica la traiettoria. Abbiamo l'interfaccia del pianificatore di traiettoria. Il pianificatore di traiettoria è questo blocco qui, anche un blocco principale, per questo differenziato un altro colore. Un altro blocco importante è anche il pianificatore di compito. Il pianificatore di compito che cosa fa? Prende l'end effector e vede dove si posiziona, quindi da un punto A a un punto B. Si comandano tutti i giunti per l'attuazione del movimento, quindi il pianificatore di compito pianifica quello che è il compito. Invece il pianificatore di traiettoria stabilisce tutto il movimento da eseguire dal punto A al punto B, quindi che ha bisogno sia di sensori interni che di sensori esterni. Tutta questa pianificazione alla fine viene inviata al controllo. Il controllo è quel blocco specifico direttamente interconnesso al robot che applica il movimento. Quindi il controllo è la parte finale, che poi la parte finale è l'interfaccia robot che va direttamente sull'ambiente, che attuerà. Quindi il pianificatore di movimento e il pianificatore scusatemi, di compito e il pianificatore di traiettoria sono quelli che vanno a studiare, ad analizzare attraverso input esterni e input interni del robot. Per questo si hanno sensori interni e esterni, quindi sensori propriocettivi e esterocettivi, che vanno a fare un'analisi preliminare. L'analisi è fatta all'interno del robot e questo tipo di analisi è fatta a livello software, quindi il robot è dotato di un'unità calcolatrice che si occuperà di pianificare tutta la traiettoria che dovrà fare l'end effector, quindi dotata di un minimo di logica computazionale fino alle non emergenti tecniche di intelligenza artificiale che si andranno a identificare nella descrizione del movimento e nella previsione del movimento. Ovviamente, se bisogna pianificare un tipo di movimento, bisogna capire quali sono i punti e lo spazio in cui il robot può agire, e questi punti sono dati anche da quelli che sono i vincoli del robot, ovvero dai giunti del robot. Quindi come input abbiamo una sequenza di pose e configurazioni con scambio di forze e contatto. Vi faccio presente che per posa si intende posizione più orientamento. Poi come output abbiamo un profilo di valori continui o discreti per il controllo del robot. Quindi il pianificatore di traiettoria prende questo input, elabora questo input e creerà un output, quindi va a pianificare una traiettoria. La pianificazione della traiettoria è qualcosa di astratto, cioè non è che il robot in quel momento sta eseguendo il computo, il task di movimento, ma lo sta pianificando, quindi è
A monte è la fase di astrazione per la quale viene calcolato la migliore traiettoria che il robot dovrà fare o una parte del robot stesso dovrà fare, quindi l'end effector o una parte intermedia. Andiamo a vedere la definizione di traiettoria, sempre una procedura standard, quindi si vanno a definire i punti di posa cartesiane utilizzando un teach box. Il teach box l'abbiamo visto nella prima lezione, è un device, è anche il teach pendant che prende punto punto, viene programmato punto punto la posa, quindi orientamento e posizione di un punto di coordinate tridimensionali, quindi lungo l'asse x, y e z. Programmare una velocità tra questi punti come un 0-100 di un valore massimo del sistema. E infine, interpolazione lineare nello spazio articolare tra i punti campionati della costruzione della traiettoria. Quindi quello che si va a fare, si vanno a definire le velocità, si vanno a definire tutti quei parametri preliminari che poi verranno inviati al controllore, il quale attuerà, quindi andrà a eseguire. Andiamo a definire delle caratteristiche aggiuntive. Quindi pianificare un percorso circolare attraverso tre punti, definire dei criteri di stop e l'overfly. L'overfly, come si vede questa immagine, è il passare vicino a questi punti. Quindi abbiamo i punti A, B, C e D e la traiettoria invece è definita da questa curvilinea rossa. Quindi per overfly si intende passare vicino a quel punto. E queste sono quelle caratteristiche aggiuntive che servono al pianificatore di traiettoria a definire com'è una traiettoria. Ci devono essere anche dei criteri di fermo, cioè nel senso se il robot ha pianificato una traiettoria e non ha incluso un oggetto, quindi sarà un oggetto non visibile al robot, troverà una forza, quindi si eserciterà una forza contrastante sull'end effector che il robot a quel punto o dovrà vincere, quindi dovrà aumentare la sua rigidità, quindi la sua stiffness, oppure dovrà adattarsi, quindi dovrà aumentare quella che è la sua compliance o la sua cedevolezza. Vediamo alcuni task di traiettoria, quindi la traiettoria è data da due componenti, il percorso geometrico e la legge temporale, quindi vediamo che questo è tutto il robot, questa parte è l'end effector, il robot deve muovere l'end effector dal punto A al punto B, quindi si crea un percorso. Questo percorso avrà dei parametri, quindi delle pose, quindi sarà formato da un vettore di posa, formato da tre elementi lungo x, y e z. Quindi questi parametri sono dei parametri geometrici, quindi sono dei vincoli geometrici. Questi vincoli geometrici, ovviamente trattandosi di un movimento, quindi di una velocità metri al secondo, dovrà avere una parte sia spaziale, quindi questi parametri geometrici, che vanno a descrivere appunto dove si trova nello spazio l'end effector, oppure che è correlato fortemente con una legge temporale. Quindi, come vediamo, il parametro S è correlato a quello che è il tempo. Quindi i due fattori principali che vanno a definire la traiettoria è lo spazio, quindi dove si posiziona punto punto, e il tempo, quanto ci impiega a passare da un punto A a un punto B, che poi va a definire quello che è l'intervallo di campionamento. Andiamo a vedere la pianificazione della traiettoria, quindi una sequenza di punti delle pose nei nodi dello spazio cartesiano. E si ha un'interpolazione nello spazio cartesiano. Cominciamo a trovare la parola spazio cartesiano. Esistono due tipi di spazi in questo caso, lo vedremo nel prossimo punto. Definire la posizione e l'orientamento nel percorso geometrico cartesiano e quindi la PPDS è parametrico, quindi possiamo parlare

parlando sempre dello spazio, e quindi il campionamento del percorso e a questo punto l'applicazione della cinematica inversa per trovare quella che è la posa e orientamento.

che esse vanno a identificare due domini simili tra di loro. Quindi già vi anticipo che ci sono due domini, il dominio cartesiano, ben conosciuto, e il dominio dei giunti. Il dominio cartesiano ha dei parametri vincolati allo spazio, quindi a esse. Anche il dominio disgiunti ha dei parametri vincolati allo spazio, però è speculare al dominio cartesiano, quindi viene definito con lambda, ma sia il parametro S che il parametro lambda sono entrambi dipendenti dalla variabile t, quindi sono sempre dipendenti da una legge temporale. Andiamo a vedere ulteriori problemi, bisogna quindi evitare gli ostacoli, considerare il carico computazionale sia online che offline e la sequenza dei nodi nello spazio disgiunti è più denso della sequenza delle pose. Ovviamente questi sono dei problemi da considerare. E adesso andremo a definire meglio quello che è lo spazio disgiunti rispetto allo spazio cartesiano. Lo vediamo nella prossima slide. Allora, abbiamo sulla nostra sinistra lo spazio cartesiano. Come vedete, l'end effector si muoverà lungo questa traiettoria, passando dal punto A, poi al punto B. E infine il punto C e dal C si torna al punto A. Quindi questo è lo spazio cartesiano, cioè nel senso le posizioni e l'orientamento dell'end effector che vengono campionate volta per volta secondo una legge, secondo i parametri PDS. I giunti in questo caso sono, per questa tipologia di robot, questo schema è il giunto finale, il giunto intermedio e il giunto iniziale. Come potete vedere, in base al tempo, quindi nel punto A, B e C, ogni giunto ha il suo valore, quindi ha la sua quota, ha la sua dimensione e ogni giunto quindi è definito da una variabile o da un vettore che identifica la posizione. Quello che potete notare è che nello spazio cartesiano abbiamo solamente un vettore tridimensionale, in questo caso un vettore tridimensionale lungo x, y, z. Qui invece incominciamo ad avere quella che è una matrice, una tupla, che oltre a tener conto delle posizioni tridimensionali dello spazio, deve tener conto del tipo di giunto, cioè di quale giunto si sta facendo riferimento. Ovviamente ogni giunto va a determinare un vincolo del braccio robotico e quello che si vede anche qui è che ovviamente lo spazio dei giunti è molto più denso perché si sta rappresentando non solamente un giunto, non solamente una parte del robot, ma un insieme di parti che vincolano il robot e lo vanno a formare tra i vari segmenti o corpi rigidi. A questo punto vi faccio delle domande di riflessione. Che cos'è una posa? Che cos'è l'overfly? Passiamo al prossimo argomento, che è la classificazione di traiettoria. A questo punto delle slide andiamo a definire quella che è la classificazione della traiettoria. Le traiettorie sono di diversa forma e di diversa tipologia. Non esiste un'unica traiettoria, ma per raggiungere un punto A, un punto B o i vari punti possono formarsi diverse traiettorie. Vediamo quali sono le leggi o quali sono le equazioni che vanno a definire queste traiettorie. Quindi abbiamo una definizione dello spazio che può essere o cartesiano o disgiunti. Abbiamo il tipo di movimento che può essere punto-punto, d'ora in poi lo chiameremo peer-to-peer. Oppure multipoint, in quel caso parliamo di spazi di nodi. Poi abbiamo il percorso geometrico che può avere una forma rettilinea, polinomiale, esponenziale. Le equazioni che descrivono questo movimento o questo percorso geometrico sono di questa tipologia. Poi andiamo nel dettaglio a vedere, essenzialmente se ne utilizzano due. Ma in queste lezioni non entreremo nello specifico, ma parleremo piuttosto della loro versione semplificata, quando ci sono delle condizioni a contorno che vengono rispettate oppure vengono utilizzate per la loro semplificazione.

La legge temporale, che può essere una legge bang bang in accelerazione, trapezio idale in velocità. Che cosa si intende per bang bang? Il valore bang bang significa che ottiene un valore, passa dal valore minimo al valore massimo senza passare per valori intermedi. Quindi, l'esempio di un'accelerazione da 0 a 100, quanto impiega un'automobile arrivare da 0 a 100? Quindi lì si tratta di un valore che comprende gli estremi, l'estremo minimo e l'estremo massimo. L'estremo minimo può avere anche un offset o un bias, quindi non è detto che sia per forza un valore neutro pari a zero, ma può essere un valore negativo o positivo o con un piccolo delta. Poi l'indipendenza delle coordinate, quindi il movimento di tutti i punti o di un singolo punto che si muovono in maniera indipendente. In questo caso, bisogna andare a vedere se i giunti si muovono conseguentemente tutti insieme, quindi in quel caso è il classico caso in cui si va a descrivere il movimento di tutto il robot, per il quale tutti i punti si muovono coordinati verso un'altra posizione, oppure i giunti si muovono in maniera completamente indipendente, quindi il primo giunto rispetto al terzo, rispetto al secondo, ha un orientamento, una posa completamente differente. Il percorso, che dopo aver scelto un percorso, la definizione di traiettoria è completa dalla scelta della legge temporale. Quindi abbiamo dalla parte cartesiana, quindi nello spazio cartesiano andiamo a definire il parametro S che è legato temporalmente e poi abbiamo lo spazio dei giunti. Lo spazio dei giunti invece avrà il parametro Q definito, scusate, la funzione Q definito dal parametro lambda che anch'esso è dipendente da T. Ovviamente la variabile, per variabile T si intende la variabile temporale. E come abbiamo visto anche nelle immagini precedenti, essendo Q molto più densa di P, quindi lo spazio dei giunti molto più denso, Q avrà un valore che non si ferma a una dimensione, ma avrà più dimensioni, quindi avrà la forma di una matrice, perché oltre ad identificare i tre punti X, Y, Z, deve andare a identificare quello che è il giunto corrispettivo. Vediamo la legge temporale, è scelta in base a specifici compiti, che può essere stop in un punto o muoversi a velocità costante. Quindi può includere criteri di ottimalità, minimo trasferimento o la minima energia. Infine, i vincoli sono imposti dalle capacità dell'attuatore o del compito, quindi massima velocità, massima torsione, massima accelerazione o massimo carico. Ovviamente i vincoli dipendono sempre dalla tipologia di compito. Non è detto che un vincolo sia una restrizione, anzi, un vincolo spesso aiuta a definire e a classificare il tipo di traiettoria. È il vincolo che impone determinate condizioni a contorno, la quale devono essere de specificate e determinate delle leggi orarie. Vediamo la pianificazione di traiettoria tra piani cartesiani e giunti, quindi consente una visualizzazione più diretta del percorso e non ha bisogno di una inversione cinematica in lineare. Cosa si intende questo? Nel caso in cui bisogna pianificare la traiettoria nello spazio dei giunti o nello spazio delle pose, nello spazio cartesiano, scusatemi, lo studio è molto più semplice, bisogna considerare solo due aspetti e non si entra troppo nello specifico e anche le equazioni della cinematica si vanno a semplificare. Vediamo la traiettoria, quindi abbiamo un tempo e lo spazio. Il tempo nello spazio dei giunti è definito attraverso lambda, quindi abbiamo che lambda è la variabile che correla lo spazio con il tempo.

È sufficiente per lavorare in base ai componenti. Quindi abbiamo il vettore QD, quello che sono andato a definire prima, che QD è un vettore all'interno di un altro vettore, quindi c'è cioè un elemento, scusate, all'interno del vettore Q che va a identificare quel determinato aggiunto. Quindi se si tratta del secondo aggiunto, sarà pari a 2. Poi abbiamo una definizione implicita della traiettoria risolvendo un problema con specifiche condizioni al contorno in una data classe di funzione. Quindi a questo punto si hanno già una definizione di traiettoria, perché il giunto stesso, ogni punto dello spazio del giunto o dei giunti definiscono quella che è la traiettoria globale e complessiva di tutto il robot. Poi dipende anche il movimento, perché il robot può essere fisso, quindi non mobile, ma deve muovere l'end effector. Quindi già conoscendo la posizione dei giunti si vanno a conoscere, si può intuire implicitamente quale sarà il movimento effettivo di tutto il braccio robotico e dei giunti, che vanno a creare delle condizioni a contorno, dei vincoli. Questi vincoli vanno a definire dei parametri che vanno a semplificare alcune equazioni. Le equazioni che descrivono il movimento sono equazioni differenziali, dove la variabile differenziale è la variabile temporale. Perfetto, quindi si impongono queste condizioni. L'interpolazione, quindi il passaggio attraverso tutti i punti. La velocità, che può essere intermedia, che può essere finale o iniziale, e l'accelerazione, che può essere o finale o iniziale, e la continuità del tempo e dello spazio per effettuare le derivate. Queste sono delle condizioni necessarie e minime per poter poi applicare tutte le equazioni che vanno a descrivere il moto. Essendo delle equazioni differenziali, devono avere il principio di linearità, quindi devono essere derivabili e integrabili in ogni punto, non devono avere i punti di discontinuità. Nelle condizioni di un polinomio cubico ci sono quattro condizioni: Q0 è uguale a Qin, Qt è uguale a Qfin, la derivata di Q0 è uguale alla velocità iniziale, la derivata del punto T, quindi del punto finale, è uguale alla velocità finale. Ovviamente Q0 è la posa iniziale, Qt è il periodo, la posa finale. La derivata di 0 di una posa si ha la velocità, quindi facendo la derivata temporale di un punto si ottiene la velocità, derivando 2 volte un punto si ottiene l'accelerazione. La classica equazione che va a descrivere un cubo, quindi, è data da la posa nell'istante iniziale dove si trova, più la variazione della posa stessa. Quindi questo è un polinomio cubico dove t è la variabile tau temporale, quindi abbiamo tau alla terza, tau alla seconda e tau alla prima. Tau alla 0 è pari a 1, quindi non è stato incluso. E poi abbiamo i parametri o i termini A, B, A e C. Quindi è una classica rappresentazione di un polinomio cubico. E questa è una rappresentazione semplificata, perché va a descrivere un'equazione differenziale del terzo tipo, e quindi questa equazione differenziale del terzo tipo, del secondo tipo, trattandosi poi di posizioni, è del primo tipo, quindi un'equazione differenziale del primo tipo, si utilizzeranno dei polinomi che vanno a ricostruire questa equazione. Non entro nello specifico della componente matematica, però per descrivere quelle che sono pose e orientamento nell'ambito della robotica, quindi nell'ambito dei bracci robotici, si vanno a utilizzare polinomi cubici o polinomi quintupli. Non andiamo a vedere i polinomi quintupli, saranno visti in altra lezione. Adesso andiamo a vedere semplicemente un polinomio cubico, oppure la forma semplificata del polinomio cubico, andando a prendere quelle quattro condizioni iniziali. Come abbiamo detto, per polinomi più alti, una classe soluzione adatta a soddisfare le condizioni a contorno di simmetria che impongono

valori numeri a derivate di ordine superiori sono l'interpolazione di polinomi è sempre di ordine disparo e il coefficiente, che sono normalizzati doppiamente, quindi due volte, del polinomio, sono sempre dei valori interi con segno alterno. Quindi, parlando di coefficienti, si intendono quei valori che sono andato a definire nella slide precedente, che corrispondono a A, B, C. Tendenzialmente quei valori assumono un valore o positivo o negativo. E l'altra condizione che si deve imporre è che il polinomio deve essere sempre di grado, scusatemi, deve essere sempre disparo, quindi il segno è dispari. In altri casi, quindi nel caso in cui ci sono polinomi con maggiori numeri, non sono consigliati. Ovviamente aumentare il grado del polinomio rende difficoltoso lo studio, ma aumentare il grado del polinomio si va a incorrere in un problema di overfitting oppure di sovrastimatura della traiettoria, ovvero si va a campionare punto per punto senza andare a considerare l'errore di quel movimento e quindi una traiettoria troppo precisa che nella riproduzione della stessa ci potrebbero essere delle variazioni, non vengono considerate, quindi si devono fare dei controlli per poi riaggiustare. Quindi quello che si conviene fare è utilizzare polinomi dispari, di grado disparo, possibilmente ci si arresta al quinto grado, e per andare a descrivere, che è sufficiente ad andare a descrivere quelle che sono traiettorie vincolate, perché un robot può fare delle traiettorie, ma vincolate da disgiunti. Il tipico polinomio che ho utilizzato è il 434, ha tre fasi: la fase di decollo, la fase di viaggio e la fase di set down, quindi di riposo, che è utilizzato in un'operazione pick and place. Quindi abbiamo la fase iniziale di decollo, diciamo, che sta per partire e deve andare a forzare quella che è l'inerzia. Una volta che l'inerzia è stata vinta, si sposta, quindi qui ha preso l'oggetto, qui lo sta spostando e infine lo posa da un'altra parte. Quindi nel momento in cui si va a prendere un oggetto c'è una fase iniziale in cui il movimento è leggero. Poi aumenta sempre più e alla fine rallenta per raggiungere la posa finale. Questo serve anche per non sballottare troppo il carico, per non mal distribuire quelle che sono le forze applicate sul carico. Quindi c'è la fase iniziale, è lenta e morbida come la fase finale, perché serve per una fase di riequilibratura e di ricalibratura di tutte le forze che sono state applicate al carico. Non è detto che il carico da spostare sia solido, potrebbe essere liquido e quindi possono intervenire forze che vanno a opporsi a quello che è il movimento e alla traiettoria stabilita. Vi lascio degli spunti di riflessione. Sono utilizzati di polinomi di grado superiore. Come è descritta la traiettoria? Andiamo a vedere il prossimo punto, che è la traiettoria nello spazio cartesiano. Andiamo a vedere ora come viene descritta la traiettoria nello spazio cartesiano. Poco fa abbiamo visto che ci sono delle formule che descrivono la posa, ma non è stato ancora introdotto il concetto di equazione oraria, quindi l'equazione che lega il tempo alla posa, che va a creare dunque uno spostamento. Entriamo nel dettaglio. Quindi si usa una rappresentazione minima dell'orientamento, quali possono essere gli angoli ZXZ e gli angoli di Eulero. Si pianifica la traiettoria per ogni componente in maniera indipendente. In generale, i metodi di pianificazione di traiettoria proposti nello spazio disgiunti può essere applicato anche allo spazio cartesiano. Nella pianificazione della traiettoria per i triangoli di orientamento non sono visualizzabili intuitivamente. Quindi, nel momento in cui si vanno a pianificare i giunti e gli angoli,
non si ha una visione

immediata, ma si ha una visione pressoché globale. Non è una visione corretta, però dà una percezione di quello che poi sarà il movimento e quindi la traiettoria. Se possibile, si preferisce pianificare traiettorie cartesiane separatamente per posizione e orientamento. Il numero di nodi per essere interpolati nello spazio cartesiano è tipicamente basso. Due nodi per il movimento peer-to-peer, quindi point-to-point. Se si aggiunge un terzo nodo, allora bisogna utilizzare percorsi, interpolazione di percorsi semplificati, come una linea dritta oppure un arco di circonferenza. Andiamo a fare il planning, quindi la pianificazione di un percorso lineare cartesiano, quindi data, PD e PDF, che è la posizione iniziale e la posizione finale, appartenente a uno spazio R3. R3 perché è lo spazio tridimensionale, quindi lungo le dimensioni x, y, z abbiamo un vettore tridimensionale con velocità iniziale e velocità finale pari a 0, ottenendo una velocità massima e un'accelerazione massima che può essere intera positiva. Si ha che L, che è la lunghezza percorsa, è data dal modulo dalla posizione finale meno la posizione iniziale. Ovviamente queste posizioni o queste pose possono essere dei vettori a loro volta, quindi devono essere trattate vettorialmente. Quindi la legge che va a descrivere la posizione è data PDS, che è la parte iniziale, più il parametro S, che moltiplica la posa finale meno la posa iniziale. Quindi ST appartiene ai parametri 0 e 1. Come potete vedere dal grafico, PD è la posa iniziale, PDF è la posa finale e L è la traiettoria che è descritta. In questo caso, trattandosi di traiettorie lineari, L avrà una forma rappresentata da un segmento lineare e non curvilineo. Andiamo a vedere la pianificazione della traiettoria dell'orientamento. Bisogna utilizzare anche qui la rappresentazione minima, ad esempio gli angoli ZXZ o gli angoli di Euler. Bisogna pianificare la traiettoria per ogni componente in maniera indipendente. Ecco qui, questo è l'end effector che si trova con questa posa. Passando dal punto A al punto B, l'end effector assume quest'altra posa. Vedete che il vettore x di A si trova in questa posizione, invece qui si trova in quest'altra posizione, quindi nello spostamento da A e B avrà fatto delle operazioni di rotazione o traslazione tali che hanno permesso lo spostamento, la direzione di xA e xB in punti differenti. Così vale per zA, zB, yA e yB. Un metodo alternativo è la rappresentazione degli assi angoli. Quindi bisogna determinare quali sono gli assi e gli angoli neutrali. Gli assi angoli neutrali sono gli assi del sistema di riferimento. Di solito sono quasi sempre pari a zero e coincidono con il sistema di riferimento. Non è detto che sia così, dipende dal tipo di moto. Pianificare una legge temporale. Scalare per interpolazione di angoli, specificare l'orientamento dell'attuatore e dell'end effector ogni volta. Bisogna andare a definire come l'attuatore, quindi il motore, va a agire sull'end effector e se l'attuatore rispetto all'end effector si muove. Ad esempio, nel caso in cui di un robot parallelo, quindi del nostro Delta Robot, l'attuatore si troverà sempre fisso in un punto, mentre l'end effector si muove liberamente nell'area di lavoro. Per un dato percorso e legge temporale, necessita la verifica se i limiti sulla velocità o sulla reazione sono violati. La velocità

scala linearmente con il moto rispetto al tempo, invece l'accelerazione scala quadraticamente. Per mantenere una scala uniforme o e scalare rispetto a un riferimento, bisogna vedere quali sono i vincoli e quali sono le violazioni e le condizioni. Quello che bisogna comunque considerare è che la velocità è la derivata prima della posizione, l'accelerazione è la derivata seconda della posizione, quindi la derivata prima della velocità, e la variabile di derivazione è il tempo, è temporale, quindi una scala linearmente, mentre l'altra, l'accelerazione, scala quadraticamente. Se il movimento non è fattibile, si scala il tempo in base al vincolo più volato. Se il movimento è troppo lento per la capacità del robot, si diminuisce quello che è il tempo di campionamento. E nel caso in cui questi vincoli vengono violati, nella maggior parte dei casi, oltre a fare varie scalature, quello che si scala è il tempo di campionamento. O che cosa si intende per tempo di campionamento? Il tempo di campionamento è l'istante temporale che intercorre dal primo campione al secondo campione. Se questo istante è troppo breve o troppo lento, bisogna scalarlo ulteriormente, quindi si deve aumentare il tempo di campionamento. Ora veniamo qua una cinematica di controllo del movimento, molto velocemente perché questa parte poi verrà ripresa nella prossima lezione, quindi abbiamo il trajectory planner, quindi colui che si occupa di studiare la traiettoria e creare il movimento, che prima di effettuare il movimento ha una serie di feedback. Questi feedback servono al controllore per capire come orientarsi, quindi attuare i vari spostamenti. Quindi andando a definire E, quello che è il movimento, come posa di QDD meno QE, la derivata di E sarà anche la derivata prima di QDD meno QDE. A questo punto, applicando una serie di semplificazioni, come l'assunzione del K, della diagonale K, va ulteriormente a riscrivere l'equazione in questa formula. Quindi la derivata di QDD prima meno la derivata di QDT più KQTD equivale a meno KDE. Ripeto, non entro nello specifico di questa formulazione perché poi verrà rivista meglio in futuro, però queste sono delle semplificazioni della cinematica di controllo. È una parte abbastanza complessa da descrivere, però sappiate che alla base della descrizione di questa cinematica è presente equazioni differenziali di primo ordine. Quindi non si arriva nemmeno al secondo ordine e sono facilmente risolvibili applicando delle derivate temporali o parziali o costanti. Andiamo a vedere la prossima slide. Quindi abbiamo qui la risoluzione facendo un passaggio di funzione. Quindi adesso si utilizza la funzione J, quindi si introduce la funzione J di controllo. Si può assumere che QDD è circa Q. E quindi si va a semplificare attraverso questa equazione che va a descrivere tutta la cinematica di controllo, sia per i giunti e per la parte di movimento. Non si parla di spazio qui, ma di movimento. Quindi queste equazioni vanno a descrivere temporalmente il movimento. Vi lascio degli spunti di riflessione. Nella pianificazione, quali sono i vincoli? Come si pianifica l'orientamento? Facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è una posa? Che cos'è l'overfly? Sono utilizzati polinomi di grado superiore? Come si descrive la traiettoria? Nella pianificazione, quali sono i vincoli? Come si pianifica l'orientamento? La lezione termina qui. Per maggiori approfondimenti potete consultare il sito web del nostro Ateneo alla pagina relativa al corso.

Salve, benvenuti a questa lezione. Sono Chiara Diana, ricercatrice associata all'Institut de Recherche et Études sur le Monde Arabe et Musulman di Aix-en-Provence in Francia e collaboratrice scientifica all'Università Libera di Bruxelles. Oggi vediamo insieme le fasi della storia contemporanea dei paesi islamici. Il titolo di questa lezione è Storia dei paesi islamici dall'impero ottomano ad oggi, prima parte, e vedremo le prime due fasi della storia dei paesi islamici. Prima fase, 1800-1920, l'era della modernizzazione. Seconda

fase 1920-1945, l'era del colonialismo e dei notabili. Allora, adesso vediamo il primo argomento di questa lezione. Prima fase, 1800-1920, l'era della modernizzazione. Nelle prossime slide vediamo appunto come l'impero ottomano verso il 1800 sente il bisogno di modernizzarsi per fronteggiare le potenze europee, per in qualche modo evitare il suo crollo, il suo disfacimento che inevitabilmente avverrà verso appunto la prima guerra mondiale. L'era della modernizzazione è in qualche modo, la modernizzazione del mondo arabo è in qualche modo stata attivata da due spinte, una spinta esogena e una spinta endogena. Vediamo adesso appunto la spinta esogena, in che cosa consiste. Modernizzazione del mondo arabo, spinta esogena, integrazione subalterna nel sistema di produzione capitalistico europeo. Verso appunto il 1800, come ho anticipato, l'impero ottomano sente concretamente il bisogno di arrivare a raggiungere una certa modernizzazione per competere e fronteggiare le potenze, le potenze europee e soprattutto la loro politica aggressiva nei confronti appunto dei territori dell'impero ottomano. Per far questo decide appunto di fare una serie di riforme, di trasformarsi per riuscire a integrare, a far parte dal punto di vista piuttosto commerciale, del sistema di produzione economico europeo. Ma vediamo che questa integrazione in realtà è un'integrazione subalterna. Che cosa significa integrazione subalterna? Che in realtà le province arabe sotto l'impero ottomano in qualche modo producevano prodotti, avevano degli scambi commerciali importanti, ma allo stesso tempo in qualche modo erano soggetti al commercio con i paesi, con le potenze europee, perché in realtà esportavano le loro materie prime per poi esportarne le materie prime verso i paesi, le potenze europee, per esempio Francia e in Gran Bretagna, e poi importavano i prodotti finiti realizzati con le materie prime che appunto le loro materie prime. Quindi in realtà non era un'integrazione a pari passo, insomma, rispetto al sistema di produzione capitalistico europeo. Vediamo adesso appunto la spinta endogena. Il primo punto da considerare è la perdita del controllo dell'impero ottomano sui propri territori. Sin dalla sua nascita, l'impero ottomano si sviluppa su diversi territori che attualmente sarebbero appunto i paesi della sponda meridionale del Mediterraneo e i paesi dell'Europa dell'Est. Il controllo avviene attraverso una presenza militare estremamente forte e efficace. Ma col passare del tempo, già verso appunto il XVIII secolo, a partire dal XVIII secolo, l'impero ottomano, cioè il potere centrale che si trova nell'attuale Turchia, in Istanbul, inizia a perdere il controllo militare su questi territori e automaticamente si ha una trasformazione delle forze militari sui territori dell'impero ottomano in vere e proprie dinastie locali. Un altro punto da prendere in considerazione è appunto l'aggressione delle potenze europee verso l'impero ottomano. Diciamo che verso il XVIII secolo, XIX secolo, le potenze europee, soprattutto Francia e in Gran Bretagna, iniziano ad adottare una politica aggressiva nei confronti dell'impero ottomano, che appunto, vista la sua estensione, la sua vastità, diventa appunto una preda importante per queste potenze europee e soprattutto per le loro politiche di colonizzatrice, in effetti. Le nuove riforme Tanzimat. In qualche modo l'impero ottomano, per modernizzarsi e per contrastare le potenze europee, appunto decide di applicare le riforme.

delle nuove riforme modernizzatrici, appunto, che si chiamano Tanzimat. Vediamo adesso che cosa sono queste Tanzimat. Tanzimat, XIX secolo, riforme modernizzatrici. E in realtà sono appunto delle riforme che in qualche modo mirano a modernizzare il più possibile il governo centrale, Istanbul, quindi l'impero ottomano, con tutte le sue potenze, con tutte le sue province che sono sotto al suo dominio. Risorse economiche e politiche per la modernità e contro l'ascesa delle potenze europee. In realtà l'obiettivo delle Tanzimat era appunto di riuscire a sbloccare, a cercare, a trovare delle nuove riforme, delle nuove risorse economiche e poi ovviamente riforme politiche per poter in qualche modo permettere all'impero ottomano, il governo centrale e alle sue province, soprattutto le province arabe, di modernizzarsi e quindi automaticamente di arrivare a un livello di competizione importante, tale importante abbastanza da poter contrastare appunto l'ascesa delle potenze europee. L'inizio di decentralizzazione in Egitto e in Tunisia. Ciò che veramente è importante tener conto è che queste riforme modernizzatrici non avvengono direttamente, principalmente non sono adottate principalmente dal governo centrale, ma c'è già un inizio di decentralizzazione di queste riforme in due paesi, in due province arabe, che sarebbe appunto attualmente i paesi appunto in Egitto e in Tunisia. In Egitto abbiamo appunto il governatore Muhammad Ali, che inizia già in qualche modo a adottare delle riforme per poter trasformare per esempio il sistema educativo, trasformare il sistema militare e quindi in qualche modo modernizzarsi e far sì che il paese possa entrare nell'era moderna. In Tunisia effettivamente abbiamo anche il Bey, Ahmed Bey, che in qualche modo anticipa le riforme modernizzatrici delle Tanzimat sul territorio, che sarebbe appunto l'attuale territorio tunisino, facendo appunto anche applicando una riforma importante del sistema militare e seguendo appunto il sistema legislativo e anche del sistema educativo. Bisogna tenere presente che è proprio sotto Ahmed Bey che la Tunisia, cioè la provincia araba occupata sotto il dominio ottomano, che sarebbe attualmente la Tunisia, adotta una vera e propria costituzione, una prima vera costituzione nel mondo arabo. Prima tappa, riforma militare. Ecco, le Tanzimat, per poter avere il loro effetto di modernizzazione, bisogna appunto trasformare la riforma militare, perché le Tanzimat hanno innanzitutto lo scopo di modernizzare il territorio, ma hanno soprattutto lo scopo di fronteggiare l'ascesa delle potenze europee. Quindi come si può fronteggiare? Con una riforma importante e imponente del sistema difensivo, quindi tutto il sistema difensivo, che sia appunto delle forze armate e anche polizia in effetti. E diciamo che per riformare il sistema militare, il sistema appunto della difesa, in un modo molto interessante, si fa appello ad esperti, a collaboratori europei, che appunto per riuscire effettivamente a modernizzare questo settore. La seconda tappa è l'aumento delle entrate pubbliche. Un altro appunto settore interessato dalle riforme modernizzatrici delle Tanzimat è appunto il settore della tassazione, delle imposte, che
appunto per poter sostenere la riforma militare, la costosa riforma militare con i nuovi metodi di reclutamento come le formazioni e appunto delle formazioni degli eserciti attraverso anche grazie all'aiuto degli europei, c'era bisogno appunto di recuperare delle nuove risorse economiche e ovviamente come prima, diciamo, come rimedio, come soluzione era appunto quello di tassare nuovamente, creare nuovi metodi di creare nuovi sistemi di entrate in qualche modo. La terza tappa abbiamo il rinnovamento del sistema giuridico educativo. Ecco, un altro settore importante che ha subito delle riforme essenziali è appunto il sistema giuridico. Il sistema giuridico, perché appunto il sistema giuridico? Perché in realtà come aspetto principale di questa riforma del sistema giuridico è la scelta, la decisione da parte del governo centrale di creare un sistema ugualitario tra le differenze, tra le diverse popolazioni che abitavano le province arabe dell'impero ottomano. Quindi creare un'uguaglianza tra i cittadini sotto il dominio ottomano. Per quale motivo volle, diciamo, l'impero ottomano decise di concedere questa uguaglianza nei diritti e ovviamente nei doveri dei cittadini delle diverse province arabe sotto il suo dominio? Perché in realtà l'obiettivo è di poter in qualche modo inculcare nelle diverse popolazioni un sentimento di patria nazionale ottomana. Ecco, di riuscire a creare un collante tra le diverse popolazioni. E poi la riforma del sistema educativo, appunto con la riforma del sistema primario, del sistema secondario, ma soprattutto appunto la riforma della formazione, appunto del sistema superiore. Vediamo adesso gli effetti delle Tanzimat. Indebitamento progressivo dei governi locali con le banche europee. Ecco. Quello che appunto si possa immaginare è che questi effetti, gli effetti delle Tanzimat, era appunto di attuare una certa modernizzazione, ma bisogna comunque, e quindi rafforzare il sistema difensivo dell'impero ottomano. Ma comunque, diciamo che per realizzare queste riforme, soprattutto realizzarle in un tempo breve, quindi avere anche dei risultati brevi, molti paesi, cioè molte, diciamo, province arabe, quindi molti governatori dell'impero ottomano, dovettero chiedere i prestiti presso le banche europee. E automaticamente, nel momento in cui c'era una richiesta di prestito per attuare questa riforma o quell'altra riforma, automaticamente si crea un sistema di indebitamento a catena in realtà. E quindi progressivamente succede che un effetto importante di queste Tanzimat era soprattutto, diciamo, la dipendenza economica dei governi locali dalle banche europee. Quando appunto abbiamo visto che l'obiettivo delle Tanzimat era proprio quello di modernizzarsi, di contrastare le potenze europee. Invece appunto concretamente si ha un effetto contrario. E infatti si arrivano alle dichiarazioni di bancarotta, cioè alcuni governi locali sono costretti a chiedere appunto a dichiararsi totalmente, a dichiarare la bancarotta e quindi a sottomettersi completamente ai diktat delle banche europee, come per esempio la Tunisia, l'impero ottomano stesso e l'Egitto. La Tunisia fu il primo governo locale a dichiarare bancarotta nel 1867. Abbiamo visto che Ahmad Bey fu appunto un governatore che applicò delle riforme, anticipò le Tanzimat sul territorio l'attuale territorio tunisino, le riforme appunto nel sistema educativo, nel sistema amministrativo,
delle riforme legislativo e militare. E allo stesso tempo il tempo di attuazione di queste riforme è per avere degli effetti concretamente rapidi, risultati rapidi, avevano bisogno di una certa liquidità e appunto le banche europee erano ovviamente disponibili per distribuire, per avere

questa liquidità per poter realizzare le riforme. Poi nel 1875 fu il proprio impero ottomano a dichiarare bancarotta e quindi completamente a sottoporsi al sistema di controllo e di rateizzazione del debito con le banche europee. Nel 1876 fu l'Egitto di Muhammad Ali, il governatore appunto egiziano, che aveva iniziato delle riforme molto importanti e soprattutto dei lavori di infrastrutture estremamente importanti, come per esempio il canale di Suez. Quindi ovviamente il tempo di realizzazione di queste riforme e di realizzazione di questi lavori, di queste infrastrutture, non faceva appunto, era talmente corto che non faceva appunto in tempo a recuperare, il paese non riusciva a recuperare, ad avere delle entrate che dovevano poi in qualche modo derivare da queste infrastrutture. Da questi lavori, di infrastrutture. Ecco, altri effetti delle Tanzimat, il cosmopolitismo. Ecco, a parte, questi effetti negativi delle Tanzimat, bisogna anche tenere presente che in qualche modo ci furono degli effetti in qualche modo positivi delle riforme. Uno di questi effetti è il cosmopolitismo. Allora, un momento in cui c'è una certa uguaglianza tra le diverse popolazioni, i popoli che compongono l'impero ottomano, c'è una uguaglianza anche i diversi cittadini europei, cioè delle potenze europee che si trovano sul territorio ottomano. Questo, una facilità, i vantaggi, che possono essere commerciali, con gli scambi commerciali, ma anche dei vantaggi, dal punto di vista legislativo, giuridico, dei cittadini, europei sul territorio ottomano, fa sì che c'è una presenza sempre più importante di cittadini europei. Quindi questi cittadini europei che si installano, appunto, che vivono sul territorio, nei diversi territori dell'impero ottomano, e quindi c'è anche una mescolanza di culture, un cosmopolitismo che si crea, appunto un cosmopolitismo culturale, di scambi di idee che si creano, che si realizza, che si crea in un modo spontaneo nei diversi paesi. Per esempio si può parlare del cosmopolitismo egiziano, dove appunto ci sono comunità di italiani, comunità di francesi, comunità di inglesi, comunità grechi, comunità di diverse popolazioni che si in qualche modo che vivono sul territorio e ovviamente portando con loro anche le loro culture. Quindi c'è una mescolanza culturale anche intellettuale importante. Poi bisogna dire che concretamente con lo sviluppo delle città, no? che avviene soprattutto con le riforme delle Tanzimat, quindi con le riforme dal punto di vista anche culturali ed educative, appunto c'è una forte migrazione di popolazione dalle campagne che si installano, che appunto che si stabiliscono nelle città. Quindi appunto e questo aumenta ancora di più insomma gli scambi culturali e intellettuali. Rinnovamento religioso. Movimento wahabita. L'effervescenza culturale cosmopolita che si crea nelle città, appunto nelle città arabe sotto il dominio, il controllo dell'impero ottomano, in qualche modo fa sì che si realizza anche si sviluppa un certo rinnovamento religioso, un certo rinnovamento religioso che può in qualche modo fare riferimento a delle correnti religiose di riferimento islamico, appunto un Islam puro, un Islam appunto dell'epoca del profeta e di questo proprio periodo, appunto della fine del XIX secolo, la nascita del movimento wahhabita nella regione, nell'attuale regione.

regione della penisola arabica, in Arabia Saudita. Ecco, modernismo musulmano, arabismo e nazionalismo arabo. Quindi, a fianco a questo cosmopolitismo europeo, che si, europeo, arabo-europeo, che si crea, che si sviluppa all'interno, dei paesi, diciamo, dei paesi, delle province arabe, c'è proprio anche un

perché appunto, come magari insomma, possiamo immaginare, queste province arabe che compongono il grande impero ottomano, ovviamente sono abitate da popolazioni che sono legate, che hanno appunto una propria cultura, una propria lingua e ovviamente iniziano in qualche modo a svilupparsi anche un certo sentimento anti-ottomano che poi ovviamente sfocerà in movimenti, in veri e propri movimenti nazionalisti locali. Adesso arriviamo appunto alla Prima Guerra Mondiale. Impero ottomano, alleato di Germania e Austria-Ungheria. Allora, lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, l'impero ottomano scende in campo e scende in campo in quanto alleato della Germania e di Austria e Ungheria. Diciamo che questa alleanza con quelli che poi saranno, diciamo, i perdenti della Prima Guerra Mondiale gli costa tantissimo. Nel frattempo, appunto, succede che le potenze europee, appunto, realizzano un accordo segreto Sykes-Picot del 1916. Nel frattempo, appunto, le potenze europee segretamente, soprattutto cioè la Francia e la Gran Bretagna, iniziano già a, in qualche modo, a pianificare una spartizione di quello che sarà appunto dei paesi del Medio Oriente, auspicando giustamente una caduta dell'Impero Ottomano. E quindi effettivamente nel 1916 c'è questo accordo segreto tra i due plenipotenziari francese e britannico, Sykes e Picot, che appunto alla carta si spartiscono i diversi territori dell'impero ottomano. Creazione del mandato. Con la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi con la conferenza di pace di Parigi del 1919 e quindi con la creazione della Società delle Nazioni, l'antenata delle Nazioni Unite attuale, si crea un nuovo statuto giuridico che permetteva alle potenze europee di controllare i territori, diciamo, gli ex territori dell'Impero Ottomano e questa creazione appunto di un nuovo statuto appunto, che è il mandato. Questo mandato che in realtà non è altro che una forma velata di colonizzazione, di una forma di colonizzazione delle potenze europee nei diversi territori dell'ex Impero Ottomano. Ecco, siamo arrivati adesso alla fine di questo primo argomento della nostra lezione, qualche punto di riflessione. Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano appunto la prima fase della storia dei paesi islamici? Come avviene il processo di modernizzazione del mondo arabo? E cosa sono le Tanzimat? Ecco, adesso andiamo a vedere il secondo argomento di questa lezione. Seconda fase, 1920-1945, l'era del colonialismo e dei notabili. Ecco, nelle prossime slide andiamo appunto a vedere come le potenze europee si insediano nei territori dell'ex impero ottomano, quindi appunto il colonialismo e insomma, i suoi effetti fino all'età delle indipendenze. Spartizione del Mashrek. Ecco, come possiamo vedere dalla cartina dell'accordo segreto Sykes-Picot, vediamo che le due potenze europee, appunto Francia e Gran Bretagna, avevano già appunto nel 1916, quindi prima ancora della caduta dell'impero ottomano, avevano già in qualche modo disegnato la loro spartizione dei territori. Territori che dovevano essere sia sotto zona di controllo diretto di Francia e Gran Bretagna, e sia come zone di influenza appunto delle due potenze. E, per esempio si tratta di territori che sono attualmente appunto parte della Turchia, parte dell'Iraq, territorio appunto della Giordania, l'attuale Giordania, e Libano, l'attuale Libano.

Libano e quello che appunto è l'attuale Israele, Palestina. Possiamo anche notare che in realtà il territorio, diciamo, Israele-Palestina era stato definito come un territorio sotto un controllo internazionale, appunto. Poi, insomma, quindi ecco, non c'era una influenza diretta dell'una o dell'altra potenza europea. Ecco, appunto, definizione dell'occupazione coloniale, la conferenza del Cairo 1921, ridefinizione dei possedimenti britannici e francesi. Abbiamo detto che con la conferenza di pace di Parigi del 1919, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi appunto quando i vincitori della Prima Guerra Mondiale ridefiniscono il nuovo, diciamo, volto geopolitico del mondo, appunto dell'Europa e degli ex territori dell'Impero Ottomano. Alla conferenza, appunto, con la nascita della Società delle Nazioni, si crea questo statuto, nuovo statuto di controllo, che è appunto il mandato. Con la conferenza del Cairo del 1921 si ridefiniscono i possedimenti britannici e francesi nel Medio Oriente e concretamente si ridefiniscono in base alla cartina che abbiamo visto precedentemente, cioè alla cartina della spartizione secondo gli accordi Sykes-Picot. Quindi ci sono delle fasi di colonizzazione: 1830-1912, Maghreb, Egitto e Sudan; 1916-1920, il Mashrek; paesi indipendenti, Arabia Saudita e Yemen del Nord. Diciamo che nella prima fase di occupazione coloniale abbiamo paesi del Maghreb, che può, appunto, per esempio la Tunisia, il Marocco, l'Algeria, soprattutto l'Algeria, la Libia, che sono controllati, occupati da potenze europee diverse, soprattutto dai francesi e, come appunto sappiamo, dall'Italia. La Libia dall'Italia. L'Egitto e il Sudan invece sono piuttosto, passano sotto il controllo, ecco, della potenza britannica. Nel Mashrek, appunto, abbiamo diversi territori che, appunto, è la definizione del periodo cronologico 1916-1920, è una definizione del profilo dei paesi, del Mashrek, del paese del Medio Oriente in base alla spartizione dell'accordo Sykes. Quindi sotto l'influenza britannica e quindi sotto influenza francese. Gli unici paesi indipendenti che in qualche modo non hanno avuto un controllo diretto da una potenza coloniale, una potenza europea e diciamo, un'influenza, e sono stati sotto un'influenza di queste potenze, sono appunto l'Arabia Saudita e lo Yemen del Nord. Bisogna comunque tenere presente un aspetto importante, è che in realtà i paesi che sono stati colonizzati, e poi vedremo in seguito quali tipi di forme di colonizzazione, sono soprattutto i paesi che avevano uno sviluppo politico, uno sviluppo sociale, uno sviluppo economico abbastanza importante. Quindi sono stati veramente occupati quei paesi che in realtà avevano già delle forme nazionali abbastanza sviluppate. E i paesi appunto che sono, diciamo, indipendenti, che non hanno subito direttamente diciamo, la presenza coloniale, sono i paesi che all'epoca erano i meno sviluppati, i paesi più arretrati, appunto come l'Arabia Saudita e lo Yemen del Nord. Vediamo adesso quali sono queste forme giuridiche di occupazione coloniale. Abbiamo la colonia, Algeria, Aden e Libia. La colonia è una vera e propria, ecco, occupazione diretta da parte della potenza europea. Francia per l'Algeria, Aden per la Gran Bretagna e Libia per l'Italia. Si considera che questi territori, questi paesi, non abbiano, sono privi di strutture sociali, pardon, sono privi di strutture nazionali, sono privi di qualsiasi forma politica che possa appunto permettere al territorio di essere governato. E quindi automaticamente hanno bisogno della potenza europea per poter essere governati e essere gestiti.
Poi abbiamo il protettorato appunto la Tunisia, il Marocco, l'Egitto, Sudan, Yemen del Sud, la Francia in Tunisia, Marocco, Francia e Spagna, Egitto, Sudan e Yemen del Sud dalla parte dei britannici. Ecco, il protettorato che cosa vuole essere? Vuole essere appunto una blanda forma di colonizzazione, quindi una blanda forma di colonia, dove appunto si dice che effettivamente si riconosce che esiste una forma una forma di governo, una forma di struttura statale su questi territori, che però comunque hanno bisogno di essere protetti, essere sostenuti da una potenza europea che appunto si considera appunto più civilizzata e quindi nella capacità di poter sopportare, di sostenere questi paesi e portarli all'indipendenza. Poi abbiamo il trattato di cooperazione e il mandato. Trattato di cooperazione che sono effettivamente dei veri e propri trattati, soprattutto di tipo commerciale e di tipo strategici, e riguardano soprattutto i territori, i territori della penisola arabica, del Golfo Persico, appunto, e soprattutto realizzato soprattutto dalla parte dei britannici per poter assicurarsi il passaggio libero, tra virgolette, dall'India verso appunto la sua colonia, l'India, verso appunto la Gran Bretagna. Come mandato, il mandato appunto abbiamo visto che questa nuova forma di occupazione coloniale in realtà, che è stata poi definita dalla Società delle Nazioni durante appunto la conferenza di pace di Parigi. E sono soprattutto i paesi i paesi del Medio Oriente, i paesi che si sono spartiti, Francia e Gran Bretagna, che appunto hanno avuto questa forma di occupazione blanda, che è appunto questa forma di mandatario. Ecco, sono stati paesi soggetti al sistema mandatario. Poi abbiamo il colonialismo demografico, che appunto è avvenuto in Algeria dalla parte dei francesi, la Libia dalla parte degli italiani e in Palestina da parte degli ebrei appunto che venivano dall'Europa e dagli altri paesi, degli altri paesi arabi. Colonialismo demografico nel senso che c'è uno stabilimento, un'installazione reale di italiani, francesi, ebrei sul territorio, che è considerata in realtà, che popolano alla fine questo territorio e quindi considerano il paese occupato come se fosse un proprio paese. Infatti bisogna dire che l'Algeria era un dipartimento, un vero e proprio dipartimento francese, quindi ecco, un vero e proprio, faceva concretamente parte del sistema amministrativo francese. Adesso vediamo appunto gli effetti del colonialismo. Nascita di stati nazionali separati. Allora, bisogna appunto tenere presente che le province arabe che erano sotto l'impero ottomano, appunto, ecco, erano considerate province arabe, in realtà erano dei veri e propri territori, con delle forme, delle blande forme governative, ma con una propria identità nazionale che si sviluppava in effetti. E quindi sotto l'impero ottomano non erano altro che delle province, dei territori. Diciamo che l'effetto del colonialismo, diciamo dell'occupazione coloniale, è che concretamente queste province arabe, questi territori che facevano parte del grande impero ottomano, diventano dei veri e propri stati nazionali separati. Ecco, ma la maggior parte dei casi i confini, le frontiere di questi stati nazionali separati sono stati definiti dalle potenze europee colonizzatrici del territorio. Quindi, insomma, la nascita appunto dell'Egitto come appunto come vero e proprio Stato, la nascita appunto della Giordania, poi vedremo appunto come è stata creata questo Stato, la Giordania,
della Siria, del Libano e via dicendo. Quindi concretamente un effetto della colonizzazione è proprio questa, la nascita di veri e propri stati nazionali su quelle che erano poi le ex province arabe dell'impero ottomano. Disuguaglianza

sociali. Disuguaglianze sociali nel senso che concretamente diciamo, le potenze europee avevano in qualche modo agito localmente preferendo alcune comunità ad altre, per evitare effettivamente che si potesse sviluppare un vero e proprio sentimento patriottico nazionale e quindi andare contro gli interessi quindi sviluppare per esempio un sentimento anti-europeo, anti-francese o anti-britannico. Quindi, momenti in cui appunto c'è una preferenza, si preferiscono e diciamo, si fa in modo che una comunità locale abbia dei diritti, più diritti rispetto a un'altra, si creano appunto queste disuguaglianze sociali all'interno del territorio stesso. Ritardo dello sviluppo economico, politico e sociale. Ecco, diciamo, un effetto importante del colonialismo, della presenza coloniale su questi territori è che concretamente l'occupante britannico, francese, aveva più ovviamente interessi a sviluppare tutto il sistema, per esempio il sistema difensivo, militare, e soprattutto a sviluppare un commercio aperto verso l'esportazione delle materie prime, anziché appunto avere uno sviluppo economico interno, per esempio con delle infrastrutture, con un'industrializzazione, e poi ovviamente anche uno sviluppo politico, cioè in qualche modo facilitare lo sviluppo di una cellula, di uno stato nazionale che fosse sempre meno dipendente dalla potenza coloniale. Quindi trasformazioni socioculturali, perché appunto abbiamo visto che con il cosmopolitismo abbiamo la presenza degli europei sul territorio delle ex province arabe ottomane, fa sì che appunto ci sono una serie di trasformazioni culturali interessanti all'interno di questi territori. Una crescita demografica, ecco, una crescita demografica, nel senso che concretamente in qualche modo la modernizzazione di questo periodo ha fatto sì che ci fosse appunto una riduzione, per esempio, della mortalità infantile, quindi una crescita della popolazione e poi soprattutto una crescita della popolazione soprattutto in certe città, per esempio parliamo appunto il Cairo, no? Che diventa una vera e propria metropoli già appunto in questo periodo dove appunto si concentrano popolazioni provenienti dalle zone rurali, dalle campagne, popolazioni urbane e poi popolazioni appunto delle diverse comunità europee. Allo stesso tempo ovviamente si crea anche un attivismo associativo islamico, soprattutto di associazioni, di organizzazioni, per esempio dei fratelli musulmani in Egitto, dove appunto si concentrano ad operare direttamente con la popolazione appunto locale. Nascita di partiti d'opposizione nazionalisti. Ecco, come appunto ho accennato precedentemente, un senso, uno sviluppo, una nascita, diciamo, uno sviluppo del sentimento anti-europeo, quindi anti-occupazione. Inizia appunto a svilupparsi e quindi automaticamente a nascere appunto che si organizza, diciamo, questo sentimento anticolonizzatore si concretizza la nascita di partiti di opposizione, soprattutto in Siria e in Egitto. E poi abbiamo la nascita della Lega degli Stati Arabi al Cairo nel 1945, che in realtà è una Lega che non vuole intaccare l'identità nazionale diciamo, dei paesi arabi che ne fanno parte, ma vuole piuttosto cercare di in qualche modo sviluppare un sentimento di unità araba al di là appunto dell'identità nazionale di ogni singolo paese.
Ecco, verso la fine della prima guerra mondiale abbiamo appunto diciamo, delle ondate di indipendenza. Tra le due guerre, lo Yemen del Nord del 1918, l'Egitto del 1922, l'Arabia Saudita e l'Iraq.

1932, appunto. Diciamo che questi territori, soprattutto, ecco, sono territori che in qualche modo si liberano, diciamo, direttamente dell'occupante, soprattutto appunto nel caso, britannici, soprattutto dei britannici, e come per esempio nel caso egiziano si tratta piuttosto di una blanda indipendenza. Tra il 1943 e il 1956 abbiamo l'indipendenza di altri territori, come per esempio la Siria e il Libano, 1943-1946, dalla Francia, la Giordania, 1946, Libia, Marocco, Tunisia e Sudan, tra il 1951 e il 1956, appunto dalla Francia, dall'Italia, diciamo per ordine dall'Italia, dalla Francia e dalla Gran Bretagna. E poi appunto per finire abbiamo l'indipendenza algerina nel 1962 dalla Francia, il Kuwait nel 63, Yemen del Sud, di 1970 e gli Emirati Arabi Uniti nel 1971. Ecco, con questo abbiamo finito il nostro il secondo argomento di questa lezione. Qualche spunto di riflessione. Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano la seconda fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le forme giuridiche di occupazione coloniale? E quali sono gli effetti del colonialismo sui paesi arabi? Riepilogo spunti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la prima fase della storia dei paesi islamici? Come avviene il processo di modernizzazione del mondo arabo? Cosa sono le Tanzimat? Quali sono i fatti storici salienti che caratterizzano la seconda fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le forme giuridiche di occupazione coloniale e quali sono gli effetti del colonialismo sui paesi arabi? E con questo finiamo la nostra lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti potete consultare la pagina web del corso su internet. Grazie mille, arrivederci.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: Beh, l'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Salve a tutti, benvenuti a questa nuova lezione. Il tema di oggi saranno i media planari, il fumetto. Ricordo che i media planari sono quei media che si sviluppano a partire da una superficie su cui sono incise delle tracce grafiche. Come il quotidiano, il sito web, il fumetto è un tipo particolare di media planare. In modo particolare analizzeremo anzitutto una breve storia del fumetto, quindi l'analisi semiotica del fumetto e infine un esempio di analisi. Partiamo allora da una breve storia del fumetto. Come è noto, il fumetto nasce con Yellow Kid, il personaggio di Richard Outcult, che compare sui giornali americani dal 1895 sotto il nome di Hogan's Alley. Outcult lavora sulla tavola, sviluppa quindi le sue azioni all'interno di una tavola, di una pagina intera. Questo ricorda molto i precedenti del fumetto, in modo particolare le incisioni di William Hogarth come Four Stages of Cruelty del 1751, incisioni che già in se stesse e poi nella loro articolazione intendevano raccontare delle storie. Di lì a pochissimo il fumetto evolve. Con i personaggi di Matt and Jeff dal 1907, dovuti a Bud Fisher, si introduce una dialettica importante, una distinzione e un rapporto tra due grandi formati del fumetto, la striscia da un lato e dall'altro la tavola. Dunque, il fumetto non è più soltanto un'ampia tavola, ma comincia ad articolarsi in vignette. Inoltre, i personaggi, tra virgolette, parlano grazie a quelli che vengono chiamati dei balloon, quindi a delle forme variamente contornate e a loro rapportate. Questa dialettica tra la striscia e la tavola conosce varie forme di declinazione. Prendiamo come esempio una tavola di Winsor McCay della serie Little Nemo in Slumberland, pubblicato dal 1905 al 1911. Le tavole di Winsor McCay usano le vignette, usano i balloon, ma fanno un uso molto particolare, molto creativo, sia delle vignette che della striscia, cioè dell'organizzazione lineare delle vignette stesse. A partire dagli anni 20, la forma della tavola e la forma della vignetta diventano fortemente complementari. I quotidiani pubblicano tutti i giorni una striscia di un certo personaggio e poi la domenica invece c'è una tavola, magari a colori, ma la tavola a colori prolunga l'avventura che viene portata avanti intanto sulle strisce. Pensiamo per esempio al personaggio di Tarzan, disegnato da Al Foster dal 1892 al 1982, che è il primo esempio di un fumetto di avventura non umoristico. Gli anni 30 e 40 sono gli anni d'oro del fumetto, che conosce l'introduzione e la presenza di personaggi estremamente popolari, per esempio il Flash Gordon di Alex Raymond dal 1933 al 1944. Dal tono molto realistico, come vedete da questo tipo di illustrazione, mentre invece più grottesco è il personaggio di Dick Tracy, creato da Chester Gould dal 1931 fino al 1977. È l'età d'oro del fumetto. Il fumetto diventa un genere popolare, viene estremamente letto e circola in maniera estremamente fitta. Alla fine degli anni 30 cambia qualche cosa. All'interno del mondo del fumetto entra un nuovo formato, che è l'albo, l'albo a fumetti. Insieme all'albo a fumetti nascono i supereroi. I supereroi avranno una enorme e duratura fortuna. I primi, come
come noto, sono Superman, introdotto da Jerry Siegel e Joe Shuster nel 1938, e Batman, creato da Bob Kane nel 1939. D'altra parte, le strisce umoristiche continuano la loro fortunata parabola che andrà ancora avanti. Però nel frattempo il fumetto di supereroi evolve, e dopo dei momenti di crisi rinasce all'inizio degli anni 60 con la casa editrice Marvel, grazie al lavoro soprattutto di un caporedattore e sceneggiatore che è Stan Lee e di alcuni disegnatori, di una squadra di disegnatori, tra cui spicca Jack Kirby. A loro si devono per esempio i Fantastic Four, i Fantastici 4, pubblicati dal 1961. La vita dei fumetti però non è facile, perché nel 1954 è stato introdotto il Comics Code, un codice molto restrittivo per quanto riguarda quello che si può far vedere in termini di nudità e di violenza, sotto la spinta di un volume famoso, La Seduction of the Innocent, La seduzione degli innocenti, che era stato pubblicato 2 anni prima dallo psicologo Frederick Vertam. Dunque i fumetti sono spesso messi sotto accusa. Il fumetto comico continua con tanti personaggi nel corso degli anni 50, 60,

In poi ricordiamo soltanto i Peanuts di Charles Schulz, pubblicati dal 1950 fino al 2000. Questa è la tavola finale con cui Charles Schulz, che ormai anziano riesce a disegnare solo a fatica, con cui l'autore si congeda dal suo pubblico. A partire però dalla metà circa degli anni 60, il fumetto si evolve, cambia ancora. Si fa sempre più adulto, nascono personaggi del fumetto underground americano come Fritz the Cat, dovuto alla penna e anche alla matita di Robert Crumb, pubblicato dal 1964 al 1972, fumetti che in maniera satirica affrontano dei temi anche politici molto importanti. Questo fumetto per adulti prospera anche in area franco-belga, dove nascono alcuni grandi personaggi che si esprimono attraverso albi di grande formato. Un esempio eccellente è Tintin, dovuto all'autore belga Hergé, pubblicato dal 1929 al 1983. Ma le cose stanno evolvendo rapidamente e il fumetto rivolto ormai agli adulti è un fenomeno diffuso. Lo troviamo per esempio con personaggi italiani come Corto Maltese di Ugo Pratt dal 1967 al 1991 e Valentina di Guido Crepax dal 1965 al 1995. Si tratta di autori che pubblicano ormai albi, sì, ma che in genere anticipano i loro nuovi lavori sulle pagine delle riviste di fumetti. La rivista di fumetti, destinata a un pubblico in genere colto, che sa apprezzare la raffinatezza e anche la sperimentalità di certi fumetti, è un fenomeno che nasce per esempio in Italia con Linus nel 65 e in Francia con Metal Hurlant dal 75 al 2006. La sperimentazione dunque è all'ordine del giorno, la ritroviamo in autori significativi, per esempio il francese Jean Charlier, il cui pseudonimo è Moebius, che insieme a Jodorowsky, che è anche un importante regista cinematografico, creano la saga de Lincal dal 1981 al 1988. In Italia un nome importante di queste forme di sperimentazione è quella di Andrea Pazienza, per esempio col personaggio di Zanardi, le cui storie appaiono dal 1981 al 1988 soprattutto sulle pagine di alcune riviste della avanguardia bolognese. Alla metà degli anni Ottanta anche il fumetto di supereroi conosce una maturazione, complice anche il fatto che il volume a fumetti si può adesso acquistare in alcuni comics shop, quindi diciamo le ferree regole del comics code possono essere aggirate. Questo fa sì che alcuni autori fortemente sperimentali e innovativi entrino nelle scuderie delle grandi case editrici di fumetti e producano delle opere a fumetti che hanno come oggetto i supereroi, ma sono al tempo stesso molto innovative, sia nei linguaggi e sia nella tematica e nelle tematiche che vengono affrontate. Ecco allora che Alan Moore, un autore inglese di grande spessore, insieme a Dave Gibbons come disegnatore, pubblicano Watchmen tra il 1986 e il 1987. Un'opera che è stata definita la guerra e pace del mondo dei fumetti. Frank Miller, un altro autore importante, lavora con la DC Comics, che è la casa editrice di Batman e Superman, pubblicando The Dark Knight Returns del 1986. Miller aveva precedentemente lavorato anche con la Marvel Comics, rinnovando altri personaggi, come per esempio Daredevil. In Europa nasce un nuovo tipo di fumetto, molto raffinato, molto intellettuale, ma di cui troviamo per esempio un documento molto forte nell'opera di David B., per esempio L'Ascension du Haut Mal, pubblicato tra il 1996 e il 2003. Ma anche in America questo fumetto
più colto trova grande spazio, per esempio nell'opera di Art Spiegelman Maus, pubblicato tra il 1996 e il 1991. L'opera di David Bead affronta il tema della malattia del fratello, un'opera autobiografica che racconta l'epilessia del fratello. Spiegelman addirittura racconta, attraverso la metafora dei topi cacciati dai gatti, la storia degli ebrei cacciati dai tedeschi durante il momento della Shoah e dei campi di sterminio. Quindi tematiche molto alte, molto serie, che entrano nel mondo del fumetto. Osservate anche il formato di questi fumetti. Non è più il classico albo piccolo, non è neanche l'albo grande, è un albo medio che viene chiamato per la prima volta a partire dagli anni 80, viene chiamato graphic novel, cioè romanzo a fumetti. Il fumetto dunque acquisisce un ruolo sempre più importante, sempre maggiore all'interno del mondo dei media e comincia a contaminarsi, a dialogare con gli altri settori mediali. Questo vuol dire che i fumetti vengono spesso tradotti in opere cinematografiche, pensate alla saga di Batman prodotta da Christopher Nolan dal 2005 al 2012, o pensate alla saga degli Avengers che nascono nel mondo Marvel e vengono portati sullo schermo in 4 film dal 2012 al 2019. Ma pensiamo anche, come il caso di The Walking Dead ci testimonia, al passaggio del fumetto sul piccolo schermo. The Walking Dead nasce come un fumetto di Robert Kirkman dal 2003 e dal 2010 Frank Darabont lo porta sul piccolo schermo in una famosa serie. Al di là del caso Walking Dead, è interessante osservare come la nuova serialità televisiva, che si impone a partire dagli anni 90 e soprattutto dagli anni 2000, dagli anni zero, utilizza profondamente i meccanismi narrativi delle serie a fumetti, che sono meccanismi narrativi molto complessi, molto più complessi delle vecchie serie televisive. Questo perché adesso la serie televisiva può essere fruita in binge watching, può essere dunque fruita in continuità, esattamente come il fumetto e le serie a fumetti venivano seguite e fruite in binge reading, dunque leggendo tutte intere delle serie o degli archi narrativi. Allora introduciamo qualche spunto di riflessione. Come si organizzano il formato della tavola e quello della strip alle origini del fumetto? Quali sono le trasformazioni che intervengono negli anni 60? Quali sono i fenomeni salienti del fumetto contemporaneo? Bene, introdotto il medium del fumetto a partire da questa ricognizione, esaminiamo adesso l'analisi semiotica del fumetto. La superficie grafica del fumetto si presenta anzitutto come un formato. Ritroviamo qui alcune cose che abbiamo detto a proposito del quotidiano, che si possono ripetere a proposito del quotidiano o anche del sito web. All'interno dunque della pagina in quanto formato, il lettore individua anzitutto la possibilità di una esplorazione sinottica della pagina in quanto formato. Questo primo step di lettura lo porta a cogliere delle qualità tonali e degli stili legati ad alcuni elementi ben precisi. Anzitutto la modalità di impaginazione, cioè il modo di disporre le vignette sulla pagina. In secondo luogo, il tipo di disegno, la linea, il colore, linee sottili, linee pronunciate, colore ma anche inchiostrazione, il ruolo per esempio di campiture di inchiostratura nere, oppure invece un disegno che evita l'eccesso del nero e preferisce un disegno più arioso. L'uso del colore vero e proprio, dunque le tonalità del colore, la saturazione del colore.
In un certo fumetto classico vengono usati anche i cosiddetti retini, quindi delle superfici punteggiate, oppure

composte da strisce molto ravvicinate che compongono delle ombre o delle zone più scure. Tutti questi elementi definiscono un certo tipo e quindi un certo stile di disegno. E poi c'è il lettering, molto importante come sempre, il lettering che con il suo tipo di carattere, il maiuscolo, il minuscolo e tutte le possibili elaborazioni del carattere individuano un certo stile piuttosto che un altro. Prendiamo per esempio un confronto tra queste due tavole. Da un lato abbiamo una tavola di Hergé, tratto da Le Bijou de la Castafiore del 1963, e dall'altra una tavola di Jack Kirby da Black Panther del 1966. Vedete come da un lato il tipo di impaginazione seguito da Hergé è molto leggero. Hergé è un seguace della cosiddetta linea chiara, la ligne claire, dunque un tipo di linea molto precisa, molto, molto puntuale, che disegna i contorni del disegno, i contorni dei soggetti senza appesantirli troppo. Invece Jack Kirby pone delle masse massicce, introduce delle linee cinetiche che esprimono il movimento in forma molto energica e con un ampio uso delle inchiostrature costruisce delle masse piuttosto pesanti. Un secondo step della lettura consiste nella esplorazione progressiva, browsing, della pagina in quanto formato. In questo caso, come già avveniva nel quotidiano, non ci si limita a guardare sinotticamente, ma si prova a ipotizzare, a percepire e a sentire che cosa vuol dire percorrere con l'occhio la tavola e dunque sperimentare quelle caratteristiche ritmiche, cioè di gestione delle trasformazioni. La individuazione delle qualità ritmiche sono legate a la disposizione delle vignette. Le vignette possono essere disposte in griglie molto rigide, si parla appunto di una pagina griglia, oppure possono essere alternate in vario modo, una vignetta può essere inserita in un'altra, oppure si può anche rinunciare alla vignetta per avere la pagina piena, quella che si chiama la splash page in inglese. Poi è importante capire in che maniera vengono allacciati gli elementi, cioè che tipo di progressione sia degli elementi visivi, disegni, vignette, sia degli elementi verbo-visivi, quindi delle scritte e del lettering, in che maniera viene identificata una progressione tra queste diverse parti, tra queste diverse porzioni. E infine si può esaminare in che maniera ci sia un ritorno a distanza di elementi visivi e verbovisivi. Certi particolari non soltanto si concatenano gli uni agli altri, ma ritornano in zone diverse della tavola, per esempio certi suoni o rumori espressi con un certo lettering, oppure la presenza di un certo personaggio o di un dettaglio. Questo fa sì che la pagina del fumetto possa essere costruita in maniera molto diversa. Qui abbiamo alcune soluzioni, per esempio le vignette che vengono accostate in griglia, oppure vignette che vengono inserite dentro un'altra vignetta, oppure vignette che vengono raggruppate in un'unica striscia, vignette che giocano nel loro formato in un rapporto con una vignetta più ampia, e naturalmente le soluzioni possono essere diverse. Per esempio, possiamo vedere come la diversa impaginazione di queste due opere determini differenti soluzioni ritmiche. Da un lato abbiamo un ritmo estremamente frammentato che si coglie a colpo d'occhio nella pagina di Crepax, nel suo Valentina, prodotto intorno al 1970. Dall'altra parte, nella doppia tavola di un grande disegnatore come Sergio Toppi, tratto dalla sua opera Sharaz Day del 1979, cogliamo una diversa impostazione grafica, con dei disegni a tutta tavola che vanno percorsi con l'occhio senza l'interruzione della vignetta, oppure con l'introduzione di vignette piuttosto libera, che ricorda un pochino, se ricordate, l'impaginazione di Little Nemo che abbiamo visto alle origini del fumetto.

e che comunque non rinuncia poi ad una porzione della tavola che ritorna alla assenza di vignette. Il terzo step consiste nella attivazione della produzione discorsiva e dell'intreccio. Dopo aver guardato la tavola, dopo averla percorsa sperimentando i ritmi che essa suggerisce, il lettore del fumetto attiva una produzione discorsiva, comincia, potremmo dire, a leggere il fumetto. Quando abbiamo esaminato la grafica del quotidiano ci eravamo fermati al precedente step. Qui è necessario considerare questo step ulteriore, la lettura vera e propria del fumetto, intesa come l'attivazione della produzione discorsiva. Questo implica una modulazione delle mappe situazionali, cioè la costruzione di una mappa del mondo indiretto e il suo costante aggiornamento. E questo avviene in base ad alcuni elementi. Anzitutto, la individuazione delle relazioni spazio-temporali tra le vignette e tra le tavole. Dunque, il lettore comincia a capire quanto tempo passa tra una vignetta e l'altra, cosa succede tra una vignetta e l'altra, se c'è una correlazione non soltanto cronologica ma anche causale oppure tematica, dunque che cosa collega le due vignette. L'attivazione di suoni, perché si tratta a questo punto di leggere, quindi di dare voce, di dare rumore, qualche volta anche di dare musica, alle tracce grafiche che di per sé sono inerti, sono, come direbbe Umberto Eco, un meccanismo pigro. Sta al lettore riattivarlo. Pensate per esempio ai diversi meccanismi di queste due opere. Da un lato Gianni De Luca, nel suo Amleto del 1975, sceglie di avere un'unica doppia tavola all'interno della quale il duello finale di Amleto si sviluppa in un certo tragitto. Dunque non ci sono vignette, noi dobbiamo riconoscere che questa progressione avviene tutta all'interno di un unico spazio. Diversa invece questa complessa tavola di Will Eisner in The Spirit del 1949, in cui abbiamo un fumetto nel fumetto, per cui all'esterno abbiamo una tavola, ma dentro la tavola si ritaglia poi un vero e proprio sottofumetto che chiede di essere letto con pazienza, vignetta per vignetta, così come questa ampia scritta sulla sinistra chiede di essere decifrata. Scott McCloud, in Understanding Comics, un'opera del 1993, costruisce un fumetto che parla dei fumetti e che ci dice tante cose interessanti sul linguaggio del fumetto. Per esempio, Scott McCloud distingue sei soluzioni nel passaggio da vignetta a vignetta. Il moment to moment, quindi un passaggio molto stretto temporalmente, action to action, dunque un passaggio più dilatato temporalmente, che coglie gli elementi salienti di un'azione, un subject to subject, dove l'inquadratura cambia ma rimane evidentemente lo stesso mondo narrativo, uno scene to scene, si cambia addirittura scena, un aspect to aspect, si esaminano due punti di vista differenti della stessa scena, oppure un non sequitur, quindi in realtà non c'è nessuna relazione tra le vignette, il fumetto è completamente astratto e sospende la narrazione. Ricapitoliamo i nostri tre step. Lo step 1 è l'osservazione sinottico-sincronica della pagina, lo step 2 è il browsing sinottico e diacronico della pagina, lo step 3 è l'attivazione non sinottica e diacronica della produzione discorsiva. Il punto chiave è che questi tre step che abbiamo esaminato uno dopo l'altro sono in realtà molto collegati l'uno all'altro, perché dall'uno si può costantemente tornare all'altro, dunque il proprium del fumetto è quello di fornire contemporaneamente sia una lettura a colpo d'occhio delle qualità tonali, step 1, sia una lettura a colpo d'occhio ma progressiva dello sviluppo ritmico, step 2, sia una lettura progressiva che attiva la produzione discorsiva e mette in moto il racconto della storia, step 3. Dall'uno all'altro il passaggio è costante. Possiamo allora proporre alcuni spunti di riflessione. Quali elementi fanno emergere lo stile di un autore di fumetti?
Quali elementi permettono di cogliere

qualità ritmiche di una tavola di fumetto e come avviene l'attivazione della produzione discorsiva nel fumetto. Bene, a questo punto possiamo calare tutto quello che abbiamo detto in un esempio pratico. L'esempio di analisi che condurremo è tratto dal fumetto di Frank Miller, The Dark Knight Returns, del 1986, in italiano è Il ritorno del Cavaliere Oscuro. È un'opera in cui Miller riformula la leggenda del Batman, il mito di Batman, mettendo in scena un Bruce Wayne ormai vecchio, stanco, profondamente disilluso, che ha abbandonato i costumi di Batman, ma che sotto la spinta di alcuni ricordi viene di nuovo invaso dallo spirito del Batman. Perché Batman non è solo un personaggio, è uno spirito rappresentato da un pipistrello che in qualche modo possiede Bruce Wayne. Questo racconto occupa naturalmente l'inizio del fumetto di Frank Miller, ma la sequenza del ritorno dello spirito di Batman è anche quella che analizzeremo nella nostra disamina. Dunque, consideriamo anzitutto queste due tavole che corrispondono alla tavola 14 e 15 del primo albo di questo volume, del primo capitolo di questo fumetto. In questa tavola vedete che immediatamente possiamo cogliere un certo stile dato dalle qualità tonali, l'uso per esempio di un disegno molto contrastato di bianchi e neri, l'uso di colori particolarmente spenti e freddi, tutti elementi che indicano un certo stile. Inoltre è importante osservare, da un punto di vista, a questo punto, ritmico, dunque passando dallo step 1 allo step 2, è importante osservare come la griglia che costituisce la pagina, la tavola, sia una griglia estremamente regolare. Dunque è una vera e propria griglia costrittiva che ci costringe a guardare una per una le vignette. Se adesso passiamo alla fase al terzo step, cioè alla progressione e alla produzione discorsiva, ci accorgiamo che i rapporti tra le vignette sono rapporti quelli che MacLeod definiva moment to moment, cioè dall'uno all'altro abbiamo uno scarto temporale molto ridotto, in altre parole abbiamo una sorta di equivalente del rallenti cinematografico. È la sequenza molto nota in cui il piccolo Bruce Wayne assiste alla morte, all'uccisione dei genitori dunque matura uno spirito di vendetta. Il Bruce Wayne adulto sta ripercorrendo queste immagini, come vediamo, a partire dal fatto che passa in televisione lo stesso film Zorro che aveva visto da bambino. La tavola successiva, le due tavole successive, e quindi le tavole 16 e 17, mantengono in parte una impostazione simile dal punto di vista ritmico, evidentemente lo stile è quello costante che abbiamo individuato sopra. Abbiamo anche qua una griglia molto regolare, però con una particolarità, la terza striscia viene suddivisa in vignette ancora più piccole, quindi abbiamo un contrarsi del ritmo. Nella parte superiore della tavola di destra c'è una soluzione strana, perché in questo caso la griglia sembra saltare perché un'unica vignetta occupa due strisce, però in realtà la griglia ritorna in un altro tipo di griglia, che è quello della finestra della casa di Bruce Wayne, nel momento stesso in cui Bruce Wayne si scaglia contro questa statua e quindi si fa una sorta di doccia rigeneratrice.
Nel momento in cui mettiamo in moto la produzione discorsiva, ci accorgiamo che questa griglia ritmica ci costringe a leggere le vignette una per una, qualche volta accelerando la lettura, con una

Infine, queste ultime due vignette concludono questo sviluppo narrativo. Nella tavola di sinistra troviamo di nuovo la presenza di una griglia molto stretta, che viene peraltro riprodotta, vedete, nelle griglie all'interno delle vignette che si riferiscono alla vetrata di casa Wayne. Nella parte inferiore abbiamo invece una striscia che peraltro smargina oltre i bordi delle precedenti vignette. In questo caso Bruce Wayne sta ascoltando dei messaggi in segreteria telefonica e vede avvicinarsi l'ombra di un pipistrello, quel pipistrello che rimanda allo spirito del Batman, che finalmente irrompe nella vetrata di casa Wayne. Immediatamente dopo abbiamo un'ampia vignetta che copre metà della pagina con un forte effetto sonoro di tuono, e di lì a poco riprende un nuovo sviluppo narrativo. Che cosa possiamo osservare all'interno di questo esempio di analisi? Anzitutto vediamo come l'osservazione del ritmo e l'esperienza vissuta del ritmo, che fanno capo rispettivamente allo step 2, il browsing visuale della pagina, e allo step 3, l'attivazione della produzione discorsiva, interagiscono profondamente tra di loro. Noi costantemente vediamo il ritmo che viviamo. Questo ritmo è fatto di costrizioni versus rilassamenti e dunque rimanda ad una empatia tra lettore e personaggio. Il ritmo che noi vediamo e viviamo è fatto costantemente di una serie di costrizioni, noi siamo costretti a seguire la lettura, qualche volta in maniera anche più stringente, rilassamenti dati dalle mezze pagine intere. D'altra parte, una stessa esperienza di costrizione e poi di rilassamento, di scatenamento a partire dall'avvento del pipistrello in casa Wayne, lo vive anche il personaggio di Bruce Wayne. Tant'è vero che la griglia che ci serve da guida di lettura diventa anche metaforicamente e qualche volta praticamente la griglia di casa Wayne, che viene distrutta dall'avvento del pipistrello, così come la nostra griglia di lettura viene distrutta e dà luogo a delle forme più ampie. Dunque, in conclusione, noi viviamo la stessa esperienza del personaggio di Bruce Wayne grazie alla strumentazione grafica con cui la pagina e le pagine e le tavole vengono costruite. Vediamo allora qualche spunto di riflessione. Quali sono i principali elementi stilistici del fumetto analizzato? Come avviene la gestione del ritmo nella sequenza analizzata? E quale relazione si crea tra lettore e personaggio? Possiamo allora passare al riepilogo degli spunti di riflessione che sono emersi in questa lezione. Come si organizzano il formato della tavola e quello della strip alle origini del fumetto? Quali sono le trasformazioni che intervengono negli anni 60? Quali sono i fenomeni salienti del fumetto contemporaneo? Quali elementi fanno emergere lo stile di un autore di fumetti? Quali elementi permettono di cogliere le qualità ritmiche di una tavola di fumetto? Come avviene l'attivazione della produzione discorsiva nel fumetto? Quali sono i principali elementi stilistici del fumetto analizzato? Come avviene la gestione del ritmo nella sequenza analizzata? Quale relazione si crea tra lettore e personaggio? Bene, vi ringrazio per aver seguito con attenzione questa lezione e vi ricordo che tutti gli approfondimenti relativi a quanto abbiamo detto oggi sono reperibili all'interno del sito di questo corso. Grazie ancora e buon lavoro.

0: studiano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano

Benvenuti a questa lezione dal titolo Epilessia. Tratteremo questi argomenti: patologia neurologica, classificazione e concetto di diagnosi di sete, definizione e classificazione dell'epilessia, fisiopatologia dell'epilessia, diagnosi e trattamento, stigma e aspetti sociali dell'epilessia. Iniziamo da patologia neurologica, classificazione e concetto di diagnosi di sede. Definire i deficit funzionali in base ad anamnesi ed esame neurologico. Questo è il concetto base di tutte le malattie neurologiche, cioè partire dalla storia clinica del paziente e poi visitare il paziente per ottenere le informazioni necessarie per inquadrare il caso. Localizzare la sede e l'entità della lesione del sistema nervoso centrale. Questo è forse il compito più difficile che il neurologo deve svolgere, perché riuscire a capire dove sia la sede della lesione partendo dal sintomo è sicuramente lo sforzo più importante. Applicare la teoria del rasoio di Occam, che afferma che le risposte più semplici sono di solito corrette. Cercare quindi prima di valutare la presenza delle patologie più frequenti o più probabili per tipologia di paziente e per condizione clinica, per poi andare a scivolare verso le forme più rare. Identificare il processo patologico sulla base di come sono evoluti i sintomi. Non basta localizzare la sede, ma è importante anche cercare di riconoscere dalla modalità di comparsa dei sintomi la possibile natura dei disturbi. Fondamentale è la neuroanatomia. Le conoscenze di neuroanatomia sono fondamentali per effettuare quella che viene definita la diagnosi di sede, cioè la localizzazione del danno quando ci si trova dinanzi a un sintomo. Il rasoio di Occam ci dice: "Etiam non sunt multiplicanda, praeter necessitatem". Le cose non dovrebbero essere moltiplicate oltre il limite richiesto. Pensare quindi sempre alla cosa più ovvia. Quando senti il rumore di zoccoli, pensa prima ai cavalli e poi alle zebre. La diagnosi di sede. La diagnosi dei processi patologici del sistema nervoso implica l'individuazione del sito affetto, il riconoscimento delle modalità di funzionamento dei processi patologici e della loro natura. Gordon Holmes, nella Introduction to Clinical Neurology del 1946. È un concetto che rimane attualissimo anche a distanza di quasi un secolo. E cioè, nel fare diagnosi di malattie neurologiche bisogna assolutamente avere un'idea di cosa e dove andare a cercare, soprattutto dove andare a cercare, per poi chiedersi cosa e quindi la natura dei processi patologici. Localizzazione significa identificare anatomicamente le strutture colpite. Anatomia. Questo è un concetto base, fondamentale. Se vogliamo localizzare la sede di un danno, dobbiamo conoscere l'anatomia, la neuroanatomia e quindi sapere dove possiamo localizzare questo danno. Le modalità di disfunzione, fisiologia. Dobbiamo conoscere il funzionamento della normalità per capire quando c'è un anormale funzionamento del sistema che stiamo studiando. Infine, la natura della lesione, cioè la patologia. E questi sono tutti i punti già ben definiti nella localizzazione di sede del danno neurologico da Gordon Holmes nella sua introduzione alla clinica neurologica del 1946. In questa figura ben si rappresenta i tre aspetti della patologia neurologica. Innanzitutto l'anatomia di sede della lesione, che vedete qui nella prima colonna a sinistra. Poi abbiamo il disturbo corrispondente alla sede, che può essere, ad esempio, nel caso della corteccia, l'ictus o un tumore, nel caso dei gangli della base, la malattia di Parkinson e via dicendo. E infine, nell'ultima colonna, troviamo quelli che sono i riscontri neurologici, i segni neurologici, i sintomi neurologici, cioè ciò che accusa il paziente. Le malattie degenerative sono un'alterazione di un tessuto da una forma superiore ad una forma inferiore o funzionalmente meno attiva. Hanno un'importante componente genetica. Rappresentano ormai un capitolo molto importante, una sfida della neurologia estremamente fondamentale, perché sono le patologie del nostro secolo, patologie verso le quali si sta viaggiando verso
soluzioni terapeutiche future, ma che al momento sono ancora in via di definizione. Se l'alterazione chimica è una degenerazione propriamente detta, se l'alterazione è neuropatologica, consiste in un deposito di materiale anomalo ed è la cosiddetta infiltrazione. E questi sono i meccanismi della neurodegenerazione, che possono essere quindi su base chimica o su base neuropatologica. Abbiamo poi le malattie autoimmuni, malattie caratterizzate da una risposta immune specifica, umorale o cellulare, contro i tessuti propri dell'organismo, autoantigeni. Un esempio tipico ne è la sclerosi multipla, una malattia dove l'aggressione della mielina, cioè l'isolante del nostro sistema nervoso, sia centrale che periferico, nel caso della sclerosi multipla, il sistema nervoso centrale, viene attaccato da propri anticorpi. Abbiamo quindi poi le malattie demielinizzanti, patologie che riconoscono come momento patogenetico la distruzione, la rimozione e la perdita della guaina mielinica. Appunto l'esempio che vi ho riportato prima, la sclerosi multipla, che è una malattia autoimmune in cui il danno è di tipo demielinizzante. Abbiamo poi le malattie infettive, patologie sostenute da un agente trasmissibile che presenta un variabile tempo di incubazione. Sono un capitolo importante della neurologia. Infezioni che possono colpire le meningi, come le meningiti, o direttamente l'encefalo, la corteccia, le cosiddette encefaliti, sono forme di patologia in genere ad andamento prevalentemente acuto che hanno necessità di diagnosi precoce per possibili conseguenze anche molto gravi sui pazienti. Abbiamo poi le malattie vascolari. Le malattie cerebrovascolari sono patologie sostenute da alterazioni dei vasi cerebrali. Sono tra le patologie più diffuse, sicuramente la maggiore causa di morbidità neurologica a medio e lungo termine, e possono essere le ischemie, cioè una riduzione di flusso di sangue indeterminate dovuta alla chiusura o alla parziale chiusura di vasi arteriosi, che porta a un danno necrotico, quindi alla morte di un territorio di neuroni. Oppure l'emorragia, cioè lo stravaso di sangue che danneggia a causa di rottura, per esempio di aneurismi, cioè di dilatazione dei vasi, che danneggia le strutture vicine. Abbiamo poi le malattie paraneoplastiche. Si definiscono paraneoplastiche le sindromi che si verificano a distanza dal tumore che le provoca e dalle sue metastasi. Le malattie paraneoplastiche e le sindrome

neurologiche paraneoplastiche in particolare, sono patologie che non dipendono dalla diretta invasione del tumore nei confronti della struttura, della sede di lesione che provoca che provoca il sintomo neurologico, ma la presenza di tossine, di anticorpi indotti dalla presenza del tumore a distanza può provocare appunto questi sintomi cosiddetti paraneoplastici. In questo grafico abbiamo rappresentato quella che è la distribuzione e la modalità di presentazione in relazione al decorso temporale del sintomo neurologico e delle patologie neurologiche in generale, che può essere acuta se la comparsa è nell'ordine di secondi, minuti o ore, subacuta se la comparsa è nell'ordine di giorni o settimane e che può essere cronica se invece l'andamento è nell'ordine di mesi e di anni. Le patologie cerebrovascolari hanno tipicamente un andamento acuto. Alcune patologie, come patologie demielinizzanti, possono avere un decorso prevalentemente subacuto. Malattie croniche, come le malattie neurodegenerative o tumori a lentissima crescita, possono avere un andamento cronico. Quindi, a seconda dell'andamento temporale, a parità di sede, la causa può differire, il sospetto di causa può essere chiarito. Quali spunti di riflessione? Cos'è la diagnosi di sede in neurologia? Passiamo ora all'argomento successivo, definizione di epilessia. La parola epilessia deriva dal verbo greco epilambanein, che significa essere colti di sorpresa. Questa affermazione, questo nome fa capire chiaramente quello che è il senso parossistico di questa patologia, cioè la comparsa improvvisa e rapida, così come la sua scomparsa del sintomo. Include un gruppo di patologie croniche eterogeneo dal punto di vista eziologico, clinico, prognostico e terapeutico. Questo vuol dire che quando si fa una diagnosi di epilessia non si è detto tutto, ma che cambia molto a seconda dell'età di insorgenza, della sindrome in cui viene incardinata e delle cause che sottendono alla presenza di questa patologia. Il Sakiku, una tavola babilonese in scrittura cuneiforme, riporta la prima testimonianza di epilessia. Il testo dice: se egli perde coscienza e la schiuma esce dalla sua bocca, questo è Mictù. Se egli perde coscienza e il braccio e la gamba si storcono dallo stesso lato del collo, questo è Mictù. Se prima dell'attacco metà del corpo è pesante e formicola, se alla fine dell'attacco gli arti restano paralizzati, se rimane cosciente ma quando gli parlate si comporta in modo strano, questo è Mictù. Il Mictù è il termine babilonese con cui si definiva la crisi epilettica. E questa tavola babilonese, che data tra il 1067 e il 1046 a.C., è la prima testimonianza dell'esistenza e della conoscenza del fenomeno epilessia. L'epilessia di per sé è una costellazione attorno alla quale ruotano varie condizioni. Le crisi epilettiche spontanee e ricorrenti sono sicuramente quelle che rispondono maggiormente alla definizione di epilessia. Poi si possono avere anche crisi epilettiche sintomatiche acute o provocate, che sono però situazioni in cui non c'è una vera e propria diagnosi di epilessia, ma in cui c'è un evento metabolico, tossico, di altra natura, che è la causa di quella crisi, la cui rimozione dell'evento induce la rimozione anche delle crisi. Poi ci sono delle crisi epilettiche occasionali o isolate, o disturbi di coscienza, altri disturbi di coscienza che non sono epilessia, ma che vanno ovviamente in diagnosi differenziale. Qual è la definizione di crisi epilettica? Una crisi epilettica consiste nell'occorrenza transitoria di segni o sintomi dovuti a un'attività neuronale anomala, eccessiva o ipersincrona a livello cerebrale. Analizziamo queste parole. Il primo termine, transitoria, implica proprio l'andamento parossistico che abbiamo detto, rapida comparsa e rapida scomparsa, dura poco. Anomala vuol dire che quella regione del cervello che
nasce per depolarizzarsi, per eccitarsi, però si eccita in maniera anomala, alterata, in maniera eccessiva, in maniera ipersincrona, contemporanea, e questo provoca la manifestazione della crisi epilettica.

Abbiamo poi la cosiddetta crisi sintomatica acuta. Qual è la definizione? La crisi sintomatica acuta è per definizione una crisi epilettica che si verifica in stretta associazione temporale con un danno acuto sistemico, metabolico o tossico del sistema nervoso centrale che presenta un modesto rischio di ricorrenza, 3-10% di probabilità. Perché è importante distinguerla dalla crisi epilettica e dall'epilessia? Perché avendo un basso rischio di ricorrenza non necessita di un trattamento farmacologico cronico a lunga distanza. Nel 1881 Gowers affermava: ogni attacco facilita il verificarsi di un altro, aumentando l'instabilità degli elementi nervosi, le convulsioni generano convulsioni. Siamo nel 1881 e Gowers, che è uno dei più noti e più prolifici neurologi dell'epoca, si convince che basti una crisi per poter fare diagnosi e quindi che una rondine faccia primavera. In realtà l'epilessia nella pratica clinica è una diagnosi che dopo due crisi epilettiche non provocate è evidente. Ora, questa è un disturbo neurologico cronico caratterizzato dal ricorrere di crisi epilettiche non provocate. Vedete che in tutti e due i concetti ricorre la presenza di almeno due crisi o la ricorrenza delle crisi, il ripetersi delle crisi. Questa definizione aveva, diciamo, il pregio di consentire un sistema diagnostico abbastanza diciamo rigido, ma aveva un problema. In presenza di una singola crisi e di un'alta probabilità di manifestazione di una seconda crisi, nel caso in cui il paziente avesse una situazione lavorativa, sociale, che lo ponesse ad alto rischio, un operaio che va nei cantieri, un autista, attendere la seconda crisi significava dover attendere anche possibili conseguenze molto gravi. Ecco che negli anni successivi nasce questa definizione concettuale di epilessia: persistente predisposizione a sviluppare crisi epilettiche e dalle conseguenze neurobiologiche, cognitive, psicologiche e sociali. La definizione di epilessia richiede il verificarsi di almeno una crisi epilettica. Questa definizione, una definizione molto filosofica, tra virgolette, non prese mai piede perché non avevamo un bilancino che riuscisse a misurare chiaramente la persistente predisposizione, l'enduring predisposition, e le conseguenze neurobiologiche, cognitive, psicologiche e sociali che erano riportate appunto nella definizione. E nasceva però proprio per andare a tamponare quelle situazioni in cui un possibile lavoro a rischio, come potrebbe essere questo rappresentato nella foto, non ci debba far attendere la seconda crisi del soggetto con epilessia. Nel 2014 nasce questa definizione: l'epilessia è considerata risolta nei soggetti che avevano una sindrome epilettica età dipendente, ovvero quelle forme di epilessia che sappiamo che dopo una certa fascia d'età si risolvono completamente, fanno sì che superata quella fascia d'età la diagnosi venga meno. Oppure in quelli che sono rimasti liberi da crisi per almeno 10 anni, di cui almeno 5 senza farmaci. E questo sicuramente è un aspetto fondamentale per definire il concetto di guarigione dall'epilessia, un concetto che per anni era stato considerato completamente estraneo alla malattia. L'epilessia ha una nuova definizione operativa: è una delle seguenti condizioni: almeno due crisi non provocate o riflesse separate da più di 24 ore, e questa riflette la vecchia definizione, ma aggiunge questo concetto dell'intervallo di almeno 24 ore, perché più crisi nelle stesse 24 ore si considerano legate e ascritte a un unico evento. Una crisi non provocata o riflessa è un rischio di ricorrenza, almeno il 60%, che è uguale a due crisi. Cosa vuol dire? Vuol dire che devo quantificarle quelle conseguenze neurobiologiche, psicologiche e sociali, e quindi devo avere un rischio di ricorrenza delle crisi dopo una singola crisi che deve essere, per le condizioni del paziente, per il tipo di lesione, per il tipo di alterazioni elettroencefalografiche, uguale all'aver avuto già due crisi. Ed infine
la presenza di una diagnosi di una sindrome epilettica. E questa è la definizione che nel 2014 l'ILA e Task Force, cioè il pannello di esperti della Lega Italiana, della Lega Internazionale contro l'epilessia, ha messo in essere per condurre alla definizione, diciamo, più recente di epilessia. Quali spunti di riflessione? Che cos'è l'epilessia? Passiamo ora all'argomento successivo, fisiopatologia dell'epilessia. La conversione di una rete normale in una rete ipereccitabile. Questo è il primo elemento che caratterizza il passaggio di una regione che ha una normale capacità di depolarizzazione a una regione del nostro cervello che tende a sviluppare crisi di natura epilettica. L'output di impulsi elettrici è il rilascio dei neurotrasmettitori che possono essere eccitatori o inibitori. Ora, in questa figura possiamo vedere come il bilancio di eccitazione e inibizione sia il frutto di meccanismi non solo legati al rilascio di neurotrasmettitori, ma modulato anche da meccanismi di natura infiammatoria, che porta come eventi finali a una condizione che si chiama apoptosi, che è proprio la morte della cellula. E l'equilibrio di questi impulsi eccitatori e inibitori è molto importante per mantenere il potenziale d'azione dei neuroni. È una sorta di bilancia eccito-inibitoria, per cui l'attività normale fisiologica di un neurone è un equilibrio tra queste due forze. Quando invece c'è un forte sbilanciamento verso l'eccitazione, quell'area, quella zona della corteccia cerebrale diventa facilmente eccitabile e quindi può sviluppare crisi di natura epilettica. Il rilascio di glutammato eccitatorio eccessivo iperattiva i recettori NMDA con conseguente eccessivo afflusso di ioni calcio. Questo è uno dei meccanismi che spiega la tendenza ad avere una depolarizzazione patologica, quindi la comparsa delle crisi di epilessia. Il glutammato è un tipico neurotrasmettitore eccitatorio. Il suo eccesso di release, di rilascio, aumenta le correnti calciche che sono alla base della depolarizzazione patologica durante la crisi epilettica. L'overflow dei livelli di calcio causa attivazioni di proteasi citoplasmatiche, ossido nitrico sintasi neuronale, che alla fine porta alla morte delle cellule neuronali. E questo è l'ultimo passaggio che accennavamo precedentemente, che è quello che spinge la cellula verso un danno apoptotico, danno che si evidenzia quando le crisi di epilessia sono molto prolungate o tendono a ripetersi con intervalli di tempo molto ristretti, come in una condizione molto grave che viene chiamata stato di male epilettico. Qual è la classificazione delle crisi epilettiche? Abbiamo sostanzialmente tre tipi. Vedete nel riquadro a sinistra abbiamo quella che si chiama crisi focale, cioè c'è una zona molto localizzata in cui avviene quel processo di depolarizzazione patologica della popolazione neuronale. Abbiamo poi sempre una crisi focale, ma con evoluzione tonico-clonica bilaterale. Cosa vuol dire? Vuol dire che da questa area la scarica di depolarizzazione diffonde poi a tutta la corteccia bilateralmente, inducendo questa evoluzione tonico-clonica, implica con un termine diciamo più noto, meno diciamo tecnico, la comparsa di una convulsione, quindi di una condizione di crisi di epilessia più generalizzata a livello delle sue manifestazioni cliniche. Ma la crisi può essere anche d'emblée generalizzata, cioè partire immediatamente coinvolgendo subito tutta la corteccia cerebrale. Qual è la classificazione delle crisi epilettiche? Vediamo che la classificazione della Lega Internazionale dell'Epilessia del 2017 vede appunto discriminare sostanzialmente tre situazioni: esordio focale, cioè localizzato, esordio generalizzato ed esordio sconosciuto. All'interno dell'esordio focale noi abbiamo una consapevolezza integra o consapevolezza compromessa con o senza sintomi motori o esordio motorio e
con eventuali

l'evoluzione tonico-clonica bilaterale. Nell'esordio generalizzato abbiamo le forme motorie, tonico-croniche o con altri fenomeni motori, e le forme non motorie. Infine poi abbiamo quelle a esordio sconosciuto, che evolvono in maniera motoria o non motoria, ma di cui non si ha la certezza della natura focale. Nella classificazione dell'epilessia abbiamo detto le crisi sono con consapevolezza, cioè senza modificazione della coscienza. Il paziente ricorda benissimo quello che è successo. Oppure possono essere senza consapevolezza, con modificazione della coscienza. Non significa che il paziente perda coscienza, ma non ha ricordo, non riesce a ricostruire quello che ha vissuto. A volte le crisi possono partire con consapevolezza, cioè il paziente può ricordare l'inizio dell'episodio, ma perdere la parte, diciamo, intermedia o finale della crisi e quindi non avere consapevolezza, essere senza consapevolezza nella seconda parte della crisi. Per coscienza si intende la qualità di risposta agli stimoli ambientali e la possibilità di conservare il ricordo degli avvenimenti interni ed esterni occorsi durante la crisi. È quindi molto importante avere chiaro questo concetto che è alla base della dicotomia delle crisi focali. Poi abbiamo la crisi generalizzata tonico-clonica, dove c'è una prima fase che è la cosiddetta fase tonica, la vedete qui rappresentata nella parte alta della figura, dove c'è perdita di coscienza, grido, caduta, contrazione tonica, arresto respiratorio, morsus, il genere consiste nel morso della lingua che può provocare la presenza di sangue nella bocca del paziente, che è uno degli elementi a volte importanti. La durata di questa fase della crisi, la fase tonica, è in genere inferiore al minuto. Abbiamo poi la cosiddetta fase clonica. Durante la fase clonica noi abbiamo dei movimenti degli arti, le scosse degli arti, le cosiddette clonie, un'ipersalivazione, quindi una salivazione da parte del paziente, la vedete rappresentata in questa parte, e la possibile incontinenza, che però si può manifestare anche durante la fase tonica della crisi, e la presenza di un respiro profondo, definito anche come steortoroso. Anche qui la durata è inferiore al minuto. Abbiamo poi una terza fase, che può durare invece parecchi minuti, che viene definita fase post-critica, dove il paziente può apparire confuso, sonnolento, anche per diversi minuti. Mostra amnesia per l'evento clinico da cui è stato affetto. Questo tipo di fase può essere anche molto prolungata, durare ore, addirittura anche una giornata, a seconda dell'entità della crisi di epilessia che il paziente ha manifestato. Abbiamo poi la crisi di assenza tipica, sono brevi interruzioni della coscienza di 30-20 secondi. Queste sono crisi generalizzate non motorie, perché non hanno manifestazioni motorie. Vanno da poche sino a un centinaio al giorno, il soggetto è completamente immobile, solo qualche lieve tremore palpebrale, può presentare delle clonie palpebrali ad esempio, non ci sono cadute o alterazioni del tono, cioè il paziente può rimanere in piedi con lo sguardo fisso, ammiccare, avere questi movimenti palpebrali e assentarsi, tra virgolette, per questa durata che va da un minimo di 3 secondi a un massimo in genere di 20 secondi. Dopo la crisi, la ripresa è immediata della coscienza. In genere c'è un post-critico molto molto modesto, addirittura quasi per niente presente, che caratterizza le crisi di assenza tipica. Qui vedete appunto rappresentato un bambino con una crisi di assenza durante un'attività sportiva che si blocca, perde la pallina. Sull'elettroencefalogramma c'è la tipica alterazione delle crisi di assenze tipiche che sono il punta onda. E qui sulla destra vedete rappresentato un noto atleta italiano, Salvatore Antibo, che è stato testimonial peraltro della Lega Italiana contro l'epilessia e che durante una gara internazionale negli anni 90 presentò proprio delle
crisi di assenza subentranti che non gli, che gli

consentirono di portare a termine la prova, ma di arrivare con molto ritardo alla fine della prestazione di fondo che stava effettuando durante un campionato mondiale di atletica. Le crisi focali con consapevolezza possono essere motorie con caratteristiche atoniche, cioè atoniche vuol dire che c'è una brusca perdita di tono, un brusco rilascio del tono muscolare, cloniche, quindi con scosse che possono essere localizzate ovviamente ad un emilato, ad un arto, distalmente, prossimalmente, ipercinetiche, miocloniche, ottoniche, quindi semplicemente con l'irrigidimento, oppure non motorie, autonomiche con arresto del comportamento, quindi il paziente che si blocca, che ha delle manifestazioni di tipo autonomico, cognitivo, cioè quindi con un contenuto prevalentemente legato ad aspetti mnestici di interazione cognitiva con il mondo esterno, emozionale, sensazioni di paura, di terrore che a volte spesso si accompagnano in questa tipologia di crisi, di tipo sensoriale, per esempio possono esserci delle parestesie, delle ipostesie a carico dell'area del cervello che viene controllata dalla zona che ha la scarica ipersincrona durante crisi di questo tipo. In questa figura sono appunto rappresentate in correlazione alla localizzazione di sede il tipo di crisi che si possono manifestare, anche in relazione alla rappresentazione dell'omunculus di Penfield a livello dell'area motoria e, come sappiamo, anche dell'area sensitiva primaria, dove come vedete la rappresentazione della faccia che è più esterna, più laterale, poi via via dell'arto superiore, del tronco e dell'arto inferiore, fanno sì che a seconda dell'area coinvolta noi avremo manifestazioni cliniche nell'area appunto coinvolta. E coinvolgimento ad esempio delle zone occipitali con sintomi visivi, del lobo temporale, soprattutto neocorticale, con sintomi uditivi, o dell'area sensitiva parietale con sintomi somatosensoriali. Nello specifico, le crisi senza consapevolezza, una volta venivano chiamate col termine complesse, vedete, possono avere questa alterazione di coscienza, discognitiva, affettiva, questo stato sognante, questa espressione che viene un po' a mancare, accompagnata da vari sintomi, da uditivi, visivi, olfattori, psicomotori, a seconda dell'area in essa coinvolta. Nello specifico, nelle crisi focali senza consapevolezza dell'epilessia temporale, noi abbiamo soprattutto spesso degli automatismi motori di tipo deglutitorio, di tipo masticatorio, questo sguardo perso, questi movimenti, questo sfregarsi le mani o movimenti di pill rolling o movimenti apparentemente senza scopo, a finalistici, di tipo automatico, che possono essere più o meno lateralizzati e che consentono di localizzare la sede del danno. Quali spunti di riflessione? Cos'è una crisi epilettica focale con o senza consapevolezza? Passiamo ad un altro argomento, diagnosi e trattamento. L'iter diagnostico. L'anamnesi, con attenta valutazione della semiologia delle crisi, l'esame obiettivo neurologico, l'elettroencefalogramma e la risonanza magnetica rappresentano elementi fondamentali della diagnosi di epilessia. Cominciamo un po' a sviscerare tutti questi elementi che vi ho elencato. Innanzitutto la semiologia clinica e quindi l'anamnesi, il solito discorso. È molto importante parlare col paziente. In genere la prima valutazione clinica di un paziente con epilessia è una valutazione che può durare anche più di un'ora ed è mirata a ricostruire la modalità di manifestazione, la tipologia delle sospette crisi di epilessia
E deve tener conto anche di quello che raccontano i caregiver o i testimoni, cioè le persone che accompagnano. Quindi, perché? Perché il paziente potrebbe

non avere consapevolezza delle crisi e quindi non ricordare completamente o non ricordare per nulla quello che succede. A volte è di grande aiuto anche la ripresa on video. Possedere uno smartphone significa avere una videocamera continuamente con sé che ci consente di vedere la tipologia di manifestazione in tempo reale a volte. Poi abbiamo l'esame obiettivo neurologico, importante per discriminare l'eventuale presenza di lesioni alla base della presenza di crisi di epilessia, ad esempio nel caso di un tumore o di un'emorragia cerebrale, la ricerca nella lateralizzazione di sintomi. L'elettroencefalogramma è un esame elettrofisiologico che misura l'attività elettrica del cervello, la misura posizionando degli elettrodi sullo scalpo, quindi sulla testa, e misurando la differenza di potenziale che esiste tra un elettrodo e l'altro. Gli elettrodi sono posizionati sulle varie regioni del cervello e a seconda della presenza dell'area depolarizzata, patologica, durante una crisi si possono registrare dei tipici elementi parossistici sull'elettroencefalogramma, ma anche tra una crisi e l'altra possono essere presenti degli elementi di grosso aiuto. Infine, la risonanza magnetica è fondamentale perché ci aiuta a capire la diagnosi in caso di presenza di una lesione che causa l'epilessia, anche se buona parte delle forme di epilessia hanno una componente genetica o addirittura una componente idiopatica, cioè non nota, di cui non sappiamo bene la causa. Nell'iter diagnostico strumentale, quindi le neuroimmagini, quindi la risonanza magnetica, è fondamentale per ottenere una diagnosi. La tomografia computerizzata, la TC, viene utilizzata esclusivamente in urgenza, in un trauma, nel sospetto di un'emorragia, in un accesso di pronto soccorso del paziente. Poi abbiamo l'fMRI, cioè la risonanza magnetica funzionale, che è in grado di evidenziare modificazioni dell'ossigenazione delle aree cerebrali, per esempio in corso di determinati task, compiti cognitivi. Questo ci consente anche di localizzare meglio alcune aree, la loro funzione e, nel caso ci fosse un'indicazione chirurgica, nell'evitare dei danni in aree eloquenti, cioè in aree che hanno una funzione importante. PET e SPECT sono degli esami che valutano il metabolismo cerebrale e il flusso cerebrale. Nelle zone in cui c'è una crisi epilettica, metabolismo e flusso cerebrale durante la crisi aumentano, dopo la crisi diminuiscono. Quindi questo ci può aiutare a localizzare la sede della crisi focale, ad esempio. E poi la neurofisiologia, come abbiamo detto, è estremamente importante, l'elettroencefalografia, di cui abbiamo parlato nella precedente slide. L'elettroencefalografia può essere standard, cioè in condizioni base, un esame che dura un quarto d'ora, o EEG da deprivazione di sonno. Si chiede al paziente di non dormire la notte precedente e si fa una registrazione di circa un'ora, in cui si cerca di far dormire il paziente. Il sonno deprivato e indotto successivamente è un elemento che fa emergere più facilmente crisi epilettiche o anomalie parossistiche, cioè elementi elettroencefalografici che ci aiutano nella diagnosi. L'elettroencefalogramma dinamico, il cosiddetto Holter, cioè quello delle 24 ore, il paziente esce con tutti gli elettrodi in testa attaccati, è un registratore che consente di registrare l'attività elettroencefalografica per un lungo tempo, senza videoregistrazione, ma nelle condizioni più vicine alla realtà del paziente. Poi abbiamo la videoelettroencefalografia o la videopolisonnografia. È l'esame più complesso, è l'esame che prevede un'ospedalizzazione, ma che consente, soprattutto in caso di dubbi diagnostici, di monitorare nel lungo termine, giorno e notte, anche con parametri polisonnografici, oltre che elettroencefalografici. E in questo video noi adesso vedremo quello che succede in una registrazione polisonnografica di un paziente che manifesta una crisi generalizzata tonico-clonica, dove qui vedete le manifestazioni cloniche del paziente. Questa è una situazione particolare perché il paziente al termine della crisi ha una scarica autonomica importante e va incontro purtroppo a un arresto cardiaco che fortunatamente avrà una ripresa piuttosto rapida,
ma che è un evento fortunatamente molto

Molto rapido, ma è l'esempio dell'utilità di una videoelettroencefalografia in corso di ospedalizzazione per la diagnosi di crisi di epilessia. Qual è l'obiettivo della terapia farmacologica? L'obiettivo terapeutico è il massimo controllo delle crisi e la presenza contestuale di effetti avversi minimi. Mettere insieme queste cose porta a migliorare la qualità di vita del nostro paziente con epilessia. Non è così ovvio questo discorso, perché si potrebbe pensare: ma io tolgo le crisi al nostro paziente con i farmaci e ho ottenuto l'obiettivo. In realtà tolgo le crisi, ma se i farmaci hanno troppi effetti collaterali, non ho migliorato la qualità di vita del paziente, che spesso è un paziente molto giovane e quindi è un paziente nel pieno della vita lavorativa, sociale, affettiva. Quali le strategie terapeutiche? Il trattamento dell'epilessia si basa essenzialmente sull'utilizzo di farmaci anticrisi epilettiche che devono essere utilizzati nel caso di una diagnosi di epilessia. Come vedete, questi farmaci vengono chiamati farmaci anticrisi e non farmaci antiepilettici, perlomeno non più, perché purtroppo non curano l'epilessia nel senso che la fanno scomparire, ma trattano il sintomo crisi epilettica, così come il paracetamolo agisce sul sintomo febbre. Però, a differenza della febbre, non ci possiamo permettere l'arrivo delle crisi, che sono parossistiche, come dice, per cui dobbiamo somministrare questi farmaci per un certo numero di anni. Quando si raggiungono almeno 2 anni senza crisi di epilessia, si può pensare all'eventuale sospensione di questi farmaci. Lo scopo del trattamento è ottenere il controllo delle crisi, evitare gli effetti collaterali dei farmaci e le conseguenze sociali dell'epilessia. Ottenere un buon controllo dell'epilessia con i farmaci significa, per esempio, avendo oltre un anno senza crisi, consentire al paziente di guidare la macchina e di poter fare tante altre attività del tutto compatibili con una normalità di vita. E quindi un miglioramento della qualità di vita, cioè l'obiettivo finale della strategia terapeutica deve essere proprio questo. L'efficacia di un farmaco anticrisi epilettica deve portare alla riduzione della frequenza delle crisi e sul tasso dei pazienti liberi da crisi dopo trattamento. Quindi sono due i problemi. Il primo, ridurre le crisi. Il secondo, avere un alto numero di pazienti che non le presenta o che ne presenta in maniera minima e minimamente impattante. Secondo punto, i farmaci devono avere effetti positivi psicotropici, cioè devono modulare positivamente il tono dell'umore, ad esempio, ed evitare, per esempio, che ci siano eventi avversi dal punto di vista psichiatrico in questi pazienti indotti dai farmaci, essendo farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale. Il bilanciamento tra effetto clinico ed effetti collaterali cognitivi e neurologici. Questo ovviamente è scopo fondamentale. Pensate all'età pediatrica, alla popolazione pediatrica. Avere un farmaco che controlla ottimamente le crisi, ma che induce problemi cognitivi, quindi disturbi dell'apprendimento, in una fascia d'età così importante, può creare grossi problemi. Come ben sappiamo, il 60-70% dell'epilessia è ben controllata, il 30-40% dell'epilessia non è controllata. Il 60-70% dell'epilessia ben controllata è un'epilessia non complicata. Nel 30-40% l'epilessia è invalidante, con crisi, effetti collaterali e impatto a lungo termine delle crisi. In questa slide, in maniera piuttosto complessa, sono riportati i meccanismi d'azione così differenti che hanno le oltre 25-30 molecole anticrisi epilettica al momento a nostra disposizione. Libertà dalle crisi e farmaci. L'epilessia farmacoresistente non risponde all'utilizzo di almeno due farmaci anticrisi adeguatamente scelti, sia con un singolo farmaco che in politerapia. Questo grafico che trovate alla sinistra vi fa capire come la percentuale di pazienti che si liberano dalle crisi completamente, via via che aumentano i tentativi farmacologici, vedete 1, 2, 3, via via scende e quando arriviamo dal quarto farmaco in poi, questa percentuale tende via via ad appiattirsi e arrivare, vedete, a percentuali molto modeste. Quando siamo al settimo farmaco, difficilmente avremo una percentuale superiore al 7% di pazienti che si liberano dalle crisi. Quindi questo è un dato estremamente importante.
La terapia delle forme farmacoresistenti

pazienti vede delle alternative. La prima è una terapia neurochirurgica curativa. Questa risonanza magnetica è evidente un'alterazione del lobo temporale dell'ippocampo che si chiama sclerosi ippocampale, si fa una lobectomia temporale anteriore, cioè un intervento chirurgico che rimuove la zona che causa l'epilessia e il paziente si libera delle crisi con minimo numero di sequele. È ovviamente un intervento invasivo e neurochirurgico che si limita alle forme di grave farmacoresistenza. La terapia neurochirurgica palliativa, laddove non c'è una chiara lesione ma si possono fare degli interventi che limitano il numero di crisi in maniera superiore ai farmaci, è possibile applicare anche questo tipo di approccio. Lo stimolatore vagale è una specie di pacemaker che scarica sul nervo vago che ha un effetto anticrisi epilettica, diciamo sovrapponibile a quello di un buon farmaco che in alcuni casi viene utilizzata come terapia aggiuntiva. E poi la dieta chetogenica, che è utilizzata come terapia delle crisi di epilessia, soprattutto in età pediatrica e soprattutto in alcune forme di epilessia particolarmente farmacoresistente. Quali spunti di riflessione? Quanti pazienti affetti da epilessia rispondono alle terapie farmacologiche? Passiamo ora all'ultimo punto, stigma e aspetti sociali dell'epilessia. In questo articolo apparso su Seizure, che è una rivista scientifica che si occupa di epilessia, un giovane ricercatore, non neurologo, un biologo, scrive all'editore un po' seccato, in quanto lui è affetto da... lui vive con l'epilessia da tempo, in quanto non gli piace essere definito epilettico negli articoli scientifici e né tantomeno essere definito con un acronimo PWE, e cioè People with Epilepsy, quanto piuttosto vuole che sia che siano espresse le parole con cui si definisce la sua condizione. Questo introduce la storia e lo stigma dell'epilessia. L'epilessia era frequentemente documentata nei tempi antichi, l'abbiamo visto con la attestazione babilonese della tavola che abbiamo prima letto, il Mictu. Le persone con epilessia furono considerate prescelte o possedute a seconda della prevalente credenza popolare, ma anche perseguitate a lungo e quindi considerate toccate quasi da una maledizione. Questo influenzò sia la cura che il comportamento sia delle persone che vedevano una crisi, sia delle persone che ne erano affette, che erano spinte sempre di più a nascondersi e a nascondere la propria condizione. Lo stigma. La storia dell'epilessia può essere riassunta come 4.000 anni di ignoranza, superstizione e stigma, seguiti da 100 anni di conoscenza, superstizione e stigma. Questa affermazione non la fa un paziente, ma la fa un editoriale pubblicato su Nature nel 2014, che ci dice che ancora dobbiamo fare moltissimo per eliminare la condizione, lo stigma che c'è in epilessia. Molte delle forme di epilessia rispondono alle terapie disponibili, permettendo a chi ne soffre di condurre una vita sostanzialmente priva di grosse limitazioni. Questo messaggio non è ancora arrivato a tutti e dobbiamo far sì che arrivi sempre di più proprio per ridimensionare il problema dello stigma. Tuttavia continuano a subire un disagio della malattia, nascondendo la propria condizione per timore di essere discriminate o emarginate. Questo è un problema che ancora attanaglia non solo generazioni passate, ma anche le ultime generazioni. E noi lo vediamo anche quando ricostruiamo l'anamnesi di questi pazienti, che quando gli chiediamo se ci sono precedenti di epilessia in famiglia non lo sanno, ma poi quando approfondiscono vengono fuori storie non note neanche in famiglia. Qual è la definizione di stigma? Stigma è una relazione esistente tra la diversità di un singolo individuo e i luoghi comuni sociali svalutativi di quella specifica diversità. L'accezione è sempre negativa ed è sempre un muro che si erige tra la persona che è portatrice di questa condizione e le altre persone che si ritengono normali. Affinché la stigmatizzazione sia consistentemente efficace, la persona stigmatizzata deve avere le stesse credenze della società che lo svaluta. Quindi non dobbiamo

lavorare solo sugli altri, convincendoli che l'epilessia non è uno stigma, che l'epilessia è qualcosa che può essere trattato e che può dare un'adeguata. Ma anche il paziente con epilessia deve essere preparato adeguatamente al fatto che non deve vivere come un limite questa condizione. L'epilessia è la malattia neurologica tra le più diffuse in Italia e nel mondo, nonché la meno conosciuta, tanto che ha determinato il consolidamento dello stigma ad esso associato. La ricerca deve spingere sempre più verso un consolidamento di conoscenze che porteranno non solo al miglior controllo della malattia, ma anche a un miglioramento delle condizioni, della qualità di vita intesa in un ambito più ampio di questi pazienti. Il ruolo del linguaggio. Cambiare le parole può avviare un significativo cambiamento culturale e sociale. Sostituire i termini come epilettico o epilettica con persona con epilessia, oppure termini come afflitto o afflitta da epilessia, affetto o affetta da epilessia con la persona con epilessia o che ha epilessia, aiuterà a ricordare che la malattia non sostituisce la persona e ad allontanare da essa ogni connotazione stigmatizzante. Questo concorso di medicina narrativa, raccontare l'epilessia, dove veniva chiesto a chiunque, soprattutto anche a pazienti che vivevano la malattia, di parlare dell'epilessia con racconti, romanzi, ha portato a gradevoli sorprese. E qui vi riporto la citazione di una mia paziente che ha scritto uno dei racconti che ha vinto, diciamo, la possibilità di essere pubblicato, che concludeva: voglio continuare a sentirmi forte e debole, ma mai sconfitta. Questa è libertà a modo mio. Proprio il concetto di superamento dello stigma in questa frase è estremamente chiaro. Quali spunti di riflessione? Che cos'è lo stigma in epilessia? Ora facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è la diagnosi di sede in neurologia? Cos'è l'epilessia? Cos'è una crisi epilettica focale con o senza consapevolezza? Quanti pazienti affetti da epilessia rispondono alle terapie farmacologiche? Con questo abbiamo concluso la lezione sull'epilessia. Per maggiori approfondimenti potete andare sul sito internet del corso e ottenere maggiori informazioni.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione su sviluppo e funzionamento morale. Gli argomenti che tratteremo oggi concernono le funzioni e le componenti psicologiche

etiche della morale, lo sviluppo del giudizio e dell'agire morale, l'identità morale. Veniamo ora al primo argomento, funzioni e componenti psicologiche della morale. Le persone sono esseri sociali che non potrebbero vivere e realizzare la propria umanità

sino a trascendere i propri interessi contingenti a vantaggio di tutta l'umanità. Lo studio della morale ci porta in territori vasti e ancora inesplorati, dove la psicologia è stata preceduta dalla speculazione filosofica, che ha lasciato tracce profonde e concetti e anche interrogativi che sono ineludibili, dove l'immaginazione e la speculazione hanno vicariato l'assenza di una ricerca empirica e dove tuttavia immaginazione e speculazione sono ancora importanti, sono ancora complementari alla indagine empirica. Sono territori dove la psicologia non può prescindere da quanto la tradizione filosofica ci ha consegnato e tuttora continua ad approfondire, ma dove la psicologia non può prescindere dai contributi anche delle altre scienze sociali, della storia e ai tempi nostri, delle neuroscienze. È verosimile che gli esseri umani vengano al mondo equipaggiati con predisposizioni selezionate nel corso della evoluzione della specie che li preparano alla collaborazione e al mutuo sostegno necessari per vivere e crescere insieme. Parimenti, è verosimile che le diverse culture, pur in condizioni di vita ed ambienti fisici diversi, abbiano svolto un ruolo fondamentale nel trasformare mere predisposizioni in modi di pensiero, di agire e di interagire, ed abbiano quindi provveduto a trasmettere di generazione in generazione istituzioni, norme, valori che dettano come le persone debbono relazionarsi tra loro in accordo a criteri morali che indicano ciò che è bene e male, giusto ed ingiusto, vero e falso, per l'individuo e per la società. Di fatto, in tutte le culture riscontriamo i comandamenti di una morale universale che distingue il bene dal male e che prescrive di non uccidere il tuo fratello e che iscrive tali precetti in visioni più generali del mondo e della vita e che rispondono a inquietudini ed interrogativi inevitabili sul significato della propria esistenza, sulla forza delle passioni, sui limiti della ragione, sulla inevitabilità della sofferenza e della morte e sui misteri del dopo la vita. In tutte le culture, secondo Richard Schwedler, un antropologo psicologo che ha fatto lavori molto originali e interessanti studiando diverse culture, in tutte le culture ricorrono tre temi interrogativi o principi, tre temi fondamentali che gli esseri umani non possono eludere, che improntano anche le scelte morali, l'autonomia, la comunità, la divinità. Ho parlato prima di interrogativi e di inquietudini e qui i tre temi fondamentali di Schwedler richiamano interrogativi fondamentali della nostra esistenza: il problema della libertà, il problema del libero arbitrio, il problema della comunità, dei limiti e delle opportunità della vita in comunità. E poi tutto il problema della divinità, del sacro, del mistero, di ciò che accadrà o di ciò che è accaduto prima della nostra esistenza e del significato che la nostra esistenza ha in una visione più generale della storia dell'umanità. Anche la morale è un aspetto dell'evoluzione umana ed una meta dello sviluppo individuale,

che attestano come natura e cultura abbiano operato e continuino ad operare di concerto nel trasformare potenzialità in sensibilità, capacità e valori. Morale e moralità sono spesso usati come sinonimi tra di loro e sinonimi anche di etica. Concernono ciò che contrassegna una vita buona e come le persone debbono trattarsi tra loro per vivere bene. La morale concerne l'attribuzione di significato e di merito a ciò che si fa, in accordo a criteri personali e sociali che prescrivono come si dovrebbe agire. Rispecchia il valore che si attribuisce alla vita e detta le regole alle quali attenersi per vivere bene con sé e con gli altri. Prima della psicologia, larga parte della riflessione filosofica ha convenuto che, per l'essenza sociale che è propria dell'esistenza umana, il bene ed il buono sono beni inseparabili di una vita in comune e che vivere una vita buona e vivere bene sono tra loro interdipendenti e che a tale fine ciascuna persona è titolare di diritti e doveri di trattare gli altri e di essere trattato dagli altri con pari giustizia, cura e verità. La tradizione filosofica in questo guida la psicologia, fa da sfondo agli interrogativi che si pongono alla psicologia per lo sviluppo e il funzionamento morale e che la psicologia cerca di affrontare empiricamente, studiando come le persone sono e studiando le differenze che si riscontrano nei diversi contesti culturali. Ma ancora la speculazione filosofica ha una grande importanza. Non solo ricorriamo e ritornano d'attualità alcune intuizioni degli antichi, della filosofia classica antica, cioè ancora facciamo riferimento per certi aspetti, vedremo poi nel corso delle lezioni, ad Aristotele. Ma poi facciamo riferimento evidentemente all'eredità kantiana, soprattutto quando parliamo di morale, parliamo di imperativo categorico, ricorriamo all'imperativo categorico per rendere conto della coscienza morale. E in epoca più recente l'influenza di filosofi come John Rawls o Martha Nussbaum o Ronald Dworkin è rilevante per la psicologia come lo è per le altre scienze sociali. La morale si è venuta configurando nel corso del tempo come un insieme di precetti, di istruzioni e di obbligazioni relativamente a ciò che è giusto e necessario per vivere ed assicurare a tutti una vita meritevole di essere vissuta. Data l'interdipendenza degli esseri umani e le loro facoltà di anticipare le conseguenze delle proprie azioni e le reazioni degli altri, reciprocità e responsabilità sempre più sono principi ineludibili che raccomandano di riservare agli altri lo stesso trattamento che si vorrebbe per se stessi. Questo la psicologia lo trae dalla filosofia, dalla riflessione filosofica, da una tradizione lunga, come ho detto. Anche la morale, d'altro canto, si è evoluta nella storia. All'origine i precetti morali salienti erano soprattutto quelli volti a proteggere i legami di gruppo e di comunità, a prevenire e contenere i conflitti e a promuovere la collaborazione tra consanguinei e vicini, con un'enfasi particolare sui divieti e le sanzioni nei confronti delle condotte che potevano portare danno ad altre persone. Tali principi e sanzioni in genere valevano per tutti. Ma non sempre per tutti. Valevano soprattutto per i consanguinei e i vicini, valevano a volte per gli estranei al proprio vicinato, ma ad esempio in passato c'erano intere categorie di persone che non erano destinatari di rispetto di principi morali.
gli schiavi, gli indigeni. Oggi parliamo di un'umanità, di una cura di tutta l'umanità, di una preoccupazione morale per tutta l'umanità, senza fare distinzioni di razza, di tradizioni, ma è stata una conquista recente. Nel corso del tempo l'obbligazione morale ad accordare ad ogni persona il diritto alla vita, al rispetto della dignità personale e alla ricerca della felicità, e quindi a riservare agli altri lo stesso trattamento che si deriva per se stessi, si è estesa a tutta l'umanità. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dignità, eguaglianza, libertà e fratellanza, proclamata dalle Nazioni Unite nel 1948 come ideale comune di tutti i popoli, attesta questo progresso delle intenzioni. È tuttavia evidente che il progresso delle intenzioni non si è affermato nello stesso grado in tutte le culture e non vale per tutti gli individui, almeno allo stesso modo. Le diverse culture e le loro istituzioni ancora rappresentano i veicoli fondamentali che hanno permesso e che possono ancora ostacolare il progresso morale. Le culture hanno permesso di trasmettere di generazione in generazione i valori, le obbligazioni e le abitudini più convenienti alla vita in comune, in concomitanza con i progressi delle conoscenze e l'allargamento delle relazioni e delle interdipendenze tra i popoli. Gli individui, d'altro canto, hanno svolto e possono svolgere un ruolo fondamentale nell'innovare e nell'introdurre continue eccezioni rispetto al pensiero e alle abitudini correnti. E possono, con le loro innovazioni, con la loro eccezionalità, impattare significativamente nel corso del tempo anche sulla società. Modi eccezionali di pensare, di sentire, di agire del tutto individuali sono stati determinanti nel porre le condizioni per individuare, selezionare, coltivare capacità nuove che hanno poi permesso alle culture di rinnovarsi costantemente, di estendere il proprio controllo sugli ambienti e di promuovere condizioni e relazioni di vita più congeniali alla convivenza e al benessere individuali. È così accaduto che le intuizioni di pochi diventassero le aspirazioni di molti e che diritti e doveri che una volta non erano neppure immaginabili per alcuni finissero invece per valere col tutti. Le virtù e le qualità del carattere morale, di cui parleremo in una prossima lezione, sono le stesse dai tempi di Platone ed Aristotele. Ma il riconoscimento del rispetto, del diritto al rispetto e alla cura, che prima era riservato ai membri della propria patria, della propria razza o del proprio sesso o classe, si è esteso a tutti gli umani. Questo non è stato un cambiamento di poco rilievo. Nell'ambito della cultura occidentale, tramite l'influenza del cristianesimo, che è stata enorme, nella morale è entrata il principio della carità, i principi della compassione, della carità e dell'amore, e perciò della cura dell'altro, insieme alla verità e alla giustizia, che erano già principi importanti nella cultura greco-romana. Ritroviamo poi gli stessi principi, o principi molto simili, se non proprio gli stessi, anche in culture lontane dalla nostra. Evidentemente in tutte le culture gradualmente si è approdato a convincersi dell'importanza del rispetto reciproco, della cura reciproca. Tra i molti cambiamenti che si sono accompagnati ai progressi delle conoscenze ha assunto sempre più grande rilievo la conoscenza della personalità per promuoverne lo sviluppo della ragione, della responsabilità, della volontà e infine della coscienza morale. Di fatto,
Il funzionamento morale implica discernimento.

di intenzione e d'azione, in vario grado accompagnati da affetti e ad affetti e mirati a contrastare il male e promuovere il bene. Deriva perciò dalla integrazione di cognizioni, propositi e sentimenti che si incanalano in condotte di cui le persone anticipano gli esiti e si sentono responsabili, in accordo all'affermazione di principi che esse ritengono essenziali per vivere bene con se stessi, oltre che con gli altri. Questa integrazione va studiata, va indagata, va compresa. Sulla base di quanto noi sappiamo, riteniamo che non sia il prodotto di disposizioni nate in natura, ma di un'organizzazione mentale che si sviluppa nel tempo, capace di unificare le varie funzioni mentali e di attribuire senso all'esperienza, e che non necessariamente segue le stesse tappe ed approda agli stessi esiti. La morale, verosimilmente, è l'espressione più avanzata del sistema del sé, di quale abbiamo già parlato lungamente, quella nella quale maggiormente si riflettono le proprietà della persona umana di essere cosciente di sé e di governare se stessa. Quanto più i principi morali che si proclamano sono ritenuti irrinunciabili, tanto più essi sorvegliano il pensiero, il sentimento, l'azione. E diventa impossibile vivere bene con se stessi se non conformandosi alle obbligazioni che derivano dalla propria coscienza morale. Idealmente. In realtà ciò non vale per tutti e non vale per tutti allo stesso modo. Nonostante i grandi progressi compiuti nella sfera della speculazione sulla morale, il raggiungimento dei livelli più avanzati dello sviluppo morale, quello in cui è più saliente l'interdipendenza tra il perseguimento del bene privato e di quello pubblico, sembra essere ancora un privilegio non accessibile a tutti. La sfida attuale è come estendere tale privilegio. C'è infatti ancora troppa gente moralmente disimpegnata o del tutto indifferente a molti dei principi morali che noi riteniamo essenziali, che si ritengono essenziali per vivere bene una vita buona. Quali sono perciò gli spunti di riflessione di questo primo argomento? Quali sono le funzioni della morale? Qual è il ruolo del sistema del sé nel funzionamento della morale? Veniamo ora al secondo argomento, sviluppo del giudizio e dell'agire morale. Come ho detto, la psicologia non può ignorare i contributi della tradizione filosofica, ma neppure la speculazione filosofica può oggi trascurare i contributi della ricerca empirica in psicologia, soprattutto quando conveniamo tutti sull'importanza di comprendere come funziona la mente, di comprendere il ruolo della morale nel funzionamento più generale della personalità. I contributi importanti della psicologia per comprendere lo sviluppo del giudizio e dell'agire morale sono contributi di cui anche la ricerca filosofica non può dal quale non può assolutamente prescindere. Le conoscenze che abbiamo acquisito in psicologia inducono a guardare allo sviluppo morale come una sequenza di cambiamenti nei modi di interagire col mondo, che gradualmente si associano alla comprensione di ciò che si deve e non si deve fare, alla distinzione del bene e del male e quindi ad un allineamento dei propri sentimenti e delle proprie azioni a tali capacità. Il giudizio e l'agire morale sono l'espressione di una capacità o di capacità di discernimento, di scelta,

e di azione e di esecuzione. Lo sviluppo del pensiero morale e dell'azione morale avvengono in concomitanza con l'avanzamento dei processi di maturazione e l'organizzazione di un apparato mentale che permette agli esseri umani di estendere il proprio controllo sugli ambienti e sulle proprie reazioni a tali ambienti. Già abbiamo sostenuto l'importanza dei geni e delle strutture biologiche nel predisporre le condizioni per lo sviluppo di strutture mentali capaci di interagire attivamente con l'ambiente ed abbiamo sottolineato la grande plasticità del cervello e perciò la grande discrezionalità nell'espressione delle potenzialità psicologiche. E abbiamo rilevato la grande importanza degli ambienti nel fornire le opportunità, nel creare le condizioni perché le potenzialità si traducano in capacità di pensiero e di azione. Ciò vale ancora di più per la morale. Gli ambienti sociali e culturali, infatti, sono decisivi nel favorire lo sviluppo di strutture mentali che forniscono gli elementi funzionali indispensabili per essere in grado di discernere e quindi agire in conformità di principi morali. Soprattutto per la morale, gli ambienti sociali hanno un ruolo decisivo nella costruzione del sistema del sé di cui abbiamo parlato, come sistema di regia che organizza, integra, orienta cognizioni, affetti, bisogni, abilità al servizio dell'adattamento e quindi anche dell'agire morale. Gradualmente i bambini acquistano consapevolezza di se stesso e del mondo esterno attorno a loro, stabiliscono relazioni stabili con gli altri, riconoscono l'impatto delle loro azioni, sperimentano l'importanza di essere riconosciuti e accettati e cominciano a dialogare con se stessi. Già abbiamo fatto riferimento agli importanti contributi di Piaget per quanto riguarda lo sviluppo dell'intelligenza e di Bowlby, di tutto ciò che e degli studi che le sue intuizioni hanno generato per quanto riguarda le relazioni interpersonali, l'importanza dell'attaccamento, delle relazioni di attaccamento per lo sviluppo non solo degli affetti e delle relazioni, ma anche evidentemente della cognizione. I bambini gradualmente scoprono di poter fare accadere le cose e di essere i padroni delle loro azioni e nello stesso tempo che il loro benessere dipende dagli altri, da come sono accolti e ritenuti degni di essere oggetti di cura e di amore. Abbiamo già parlato dell'importanza degli ambienti, delle relazioni sociali, dei contesti per favorire il riconoscimento e lo sviluppo di bisogni fondamentali di autonomia, di relazione, di competenza. Apprendono che è bene astenersi da comportamenti che comportano rifiuti, isolamento e punizioni e che conviene conformare le proprie azioni alle approvazioni e ai premi che ne derivano, anche se non si può escludere che alcune manifestazioni affettive e comportamentali di sensibilità, attenzione, vicinanza, condivisione, aiuto siano tra i precursori di componenti importanti della morale, come l'empatia, la simpatia, la compassione, fino a una certa età, 4, 5, 6 anni, sono fondamentalmente rinforzi che si associano all'obbedienza. Quelli che dettano come comportarsi con gli altri secondo criteri di utilità concreta. Cioè sono principalmente criteri utilitaristici che anticipano il riconoscimento della reciprocità e poi, ma molto dopo, della responsabilità.

apprendimento tramite i rinforzi sperimentati direttamente o vicariamente, tramite l'osservazione di quanto accade agli altri, si apprende per imitazione, pone le condizioni per stabili associazioni, trazioni, conseguenze ed esperienze e per cominciare ad intuire come è conveniente comportarsi per essere in buone relazioni con gli altri e quindi godere dei benefici che si possono trarre dalle buone relazioni con gli altri. Con la crescita, il comportamento è sempre più guidato da valori e standard morali che rispecchiano quelli dominanti nel contesto sociale in cui il bambino cresce e che diventano tanto più cogenti quanto più vengono fatti propri con la convinzione che essi siano necessari per mantenere buone relazioni con gli altri e godere del rispetto altrui. Questo avviene in concomitanza con lo sviluppo dei processi di maturazione e quindi con lo sviluppo dei processi di cognizione e di cognizione sociale. Come già abbiamo sostenuto parlando di abilità o quando abbiamo parlato anche di bisogni e di valori. Nel corso dell'adolescenza e quindi con l'ingresso nell'età adulta si pongono le condizioni cognitive, affettive e motivazionali per avvicinarsi alla sfera di valori morali in forma sempre più autonoma e quindi ad appropriarsene come principi che valgono al di là delle regole e delle consuetudini sociali correnti, che possono anche trascendere gli interessi personali contingenti e che possono anche improntare pervasivamente le visioni del mondo e le scelte di vita. Tra gli studiosi che hanno esercitato un'influenza notevole e durevole nello studio dello sviluppo morale, Jean Piaget e Lawrence Kohlberg hanno entrambi affrontato lo sviluppo della morale privilegiando lo studio del ragionamento, che determina il giudizio e sostiene il rispetto delle regole. Piaget ha distinto due fasi fondamentali, quello della morale eteronoma, in cui prevale l'obbedienza all'autorità, ed il realismo, la gravità delle conseguenze dell'azione è il criterio per valutare se l'azione è buona o cattiva. Perciò nella morale eteronoma vale l'obbedienza all'autorità e il realismo. Nella morale autonoma invece si affermano i principi di giustizia e di responsabilità personale. La morale autonoma è una conquista, è un punto di approdo molto successivo a quello della morale eteronoma. Kohlberg, nella linea tracciata da Piaget ed in accordo con l'insegnamento kantiano a proposito della coscienza morale, l'imperativo della coscienza morale, ha distinto tre livelli: quello della morale preconvenzionale, la morale eteronoma di Piaget, quello della morale convenzionale del contratto sociale dei diritti individuali, la morale che vale nella vita di tutti i giorni, e quello della morale universale, proprio del soggetto razionale che si appropria dei principi morali di giustizia, libertà, rispetto per la vita, come principi che valgono per se stessi e per gli altri. Tra gli indirizzi più recenti resta valida l'idea che lo sviluppo morale implichi una serie di progressioni, ma non secondo stadi prestabiliti e in modi uniformi nei diversi contesti sociali e nei differenti ambiti dell'attività umana. Di fatto, il rispetto e la tutela della vita altrui, il rispetto delle regole, delle convenzioni, l'affermazione della propria autonomia e coerenza in vario grado obbligano differentemente nei diversi contesti sociali e lungo il corso di vita. Piaget e poi Kohlberg hanno cercato di fissare delle tappe

l'idea di una progressione resta valida. I tempi di questa progressione, la necessità di questa progressione invece è molto discutibile. Ci sono persone che non arrivano, che poche persone raggiungono il livello post-convenzionale di Kohlberg, apparentemente. Molte persone si attestano sul livello convenzionale, cioè la morale corrente, la morale dei diritti individuali, la morale delle regole condivise, dei valori condivisi. Alcune persone non approdano neanche a questo. Poi, quando bambini piccoli evidentemente si attestano su una morale eteronoma fino a 3, 4, 5, 6, 7 anni. La morale autonoma fa la propria comparsa con l'adolescenza. E cosa accade nel corso della vita? Quanto le persone possono continuare a crescere o anche a regredire nel corso della vita, passando dalla giovane età all'adultità piena e poi con l'invecchiamento. Evidentemente è tutta un'area, cioè entriamo in ambiti dove la ricerca è ancora insufficiente per darci delle certezze. Quello che noi sappiamo è che non si può dare per scontato che la condotta si accordi sempre al giudizio. La morale non può essere solo una conquista della ragione, ma lo è anche della volontà, del desiderio, degli affetti. Perciò, rispetto alla posizione piagettiana e colbergiana, la morale non è soltanto un problema di intelligenza o di ragionamento. La vita buona non è solo giusta, ma anche caritativa e protesa alla ricerca della verità. Il bene è sentirsi bene, stare bene con se stessi e con gli altri, essere e sentirsi veri, autentici. E poi, non solo è importante evitare il male, ma è importante ricercare e realizzare il bene, non solo per se stessi, ma anche per gli altri. Secondo quanto dicevo all'inizio della lezione, principi di responsabilità e di reciprocità. Alcuni studiosi, come Jonathan Haidt, che è un autore di grande popolarità e di grande successo, ritengono che le emozioni, la rabbia, l'indignazione, il disgusto, la compassione, abbiano un ruolo prioritario e determinante e che la ragione abbia soprattutto un ruolo giustificativo di intuizioni innate. Io ho riportato gli opposti in inglese per non fraintendere l'autore, perché la traduzione pone sempre problemi. Care verso harm, direi cura verso danno, liberty verso oppression, la libertà verso l'oppressione, fairness verso cheating, cioè equità verso inganno, in-group loyalty versus betrayal, lealtà al gruppo verso tradimento, authority and respect verso subversion, autorità e rispetto verso ribellione, purity and sanctity versus degradation, purità e santità verso degradazione. Sarebbero intuizioni innate, selezionate dalla selezione naturale, che le ha predisposte come fondamenti della morale e a vantaggio della specie. Le idee di Haidt hanno avuto, dicevo, molto successo, hanno riscosso una grande popolarità, ma hanno soprattutto rappresentato un'alternativa all'impostazione tradizionale piagettiana colbergiana che poneva l'accento soprattutto sulla ragione, sul ragionamento. Evidentemente, la morale non è solo ragione, è ragione e sentimento, è ragione ed emozione. Probabilmente, almeno secondo la mia opinione, Haidt si è un po' spostato un po' troppo sul versante dell'intuizionismo e dell'emozionalismo. Le emozioni indubbiamente sono importanti.

importanti, hanno sempre un ruolo fondamentale nel guidare il giudizio, nel motivare la condotta e sostenere l'impegno e l'azione morale. Le emozioni primarie, come la paura, la rabbia, la tristezza, il disgusto e la gioia, hanno un ruolo importante nel sostenere il giudizio morale e nell'indurre a conformare le proprie azioni ai precetti morali tramite l'anticipazione della riprovazione delle sanzioni altrui e, nel caso della gioia, tramite la simpatia, la riconoscenza, l'ammirazione ed il rispetto che deriva dall'avere agito bene. Non c'è dubbio che anche le emozioni primarie sono importanti per sostenere il desiderio morale, l'intenzione morale e per accompagnare l'azione morale, l'esecuzione morale. Ancora più importanti delle emozioni primarie sono le emozioni morali che vengono indicate come emozioni autoreferenziali, cioè emozioni che non ci sarebbero se non ci fosse un sé riflessivo, come la vergogna, la colpa, l'autocompiacimento. Queste emozioni hanno un ruolo ancora più determinante nel sostenere la decisione e l'azione morale, in quanto coinvolgono direttamente le rappresentazioni che le persone hanno di sé ed attestano il grado in cui sono in grado di disciplinare se stesse, di autoregolarsi, quello che Bandura ha chiamato la autoreattività, una proprietà fondamentale del sé, una proprietà fondamentale della personalità. Le persone si autoregolano tramite autoapprovazione ed autoriprovazione. Non dipendono solo dalle sanzioni e dai premi altrui, ma si danno i premi e le sanzioni per agire in conformità dei principi morali di cui si sono appropriati. Rispetto alla posizione di Haidt, che dicevo è una posizione che ha avuto molto successo, altri studiosi sono invece convinti che i fondamenti della morale siano da rintracciare, evidentemente, non solo nelle emozioni, non e nelle intuizioni, non solo nel ragionamento, ma nelle proprietà degli esseri umani di pensare, sentire, decidere ed agire sulla base di criteri morali e quindi nelle funzioni del sé, di accordare la ragione, gli affetti, la volontà e l'esperienza al servizio della vita e del bene comune. Un autore che ha avuto una notevole influenza tra gli studiosi dello sviluppo e del funzionamento morale è Augusto Blasi, uno studioso italiano che però si è formato prima in Belgio e poi ha lavorato, ha trascorso tutta la sua propria carriera scientifica negli Stati Uniti. Un autore particolarmente brillante, particolarmente interessante. Secondo Augusto Blasi, l'azione morale è il risultato di un giudizio morale che riflette una comprensione più ampia della morale da parte della persona e che non può prescindere da una conoscenza approfondita della sua personalità. Le persone sono agenti morali in quanto operano intenzionalmente secondo principi morali. Si ritengono padroni delle loro condotte e responsabili delle conseguenze che ne derivano. L'azione morale è sempre l'espressione di una persona, più che di una logica astratta dalle circostanze in cui si trova e dai costi e dai sacrifici che l'agire secondo morale può comportare. Per questo, ciò che soprattutto conta nello studio dello sviluppo e del giudizio morale è il grado in cui la persona ritiene importante ed è capace di accordare la propria condotta ai propri convincimenti morali. Le persone sono agenti morali in quanto operano intenzionalmente secondo principi morali. Si ritengono padroni delle loro condotte e responsabili delle conseguenze che ne derivano. L'obbligazione morale implica discernimento e volontà,
l'azione morale

implica capacità di autoregolazione e di esecuzione. Per questo è necessario indagare e comprendere come le persone si appropriano dei principi morali che sono essenziali per la convivenza e lo sviluppo della società. E per questo è importante individuare le strutture e i processi mentali che stanno alla base di modi di pensare, desiderare ed agire conformi ai principi morali. Questo evidentemente porta a un ruolo fondamentale all'indagine sulla personalità e porta il sistema del sé al centro dell'indagine sul ruolo che la morale ha nella personalità. Tanto più le persone fanno propri i principi morali di verità, giustizia, rispetto e cura di sé e degli altri, tanto più le obbligazioni che ne derivano condizionano la loro vita, in quanto costitutivi della loro identità e ritenuti essenziali per preservare il rispetto di sé ed infine irrinunciabili per convivere con se stessi. Quali spunti di riflessione di questa parte della lezione? Come progredisce lo sviluppo morale? Quali sono le principali componenti psicologiche della morale? Veniamo ora all'ultimo argomento della lezione, l'identità morale. L'importanza della morale per il rispetto di sé e il ruolo delle rappresentazioni di sé per l'impegno morale vengono particolarmente sottolineate dagli studiosi che si occupano di identità morale. L'identità morale, infatti, è strettamente connessa all'identità che le persone ritengono di avere, a ciò che ritengono di essere e a quello che vorrebbero essere e a quello che ritengono che gli altri si aspettino da loro o che effettivamente quella la rappresentazione che gli altri hanno di loro. L'identità morale corrisponde al grado in cui le persone ritengono la morale una componente centrale delle rappresentazioni che hanno di sé. Rispecchia il grado in cui i valori morali e le obbligazioni che ne derivano si sono integrati con lo sviluppo ed il funzionamento del sé ed improntano lo stile e gli scopi di vita della persona. Rispecchia perciò il grado in cui il sé reale si accorda con il sé ideale. E anche il grado in cui il sé reale e il sé ideale si accordano con il sé sociale, cioè quello che si ritiene che gli altri si aspettino da noi o effettivamente ciò che gli altri si aspettano da noi. È comunque una componente importante del sistema del sé che insieme alla intenzionalità e alla responsabilità rende conto di come e quanto le persone sono in grado di essere coerenti con se stessi. E nel momento in cui abbiano fatto propri dei principi morali, rispecchia il grado in cui le persone sono capaci di accordare il loro giudizio alle condotte che effettivamente pongono in atto per realizzare i principi di cui si sono appropriati. Adunque, un ruolo determinante nel sostenere e promuovere l'azione morale, quanto più agire in conformità dei principi morali è una necessità essenziale per stare bene con se stessi e quanto più diventa impensabile agire in modi che non sono pienamente morali. La figura ci aiuta a capire come l'identità possa sostenere il giudizio, la scelta morale, tramite la coerenza e la responsabilità. Quanto più le persone, il giudizio morale, la scelta morale, che deriva dal discernimento, dalla comprensione, dal ragionamento, si informa l'identità, determina ciò che una persona è e vuole essere, quanto più la persona è capace di essere coerente
con ciò che professa è responsabile rispetto alle obbligazioni che ha fatto proprie, tanto più è incline ad agire e tanto più l'azione morale, l'azione che deriva dalla persona, è coerente e allineata, rispondente al giudizio che da quale deriva, da quella determinata. Con questo concludiamo questa lezione. Lo spunto di riflessione di quest'ultima parte è perché si ritiene importante l'identità morale. Venendo in poi a un riepilogo degli spunti di riflessione di tutta la lezione, quali sono le funzioni della morale, qual è il ruolo del sistema del sé nel funzionamento morale, come progredisce lo sviluppo morale, quali sono le principali componenti psicologiche della morale, perché si ritiene importante l'identità morale. La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione e per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito web dell'Ateneo.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente,

arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Signore e signori, benvenuti a questa lezione che fa parte del ciclo delle conversazioni che abbiamo dedicato e che stiamo dedicando al XIII secolo, dal tramonto di un mondo a una nuova era. La lezione odierna sarà centrata sulla regalità micenea. E vedete in questa immagine quello che è il più antico trono sopravvissuto al mondo. È il trono di Minosse nel palazzo di Cnosso, un trono in pietra, quel trono sul quale sedeva il primo imperatore dei Mari. La nostra conversazione era

divisa in tre argomenti principali. Prima di tutto vi parlerò della centralità di Micene. In secondo luogo delle prerogative del sovrano miceneo. E infine del ruolo del sovrano miceneo nel grande contesto del Mediterraneo del secondo millennio avanti Cristo. La centralità di Micene. Avete sotto gli occhi una immagine del sito di Micene. Come mai è diventato importante questo sito e perché? Dobbiamo ricordare che i Micenei, prima del 1530 avanti Cristo, collaboravano con i minoici, ma erano sicuramente soggiogati dalla cultura minoica. Orbene, nel 1530 avanti Cristo, un evento traumatico ha sconvolto il panorama culturale e politico del Mediterraneo orientale, l'eruzione del vulcano di Terra Santorini. E qui avete alcune immagini di questo sito di Terra Santorini scavato e strappato, in un certo senso, alle ceneri del vulcano. Era un insediamento prodigioso, importantissimo, che è stato cancellato dall'esplosione del vulcano. E l'esplosione di questo vulcano ha portato ovviamente a un sconvolgimento totale dei rapporti politici nel Mediterraneo. La flotta minoica, di cui in questa immagine vediamo alcune raffigurazioni, sono immagini che provengono dall'affresco di Terra Santorini, e vedete le barche minoiche in mezzo al mare. Questa flotta minoica era fondamentale perché rappresentava lo scudo protettore dell'isola di Creta. I palazzi minoici di Creta non erano circondati da mura difensive, ed era la flotta che faceva da scudo alla cultura minoica. E ovviamente lo tsunami provocato dall'eruzione del vulcano ha spazzato via la flotta e cancellato definitivamente quella che era l'arma che proteggeva i minoici, consentendo in questo modo l'emergere della civiltà minoica e l'emergere di Micene, che diventerà il centro della cultura micenea. Guardate questa bella immagine della porta d'ingresso al sito di Micene. Il sito di Micene è protetto da queste mura ciclopiche che assicuravano ovviamente la difesa della roccaforte. E all'interno delle mura di Micene sono stati riportati alla luce i resti dei sovrani e delle sovrane che regnavano sulla cittadella nel XVII e nel XVI secolo avanti Cristo. Vedete qui il circolo cosiddetto A delle tombe, fu scavato da Evans nel 1876, e all'interno delle tombe del circolo A, Evans ha scoperto i tesori sacrificati dai Micenei alla memoria dei loro sovrani. Micene aveva un ruolo centrale, perché è da Micene che la cultura palaziale micenea si è diffusa
in tutto il continente. Ad esempio, ha raggiunto Pilo in Messenia, dove gli americani, a partire dal 1939 avanti,

che si chiamava, ce lo ricorda Omero nell'Iliade e anche nell'Odissea, che si chiama Megaron. E questo Megaron è il luogo dove siedeva il sovrano insieme alla sua corte e dove ascoltava anche gli aedi, cioè i poeti, che raccontavano al sovrano, alla sua corte e all'aristocrazia micenea le gesta degli eroi del passato. Tra parentesi, accanto al Megaron vedete questa vasca da bagno. È una vasca da bagno interessante perché una volta in più ci consente di collegarci con l'Odissea, in questo caso, e in particolare con il viaggio del figlio di Ulisse Telemaco, che aveva lasciato Itaca e era alla ricerca del padre di cui non si avevano più notizie, mentre tutti gli altri sovrani achei erano tornati nei loro palazzi, nessuno sapeva che fine avesse fatto Ulisse. E Telemaco arriva alla reggia di Nestore perché voleva capire qualcosa anche perché sapeva che Nestore era stato il compagno di lotta di Ulisse quando ambedue, e insieme a Agamennone, assediavano la roccaforte di Troia. E entrato nel palazzo di Nestore, ci racconta Omero nell'Odissea, viene preso in carico dalla figlia di Nestore, che dice: ecco, guarda, ti devo portare a fare un bagno, sei stanco, sei coperto dalla polvere del viaggio. E la bella figlia di Nestore invita Telemaco a accomodarsi nella stanza bagno, da bagno in una vasca di questo genere per rinfrescarsi prima di presentarsi di fronte a suo padre il sovrano. Micene è quindi il palazzo per eccellenza che ha plasmato la cultura micenea continentale. Ma come è successo e perché è successo? E facciamo un salto indietro ricordando alcuni reperti che ho proposto in una lezione precedente e cerchiamo di capire attraverso questi reperti e attraverso la storia del rapporto tra Minoici e Micenei, quale fosse la prerogativa o meglio quali fossero le prerogative del sovrano. Vedete qui questi vasi detti di vaffio. Sono delle vasi frutto dell'artigianato minoico e sono stati rinvenuti in una tomba certamente di un grande principe minoico che è morto e stato sepolto a Vafio in Laconia. Gli artisti che hanno realizzato questi vasi erano ovviamente artisti minoici. E sono questi artisti minoici che a Micene hanno insegnato l'arte dell'oreficeria agli artisti micenei, così come sono in definitiva gli scribi, gli amministratori minoici che hanno insegnato agli amministratori micenei l'arte della scrittura. Da questo ruolo di Micene, fondamentale nella diffusione di tutte le forme di arti e anche dei principi fondamentali dell'amministrazione che ruota tutta la cultura continentale micenea. Ma questo sovrano, quali fossero le sue prerogative e quale fosse il suo volto?

Abbiamo un'immagine molto interessante, stampata su un sigillo rinvenuto nel circolo funerario di Micene, che ci rappresenta un'immagine che Schliemann giustamente ha assimilato all'immagine del capo dello Stato miceneo. Ed è questo capo dello Stato miceneo che è anche rappresentato attraverso questa bellissima maschera in oro che era poggiata non sul volto, ma sul sudario che avvolgeva il corpo del sovrano defunto. Questa maschera è stata definita da Schliemann, che l'ha scoperta, la maschera di Agamennone, perché Agamennone è il sovrano più importante ricordato dalla tradizione ad aver regnato su Micene. In realtà, secondo il racconto omerico, Agamennone, colui che ha diretto e capeggiato la spedizione achea contro Troia, era un sovrano della fine del XIII secolo a.C. Invece questa maschera è molto più antica, fa parte del corredo funerario delle tombe del circolo di Micene ed è databile alla metà del XVI secolo a.C., quindi notevolmente anteriore all'Agamennone di cui parla l'Iliade e anche a volte l'Odissea. Va notato che, contrariamente, l'ho appena detto, ma insisto su questo punto, questa maschera non era plasmata sul volto del sovrano, ma era cucita sul sudario che avvolgeva il suo corpo. E tra parentesi, vedete i baffi di questa maschera d'oro sono stati aggiunti in una seconda fase. Quindi si tratta di un reperto straordinario che esprime mirabilmente l'idea del potere e la maestà dello Stato. In realtà questa maschera è stata realizzata in due tempi dall'orafo che ha realizzato questo capolavoro. In una prima fase la foglia d'oro che vedete con la raffigurazione degli occhi, delle orecchie, della fronte, del mento e della barba, e in un secondo momento l'aggiunto dei baffi. Questi sovrani sono stati sepolti nelle tombe a fossa del Circolo A, ma anche in altre sepolture, come le cosiddette grandi tombe a Tholos, che erano delle tombe familiari. Non erano destinate a una sola sepoltura, ma alla sepoltura o alle sepolture di tutti coloro che facciano parte di una famiglia e di un clan determinato. Intorno a Micene sono state scoperte tante di queste tombe a Tholos, il che significa che accanto, ovviamente, alle grandi tombe dedicate e riservate al sovrano e alla sua famiglia, vi erano anche le tombe dei nobili, di coloro che facevano parte della corte del sovrano. Ma adesso vorrei, insieme a voi, interrogare alcuni documenti micenei per capire un po' di più circa le prerogative di questo sovrano. E vorrei soffermarmi in particolare su questo documento. È una tavoletta che è stata rinvenuta a Pilo, in Messenia, nel palazzo di Nestore. Cosa racconta questa tavoletta? Ci parla di una località, Pachiassi. Pachiassi è una delle città della Messenia,
una città vicina a Pilo, che era anche una città importante in quanto sede di un santuario di notevoli proporzioni. Potremmo dire era una città sacra. E cosa succede in questa città sacra? Succede che il sovrano viene unto in questa città, riceve l'unzione che ne fa un primus inter pares, ma soprattutto che consente di assimilare il sovrano agli dèi. Il sovrano è veramente l'unto del Signore. Quindi da questo uno capisce che tra le prerogative del sovrano vi sono prerogative cultuali, religiose, estremamente importanti. Quindi questo sovrano è anche un sovrano assimilato alla categoria delle divinità ed è quello che poi succede in altre civiltà. Mi basti ricordare la grande civiltà della Valle del Nilo. Il faraone a sua volta era assimilato alle divinità. Quindi il sovrano miceneo, così come probabilmente anche prima di lui, nella civiltà precedente, il sovrano minoico, era un unto del Signore. Uno che viveva nel palazzo, ma era associato e gestiva e controllava tutte le cerimonie religiose. Ma cosa succede in occasione di questa unzione del sovrano? Succede quello che succede ogni volta che c'è una grande festa. L'unzione del sovrano era una grande festa. Una grande festa non soltanto per la corte, ma per tutto il popolo. In questo caso, il popolo di Pilo. E vengono descritti i prodotti che un prefetto di palazzo chiama opiteucheue, sarebbe colui che vigila sulle mura del palazzo, i prodotti che il prefetto del palazzo, il gestore del palazzo, l'amministratore del palazzo, sacrifica al banchetto che viene organizzato in onore del sovrano nell'occasione della sua unzione. E sono descritti ai righi successivi tutti i prodotti, olio, vino, quantitativi enormi di vino, centinaia e centinaia di litri, miele, grano, eccetera, eccetera, che vengono proposti, tra parentesi anche capre, montoni, buoi, che vengono uccisi e consumati in occasione di questa grande festa dell'unzione del sovrano. Facendo un calcolo delle quantità coinvolte in questa cerimonia, sono arrivato alla conclusione che certamente un banchetto di questo genere doveva riunire almeno un migliaio di persone, il che significa che era tutta la cittadinanza di Pilo che veniva invitata al banchetto, alla tavola del sovrano, in occasione della iniziazione del capo dello Stato. Questo capo dello Stato è quindi un capo religioso e lo ritroveremo.

in altre serie di testi, destinatario a sua volta di offerte, in particolare di offerte di olio profumato, di offerte di miele, di offerte di vino. Ma il sovrano non è soltanto un capo religioso. Il sovrano è anche, e questo ce lo insegnano una serie di documenti rinvenuti nella sala d'archivio del Palazzo di Nestore, una serie di testi che parlano dell'organizzazione del mobilificio del palazzo. Questa tavoletta descrive tutta una serie di vasi. Vedete qui i logogrammi dei vasi molto preziosi che sono registrati in queste tavolette, che sono della mano di uno scriba che ho chiamato scriba 641. Questo scriba ha redatto una serie di testi che trattano effettivamente di tutto il mobilificio prezioso che era contenuto nel Palazzo di Nestore. E perché viene fatto questo elenco? Viene fatto questo elenco perché c'è un evento particolare che è ricordato da questa tavoletta, TA701, esattamente della stessa mano della tavoletta precedente, lo scriba 641. Cosa dice questa tavoletta? È ovviamente un testo in greco miceneo, questo dialetto greco del secondo millennio avanti Cristo, decifrato da Michael Ventris nel 1952 e che è molto importante perché dimostra che prima dell'Iliade e dell'Odissea, che per tanto tempo erano state considerate le prime opere scritte in greco, che molti secoli prima dell'Iliade e dell'Odissea si parlava e si scriveva il greco in Grecia. E queste tavolette sono le testimonianze tangibili di questa letteratura di gran lunga, di secoli anteriori alla letteratura omerica, ovvero all'Iliade e all'Odissea. E cosa racconta questa tavoletta? Comincia con un verbo, o vide, ha visto, è il visto orao, ha visto. Ha visto che cosa? Ha visto un signore che si chiama Phigebris, ha visto qualcosa ote quando il re ha nominato Aucheas Damocor. Quindi, in occasione della nomina di un alto funzionario da parte del sovrano, un altro funzionario sente la necessità di far redigere dai suoi scribi, in caso, nel caso specifico, dallo scriba 641, lo stato della ricchezza del mobilificio del Palazzo di Nestore. Quindi vi è un cambiamento nell'amministrazione del palazzo perché il sovrano ha nominato un personaggio, Augeas Damocoro. Damocoro è un personaggio importante, una specie di governatore di provincia, e quindi il sovrano lo ha nominato. Probabilmente prima di questa nomina era lui che era responsabile del mobilificio del palazzo. Essendo promosso a un altro incarico, bisogna nominare un altro funzionario responsabile del mobilizio del palazzo e quindi è necessario fare una descrizione dello stato dei luoghi e dei beni.
Vedete un'amministrazione

estremamente rigorosa. Estremamente rigorosa è che vi fa vedere che il capo dello Stato, grande e somma autorità religiosa, è anche grande e somma autorità amministrativa. È lui il capo dell'amministrazione. Questo mondo religioso miceneo era ovviamente un mondo popolato da tante divinità. E in un testo molto interessante, scritto sul recto e sul verso, vediamo menzionati molti dei che fanno parte della, oserei dire, del mondo religioso miceneo. E alcuni di questi dei li ritroviamo nella Grecia del primo millennio. Prima di tutto Zeus. Zeus è una divinità menzionata in questa tavoletta, una divinità che è associata a una divinità femminile che è Era. Era nella religione greca del primo millennio e, come sapete, la sposa di Zeus. Quindi troviamo Era e Zeus. E troviamo in questo documento anche un'altra divinità, Dioniso. Dioniso. Dioniso figlio di Zeus. Dioniso è figlio di Zeus e Dioniso è descritto qui come il terribile. Perché il terribile? Perché Dioniso è colui che può scatenare il terremoto, è colui che fa tremare la terra, è colui che, figlio di Zeus, viene associato anche in altri testi, che vi farò vedere tra poco, a Zeus, è pregato e venerato da Zeus nel suo stesso santuario. Accanto a Dioniso ritroviamo il dio Ermete e troviamo anche la Potnia, la Santissima, altra grande divinità femminile. Cosa racconta questa tavoletta? Racconta che nella città di Pilo, in occasione dell'apertura della navigazione, queste civiltà erano delle civiltà marinare. Lo sbocco del commercio miceneo era destinato anche, ovviamente, ai paesi del bacino orientale del Mediterraneo, l'Anatolia, la costa siro-palestinese, l'Egitto. Quindi le navi erano fondamentali, così come erano fondamentali per i minoici. Ricordatevi l'affresco di Santorini che vi ho proposto prima. E quindi l'apertura della navigazione, il mese della navigazione, quindi chiaramente la primavera, quando si scompaiono le nebbie e le tempeste dell'inverno, la primavera vede una grande festa organizzata nel Palazzo di Pilo per celebrare l'apertura del mese della navigazione. E in occasione di questa festa, in occasione di questa festa, vi è una processione che è organizzata da ragazzi e da ragazze, verosimilmente sacerdoti, che portano in processione il vasellame sacro. Vedete queste immagini di vasi e li ritroviamo anche sulla faccia posteriore della tavoletta, vedete questi calici. È una processione che vede sfilare sacerdoti e sacerdotesse di fronte ai luoghi di culto dove sono venerati tutti gli dei micenei
di Pilo, per chiedere ovviamente a queste divinità la protezione per le navi che saranno costrette a solcare le onde dell'Egeo per portare ai paesi lontani i prodotti dell'artigianato miceneo, ma anche e soprattutto, e ne riparleremo più avanti, procurarsi quelle materie prime, tra cui l'oro, l'argento, lo stagno, il rame, che crudelmente manca alla civiltà micenea continentale. Vi dicevo, è interessante notare che in un altro documento, questo qua, trovato alla Canea nella Creta occidentale, vediamo associate di nuovo due divinità che abbiamo già incontrato prima commentando la tavoletta TN316. Si tratta di Zeus e di Dioniso. In questa tavoletta lo scriba dice che nel santuario di Zeus, di Uiode, verso il santuario di Zeus, per Zeus e per Dioniso sono sacrificate delle anfore di miele. Quindi è la registrazione di offerte fatte al santuario di Zeus e in particolare alle due divinità venerate nel santuario di Zeus, che sono in questo caso Zeus e Dioniso. Non posso tacere sull'importanza della scoperta di questo nome Dioniso, di questo teonimo Dioniso, nelle tavolette micenee del secondo millennio avanti Cristo. Se leggete tutti i libri dedicati alla religione greca, anteriori alla scoperta della decifrazione della Niobe, potrete leggere che Dioniso è una divinità introdotta molto recentemente nel Pantheon greco. Dioniso è una divinità estranea al mondo greco, secondo gli autori che hanno approfondito i culti greci del primo millennio. Orbene, la decifrazione della lineare B dimostra che avevano completamente torto, perché Dioniso, lungi dall'essere una divinità inserita tardivamente nel Panteon greco, è una divinità ben inserita nel mondo miceneo del secondo millennio avanti Cristo, una divinità associata a Zeus, una divinità venerata insieme a Zeus nel santuario dedicato a Zeus stesso. Vedete come una grande scoperta, una grande decifrazione consente di riscrivere totalmente la storia della religione greca. Ora diamo un'occhiata al terzo punto della nostra conversazione, il sovrano miceneo e l'estero. Ho già accennato ovviamente all'importanza della navigazione, anche perché vi ho proposto questa tavoletta di Pilo che celebra l'inizio del mese della navigazione, la riapertura dei mari dopo le tempeste dell'inverno. E i micenei sono onnipresenti nel panorama del Mediterraneo orientale. Li ritroviamo lungo le coste dell'Anatolia, li ritroviamo lungo le coste siro-palestinesi e le ritroviamo anche ovviamente nel mondo dell'Egitto, nel mondo della Valle del Nilo. Perché? Perché devono esportare
il surplus della loro produzione, che consiste in che cosa? Ma ovviamente in prodotti del loro artigianato, ovviamente in tessuti era estremamente importante la lavorazione della lana delle greggi, la produzione di ingenti quantità di tessuti e quindi ovviamente lo smercio di questi tessuti verso gli scali commerciali, ripeto, dell'Anatolia, della costa siro-palestinese e dell'Egitto. In cambio cosa chiedevano ai loro interlocutori dell'Anatolia, della costa siro-palestinese e dell'Egitto? Ma prima di tutto le materie prime fondamentali per la loro civiltà, che era la civiltà dell'età del bronzo. E il bronzo, come sapete, è una lega tra stagno e rame. Non c'è il rame in Grecia. Il rame se lo dovevano procurare a Cipro. Lo stagno addirittura veniva dal cuore dell'Asia, dall'Afghanistan. E abbiamo dei testi orientali che parlano di transazioni tra Egei e popolazioni locali per l'acquisto di stagno. Vedete, abbiamo attraverso questi scambi l'immagine di un mondo estremamente dinamico, di un mondo per il quale il commercio è fondamentale. Il commercio consente veramente di aprire gli orizzonti e di arricchire le civiltà. Questa è una lezione, signore e signori, che dobbiamo anche meditare intensamente oggi. Se nostre civiltà sono ricche, è perché sono delle civiltà dello scambio, non delle civiltà dell'aggressività e della violenza e della guerra. Sono delle civiltà che sono tributarie di tante cose ad altre civiltà ed è attraverso lo scambio tra queste civiltà che la cultura cresce e che si impone effettivamente un artigianato di alta qualità come quello che vediamo attraverso le immagini di questi pugnali rinvenuti a Micene o di questo altro pugnale sempre da Micene, pugnale in bronzo con incrostazioni di argento e di oro. Queste civiltà sono delle civiltà dello scambio. Sono anche, e questo ve lo faccio vedere, delle civiltà dove a volte è presente la violenza. E qui vediamo uno scontro tra due micenei, raffigurato su un anello in oro rinvenuto effettivamente a Micene. Vedete, abbiamo sempre nella bilancia che deve giudicare le acquisizioni di una civiltà, una bilancia che pende a favore degli scambi, della cultura, dell'apertura. È una parte della bilancia che tragicamente spinge verso lo scontro. È esattamente quello che succede nelle nostre civiltà, quello che succede oggi e la nostra speranza è che la bilancia penda sempre di più verso ovviamente lo scambio, verso il dialogo e verso la pace. Grazie.

nell'Atene del V secolo avanti Cristo, il teatro era una delle più alte manifestazioni della vita non solo civile, ma anche religiosa. Il teatro si manifestava, si attuava attraverso questa meravigliosa tradizione della tragedia e successivamente della commedia. La tragedia parlava dei grandi temi dello spirito, appellandosi metaforicamente alla tradizione del mito, qualche volta però parlava anche di accadimenti storici vissuti. Uno dei più grandi tragediografi di questa sublime tradizione fu sicuramente Eschilo. Anzi, Eschilo è il primo dei tre tragici che hanno definito la grande tradizione ateniese. Insieme si dice, secondo il Suda, che è una testimonianza bizantina, che insieme a fra l'uno e l'altro abbiano scritto la bellezza di 200 e passa tragedie. Ce ne sono pervenute, ahimè, solamente 31, 7 di Eschilo, 7 di Sofocle e 17 di Euripide. Ma veniamo all'assunto di quest'oggi. Oggi parliamo dell'Orestea, l'unica trilogia dell'antichità pervenutaci per intero. La trilogia dell'Orestea, come tutti sanno, è opera di un sublime autore, il più grande forse dei tre, che risponde al nome di Eschilo. Eschilo è un autore che in qualche modo preserva una tradizione che inizia, si dice, intorno al 535 a.C., per opera di un tragediografo di cui si sa poco, che si chiamava Tespi, andava in giro nei vari villaggi con un carro a parlare del mito in forma forse dialogica. La tragedia di Eschilo nasce, lui nasce nel Demo di Eleusi nel 525 a.C. e comincia ad operare intorno al 480 a.C. Praticamente erano molto precoci in quell'epoca e scrivevano delle sublimi opere di poesia tragica. L'Orestea, come si diceva, è l'unica trilogia pervenutaci. Si compone di tre tragedie che sono l'Agamennone, l'Ecoefore e le Eumenidi. Sono tre tragedie che ineriscono alla saga degli Atridi, che sono appunto persone mitologiche che sono state ampiamente rappresentate già nella grande epica, basti pensare all'Iliade e in parte anche all'Odissea, perché sono gli Atridi che iniziano, gli Atridi, cioè della stirpe degli Atridi, che sono Agamennone e Menelao, figli di Atreo, che in qualche modo iniziano una delle saghe epiche più importanti della poesia del tempo, cioè sono costitutivi della Iliade. Perché l'Iliade, come tutti sanno, è una spedizione che i greci fanno verso Troia perché è stata da Paride, figlio di Priamo, rapita Elena e per vendicarsi conducono una battaglia aspra e feroce contro Troia. Il conduttore, il princeps di questa spedizione è Agamennone, che per vendicare il fratello Menelao, che era il marito di Elena e gli era stata rapita da Paride, lo ripeto, Agamennone si mette alla testa di queste tre, e questo esercito composto da più popolazioni di varia estrazione del Peloponnese e della Grecia nel suo complesso per veleggiare verso Troia. Questo è un'anteprima.

fatto, in qualche modo riguarda anche l'Orestea, di cui parleremo fra poco. L'antefatto è quindi la spedizione dei Greci verso Troia. Agamennone deve partire per Troia con tutto l'esercito, ma le vele, ahimè, non si dispiegano perché non vi sono i venti favorevoli. Ma questo accade per molti, molti giorni, finché Calcante, un profeta, gli dice che deve sacrificare Ifigenia ad Artemide perché le cose possano essere risolte. Agamennone spietatamente uccide la propria figlia Ifigenia e la immola affinché l'esercito greco possa veleggiare verso Troia. Questo è un antefatto che noi dobbiamo tenere presente nel momento e nei successivi passaggi di cui parleremo a proposito dell'Orestea. Nell'Agamennone, infatti, cosa accade? Che è la prima delle tre tragedie, ma qui devo fare una deviazione per illustrare come si svolgeva il teatro. Il teatro era un fenomeno, si diceva, di carattere eminentemente religioso, perché a teatro si parlava non solo metaforicamente dei grandi eventi che riguardavano la cultura del momento, ma anche dei movimenti dell'animo, delle grandi tribolazioni che il popolo ateniese aveva vissuto o viveva. E attraverso il teatro si sublimava il dolore, si sublimava la grande contraddizione dell'essere attraverso questo fenomeno che è tipico e proprio della tragedia, la catarsi, di cui parla appunto Aristotele. Aristotele dedica molto del suo pensiero al teatro, dedica molto del suo sapere ad illustrarci che cos'era la tragedia in antico. La catarsi era il momento della sublimazione dal dolore. Dopo la sofferenza, l'atroce sofferenza che il pubblico viveva, perché l'immedesimazione era totale, il teatro era catalizzante a livello proprio psicologico. Si dice che quando furono rappresentate appunto le Eumenidi, a un certo punto appaiono alle Eumenidi queste dee vendicatrici atroci, che sono le Rinni. Pare che il pubblico ateniese urlasse per paura e si dice, queste sono leggende, che le donne incinte abortissero per il terrore che il teatro riusciva a disseminare. Quindi diciamo che la struttura del teatro che si svolgeva ad Atene, nel teatro di Dioniso, che è alle pendici dell'Acropoli, era un momento di alta ritualità religiosa, perché Dioniso era elemento determinante della tradizione tragica, ma di Dioniso non apriamo la voragine, perché di Dioniso dovremmo parlare per almeno due conversazioni, tema di grande interesse costitutivo della tradizione non solo teatrale ateniese e greca, ma addirittura della sapienza religiosa antica. Dioniso quindi in qualche modo è il riferimento del teatro. In onore di Dioniso si fa teatro. Si diceva il teatro è un momento di assemblamento dei grandi temi, ma anche convengono in questo teatro tutti gli ateniesi, perché è a teatro che si può parlare poeticamente dell'essere, del disagio dell'essere o delle avventure, in alcuni casi molto rare, dei casi storici accaduti. Diciamo quindi anche un'altra parentesi, apriamo: il teatro antico parlava del mito, delle grandi figure del mito, attraverso i personaggi del mito si parlava delle problematiche attuali, ma vi sono alcune eccezioni. Lo stesso Eschilo nel 482 scrive una tragedia sui persiani. I persiani, i nemici proprio assoluti, quelli emblematici dell'identità ateniese, perché come sanno tutti, i persiani per lunghi decenni sono stati aspri avversari dei greci, ma nei persiani vi è raccontato un fatto storico, quindi è un'eccezione rispetto alla tradizione della rappresentazione del mito. Si parla di eventi che hanno praticamente un dato storico, la battaglia di Salamina. E in questa tragedia si parla con accenti di partecipazione emozionale, anche con un grande senso di pietas della sconfitta
che i persiani subiscono a Salamina e del ritorno di Serse nella città di Persepoli, dove l'attende la madre Atossa. Quindi vi è come una sorta di commozione che pervade questa tragedia, una commozione nei confronti dello sconfitto. Pensate quindi che tipo di cultura vi era in quel tempo, ma stiamo citando un'eccezione, che è quella della tragedia storica rispetto alla tragedia che è comune, che riguarda il mito, i personaggi del mito, che sono, ripeto, metafore del vivere contemporaneo. Ma ritorniamo al mito. Nella Orestea, la prima tragedia di cui ci occuperemo e che è fondamentale, è l'Agamennone. L'Agamennone però non nel momento in cui parte per la spedizione, ma nel momento in cui torna dalla spedizione di Troia, spedizione che in qualche modo ha disseminato morti, lutti e gravi, eccidi che rimangono come un segno indelebile nella cultura antica, nella cultura che in qualche modo segnerà tutto il divenire della storia dei greci. Siamo nella Reggia di Argo. C'è Clitennestra che aspetta Agamennone. Ma v'è un personaggio che apre questa meravigliosa tragedia, che l'ascolta, il guardiano che sta in un luogo freddo, esposto alle intemperie, e sta lì da anni ad aspettare il ritorno del suo padrone, Agamennone. Questo monologo è uno dei più belli di tutta la letteratura greca, perché è pervaso di grande valore poetico ed è un monologo che in qualche modo fa presagire ciò che avverrà. Cioè, in questa tragedia non si vive bene, c'è un male che in qualche modo serpeggia nell'animo di tutti, perché allude a qualcosa di cui parleremo fra poco. Ma lui aspetta un segnale, questa scolta, aspetta il segnale del fuoco, che significa che la guerra è finita e stanno ritornando gli eroi che la condussero, dai fuochi che di collina in collina si tramandano tutti gli abitanti delle varie contrade perché arrivi questo segnale ad Argo. Lui deve stare lì ad aspettare questo segno. Finalmente, ecco che durante questo iniziale prologo, che ripeto è segnato da accenti di intensa poesia, ecco che arriva il segno del fuoco. Ma finisce con delle parole che ci fanno presagire una tragedia, perché dice: in questi qui c'è una regina che vive come un uomo, che ha animo da uomo, il primo ossimoro di questa tragedia, e alla fine dice: io so quello che sarà, ma parlo a chi sa, a chi non sa, io taccio. Quindi ecco che questo prologo ci fa intuire che aleggia, incombe sulla tragedia qualcosa di misterioso. Ma il mistero è presto risolto, perché all'avvento, all'arrivo di Agamennone, che arriva stanco, spietatamente stanco, perché sono trascorsi, ahimè, 10 anni dalla partenza per Troia, e ritorna con l'animo corrucciato, dolente. Perché? Perché sono morti tanti, in tanti, per questa spedizione vana. Per questa spedizione la cui matrice, la colpa iniziale è quella di una donna, Elena, in qualche modo fondamentale e perno dell'elemento, ma anche molto maledetta da tutti, ritorna ed ecco che gli si fa incontro Clitennestra, la moglie, che in qualche modo lo adula, gli sta intorno. Ma lui sente qualcosa, ha una malinconia diffusa in qualche modo nel mio spettacolo che feci nel 2000 per Siracusa. Arrivava come un vagone ferroviario carico di scarponi dietro l'incedere di Agamennone. Questi scarponi, una volta disseminati sul palcoscenico, erano il segno di morti che in qualche modo ritornavano. Per qualche
lacerto di vestigia. In questo momento quindi sentiamo come l'affetto palesato da Clitennestra ha qualche cosa di stonato, di falso. Perché? Perché lei vuole che lui, rientrando nella reggia, calpesti tappeti rossi, i tappeti di porpora, che erano un elemento di assoluta, come dire, enfasi. Voleva che il vincitore calpestasse questi tappeti, ma Agamennone sa che calpestare questi tappeti è troppo, perché significa macchiarsi di hubris. La hubris era un fenomeno nell'antichità che tutti in qualche modo evitavano. Perché era la iubris, era la tracotanza, qualcosa di offensivo nei confronti degli dèi, qualcosa di eccessivo, ciò che rompeva le regole, per cui mai macchiarsi di iubris. Ma lui, spinto ferocemente da Clitennestra, in qualche modo calpesta nel ritornare nella reggia questi tappeti. Sappiamo quindi che si macchia di iubris. Ma noi sappiamo un'altra cosa dall'Agamennone, che è il segno distintivo di tutta l'Orestea, ma non solo, ma della religiosità di Eschilo. Eschilo dice una cosa bellissima, che la sofferenza conduce alla conoscenza. Il pathos mazei è un'accezione di tipo filosofico, ma anche religioso, perché non bisogna mai macchiarsi non solo di eccesso, ma nella sofferenza eventuale bisogna saper trarre i fondamenti della conoscenza. Soffrire significa conoscere. Ecco, questo è un altro emblema che ci viene da questa tragedia da cui non abbiamo che da imparare, non solo nelle metafore che sgorgano limpide dal racconto, ma anche dalle grandi testimonianze di saggezza e di religiosità. Eschilo aveva la grandezza dell'essere religioso, di qualcuno che aveva un equilibrio interno riconosciuto da tutti, ma anche dai poeti successivi. Cosa accade? Che Agamennone entra nella reggia, rimane fuori dalla reggia Cassandra, una schiava che lui ha portato da Troia, che è figlia di Priamo, la quale, per una maledizione di Apollo a cui si era rifiutata, vivrà questo sortilegio che prevederà il futuro, ma non sarà creduta. Questo è il dramma di Cassandra. Cassandra è una figura altrettanto emblematica, perché mentre Agamennone entra nella reggia, comincia a vaticinare di fronte al coro che è fatto di uomini, di vecchi, che probabilmente i padri dei giovani che sono morti a Troia, che in qualche modo ricevono come testimonianza dei loro figli solo delle testimonianze vaghe. Nel mio spettacolo, lo cito, scusatemi, ma in qualche modo mi fa piacere perché è fervidamente dentro di me, erano degli scarponi da militare, che sono proprio gli ultimi resti di un esercito che in qualche modo aveva combattuto fino allo stremo. Bene, Cassandra interloquisce con questi vecchi e comincia a vaticinare la morte di Agamennone e la propria morte. Questa cosa turba moltissimo i vecchi del coro, ma non viene compresa, non viene creduta proprio in virtù della maledizione infertagli proprio da Apollo. Quindi anche lei entra nella reggia e di lì a poco sappiamo che vengono, sia Agamennone che Cassandra, vengono uccisi nel bagno lustrale. Ma chi si è macchiato di questo orrendo delitto? Sì, Clitennestra. Ma Clitennestra da anni viveva nella reggia con Egisto. Egisto, personaggio altrettanto significativo nell'evolversi della tragedia, perché Egisto è figlio di Tieste. Ora mi si dirà, ma chi sono figli di Tieste, figli di Atreo? Ecco, Agamennone e Menelao erano i figli di Atreo e Tieste

aveva generato vari figli, fra cui Egisto. Qui dobbiamo fare una piccola considerazione. Nella tragedia vi sono varie testimonianze di pensiero, ma una soprattutto, che conforma di sé tutte un po' le tragedie di Eschilo, è il cosiddetto concetto di genos, a cui appartiene come corollario, e non solo come corollario, ma come consustanziale senso, la vendetta. La vendetta, vi spiego brevemente. Atreo, che è padre di Agamennone e Menelao, è fratello di Tieste, che è padre di Egisto. Praticamente cosa accade? Che Atreo, disputare con Tieste sulle sorti del regno ricevuto da Pelope, loro padre che è morto, in qualche modo cerca di ingannare Tieste. E cosa gli fa? Gli bandisce le carni dei figli. Questo efferato delitto peserà come maledizione su tutti gli eventi che seguiranno e che in qualche modo a cascata arrivano sull'Agamennone. Perché gli Atridi, figli di Agamennone e Menelao, dovranno espiare soprattutto Agamennone, il quale, ritornando dalla guerra di Troia, in qualche modo sarà ucciso da Clitennestra ed Egisto, che è figlio di Tieste. Ma oltre questa cosa qua, che è il genos con le rivendicazioni che in qualche modo l'uno esercita sulla vendetta, è collegata al genos, alla famiglia, che cosa accade? Che non solo Egisto vendica praticamente il proprio padre, ma Clitennestra in qualche modo vendica la morte della figlia Ifigenia. Perché qui si inserisce un altro filone di pensiero, ma anche di tipo antropologico, che inerisce alla tradizione interpretativa del mito antico. Per cui, secondo un grande storico e studioso della grecità, Thompson, che ebbe grande furore negli anni 50, praticamente sulle concatenazioni delle vendette vige qualcosa che di molto risalente antico, il concetto di matriarcato. Prima, in antico, va detta questa cosa per capire un po' tutta la temperie culturale di cui ci stiamo occupando. In antico, verso il 1600-1700, in epoca pre-minoica micenea, tutte le migrazioni indoeuropee vigevano sul concetto di caccia. L'uomo andava a caccia e la donna, in qualche modo, proteggeva il fuoco, senza del quale non ci sarebbe stata vita. Questa, lo dico molto brevemente, ma i concetti sono questi. La donna aveva una supremazia sul governo della famiglia perché la donna provvedeva alla continuità della vita domestica perché proteggeva il fuoco, una tradizione che si perpetuerà, anzi come tradizione quasi simbolica, fino all'antica Roma dove le vestali proteggevano il fuoco. Bene, il sangue della donna se veniva sparso era grave, era un delitto grave, più grave del delitto maschile. Vi era un concetto del matriarcato che vigeva sul concetto di madre terra, Ge. La madre terra era la divinità suprema, tant'è che Zeus era considerato paredrico, uguale ma minore, inferiore, che è una specie di contraddizione in termini, ma era così. Quindi in antico il sangue femminile era fortemente protetto dalle divinità ctonie, fra queste appunto le Erinni. E le Erinni perseguitavano coloro che non avessero vendicato lo spargimento di sangue femminile. Questo molto in breve, però sottolineato da questo studioso, in qualche modo anche da Bachofen, in quel grandissimo libro che è Il Matriarcato, e Thompson invece in questo libro, per me fondamentale, che si intitola Eschilo e Atene. Bene, qui che cosa accade? Che Clitennestra, a un certo punto, memore dell'importanza del sangue femminile, rivendicando

a sé il diritto di vendicare, appunto, dice Agamennone non avrebbe dovuto spargere il sangue di sua figlia. Quindi è un pretesto, in qualche modo, per uccidere il marito. Quindi Egisto, c'è cioè il pretesto della vendetta antica della famiglia, Clitennestra ha il pretesto di vendicare sua figlia, ragazza che è stata uccisa.

tenaci. La tragedia dell'Agamennone finisce con un finto compianto di Clitennestra, ma con la soddisfazione di Egisto di aver compiuto una vendetta dovuta. Sono passati degli anni e siamo quindi nelle coefore. L'ecoefore significa, il titolo, portatrici di libagioni. Queste signore, antiche schiave troiane, ma che sono diventate oramai affini ai sentimenti della famiglia degli Atridi, qua in qualche modo portano libagioni alla tomba di Agamennone. Sulla tomba di Agamennone, beh, Elettra, figlia di Clitennestra e di Agamennone, che è rimasta così nascosta nei nascondigli della casa degli Atridi e che in qualche modo rimpiange la morte del padre e cova proprio in maniera convulsa la vendetta, l'altra vendetta di cui si parlava, perché non finiscono mai le vendette, il genos produce sempre vendette. Mentre sta su questa tomba a versare le libagioni funebri, ecco che arriva improvvisamente il fratello Oreste, il quale alla morte di Agamennone era stato portato via lontano dalla reggia e quindi aveva vissuto presso altre case regnanti. Lui ritorna perché deve vendicare suo padre, perché Apollo lo spinge, secondo la nuova religione olimpica, a vendicare suo padre. Pensate quanta vendetta venne nell'animo di questi personaggi, ma si diceva. La vendetta è un assunto, un termine polare delle tragedie che riguardano i miti antichi. Oreste ritorna, si fa riconoscere dalla sorella, beh, un grande impeto d'amore fra i due, che ancora vi è più uniti dalla vendetta che vogliono e debbono compiere perché Apollo così vuole. A un certo punto accade che Oreste appare a Clitennestra, che oramai convive tranquillamente con Egisto, come se fosse un viandante. Non rivela la propria identità, fino a un certo punto, quando in qualche modo lui non ne può fare a meno, dice di essere Oreste e Clitennestra cerca di non morire, di difendersi in ogni modo, ma Oreste la uccide. Questa è una delle scene più atroci, ma anche belle come rappresentazione scenica di tutta la trilogia, il figlio che ammazza la madre per aver vendicato il padre, per vendicare il padre Agamennone. Da qui nasce uno degli elementi forti di questa dialettica. Le Erinni, protettrici del sangue femminile, quindi del sangue materno, cominciano a inseguire per vendicarsi a loro volta di suo Oreste, inseguire Oreste per vendicarsi, in omaggio a quella accezione religiosa di cui parlavamo, perché devono in qualche modo vendicare lo spargimento di sangue femminile. Oreste, nell'aver ucciso sua madre, si macchia di una nefandezza che va espiata. Quindi cominciano a perseguitare Oreste, il quale diventa quasi folle, perché da una parte Apollo l'ha indotto alla vendetta. Le Erinni devono a loro volta vendicare il sangue materno, per cui siamo di fronte a una contraddizione ferale, feroce, che va in qualche modo risolta. E quindi ci troviamo nella tragedia finale della trilogia, che sono le Eumenidi. Le Eumenidi, dirò il perché di questo titolo, riguarda il momento in cui Apollo cerca di proteggere Oreste, che viene inseguito dalle Erinni, e qui si propone ai nostri occhi uno degli eventi più alti della civiltà ateniese. Teatralmente viene rappresentato un fenomeno che segnerà la storia della civiltà occidentale. Per la prima volta si instaura un processo di fronte ad Atena, la dea della città, della polis, sull'Areopago, che è il luogo del tribunale, che era il luogo fatidico dove si decidevano i casi di omicidi, si deve assolutamente amministrare la giustizia relativa a questo.

0: a questi delitti. In qualche modo c'è bisogno di dire se Oreste deve essere punito o no. Oreste ha compiuto un atto voluto dagli dèi, ma allo stesso tempo ha sparso sangue femminile, per cui secondo altre divinità deve morire. Le vendette sono atrocemente in opposizione. Bisogna risalire in qualche modo a una certezza del diritto. Ecco, in questo processo che viene istituito all'Areopago di fronte ai 60 anziani, bisogna ricondurre il conoscere del viver civile alla certezza del diritto. Nasce uno dei momenti più alti della consapevolezza civile di un popolo. Che cos'è il diritto? Come si applica? Qual è la norma certa? Che è uno dei grandi fenomeni della contemporaneità. La civiltà di noi uomini, della nostra vivere civile, è fondare la nostra conoscenza sulla certezza del diritto, sapere che senso ha il nostro agire, quale peso ha un'azione, quale un'altra. Quindi questo processo, che ha una forza proprio politico e filosofico eccezionale, questo processo si viene istruito davanti al tribunale dell'Areopago, di fronte a Atena, la quale è imparziale. Si dice che 30 siano, 60 siano i giudici, e di fronte alle varie, il dibattimento si apre e le posizioni sono diverse, sono le varie perorazioni, quelle di Apollo, quelle delle Erinni, che in qualche modo oppongono ognuno all'altro le proprie ragioni, fino a che a un certo punto c'è la deliberazione. La deliberazione di questo tribunale è una non deliberazione, perché 30 voti vanno a favore di Oreste e 20 voti vanno a favore delle Erinni, che devono vendicare la morte di Clitennestra. A un certo punto cosa accade? Accade che di fronte a questa impasse, Atena, nella sua imperturbabilità riconosciuta, nella sua grandezza, dice che Oreste deve essere salvato. È un gesto di grandezza, proprio di grandezza politico, ma anche filosofico. Perché per la prima volta un uomo che ha ucciso, ma è stato costretto ad uccidere, viene salvato. Perché questo vivi uomo, che in qualche modo sublima la dichiarazione di Atena, significa che bisogna adottare la giustizia del caso singolo, quella che nel diritto romano verrà chiamata equitas, cioè la giustizia del caso singolo, indipendentemente dalla norma, poiché le norme sono differenti, si oppongono. Bisogna trovare una via d'uscita. E Atena, la divinità che protegge la polis Atene, decreta che Oreste debba essere il simbolo di una nuova giustizia basata sulla concezione innovatrice della virtù che deve sopravvivere. Quindi, praticamente, le Erinni, che fino a quel punto avevano perseguitato Oreste, divengono eumenidi, portatrici di bene, e si allontanano dalla polis e vanno nel tempio vicino nei templi vicini a portare la serenità. E si conclude, è una tragedia che si conclude, la stessa trilogia si conclude con qualcosa di benefico, di salutare, qualcosa che apporta limpidezza, che apporta certezza, quella del diritto, come si dicevo, nella polis, che ha voluto rappresentare il poeta, ha voluto rappresentare questo itinerario, che è un itinerario che simbolicamente rappresenta il divenire dell'uomo greco, dalle ancestrali concezioni religiose a quelle più luminose della democrazia. Con questo processo viene celebrata l'istituzione più alta di Atene, la democrazia. Quindi possiamo dire che la trilogia di Eschio, l'Orestea, è una illustrazione del divenire dell'uomo greco dalle antiche religioni ancestrali fino alla luminosa conquista del concetto di equità. Noi possiamo dire quindi che il teatro era una manifestazione religiosa, ma intrisa di consapevolezza civile. Il teatro era il luogo dove si conveniva per capire, per intravedere il senso della vita.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company.
3: My name is Devon. In 2015, I became a refugee.
2: I chose Uninet because I can study everywhere with my laptop, when I want and where I want.
3: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge.

Benvenuti a questa lezione di egittologia dedicata all'orizzonte di Aton, archeologia e culto del faraone del sole. Argomenti della lezione: la nuova capitale d'Egitto, l'arte amarniana, Tutankhamon e la fine della dinastia. Partiamo quindi dal concetto di nuova capitale d'Egitto. Agli esordi del regno di Amenhotep IV, poi mutato in Akhenaton, il sovrano, non destinato a regnare come successore di Amenhotep III del padre, avendo ovviamente un fratello maggiore denominato Tutmosi, ma morto precocemente, assume su di sé il concetto di regalità faraonica. Con tutta probabilità questo personaggio desiderava essere semplicemente un buon sacerdote, ma naturalmente nel momento in cui pone sulle sue spalle la regalità, è chiaro che indossa le due corone dell'Alto e Basso Egitto, deve drasticamente operare una scelta. Se dunque mantenere la capitale, mantenere il suo regno tipicamente a Tebe, o effettuare una sorta di capovolgimento di fronte, ovvero politicamente avviare un nuovo tipo di riforma. Beh, inizialmente il nostro buon Akhenaton risiede a Tebe, assume la titolatura di Amenhotep IV, ma ben presto, con tutta probabilità, l'ostile atteggiamento del clero, del potentissimo clero tebano, fa in maniera tale che lui decida un cambiamento, una mutazione radicale. E quindi da Tebe, nel suo quinto anno di regno, il sovrano pone la sua capitale ad Akhetaten. Akhetaten non è altro che una specie di grande landa desolata circondata da un massiccio, ovviamente, di calcare, massiccio calcareo, di alture calcaree, con una sorta di grande area centrale sabbiosa e quindi naturalmente arida, ove il sole è particolarmente, diciamo, presente. Sarà probabilmente questa una delle motivazioni che ha spinto il sovrano a non solo dedicarsi al culto del sole, riprendendo la tradizione naturalmente menfita dedicata a Ra, poiché Aton, è bene ricordare, è uno degli aspetti della divinità, quindi non è una divinità nuova, è semplicemente uno degli aspetti solari di Ra. E con questa scelta il sovrano mira essenzialmente a sostituire il clero. In altre parole, è lui il primo e unico sacerdote. E i dettami della religione, del concetto di nuova religione, vengono naturalmente forniti e realizzati da lui stesso. E quindi nel trasferimento della capitale, naturalmente, soggiace ovviamente ad una pianificazione a monte di tutto quanto. Innanzitutto, magicamente, le stele confinarie. In tutto il percorso semicircolare della vallata si posizionano delle stele confinare atte a stabilire i confini della capitale, con il monito di non superarle mai, naturalmente per tutti coloro che vi devono risiedere, che devono abbracciare la nuova religione. E chiaramente la stele confinaria vede essenzialmente il sovrano accanto alla sua, diciamo, sposa reale, ai suoi figli, che naturalmente sono in adorazione del Dio. Naturalmente anche Aton ha questa caratteristica di, una volta che è stato chiaramente suggellato questo patto tra il sovrano e la sua nuova divinità, o questa divinità ovviamente selezionata all'uopo, anche la città ove risiede questo aspetto della divinità solare, questo dio solare, in altre parole, riceve una sorta di titolatura. Quindi naturalmente abbiamo a che fare con la titolatura di Akhetaten, quindi con la stessa titolatura del sovrano Akhenaton, quindi ovviamente osservatore, servo e soprattutto un personaggio, come posso dire, in prima fila dinanzi alla divinità,
e poi seguì tutto. Dalla sua ovviamente consorte Nefertiti, dello stile, e la tua traduzione è giunta la bella, si è pensato ad una origine ovviamente straniera, ma non abbiamo prove, sappiamo solo che Nefertiti fa parte della cerchia della famiglia reale, e quindi qui vedete il concetto della stele celebrativa è proprio quella, cioè le offerte dinanzi a questo dio che ha il disco solare, le manine di protezione dinanzi a cui i sovrani con le figlie possono naturalmente offrire non solo offerte, ma proprio l'offerta è un qualcosa di ideologico, di rituale, di costante, di perpetuo, affinché il sole, quindi Aton stesso, possa donare la vita. Naturalmente la città è quindi è fatta a settori, quindi ci sono anche le tombe che vengono realizzate sulle alture, le tombe a sud, le tombe a nord, le tombe reali dovevano posizionarsi in questa parte del sentiero rupestre, e poi la città alla fine che si espone, cioè si pianificata proprio al centro di questa grande vallata. Quello che può essere la ricostruzione all'epoca è proprio questa, con naturalmente la via cittadina, una principale arteria urbana, con un ponte che lega ovviamente il palazzo reale all'harem del sovrano, e da cui ovviamente poi troneggeranno nella zona accanto anche i templi, il grande tempio di Aton e un tempio minore. Come vedete, rispetto all'ambiente circostante, qui ovviamente dovete immaginare all'epoca coltivazioni, villaggi di operai, quindi una sorta di organizzazione veramente di una città cosmopolita, in realtà questo fa proprio pensare che la costruzione in così pochi anni da parte del sovrano deve aver effettivamente essere stata non solo pianificata a monte, ma realizzata così in poco tempo e con questa perfezione, deve di fatto manifestare l'importanza e soprattutto la propaganda reale. E qui da un plastico possiamo vedere come doveva essere ovviamente l'approdo ovviamente sul Nilo, il palazzo del sovrano, il ponte della rappresentazione in cui il personaggio sul carro poteva portarsi da una parte all'altra dei suoi appartamenti reali, e qui vediamo anche uno dei templi più piccoli dedicati ovviamente ad Aton. Questo doveva essere l'approdo rituale con il palazzo, quindi giusto per avere un'idea di quale magnificenza dovesse costituire naturalmente Achetaten, cioè l'orizzonte di Aton. In questo caso vediamo la ricostruzione del ponte delle apparizioni, in cui tutti i seguaci, soprattutto gli abitanti, potevano assistere al passaggio della coppia reale. Qui il tempio e quindi ovviamente il palazzo da una parte all'altra, e ovviamente il palazzo reale, vi lascio immaginare non solo l'imponenza ma soprattutto la complessità degli ambienti, che prevedono addirittura una sala ipostila, la sala del trono ovviamente circondata da una foresta.

di colonne con gli appartamenti reali, l'harem, e quindi faccio immaginare, è facile immaginare quale fosse il tenore di vita e soprattutto di sontuosità all'interno di questo, tra virgolette, nuova capitale politica, amministrativa e religiosa dell'Egitto. Qui si vedono gli ambienti scavati fin dagli inizi fin dall'Ottocento, ovviamente da Pitri, e poi successivamente proseguiti dagli anni 70 dall'università inglese, da una delle università inglesi, l'università ovviamente di Cambridge, sotto la guida ovviamente di Barry J. Camp, che ha portato, diciamo, la scoperta di numerosi ambienti. Qui vedete ovviamente una tipica piscina, ovviamente per l'abluzione, quindi naturalmente vedete anche il colonnato adiacente, quindi qui dovevano essere appartamenti riservati ovviamente anche a re e alla regina, e ovviamente con uno sviluppo ben più in elevato. Qui naturalmente altri ambienti. Attualmente la zona è, diciamo, nei pressi di un moderno villaggio di agricoltori, e sia in antichità che poi nell'Ottocento è stata frequentemente saccheggiata. Ricordiamo che alla fine dell'età amarniana i successori, da Horemheb fino ai Ramessidi, tentarono di fare veramente tabula rasa della città, cioè vollero proprio cancellare il ricordo, perché aveva minato con questo tipo di, diciamo, riforme. Questo faraone, chiamato eretico, aveva minato la stessa tradizione della regalità egiziana. Qui si vede ovviamente una planimetria di come doveva essere anche in uno degli ambienti palatini, piuttosto complessi e comunque con la richiesta di manodopera davvero notevole. Quindi vedete le scalinate che vanno verso l'alto, il nucleo di mattoni crudi, ma su naturalmente ricoperti da grandi lastre di pietra. E quindi naturalmente noi abbiamo non solo la scoperta da parte di un contadino locale nel 1800 dell'archivio reale ubicato a Palazzo, in cui in queste tavolette noi abbiamo proprio la corrispondenza diplomatica di Akhenaton con i vari principi siriani, con i vari re ovviamente mitannici, ittiti, babilonesi soprattutto, che rappresentano proprio lo spaccato della vita di corte. E naturalmente torniamo anche sempre all'ambito, diciamo, urbano, per verificare l'entità e la grandezza dei templi. Il tempio, da come si può vedere, se questo è il palazzo, ne abbiamo uno ben più piccolo e uno ben più ampio. Quindi vedete, questo ovviamente supera proprio per immaginazione, per grandezza, quello che dovesse all'epoca rappresentare il concetto stesso di tempio solare, proprio perché la maggior parte delle strutture sono tutte a cielo aperto, in quanto si tratta di un dio che naturalmente è un aspetto diciamo, della solarità, e quindi essendo sole, essendo luce, deve poter penetrare all'interno di tutte le strutture. Qui si vede ovviamente lo sviluppo di come doveva essere la città, i campi coltivati, i vari quartieri degli operai, nettamente in contrasto con l'attuale situazione, che è completamente desertica. E il tempio minore, naturalmente, vedete, si è conservato solo in parte, con qualche struttura, ma all'epoca doveva essere dotato di vivacissimi colori, quindi di vari piloni che introducevano Santa Santorum, e qui naturalmente per le celebrazioni del Dio. Questo è lo spaccato per farvi vedere l'assoluta capacità da parte egiziana di coniugare bene appartamenti regi del primo sacerdote del Dio e lo stesso, quasi come se fosse un tempietto privato, una cappella privata del sovrano. E chiaramente, dalla ricostruzione piuttosto abile, noi abbiamo l'opportunità di vedere e soprattutto visionare quale ricchezza anche di decorazione, di rilievi, dovesse essere all'epoca il Palazzo Reale, con il Ponte delle Apparizioni e il tempio ovviamente posizionato nell'arteria principale della città. Questo ovviamente, diciamo, insieme al fatto che tutte le rappresentazioni delle pareti murarie che cingono il palazzo e che fanno parte del palazzo recano ovviamente inni e lodi non solo al Dio ma anche al sovrano. E chiaramente dinanzi al tempio, questo è il tempio minore, anche un viale probabilmente di criosfingi, di entità prettamente solare, che però richiamano le tipiche fattezze latte ascritte
al mondo tebano e al mondo menfita. E chiaramente, quindi, ancora vediamo ancora il tempio, e successivamente, quindi, nel tempio minore non si è, diciamo, conservato molto, salvo una colonna e un parte di fusto di una colonna, però l'estensione vi fa capire esattamente di che cosa e di quale sito noi stiamo parlando, e della magnificenza che può trasmettere, che all'epoca a tutti coloro che vivevano ad Akhetaten poteva ovviamente garantire. Questo è uno spaccato di come doveva essere naturalmente la visione d'insieme, la via principale urbana che naturalmente poteva, si sproponeva dai settori amministrativi e l'harem del Dio, e naturalmente il palazzo reale con un secondo harem in questa maniera e il ponte delle apparizioni. Il Gem Pahaton rappresenta proprio l'apice, l'elemento apicale della cultura atoniana, cioè il grande tempio che è formato naturalmente da si sviluppa in modo assiale, e quindi vedete con una serie di elementi, diciamo quali piccoli, diciamo, altari che riprendono la tradizione menfita, quindi quella scritta Ra, e poi colonnati fino al Sancta Sanctorum, ove naturalmente è posizionata anche questa celebrazione quasi a cartiglio del sovrano, accanto a quella del Dio. Vedete, il Gem Paaton ha questa serie di altarini a cielo aperto, che proprio su cui è incisa una serie di, ovviamente, di rituali, il cui la luce solare penetrata al di sopra, ovviamente, della tavola offertoria, è come se acquisisse la stessa offerta. Questo ovviamente per gli altri ambienti, con delle statue non di, a livello osiriache, che quindi stanno ad indicare che in fondo il palazzo e lo stesso tempio funerario in realtà hanno una stretta rilevanza, anche perché il tempio funerario in questo caso Damana non può sussistere in quanto è esso stesso inneggiante alla divinità. Quindi in qualche maniera il palazzo della divinità, del primo sacerdote del Dio e del Dio che quotidianamente entra, penetra al suo interno, danno quella complessità, ma soprattutto quella, diciamo, rappresentano quell'utile connubio tra quello che significa regalità e sacerdozio. In questo caso vedete gli ambienti all'interno, la visione d'interno è così, e quindi ovviamente alla fine, diciamo, del nostro discorso, per quanto attiene proprio il concetto del tempio, vedete che poi si passa ovviamente alla necropoli. E in questo caso, ubicata sulle appendici delle alture, beh, la necropoli rappresenta degli elementi di forte discontinuità col passato, poiché se nel passato ci si faceva, i sovrani si fanno seppellire nella Valle dei Re e all'interno, diciamo, della tomba, vengono narrate una serie di eventi e soprattutto c'è un formulario apposito atto a delineare l'aldilà. Ci si chiede in realtà in età mariana quale sia l'aldilà. E beh, è chiaro, perché anche i nobili, che tendono inevitabilmente a farsi realizzare delle tombe a Tebe, per esempio, e beh, inneggiano alla vicinanza al sovrano, inneggiano all'aldilà, inneggiano comunque a determinate attività della loro vita che fa riferimento a questo, ma in questo caso ad Amarna tutte le tombe parlano esclusivamente proprio del sovrano. Vedete, qui è stato scalpellato il suo nome, proprio come damnatio memoriae successiva, ma ovviamente al di là del viso qui si vedono tutti i colori, cioè le tombe di età ovviamente amarniana riprendono semplicemente il concetto della vicinanza al sovrano, quindi tutti i funzionari che sono inumati all'interno, per cui vengono realizzate queste tombe, non fanno altro che naturalmente farsi inumare in ambienti ovviamente rupestri, scavati all'interno, molto semplici come planimetria, ma che in realtà inneggiano i loro titoli e al loro operato per conto del sovrano. E in alcuni casi viene proprio, diciamo, raffigurato gli elementi di quotidianità della coppia reale che sul Cocchio avanza, diciamo, con i soldati e soprattutto la guardia reale che scorta diciamo, i reali. E anche la tipologia delle colonne a livello naturalmente papiriforme riprende la tipica
funzionalità alla tipica decorazione dell'ambito tebano, ma in realtà è rinnovata dall'idea che le scene sono quasi sempre ascritte, diciamo, al, vedete, in questo caso, in questo registro, noi vediamo proprio il Palazzo Reale, vediamo, chiedo scusa, più che il Palazzo Reale, che questi sono gli ambienti, vediamo proprio il tempio, il Jenpa'aton, dove il sovrano ovviamente effettua le sue, diciamo, le sue offerte nei confronti del Dio, con diciamo, il suo entourage e tutti i fedeli che si chinano dinanzi alla scena. E questo fa capire essenzialmente come la vita proprio quotidiana da Amarna in realtà sia scandita dall'unica presenza essenziale che è il sovrano, è allo stesso tempo naturalmente il primo sacerdote, anche in questo caso nella finestra delle apparizioni, quindi quel ponte probabilmente, noi abbiamo queste scene in cui il sovrano sovrintende e assente diciamo, a tutte le attività quotidiane che proprio diciamo, il Dio in qualche maniera concede quotidianamente con la sua luce benefica. Qui vediamo in effetti in un rilievo come l'idea proprio dell'adorazione costituisce di fatto l'unica tematica essenziale. Introduciamo quindi con questo l'arte amarniana. L'arte amarniana si segnala non tanto per la sua ieratizzazione spiccata, questa idea di queste forme che devono essere, diciamo, di cui si deve spingere oltre, l'artista si spinge ulteriormente, siamo lontani da quella specie di forma di idealizzazione che pervade il mondo precedente, quello tebano, tipicamente tebano, ma in fondo il segno essenziale che guida l'arte amarniana qual è? Il sovrano è sovrano anche quando posa o viene ritratto durante un suo incontro familiare. Come vedete, il sovrano sta giocando e bacia, diciamo, amorevolmente le figlie dinanzi alla consorte. E questo ovviamente sta ad indicare che l'arte amarniana, come lo stesso linguaggio, deve essere alla portata di tutti. Cioè, il sovrano, fondamentalmente, essendo un dio, è sempre un dio anche quando svolge delle attività comuni. Quindi vedete, dalla sua incoronazione come Akhenaton, vedete come Amenhotep IV con le doppia corona, beh, noi vediamo che già questo viso, questa ieratizzazione viene portata avanti, ma siamo ben lontani da quello che è naturalmente la raffigurazione del padre, che è molto più idealizzata, molto più naturalmente idealizzata, ma soprattutto ha una forma quasi più standardizzata del concetto di regalità. Invece Akhenaton rompe proprio con la tradizione, proprio perché ha, diciamo, tende a, proprio a estremizzare diciamo, le forme, e allora noi vediamo questi colli molto allungati, questa corona ovviamente posizionata molto ben più allungata, il ventre tipico ovviamente di Osiride, proprio come personaggio che deve rigenerare anche nell'aldilà, e queste gambe ovviamente fatte in questa maniera. Non sappiamo se di fatto il suo aspetto fosse così, quindi concetto del negroide, ma di fatto sappiamo che ideologicamente si attua proprio questa riforma anche un po' dell'arte, e allora le manine protese con un lungo collo, anche la corona ovviamente azzurra, danno quest'idea proprio della ieratizzazione delle forme. Ieratizzazione che naturalmente trova comunque un connubio di eleganza notevole nel momento in cui osserviamo anche questo modello di busto della regina ritrovato all'interno di una delle dimore, diciamo, di un capo degli scultori. Vedete, questo probabilmente serviva da modello per le scene, ma è di una raffinatezza e di una bellezza eccezionale, perché vedete, la corona funge quasi da elemento di base di un triangolo che trova il suo apice già iniziale sul mento, ma soprattutto nel diadema centrale, quindi vedete questa collana. Quindi vedete, la forma è triangolare, e anche il collo, ancorché diciamo allungato, non manca di definire la sua eleganza, proprio perché Nefertiti non solo è elegante, ma naturalmente esprime naturalmente non solo grazia, ma soprattutto esprime questa sicurezza di sé. Ovviamente è una sicurezza non dettata dall'ideologia,
l'idea di essere una regina, ma di essere una devota. E quindi la stessa eleganza noi la troveremo nel momento in cui uno dei successori di Akhenaton, cioè Tutankhamon, con una delle figlie di Akhenaton giocheranno naturalmente, avranno delle pose ovviamente gioviali, e anche qui non manca l'idea che si tratta sempre di un sovrano, e come tale ovviamente resta sempre un dio, anche se le pose non sono di quelle, rientrano tra quelle ufficiali. Sul sarcofago e sul ritrovamento di Akhenaton non sappiamo. Sappiamo semplicemente di un ritrovamento di un, diciamo, di uno dei sarcofagi lignei ricoperta da foglia d'oro e abbellito ovviamente, tipicamente dell'epoca della XVIII dinastia, proprio dell'epoca ovviamente di Tutankhamon, ma naturalmente non abbiamo certezze sul fatto che il sovrano, di fatto, dopo la sua morte, fosse stato riportato a Tebe proprio nel solco della tradizione tebana. Di certo il suo successore, naturalmente Tutankhamon, il suo diretto successore, anche perché dopo la morte, diciamo, dopo la morte prima di Nefertiti, poi di Akhenaton, e un'effimera presenza di questo sovrano, si chiama Smenkhara, probabilmente o il figlio o un membro ovviamente della corte, o probabilmente un principe di un ramo collaterale della dinastia, come tra l'altro anche Tutankhamon, giunge a regnare. Quindi quando giunge a regnare, in altre parole, lui da Tutankhaton deve inevitabilmente piegarsi al fatto che nel paese si assiste a una vera e propria guerra civile. Perché Akhenaton chiude la maggior parte dei culti, dei templi, in quanto entità amministrativa, cioè non chiude il culto in sé, chiude quelle entità amministrative e anche politiche che potevano condizionare le sue decisioni. E quindi naturalmente nel porre Aton al centro del culto egiziano, quindi naturalmente effettua un'azione senza precedenti, a cui però tuttavia il paese non è abituato. E quindi questa riforma non può avere luogo, e quindi si scatena una vera e propria contesa tra il clero tebano, che vuole la restaurazione diciamo, degli antichi culti, ma soprattutto la restaurazione del suo potere, e quella del sovrano. Tutankhamon deve inevitabilmente piegarsi a tutto questo e deve inevitabilmente modificare il suo nome da Tutankhaton, l'immagine vivente di Aton, a Tutankhamon, immagine vivente di Amon. E qui naturalmente si inserisce una delle più grandi scoperte ovviamente della storia, operata da Howard Carter, un inglese che ha già lavorato naturalmente con Petrie, allievo di Petrie, sul sito di Tell el-Amarna, proprio di Achetaten, e che naturalmente è convinto che dopo la parentesi amarniana il sovrano sia stato seppellito nella Valle dei Re. Questo era Luxor all'epoca, ovviamente all'inizio del Novecento, vedete il famosissimo Winter Palace Hotel, e di una Luxor che ovviamente è ancora fatta di piccoli mercatini e piccoli sobborghi, ben lungi dall'attuale visione di una Luxor che è fondamentalmente molto più, diciamo, città a tutti gli effetti, il Winter Palace, che accoglie lui e Lord Carnarvon, il suo mecenate, al fine di scoprire la tomba di Tutankhamon. Il buon, diciamo, Carter è già presente in Egitto dopo Petrie e si diletta e soprattutto si mantiene sia facendo l'ispettore per le antichità, sia vendendo ovviamente degli abbozzi, dei disegni tratti dalle tombe tebane. Nel frattempo prosegue le sue ricerche e è intenzionato a scoprire la tomba di Tutankhamon, poiché crede che sia o nelle vallate successive, nelle vallate vicino la Valle dei Re, oppure proprio nella Valle dei Re. Ne ha conferma nel momento in cui si ritrovano del materiale di imbalsamazione per il sovrano. In questo caso Carter avvia le sue ricerche in maniera molto spedita, ma soprattutto con un piglio scientifico che gli garantirà proprio la scoperta. Qui lo vediamo insieme alla moglie di Lord Carnarvon, e stesso Lord Carnarvon e il buon Carter è dinanzi a una delle tombe ramessidi. E quindi che cosa fa naturalmente il buon Howard Carter? Comprende che nella valle probabilmente è seppellito il sovrano. Non sa esattamente dove, calcolate che la valle è piuttosto ampia, e
dagli scavi fatti precedentemente di altri personaggi, beh, alla fine si pensava che la valle non dovesse restituire nessun'altra tomba, ma si sbagliavano perché naturalmente la tomba di Tutankhamon era a portata di mano, ma giaceva sotto uno strato di terreno ovviamente superiore ai 7-8 metri e quindi era stato occultato da costruzioni successive. E allora Warcraft cosa fa? Comincia il suo percorso di esplorazione in tutta la valle, cioè suddivide la valle in vari settori che scava costantemente proprio per trovare la tomba. Naturalmente lo fa col piglio scientifico, ma lo fa con quelle conoscenze che lui ha, perché sa perfettamente che le tombe della XVIII dinastia sono delle tombe principalmente quasi a pozzo, cioè si rifanno proprio, vengono realizzate sul fondo della valle, non sulle alture soprastanti. E quindi in questo caso diciamo, è un fattore che consente di agevolare la sua, diciamo, ricerca. Riporta su un taccuino naturalmente tutte le sue ricerche, finché un giorno il Lord Carnarvon lo abbandona per questioni anche di salute, ma anche perché non crede che dopo un tot di campagne di scavo possa venire alla luce la tomba di questo sovrano. Ed è paradossale il fatto che il buon Carter è ovviamente sfiduciato da tutto questo e non sa esattamente come operare successivamente. Pur tuttavia lo raggiunge in Inghilterra e gli chiede un'ultima campagna in uno dei settori che non aveva ovviamente avuto la possibilità di scavare perché era occultata da altre strutture realizzate dai lavoratori della necropoli per realizzare la tomba di Ramesse VI. In questo caso si trattava di dover rimuovere una serie di strutture già di per sé posizionate dai laboratori, come abbiamo detto, della necropoli e bisognava ulteriormente procedere oltre. Beh, a questo punto la caparbietà di questo, del buon Howard Carter gli consentì di avere successo. Dopo poco, dopo diciamo un avvio di una settimana, viene fuori dagli scavi, che cosa? Liberate ovviamente le strutture sovrastanti, viene fuori naturalmente il primo accesso alla tomba vera e propria. Qui vediamo le fotografie dell'epoca, viene naturalmente circondato, quindi una volta avuto sentore che la tomba è intatta, quindi non ci sono ovviamente segni di riutilizzo o tali da poter propendere per una sorta di riutilizzo di una tomba non reale, beh, a questo punto gli si provvede a una sorta di muro di contenimento e si proseguono gli scavi. Poco dopo, quindi, vedete, compaiono già gli scalini. Di particolare importanza è nel momento in cui Carter si trova dinanzi al muro proprio di chiusura che sigilla la tomba. E la cosa interessante è che in questo caso la scoperta di questa tomba, da cui si vede esattamente i sigilli afferenti a Tutankhamon, già richiama una serie di, diciamo, di curiosi, proprio perché la Supreme Council in quel momento viene ovviamente allertata e si dà atto di poter aprire la tomba solo dopo una serie di, ovviamente, di lavori di protezione e tutto quanto. Beh, a questo punto la tomba viene aperta, i sigilli sono intatti, in questo caso il muro che vi avevamo visto già nella fotografia precedente, e beh, dinanzi Howard Carter si ritrova. Una delle fosse degli eventi in cui ogni egittologo spera di poter ovviamente trovarci, nel senso, vedete bene, il sigillo del sovrano che chiude naturalmente l'apertura della tomba. Vedete, in questo caso, questo è stato compiuto dai lavoratori della necropoli e dai sacerdoti che hanno chiuso la tomba prima del suo definitivo occultamento. A questo punto, all'interno, Carter vede una serie di oggetti del tutto meravigliosi, ma accatastati, che gli fa
ovviamente presupporre, fa presupporre che questa, naturalmente, questa sepoltura deve essere avvenuta in fretta, perché la precoce, diciamo, morte del sovrano deve aver causato inevitabilmente un'accelerazione anche della, nel riutil, nel, diciamo, costruzione, perlomeno nella realizzazione della tomba con i rilievi e immediatamente, ovviamente, l'inumazione. Questo perché dopo la morte si avevano semplicemente i 70 giorni per la cura della mummia, dopodiché bisognava necessariamente, per una questione sia rituale che ovviamente ideologica, porre in essere i rituali per il funerale. E in questo caso il sovrano viene inumato in una piccola stanzetta, ovviamente con i vari sarcofagi eccezionali, proprio perché sono, rivelano una maestria e un'abilità, ovviamente, non solo da un punto di vista della lavorazione, ma proprio del lavoro, artistico che v'è dietro. E quindi vedete anche le immagini sulle pareti, non sono, diciamo, numerosissime, ma quelle che ci sono inneggiano proprio all'entità solare dei babbuini solari e alla presenza del sovrano dinanzi alle divinità. Anche il tabernacolo sacro, ovviamente, ha questa caratteristica di essere foglia d'oro posizionata al di sopra di un tabernacolo ligneo. Vediamo anche qui sempre il sovrano dinanzi agli dèi, e qui naturalmente matrice delle matrici artistiche dell'Antico Egitto, simbolo par excellence dell'arte egiziana, intesa come rappresentazione ovviamente ideale, e la sua maschera funeraria posizionata ovviamente sulla mummia. E che naturalmente invoglia l'idea di questo giovane principe, poi divenuto faraone, e che ovviamente ha governato pochissimo, e quindi questo fa riflettere su quello che dovevano essere invece, diciamo, i tesori, ma i tesori intesi proprio come la validità degli oggetti di rappresentazione e apotropaici, posizionati all'interno delle grandi tombe dei grandi sovrani come Seti I, Ramesse II, Ramesse III e via dicendo. E questo fa vedere anche il fatto che tutti, diciamo, i gioielli posizionati come pettorali non sono fini a se stessi, nel senso in quanto rappresentano elementi di valore, bensì rappresentano elementi di protezione magica al sovrano. E questo fa capire come di fatto l'arte egiziana possa aver, diciamo, superato una maestria senza precedenti. Qui vediamo praticamente lo scarabeo solare con i due babbuini solari sulla barca, ovviamente, di Ra, e qui ovviamente il cielo stellato, oppure per esempio lo stesso nome, di incoronazione del sovrano, Keper. Che per un Nebra, quindi naturalmente, che per un Nebra sono tutte le trasformazioni di Ra, tesa ovviamente a rimarcare l'appartenenza a Ra, ma soprattutto al dio Amon, all'atto dell'associazione al trono. E quindi naturalmente noi abbiamo anche il faraone assiso tra altri due importanti divinità dell'ambito menfita come Ptah e la consorte Sekhmet. E quindi vedete l'Horus sul palazzo reale e naturalmente una divinità a cobra atta a proteggere il sovrano. E quindi nel connubio di quello che può essere arte, ideologia e rappresentazione della regalità, in questo caso raggiungiamo l'apice proprio a livello di rappresentazione. Vedete, il sovrano cinge entrambi gli scettri d'Egitto, quindi l'eca e il flabello, con ovviamente questa, vedete, questa decorazione fatta a piume proprio perché rappresenta Horus il falco, e che quindi naturalmente inneggia a questa sua appartenenza da un lato ad un mondo tipicamente regio e ad un mondo che ha appena lasciato, che invece verteva soprattutto su una dimensione di religiosità della regalità stessa. Beh, e naturalmente cosa si può aggiungere alla fine di questo nostro breve discorso? Si può aggiungere sul fatto che nell'entità
E nel percorso che l'epoca marniana ha avuto, di fatto ha condizionato i successivi passi, diciamo, dell'età ramesside, quindi dell'evolversi della dinastia XIX e XX, e ha lasciato un profondo solco in quella che è la tradizione sia artistica e di concezione della regalità. Tant'è che, come ho già accennato, i sovrani ramessidi si faranno si faranno ovviamente carico di debellare completamente quello che è il ricordo di questo sovrano, ma di fatto acquisiranno tante di quelle, diciamo, di quelle caratteristiche e peculiarità culturali che gli garantirà il successivo affermarsi dell'Egitto anche nel panorama internazionale. Quindi il fenomeno di Akhenaton non è un qualcosa che nasce e muore, ma che in fondo nasce sotto vari profili, già sotto il regno del padre Amenhotep III, e mantiene la sua, diciamo, il suo lento defluire pian piano nel corso dei

secoli, ma che inevitabilmente, quando si pensa all'ambito solare, non può non essere evocato. E quindi già la scelta Ramesside di posizionare la nuova capitale a Kandir, quindi nel Delta, sta ad evidenziare proprio che Ramesside presero per, diciamo, utile l'idea che il clero di Amon non dovesse avere la supremazia e influenzare le decisioni regie. Bene, con questo abbiamo concluso la nostra lezione. Ulteriori informazioni le ritroverete, potrete trovarle agevolmente sul sito dell'Uninettuno.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Vittorio ci parla di un fenomeno che è ormai sulla bocca di tutti in quest'ultimo periodo, cioè ChatGPT. Più in generale farà un excursus sulle intelligenze artificiali, per poi portare un caso pratico di confronto fra l'uso di ChatGPT nell'ambito della content creation e invece appunto il corrispettivo umano, quindi l'essere umano che scrive dei contenuti. Andremo a vedere, sarà interessante andare a vedere quale performa meglio.
1: Bellissimo caso, no? Quindi a te la parola, sì. Vai.
2: Grazie a tutti, sono Antonio Tedeschi, il mio elaborato verte soprattutto sulla presenza e la importantissima dell'intelligenza artificiale nel digital marketing e soprattutto per quanto riguarda anche la perfezione di una strategia di customer centricity. Infine andremo ad analizzare un caso pratico in cui vedremo le performance di due copy, uno elaborato da ChatGPT e uno elaborato dall'essere umano, e poi ci chiederemo assieme se magari in questo ambito ChatGPT può sostituire il lavoro dell'essere umano. All'inizio l'intelligenza artificiale sembrava un hype, quindi una bolla di sapone, ma non è stato così, in quanto l'intelligenza artificiale ormai è predominante nei processi strategici del digital marketing. Gli obiettivi infatti saranno fornire un quadro più completo dell'intelligenza artificiale nel digital marketing, osservare la

0: customer centricity, utilizzare un applicativo di intelligenza artificiale, cioè ChatGPT, e poi ci porremo la domanda se ChatGPT, in questo caso l'intelligenza artificiale, sostituisce il lavoro dell'uomo. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, un primus excursus venne fatto da John McCarthy nel 1956, il quale si domandò, ci diede una prima definizione, che cos'è l'intelligenza artificiale? Egli disse che l'intelligenza artificiale erano la creazione e l'ingegnerizzazione di macchine intelligenti, e in più di processi informatici intelligenti. Voi sapete benissimo che con il passare della storia, con l'evoluzione, le definizioni di intelligenza artificiale si è evoluta, e con essa io poi ho chiesto a ChatGPT, che è un'intelligenza artificiale, a lei stessa, se non a chi lei, che cosa fosse l'intelligenza artificiale. ChatGPT mi ha dato un contenuto che secondo lei l'intelligenza artificiale è la scienza che sviluppa gli algoritmi idonei alla risoluzione di compiti che richiederebbero la presenza umana. Presenza umana cosa si intende? Si intende il ragionamento, si intende magari l'apprendimento autonomo, o magari si intende anche il riconoscimento del linguaggio parlato e scritto dell'essere umano. Ecco, mi collegherei al linguaggio naturale, al natural language processing. Che cos'è il natural language processing? Il natural language processing è un mattoncino delle reti neurali. Le reti neurali, signori, sono la vera evoluzione dell'intelligenza artificiale, in quanto strutturano il loro processo imitando i neuroni del cervello umano. Quindi il vero boost che abbiamo dato, che l'intelligenza artificiale ha dato al digital marketing, è proprio la trasformazione, l'implementazione, il processo di ragionare come se fossero dei neuroni dell'essere umano. E quindi il natural language processing non solo può darci delle risposte come se stessimo parlando con un essere umano, può interpretare, può tradurre testi in tantissime lingue contemporaneamente, e in più riconosce il linguaggio scritto e parlato dell'essere umano. Il natural language processing come si sviluppa, come processa le immagini, come processa i testi, ce lo siamo chiesti in tantissimi. Si sviluppa sempre per quanto riguarda le reti neurali. Le reti neurali che sono formate, si sviluppano a step, a strati. Il primo strato riceve l'input, che poi a lui stesso magari è allenato per magari la visualizzazione di contorni di un'immagine. Quindi una volta che sviluppa il contorno dell'immagine, processa un output che lo invia al secondo strato. Il secondo strato riceve l'output, riceve l'output del primo strato, che per esso è un input, e poi anche esso stesso elabora un input che poi lo rimanda al terzo strato. Così via, fino ad arrivare all'elaborazione o di un'immagine o del testo. Quindi, ricollegando a prima, il natural language processing elabora l'elaborazione del testo in questo processo. I vantaggi che il digital marketing trae dall'intelligenza artificiale sono tantissimi, sono innumerevoli. Sarei qui fino a domani a parlarne, ma non penso che sia il caso, quindi magari qualche spunto lo prenderei. La creazione di contenuti ottimizzati in ottica SEO. Cosa significa SEO? Ne sentiamo parlare, soprattutto poi con ChatGPT abbiamo avuto paura che la SEO fosse morta. Da 50 anni che ci diciamo che la SEO è morta, ma è ancora lì che sopravvive. Quindi l'ottimizzazione di contenuti, cosa significa? Creare un contenuto in ottica SEO significa dare un H1, dare un copy, dare un H2, dare una meta title, meta description. E signori, tutto questo lo può fare in pochissimi secondi l'intelligenza artificiale. E io lo so benissimo perché quando ho lavorato come e-commerce manager, soprattutto a fine giornata, arrivavo con spostato e quindi non avevo l'idea e la
1: forza. Non parlare della descrizione dei contenuti, la descrizione dei prodotti,
0: le schede prodotto, le urla parlanti,
1: è una rivoluzione,
0: le link building e quant'altro. Cosa fa l'intelligenza artificiale? Ci aiuta anche nella predictive analysis. Cosa significa? Significa che magari lei riesce a capire il comportamento dell'essere umano di un mese, fra due mesi, riesce a capire cosa lui farà. Se magari il cliente o l'utente ha visualizzato la pagina di recesso e non visualizza magari una serie TV o un film da due mesi, l'intelligenza artificiale capisce che il passo successivo dell'utente sarà la rescissione del contratto, quindi dell'abbonamento. E quindi a priori cosa si fa? Si fa una strategia di customer centricity, cioè andiamo su quel cliente, magari gli diamo anche una scontistica del 10%, così lui è contento, rimane con noi rimane con l'abbonamento attivo per un altro po', e quindi abbiamo fidelizzato anche un altro cliente. Quindi vedete come il cerchio si chiude, inizia con l'intelligenza artificiale e poi si chiude con l'intelligenza artificiale, e infatti è la perfezione della customer centricity. Vedete nel primo cerchio

0: Abbiamo delle piattaforme che raccolgono i dati, Data Management Platform, Customer Relationship Management, e Customer Data Platform. Sono sia delle strategie di business, ma sono anche delle piattaforme che raccolgono i dati. Raccolgono i dati, poi li incrociano, che sono miliardi e miliardi che la
1: Bravo,
0: mente
1: però adesso mi ha fatto una curiosità. Questo esperimento ce lo fai vedere del...
0: umana. Subito all'esperimento? Va bene.

0: pubblicazioni, si sono pubblicati poco degli abitest uomo.
1: Sì, sì.
0: Quindi è una novità reale, sì, questa cosa.
1: Tenga,
0: no?
1: Presente che ChatGPT è stata immessa al mercato nel 2022, il febbraio, ha avuto un hype in 2 mesi di 100 milioni di iscritti, quindi si pensava che fosse una bolla, invece è resistita, tranne in Italia che negli altri paesi, perché è stata chiusa dal grande della privacy.
0: Vediamo.
1: Siamo fiduciosi.
0: Vediamo il caso.
1: E per quanto riguarda il caso, mi sono chiesto se questi contenuti da ChatGPT siano spendibili in ambito marketing, cioè li posso utilizzare veramente nel marketing? Posso tradurre quello che mi dà ChatGPT poi nel marketing? Posso poi effettuare anche una customer centricity, fidelizzazione del cliente, brand awareness e tutto ciò che è inerente al digital marketing?
0: Teoria.
1: O è solo teoria? Quindi ho creato un A/B test di Facebook in cui ho paragonato, o in cui ho confrontato e performato un copy di ChatGPT creato da ChatGPT e un copy creato da me stesso. L'unica variabile è il testo. Il risultato dei 3 possibili scenari potevano essere il copy creato da ChatGPT performa meglio di rispetto a quello dell'essere umano, o magari il contrario, il copy creato dall'essere umano è migliore di quello di ChatGPT, o magari siamo in pareggio 1-1, sì, quindi non ci sono sostanziali differenze.
0: E già 1-1 sarebbe
1: l'ideale. Quindi, come potete osservare, sulla sinistra sono dei copy creati da ChatGPT e sulla destra dei copy creati dall'essere umano. Teniamo presente e sottolineiamo che i copy sono dei copy brevi e precisi. Quindi ChatGPT è stata testata su copy brevi e precisi. Così contestualizziamo. Per quanto riguarda l'obiettivo, era la visualizzazione della pagina di destinazione, che era una categoria merceologica di climi utilizzatori. Quindi contestualizziamo anche un attimo il pubblico di questo settore. I numeri dimostrano che non vi è stata una effettiva differenza tra i copy. Infatti hanno avuto gli stessi risultati più o meno. Non c'è stato uno scarto enorme, evidente, che possiamo dire. Sì, ChatGPT elabora contenuti meglio dell'uomo, quindi da domani mi metto sul divano e faccio lavorare sotto lo ChatGPT. No, ci deve essere sempre il supporto dell'essere umano. Infatti, per quanto riguarda le visualizzazioni,
0: però un pelino più alto il traffico AI, cioè 361 rispetto a 321, un pelino di differenza,
1: sì,
0: l'abbiamo sui,
1: sì,
0: click,
1: è un
0: su 600
1: di
0: click.
1: Sì, è un pelino di differenza, qui bisogna anche contestualizzare, perché
0: sì, non è una variazione significativa, però possiamo dire almeno pareggia.
1: Sì, almeno pareggia, diciamo, si pareggiano, ecco, magari qualche oscilla di una percentuale.
0: Il vantaggio sarà il tempo.
1: Il tempo.
0: Fare un copy.
1: Bravissimo.
0: E la specializzazione può essere fatto anche con intelligenza artificiale,
1: sì,
0: avendo risultati analoghi con minor tempo e minor, sì, specializzazione.
1: Cioè, quello che sono qui a come vantaggio, come vantaggio che posso apportare dalla mia ricerca, è che posso dire che comunque è fondamentale usare dell'intelligenza artificiale nell'ambito del digital marketing, soprattutto ChatGPT. Noi dobbiamo utilizzare ChatGPT come una sorta di supporto alle nostre attività. Non deve essere deve sostituire in toto l'elaborato dell'uomo.
0: Certo,
1: l'uomo deve,
0: però,
1: supportare.
0: Vedendo dei risultati di questo tipo, uno è più confidente.
1: Sì,
0: quindi
1: certo,
0: è una meritoria,
1: certo,
0: analisi la tua. Puoi arrivare alle conclusioni.
1: Certo, soltanto per quanto riguarda però i contenuti brevi e precisi è stato effettuato il test. Poi su altri contenuti magari, perché
0: non è article marketing, non stai lavorando su content marketing,
1: sì,
0: di 2 pagine, ovviamente.
1: Questo è un esempio, magari avremmo avuto bisogno di molti più esempi per dire che è un caso empirico, e molti più esempi avremmo avuto una soluzione assoluta. Traffico, quindi possiamo osservare anche il traffico dalle 2 piattaforme Facebook, Instagram, per quanto riguarda il traffico AI e per quanto riguarda il traffico human. Non c'è una sostanziale differenza, l'unica differenza si può notare perché in Facebook abbiamo un pubblico un po', se posso dire, un po' più age, più vecchio, quindi magari più propenso all'acquisto di un climatizzatore rispetto ad un pubblico su Instagram, e non è propenso all'acquisto di un climatizzatore. In conclusione vorrei, se mi consentite, dire che in primis ChatGPT deve essere un supporto all'attività dell'uomo. Pecca priva di creatività, quella c'è, di creatività e di immaginazione, quella ce la mettiamo noi col tempo. È importante che inizi magari a darci un supporto, un toto, un quadro più completo e più complesso di quello che stiamo creando. I limiti che ho riscontrato sono stati 2 limiti. Uno, per quanto riguarda, mi ha dato una scontistica su un copy del 30% sui climatizzatori, ma siccome l'azienda non è mia e mi sono fatto supportare da un collega, io ho dovuto stare lì a fare il check del copy di ChatGPT. Pensiamo se poi avessi fatto con

0: quel copy, un ads, avrei il mio, l'azienda del mio collega si sarebbe trovata dei clienti che avrebbero chiesto la scontistica sul climatizzatore del 30%. Quindi tutto il contenuto non è veritiero, è da supporto e va controllato dall'essere umano. Anche per quanto riguarda la stesura della tesi e della presentazione, ho chiesto a ChatGPT se mi desse una mano per quanto riguarda la ricerca di libri o di articoli scientifici inerenti a quello che io stavo elaborando, e anche in quel caso mi ha dato una lista di 10 tot libri da seguire, mi ha consigliato, che poi ne esistevano solo 2 su 10. Quindi diciamo che bisogna sempre controllare il lavoro di ChatGPT, è da supporto e pecca ed è priva di immaginazione e di creatività. Grazie
1: Grazie
0: a
1: mille,
0: voi.
1: tedeschi. Ottimo lavoro.
2: Signor Tedeschi, Antonio, la Commissione, considerato il suo curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la sua tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di impresa e tecnologie digitali. È un onore mio. In bocca al lupo.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere i nuovi modelli di impresa? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Industria 4.0 della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

L'information security, information security sta assumendo un ruolo sempre più preponderante all'interno delle organizzazioni, sia nella gestione dei processi che nei requisiti di compliance richiesti dai vari stakeholders. In tal senso, l'information security risk assessment è il cuore pulsante del meccanismo di gestione, in quanto è uno strumento che permette di identificare e di valutare i rischi ed è uno strumento che consente di decidere, di determinare quali sono le azioni necessarie al fine di garantire la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati. Il sistema di gestione delle informazioni è un sistema complesso e valutare questa complessità attraverso i tradizionali sistemi qualitativi comporta una serie di problematiche, in primis dovute ad un sostanziale processo di semplificazione della realtà. Infatti, nei tradizionali registri di rischio, gli eventi vengono considerati in modo indipendente l'uno dall'altro e ciò comporta una sostanziale sovrastima o sottostima dei pericoli a cui si è realmente esposti. In secondo luogo c'è una problematica legata alla soggettività da parte di chi esegue le analisi, soprattutto per quanto concerne l'assegnazione degli score alle probabilità di accadimento.

Le azioni di mitigazione poi vengono assegnate quasi esclusivamente a quegli oggetti che compaiono nel quadrante in alto a destra della matrice dei rischi, ovvero quelli valutati con alta probabilità e alto impatto. Questi comportano azioni di risoluzione spesso onerose e difficoltose, poiché coincidono con scenari valutati come critici o catastrofici, in cui i dati o sono già andati perduti o comunque sono in larga parte compromessi. Partendo dalla consapevolezza di queste problematiche, il lavoro si offre di descrivere, riconsiderare la complessità afferente ad un sistema di gestione delle informazioni e di strutturare un risk assessment attraverso un grafo network. Lo scopo principale di questo lavoro è quello di partire da un set di dati reali al fine di ottenere un grafo della conoscenza del rischio e utilizzare gli stessi dati poi per testarne l'efficacia. Per far questo è stato necessario rispondere a una serie di prerequisiti, il primo dei quali prevedeva l'identificazione di uno strumento in grado di che potesse consentire la gestione di migliaia di nodi e relazioni. La scelta è ricaduta su Neo4j, che è un database non relazionale open source. Il secondo requisito richiedeva una modellazione ontologica al fine di definire a priori i nodi e le relazioni e soprattutto i ruoli che tutte le entità avrebbero poi assunto all'interno del grafo. Un terzo requisito poi richiedeva di disporre di svariati set di dati in accordo con la modellazione ontologica. Tutti i dati reali presenti nel modello appartengono ad Infonet Solutions, che è un'azienda del nord Italia che opera come Systems Integrator Provider nel settore di servizi ICT. L'azienda fattura tra i 25 e i 30 milioni di euro all'anno, conta circa 100 dipendenti sparsi su 3 continenti ed è certificata ISO 27001. Ragion per cui una delle sfide è stata anche quella di andare a comparare il modello proposto con il risk assessment di stampo tradizionale attualmente in uso presso l'azienda. Seguendo la modellazione ontologica passo passo, è stato portato a compimento l'intero grafo, che ha una spina dorsale composta di carattere generale, diciamo, perché si riferisce ai vettori di minaccia che qui vedete rappresentati dai nodi di colore rosso, che altro non sono che i punti di innesco poi delle varie propagazioni dei rischi. Mano a mano che si procede verso le ramificazioni subentrano i dati più peculiari, più particolari dell'azienda, come le barriere di protezione, le tecnologie, i processi, le persone, gli asset fisici, gli asset virtuali e soprattutto tutte le vulnerabilità a questi associate. A questo punto è stato possibile ottenere il grafo della conoscenza del rischio applicabile ad un sistema di gestione delle informazioni, in cui tutte le entità interagiscono in modo inferenziale con quello che sostanzialmente è il concetto portante dell'intero lavoro, ovvero le sequenze di eventi portatori di rischio che cambiano il loro stato sulla base di un'azione combinata dei vari attori presenti nel grafo. Una volta ottenuta questa modellazione, questa topologia, è stato possibile iniziare con l'analisi ontologica, che si è dimostrata fin da subito particolarmente variegata e adattabile a qualsiasi tipo di contesto, poiché possono essere eseguite esplorazioni che riguardano singole entità, oppure cluster o pattern formati da più attori. A titolo di esempio, durante la fase di testing è emerso che ad alcuni gruppi di asset erroneamente non era stata assegnata l'adeguata protezione, come ad esempio alcune tipologie di utenti godevano di diritti, di particolari privilegi per i quali non erano autorizzati. Sempre a titolo di esempio, l'asset che è risultato essere più a rischio, date le minacce individuate, è la password di amministratore di sistema. E questo è stato un primo risultato perché nel risk assessment aziendale questo non era neanche stato preso in considerazione. E di fatto però è un risultato estremamente coerente col tipo di attività svolta dall'azienda, perché quotidianamente la maggior parte dei dipendenti svolge appunto attività di amministratore di sistema presso i propri clienti. Per quanto riguarda la valutazione del rischio, mi sono ricondotto alla storica definizione data da Kaplan e Garrick nel 1981 del rischio quantitativo. Secondo i due autori, la funzione di rischio si ottiene rispondendo a 3 precise domande. Quale scenario può andare storto? Con quale probabilità? Quali possono essere le conseguenze? Interrogando quindi in modo opportuno il grafo, si può ottenere una tabella che risponde in modo puntuale alle 3 domande. Si possono

0: Possiamo poi aggregare i vari scenari e utilizzare la funzione di distribuzione cumulativa complementare per ottenere per ciascun evento malevolo, diciamo, la relativa curva di rischio. Per la terza fase, quella di trattamento del rischio, ho ritenuto invece efficace elaborare un algoritmo basato sulla Between Centrality. Lanciando questo comando in modalità undirected, è possibile andare ad individuare quei nodi minaccia che hanno degree più alto e si collocano a ridosso delle conseguenze. A questo punto, attraverso varie iterazioni, è possibile risalire il percorso, quindi procedere a ritroso, e andare ad individuare eventuali anelli deboli della catena e mettere in cima alla lista delle priorità proprio la risoluzione di questi. Questo approccio consente di privilegiare quelle soluzioni che sono più preventive piuttosto che reattive. E quindi sono più economiche, sono più facili da implementare e soprattutto permettono di abbattere le probabilità di propagazione molto più a monte. Chiedo scusa. Tra i vari risultati vorrei citare quelli che secondo me apportano i maggiori benefici rispetto ai sistemi convenzionali di valutazione del rischio. Innanzitutto la possibilità di avere una distribuzione di probabilità per ogni singolo evento data l'azione combinata di più agenti. In secondo luogo, la scalabilità del sistema, che gli consente di essere aggiornato ed ampliato senza andarne a modificare la struttura d'impianto o comprometterne la capacità computazionale. In terzo luogo, il fatto che un network, proprio per sua stessa natura, consideri gli eventi, i fenomeni, in modo non indipendente l'uno dall'altro e questo va a vantaggio di una più razionale valutazione a discapito della soggettività. Infine, un quarto elemento molto importante, il fatto che il modello consente una rappresentazione visuale di quello che è un sistema di gestione delle informazioni. Questo approccio visivo-grafico consente di meglio trasferire i concetti di rischio ai vari decision makers, che spesso e volentieri sono persone che non coincidono fisicamente con chi effettua l'analisi e sono anche quelle che bisogna convincere per gli investimenti. Tra gli sviluppi futuri, infine, metterei in cima alla lista l'implementazione di un automatismo che consenta la computazione probabilistica attraverso un modello bayesiano. Questo per andare a definire in modo puntuale e rigoroso le probabilità di propagazione del rischio condizionate dalle prior assegnate ai nodi genitori. Un secondo sviluppo potrebbe sicuramente riguardare l'integrazione dello strumento attraverso API con database esterni, in modo tale da garantirgli aggiornamenti automatici e farlo diventare un tool dinamico di survey. Infine, un ultimo sviluppo potrebbe sicuramente riguardare lo sfruttamento del grafo della conoscenza per fare un import di dati provenienti da svariate realtà ed elaborare quindi un algoritmo di machine learning del rischio che possa al meglio rispondere alle attuali e future esigenze e sfide delle aziende in un contesto particolarmente in evoluzione. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie a lei. Ci sono domande?
2: Questo grafo dove può studiare la propagazione del rischio, eccetera. Però a un certo punto gli deve mettere in input le probabilità sui nodi. Da
0: Sì.
2: dove vengono queste probabilità? Come
0: Allora, posso eventualmente.
2: sono stimate? Serie storiche
0: Allora, in input, diciamo, c'è una prima parte del grafo che ha una forma di catena causa-effetto ed è una delle varie funzioni, è proprio quella di andare a determinare in modo puntuale, date tutte le relazioni, le prior probabilities che sono state assegnate attraverso.
2: E questo volevo capire, come sono assegnate? Sono date ab initio queste?
0: Sono date all'inizio da esperti, sostanzialmente, da ipotesi di esperti. Poi, per quanto riguarda invece le
2: Però
0: probabilità di.
2: io date queste poi le calcolo, elaboro tutte queste.
0: Sì.
2: Però tra le cose che aveva detto inizialmente di critica del vecchio sistema erano che l'assegnazione delle probabilità era arbitrario.
0: Certo, per gli accadimenti. Sì. Allora, le uniche probabilità che io ho chiesto a dei pareri esperti sono quelle, secondo il proprio parere, nella propria azienda, quali tipologie di attori potrebbero essere più intenzionati ad attaccare o a compromettere i dati della propria azienda. Non parliamo ovviamente solo di cybersicurezza, parliamo anche di reliability dei sistemi, degli hardware, del software.

0: Poi, per quanto riguarda invece tutte le prior assegnate alle vulnerabilità, alle barriere, ai processi, lì mi sono basato su controlli già in essere dell'azienda, controlli automatici che derivano proprio da strumenti di monitoraggio, come c'è come il Check Backup per la parte hardware, come il SIEM per gli eventi di sicurezza. Quindi diciamo inizialmente...
1: Quindi, cioè, ci sono due fonti, una tra virgolette l'opinione umana e l'altra delle
0: esatto,
1: procedure automatizzate.
0: Procedure automatizzate, poi c'è una parte ovviamente che non sono riuscito ad esimermi dalla classica letteratura del rischio e lì sono andato nell'allegato C della ISO 27001 o nei database del NIST e del MITRE anche per avere una lista molto più ampliata, visto che questo strumento mi consentiva una gestione, diciamo,
1: No, questo lo capisco. Forse è una cosa da anche tenere presente nella sua sviluppo, così gestire in maniera, tra virgolette, separata queste tre diverse fonti di dati che viene assunti all'inizio, tenere presente, perché penso, ho l'impressione che questo è molto solido, se tutto funziona come funzionava ieri, se c'è una nuova vulnerabilità, un breakthrough, queste difficilmente vengono previste dalla serie di dati che aveva
0: chiaro.
1: Precedentemente.
0: Infatti per ciascuna entità, professore, ho lasciato sempre il nodo unknown, per ciascuna entità, appunto perché c'è sempre una vulnerabilità.
1: Quindi ha lasciato margine anche per poter implementare queste cose qua.
0: Sì.
1: Okay. Questo mi pare ragionevole. Grazie.
0: La probabilità insegna da 0 a 1.
1: La probabilità serve per modellizzare situazioni in cui abbiamo una conoscenza incompleta.
0: Chiaro.
2: Posso?
3: Sì.
2: Grazie. Mauro Bonaldo. Visti i risultati degli esami da lei conseguiti e la discussione della tesi finale, in base ai poteri conferitimi in nome della legge, la proclamo dottore in ingegneria gestionale con punti 108 su 110. Complimenti.
4: Grazie.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione tratteremo un tema centrale di questo corso che riguarda la partecipazione procedimentale. Argomenti che tratteremo sono il principio di partecipazione procedimentale nei suoi aspetti più generali, al fine di inquadrare questo argomento nell'ambito del corso, la comunicazione di avvio del procedimento e la partecipazione nella fase istruttoria. Partiamo dunque dal primo argomento di questa lezione, il principio di partecipazione procedimentale. Accanto al principio di doverosità dell'azione amministrativa possiamo collocare il principio fondamentale del procedimento amministrativo che, come abbiamo appena detto, è appunto quello di partecipazione alla formazione delle decisioni amministrative. Parliamo di un principio che, come vi dicevo prima, è centrale nell'ambito della materia oggetto di questo corso, perché costituisce diretta attuazione di una serie di principi costituzionali e derivanti appunto da tutto quello che abbiamo visto essere la disciplina, la normativa quadro dell'attività amministrativa. In particolare è funzionale all'attuazione del principio di imparzialità dell'articolo 97 della Costituzione, dei principi di efficienza ed efficacia che a loro volta derivano dal principio di buon andamento di cui è l'articolo 97 della Costituzione e in più è attuazione anche del principio di democraticità. Principio di democraticità che, come ricorderete, rappresenta una delle grandi sfide che la Costituzione, l'introduzione, l'adozione della nostra Carta Costituzionale Repubblicana ha in qualche modo posto all'amministrazione e più in generale all'agire amministrativo, rispetto al quale proprio la partecipazione procedimentale rappresenta lo strumento principe attraverso cui realizzare quello che è il principio di democratizzazione dell'amministrazione. La partecipazione risponde innanzitutto a una finalità collaborativa, cioè funzionale alla migliore individuazione sia della situazione di fatto che dell'interesse pubblico concreto. Finalità collaborativa che riguarda la partecipazione tanto dei privati quanto delle amministrazioni. Ma assolve anche una finalità difensiva, in particolar modo con riferimento ai soggetti titolari di interessi legittimi di tipo oppositivo. Tale finalità è meno rilevante nei procedimenti

generali per via delle loro caratteristiche, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, mentre assume una rilevanza essenziale nell'ambito dei procedimenti puntuali volti all'emanazione dei provvedimenti di natura restrittivi della sfera giuridica dei destinatari. Il principio di partecipazione si traduce quindi nell'obbligo dell'amministrazione di dare a qualsiasi soggetto titolare di interessi giuridicamente rilevanti l'occasione di essere ascoltato prima dell'adozione di una decisione a sé sfavorevole. E inoltre nel diritto al contraddittorio, che a sua volta è espressione di un canone di giustizia naturale. Come vedremo, questo tipo di implicazioni del principio di partecipazione procedimentale rispondono tanto, come abbiamo visto, a principi di natura costituzionale connessi anche al diverso inquadramento, diverso posizionamento dell'amministrazione nell'ambito del nostro sistema istituzionale, alla luce dell'introduzione della Costituzione, ma anche a una serie di principi di natura sovranazionale. Mi riferisco in particolare all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che afferma il diritto di ogni persona di essere ascoltata e il diritto di accedere al fascicolo che lo riguarda. Veniamo quindi a quelle che sono le norme che disciplinano la partecipazione al procedimento amministrativo. Queste norme sono tutte contenute nel capo terzo della legge 241 del 90. Occorre tuttavia evidenziare come gli istituti di partecipazione non si applicano però ai procedimenti normativi, generali, di pianificazione e di programmazione, nonché quelli tributari e relativi ai collaboratori di giustizia, così come espressamente indica l'articolo 13 della legge 241 del 90. Ora, la ragione alla base di questa differenziazione la possiamo cogliere alla luce delle finalità che abbiamo detto essere connesse alla partecipazione procedimentale. È evidente che nell'ambito dei procedimenti che hanno una natura generale o comunque che non attengono a un contenuto specifico connesso a un singolo soggetto destinatario, quelle esigenze di difesa e di garanzia vengono affievolite, mentre, come vedremo, le esigenze di collaborazione sotto altre forme vengono invece aggravate e rafforzate in relazione ai procedimenti generali, e quindi questo giustifica un trattamento della partecipazione specifica in relazione a certe particolari categorie di procedimenti, mentre sussiste, come abbiamo visto, un'esclusione generale in relazione agli istituti di partecipazione che in via generale disciplinano e sono applicabili ai procedimenti che hanno appunto un contenuto puntuale. Il principio di partecipazione procedimentale, per come disciplinato appunto dal capo terzo della legge 241 del 90, permea tutte le fasi del procedimento amministrativo. Innanzitutto la fase dell'iniziativa, laddove l'istituto principe, che è da un lato abilitante alla partecipazione e dall'altro rappresenta lo strumento in sé attraverso cui avviene la partecipazione nella fase di iniziativa, è appunto la comunicazione di avvio del procedimento. Per quanto riguarda invece la fase istruttoria, la partecipazione si traduce nella possibilità di presentare memorie e documenti, nell'accesso endoprocedimentale e nella stipula di accordi. E infine nell'ambito della fase decisoria, dove la partecipazione si traduce innanzitutto nell'obbligo di motivare il provvedimento, tenuto conto dell'istruttoria, nonché della possibilità di stipulare un accordo sostitutivo. Qui dobbiamo però fare una piccola precisazione, perché la fase istruttoria, in particolare la partecipazione nel corso della fase istruttoria, ha una rilevanza essenziale alla luce di quello che in precedenza
abbiamo sottolineato più volte, cioè del nesso inscindibile che lega la fase istruttoria rispetto alla fase decisoria. Motivo per cui questo nesso inscindibile fa sì che la partecipazione nella fase istruttoria comporti una serie di implicazioni anche rispetto alla fase decisoria, non fosse altro per il fatto che, come vedremo, nell'ambito della motivazione del provvedimento amministrativo, l'amministrazione deve dare atto di quella che è stata la partecipazione e quindi deve dare atto di aver valutato e tenuto in considerazione le osservazioni, i documenti presentati dal privato nella fase istruttoria. E quindi vedete, in questo sta ancora una volta un collegamento strettissimo che fa sì che la partecipazione in fase istruttoria in qualche modo vincoli anche la decisione e faccia in modo che anche la decisione venga in qualche modo influenzato dalla partecipazione nell'ambito della fase istruttoria. La disciplina sulla partecipazione tuttavia tenta di conciliare alcuni aspetti che talvolta possono risultare difficilmente conciliabili. Mi riferisco in particolare al principio di imparzialità, che ha come corollario quello di massima partecipazione possibile. Quindi, per essere imparziale, l'amministrazione deve favorire il più possibile la partecipazione. Tuttavia, favorire la partecipazione significa rallentare l'azione amministrativa e quindi coniugare l'imparzialità con il buon andamento e quindi con invece l'opposto principio di speditezza dell'azione amministrativa richiede la necessità per l'amministrazione di operare anche in questo caso un bilanciamento. Questo evidentemente si traduce in scelte concrete dell'amministrazione, ma anche a livello legislativo nell'ambito dell'adozione di una disciplina che in qualche modo prevede un equilibrio che il legislatore ha prestabilito e che si traduce in alcune regole molto molto concrete, molto precise, che adesso vedremo. Alcuni spunti di riflessione rispetto a questo primo argomento: qual è il contenuto del principio di partecipazione procedimentale? Quali sono i principi che la partecipazione deve conciliare? Passiamo quindi al secondo argomento di questa lezione, la comunicazione di avvio del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento è disciplinata innanzitutto dall'articolo 7 della legge 241 del 90. Innanzitutto dobbiamo evidenziare come questo istituto trovi applicazione generalizzata in relazione a tutti i procedimenti amministrativi. E in secondo luogo dobbiamo evidenziare come la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo è strumentale a consentire il dialogo con l'amministrazione fin dal momento concreto di avvio del procedimento amministrativo. Quando abbiamo affrontato e delineato i contorni essenziali di quella situazione giuridica soggettiva che è l'interesse legittimo, che rappresenta, diciamo, uno degli argomenti centrali di questo corso, non a caso abbiamo detto che l'interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva importante in quanto è quella situazione giuridica che consente il dialogo, consente di instaurare il dialogo con un'amministrazione. Vedete adesso come tutto torna, perché proprio la comunicazione di avvio del procedimento è quello strumento che, proprio in virtù e in funzione della tutela degli interessi legittimi, consente di attivare quel dialogo con l'amministrazione che è contenuto essenziale dell'interesse legittimo. La comunicazione di avvio del procedimento contiene le indicazioni necessarie per rendere effettiva la partecipazione. I contenuti della comunicazione di avvio del procedimento sono puntualmente indicati dall'articolo 8 della legge 241 del 90. Vediamo quali sono. Innanzitutto viene indicata l'amministrazione competente, poi l'oggetto del procedimento, l'ufficio e la persona del responsabile del procedimento,
la data entro cui deve concludersi il procedimento,

rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione, le modalità con cui è possibile prendere visione degli atti e infine il domicilio digitale dell'amministrazione e le modalità per accedere al fascicolo relativo al procedimento. Nello stesso tempo, la comunicazione di avvio del procedimento indica anche e implica sempre più l'utilizzo e l'impiego di strumenti digitali, in particolare appunto con l'indicazione del domicilio digitale dell'amministrazione. Nelle modalità telematiche per l'accesso al fascicolo informatico e le modalità per l'esercizio delle facoltà di partecipazione in modalità telematica. Vedete quindi anche qui come l'informatizzazione dell'attività amministrativa e la possibilità di utilizzare, di ricorrere agli strumenti telematici consenta sempre di più una maggiore partecipazione, almeno in linea teorica. Maggiore partecipazione che incentiva appunto la possibilità dei privati di collaborare nell'ambito dell'esercizio del potere amministrativo, che tuttavia ha come controaltare i rischi connessi a un rallentamento dell'azione amministrativa. E quindi torniamo sempre a quel difficile bilanciamento tra imparzialità e buon andamento a cui abbiamo fatto riferimento poco fa. Nei procedimenti ad iniziativa di parte, costituisce comunicazione di avvio del procedimento la ricevuta obbligatoriamente rilasciata dall'amministrazione al momento della presentazione dell'istanza, ma solo qualora essa contenga tutte le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 241 del 90. Vedete quindi come anche nell'ambito di quei procedimenti che iniziano su iniziativa di parte, qualcuno potrebbe dire che non ha alcun senso l'invio della comunicazione di avvio del procedimento. Tuttavia, il legislatore ha previsto dei contenuti obbligatori che, affinché questa ricevuta possa essere ritenuta idonea ad assolvere la funzione della comunicazione di avvio del procedimento, deve necessariamente contenere quel tipo di informazioni, pena la necessità per l'amministrazione di notiziare in ogni caso il privato fornendo tutte le informazioni ulteriori previste dall'articolo 8. Vediamo quindi chi sono i destinatari, cioè le parti necessarie del procedimento amministrativo. Innanzitutto, i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti. Questi sono evidentemente i soggetti che potrebbero essere o avvantaggiati dall'esercizio del potere o viceversa lesi dal provvedimento amministrativo. I soggetti tenuti per legge ad intervenire nel procedimento, pensate a tutte quelle amministrazioni che in quanto titolari di interessi pubblici suscettibili di entrare in conflitto con l'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione procedente, sono chiamati, sono tenuti a partecipare al procedimento. E ancora i soggetti diversi dai destinatari diretti del provvedimento che possano però subire un pregiudizio dall'esercizio del potere, laddove però individuati oppure facilmente individuabili con ordinaria diligenza dall'amministrazione. Quindi accanto ai soggetti direttamente colpiti, investiti dall'esercizio del potere amministrativo, e accanto alle amministrazioni, cioè i soggetti titolari di altri interessi pubblici che potrebbero essere in qualche modo incisi dall'esercizio del potere da parte dell'amministrazione procedente, il legislatore prevede la necessità, di partecipare, di far partecipare al procedimento anche soggetti che non subiscono effetti diretti dal provvedimento amministrativo, ma dando e rimettendo all'amministrazione il compito di doverli individuare.
Ora qui l'amministrazione deve svolgere alcune valutazioni, alcune ricerche con l'ordinaria diligenza. Questo tuttavia non significa che l'amministrazione ha il compito ed è gravata da un onere di ricerca di tutti quelli che sono i potenziali destinatari dell'azione amministrativa, ma appunto quel contemperamento tra

imparzialità e buon andamento, fa sì che il legislatore stesso abbia previsto che quest'onere possa e debba essere assolto soltanto a condizione che questi potenziali indiretti destinatari dell'azione amministrativa siano individuati oppure comunque facilmente individuabili con l'ordinaria diligenza. La notizia dell'avvio del procedimento è effettuata con la comunicazione personale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 241 del 90, ma anche attraverso altre forme di pubblicità, purché siano idonee. Questo principalmente in caso di numero elevato di destinatari, laddove per esempio può essere consentita la pubblicazione della comunicazione di avvio sul sito internet. Per fare un esempio concreto, un esempio classico, nel caso di procedimenti, dell'avvio di procedimenti espropriativi e in particolare quelli diretti alla dichiarazione di pubblica utilità, pensate per esempio in caso di realizzazione di un'infrastruttura autostradale, il numero dei soggetti direttamente interessati dal procedimento amministrativo potrebbe risultare molto elevato, e in questo caso altre forme di pubblicità ulteriori rispetto alla comunicazione diretta possono essere e sono ammesse, come per esempio nel caso della pubblicazione su quotidiani nazionali o su Gazzetta Ufficiale o sui siti internet dell'amministrazione. Alcune eccezioni, tuttavia, sussistono nel caso di procedimenti generali ai quali non si applica alcun istituto di partecipazione. Questo l'abbiamo detto prima, abbiamo anche evidenziato quelle che sono le motivazioni di questa scelta, il che tuttavia non significa che non si applichi nessuno strumento di partecipazione, ma che non si applicano quelli previsti dal capo terzo della legge 241 del 90. E anche laddove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, come previsto espressamente dal comma 1 dell'articolo 7 della legge 241 del 90. Sempre in funzione del rispetto del principio e dell'esigenza di speditezza dell'azione amministrativa, l'amministrazione ha comunque il potere di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione della comunicazione di avvio del procedimento, tuttavia questo sempre nei limiti di un principio di proporzionalità, cioè l'adozione di un provvedimento cautelare addirittura prima dell'avvio e della comunicazione di avvio del procedimento può essere consentito, ma evidentemente con tutta una serie di cautele proprio al fine di rispettare il principio di legalità. Vediamo quindi cosa succede in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Da questo punto di vista dobbiamo innanzitutto evidenziare come la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento può essere fatta valere in giudizio solo ed esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista. Questo lo dice espressamente il comma 4 dell'articolo 8 della legge 241 del 90 e evidentemente risponde a una finalità ben precisa, anche in questo caso di contemperamento tra imparzialità e speditezza dell'azione amministrativa, cioè tra garanzia e speditezza, ed evidentemente consente quindi di azionare quell'interesse legittimo alla partecipazione procedimentale di cui la partecipazione procedimentale è espressione soltanto laddove si è i diretti destinatari o comunque si aveva diritto a partecipare al procedimento, e quindi evidentemente questo vale soltanto per i cosiddetti partecipanti necessari al procedimento amministrativo. Il provvedimento amministrativo non è tuttavia annullabile in caso appunto di violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento se il destinatario è comunque venuto a conoscenza dell'apertura di un procedimento nei suoi confronti con effetti lesivi, in virtù del principio di strumentalità delle forme o di raggiungimento dello scopo. Anche qui l'esigenza di contemporaneità

fa sì che il destinatario della comunicazione di avvio, che non abbia ricevuto notizia dell'avvio di un procedimento a suo carico, non possa invocare la violazione dell'articolo 7 della legge 241 del 90, laddove sia comunque venuto a conoscenza e quindi si dimostri che in ogni caso questo soggetto aveva la possibilità di essere messo nelle condizioni di partecipare al procedimento e nonostante questo non l'abbia fatto. E ancora quando la partecipazione non è ritenuta utile al procedimento, per esempio nel caso di attività vincolata. Questo è un elemento su cui dobbiamo soffermarci un secondo, perché dà un po' il senso della correlazione tra il ruolo della partecipazione procedimentale rispetto all'esercizio del potere amministrativo. Ed evidentemente c'è un rapporto diretto, quasi come se fosse una fisarmonica tra partecipazione procedimentale e ampiezza della discrezionalità rimessa all'amministrazione. Più è riconosciuta discrezionalità all'amministrazione nell'esercizio del potere, più la partecipazione è funzionale appunto a contribuire al miglior esercizio di quella discrezionalità. Di conseguenza, minore è la discrezionalità e quindi più l'attività amministrativa risulta vincolata, più la partecipazione risulta di fatto depotenziata, nel senso che, essendo previsti tutti i presupposti o la maggior parte dei presupposti direttamente dal legislatore, in virtù del principio di legalità, la partecipazione evidentemente non assolve più quel ruolo collaborativo che invece è tipico della partecipazione nell'ambito dell'attività discrezionale, ma assume viceversa più una natura difensiva di garanzia e quindi da questo punto di vista discendono tutta una serie di conseguenze, come vedremo, anche rispetto al regime di impugnabilità sotto questo profilo. Il provvedimento infatti non è comunque annullabile se l'amministrazione dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato. Così l'articolo 21-octies, comma 2 della legge 241 del 90, riformato più volte, ha sancito e tradotto questo principio e questa considerazione in una disposizione molto puntuale che sottolinea appunto come l'amministrazione abbia comunque la possibilità di riportare nell'alveo della legittimità amministrativa il provvedimento adottato in assenza della comunicazione di avvio del procedimento, laddove si è in grado di dimostrare che la violazione di un obbligo che era funzionale a garantire una partecipazione al procedimento, tuttavia non avrebbe potuto influire sulla decisione amministrativa, verosimilmente perché, per esempio, i presupposti, della decisione erano già puntualmente indicati nella legge e quindi la partecipazione non avrebbe potuto apportare ulteriori elementi per giungere a una valutazione diversa. Spunti di riflessione in relazione a questo secondo argomento: che funzioni assolve la comunicazione di avvio del procedimento? Passiamo quindi al terzo e ultimo argomento di questa lezione, la partecipazione nella fase istruttoria. Il principio di partecipazione, l'abbiamo detto, permea fortemente la fase istruttoria del procedimento e, come abbiamo già sottolineato, ha degli inflessi molto rilevanti anche rispetto alla fase decisoria, proprio in virtù dello stretto legame che sussiste tra queste due fasi. Innanzitutto, i partecipanti necessari partecipano alla fase istruttoria in quanto venuti a conoscenza dell'esistenza di un procedimento amministrativo per effetto del ricevimento della comunicazione di avvio, ma nella fase istruttoria possono partecipare anche i cosiddetti partecipanti eventuali, cioè altri soggetti che entrano volontariamente nella fase istruttoria ai sensi e con le modalità dell'articolo 9 della legge 241 del 1990.
può intervenire nel procedimento.

qualsiasi soggetto che sia titolare di interessi pubblici, privati o collettivi, purché siano interessi giuridicamente rilevanti e non interessi di mero fatto. Inoltre, questi soggetti, titolari di questi interessi giuridicamente rilevanti, devono essere soggetti cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, cioè devono essere soggetti che potrebbero, in linea teorica, subire un potenziale danno dall'azione amministrativa. Innanzitutto, i soggetti pubblici hanno sempre il potere, dovere, di intervenire nel procedimento amministrativo che coinvolge i loro interessi. Questo indipendentemente dal loro essere destinatari della comunicazione di avvio e a tutela dell'interesse pubblico loro assegnato. Ricorderete, abbiamo detto poco fa, che la comunicazione di avvio del procedimento deve in qualche modo permettere anche alle amministrazioni interessate di partecipare al procedimento, tant'è che le amministrazioni titolari di un interesse potenzialmente confliggente devono essere notiziate. Tuttavia, anche quando il responsabile del procedimento non abbia comunicato a queste amministrazioni l'avvio del procedimento, le amministrazioni che si ritengano comunque potenzialmente coinvolte possono e anzi devono intervenire proprio a tutela dell'interesse pubblico loro assegnato, quindi indipendentemente dal fatto di aver o meno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento. Accanto ai soggetti pubblici, anche i portatori di interessi privati cui possa derivare un pregiudizio possono evidentemente partecipare alla fase istruttoria, indipendentemente dal fatto di aver ricevuto o meno la comunicazione di avvio del procedimento. Questi sono i soggetti titolari di interessi legittimi o positivi, non destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale e che non sono destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. E infine i portatori di interessi diffusi costituiti in associazione o in comitati. Tuttavia, deve sussistere un interesse proprio di un gruppo e non di una pluralità indifferenziata e indistinta di soggetti e deve comunque esistere un centro organizzativo di riferimento dotato di idoneo grado di rappresentatività aventi finalità istituzionali connesse all'oggetto del procedimento. È il caso, per esempio, delle associazioni di tutela ambientale che possono partecipare a procedimenti, per esempio aventi ad oggetto l'approvazione di un progetto connesso alla realizzazione di un'infrastruttura che potrebbe avere un impatto ambientale rispetto al quale questi soggetti, purché dotati appunto di rappresentatività, possono in qualche modo entrare a far parte dell'istruttoria del procedimento esercitando le facoltà che adesso vedremo. L'intervento è comunque sempre ammesso fino all'adozione del provvedimento finale. Tuttavia, sempre in virtù di un principio di economia dell'azione amministrativa e di buon andamento, è possibile giustificare il mancato esame degli interventi giunti a ridosso della decisione. Tuttavia, nello stesso tempo, in virtù del principio del giusto procedimento, i soggetti che abbiano presentato delle documentazioni o delle memorie e che nello stesso tempo non siano stati ammessi a partecipare al procedimento semplicemente perché a ridosso dell'adozione della decisione possono invocare l'illegittimità per violazione dei principi sulla partecipazione che spetterà poi al giudice in sede di sindacato giurisdizionale eventualmente valutare. La partecipazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi generali o pianificatori, che quindi sono quelli che, come dicevamo, non sono soggetti al capo terzo della legge 241 del 90, è di natura rafforzata, sebbene persegua, come vedremo, una finalità in parte diversa
è più spostata sul profilo collaborativo rispetto

alla partecipazione che invece abbiamo visto fino adesso. È il caso, per esempio, della partecipazione nell'ambito dei procedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti, laddove la partecipazione assolve una funzione di legittimazione dell'attività e quindi è una forma, in qualche modo, di legalità procedimentale. Tornando invece alla partecipazione al procedimento amministrativo disciplinata dalla legge 241 del 90, questa si manifesta mediante l'esercizio delle facoltà specificatamente previste dagli articoli 10 e dagli articoli 11. Innanzitutto si traduce nella possibilità di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. Nella presa visione degli atti del procedimento, salvo alcune limitazioni normativamente previste, nella possibilità di stipulare accordi procedimentali oppure sostitutivi con l'amministrazione. La partecipazione nella fase istruttoria è tuttavia solo di tipo documentale e mai di tipo orale. La facoltà di essere ascoltati è infatti riconosciuta in relazione solo a specifiche tipologie di procedimenti che si svolgono con modalità di partecipazione di tipo quasi giudiziale, come nel caso dei procedimenti davanti all'ANAC, alla GCM, alla LERA, eccetera, eccetera. Vedete quindi come le modalità di partecipazione consentono la possibilità di presentare memorie, presentare documenti, possibilità di stipulare accordi, ma si traducono in facoltà che hanno un impatto meramente documentale. Non c'è una interlocuzione diretta di tipo orale tra il privato e l'amministrazione o tra amministrazioni, salvo alcune particolari categorie di procedimenti dove questo è specificatamente previsto. Altro istituto di partecipazione è poi quello previsto dall'articolo 10 bis della legge 241 del 90. Questo è previsto nei procedimenti ad istanza di parte prima della formale adozione dell'atto di diniego. In questi casi, infatti, l'amministrazione è obbligata a comunicare al destinatario i motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza. Si tratta di un istituto che è teso a instaurare un contraddittorio rafforzato tra l'amministrazione e i destinatari del provvedimento finale, secondo una finalità che è sia difensiva che collaborativa e che prevede che entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del preavviso di rigetto, il privato può presentare per iscritto osservazioni e documenti. Ora, vedete come la partecipazione si esplica nella fase pienamente istruttoria attraverso la presentazione di memorie o documenti, ma in relazione ai procedimenti di iniziativa privata con questo ulteriore elemento di garanzia e collaborazione che è rappresentato dal preavviso di rigetto, laddove il legislatore ha puntato a instaurare un ulteriore contraddittorio proprio al fine di permettere prima e in chiave anche deflattiva rispetto all'eventuale impugnazione del provvedimento, la possibilità di interloquire, quindi di apportare un ulteriore apporto partecipativo prima dell'adozione del provvedimento amministrativo, appunto presentando altresì memorie e ulteriori documenti idonei a permettere all'amministrazione di rivedere la propria posizione che viene, grazie a questo istituto, anticipata al privato prima dell'adozione della decisione finale. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto, tuttavia, non è sottoposta al medesimo regime della comunicazione di avvio del procedimento. Questo è un altro elemento importante. Abbiamo detto, appunto, che la comunicazione di avvio del procedimento non costituisca o può costituire non costituire un'illegittimità dell'azione amministrativa a determinate condizioni. Diverso è invece il regime del preavviso di rigetto, laddove non trova applicazione l'articolo 21 octies, comma 2, e in generale

quel principio di dequotazione dei vizi procedimentali che appunto rappresentano una delle grandi novità dell'articolo 21 octies, 2. È un istituto che mira al rafforzamento della garanzia del contraddittorio. E infatti nuove motivazioni di diniego possono essere adottate dall'amministrazione solo se

parte dell'amministrazione che non può quindi adottare un provvedimento ulteriormente negativo sulla base di elementi che già in qualche modo emergevano dall'istruttoria e che in precedenza non erano stati valorizzati. Altro strumento di partecipazione è poi la facoltà di stipulare accordi con l'amministrazione, prevista dall'articolo 11 della legge 241 del 90. Si tratta di una innovazione importante introdotta con le varie riforme che hanno in qualche modo cambiato il volto della legge 241 del 90 e che permette nella fase istruttoria di partecipare al procedimento anche concludendo degli accordi, quindi ricorrendo a fattispecie di natura negoziale che come tale fino all'introduzione dell'articolo 11 della legge 241 del 90 non rappresentavano una modalità tipica di conclusione del procedimento amministrativo e neanche di svolgimento dell'istruttoria. Dobbiamo distinguere in particolare gli accordi integrativi, che hanno lo scopo di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo. Tutti questi accordi, quindi, sono funzionali all'adozione della decisione finale in forma sempre provvedimentale, ma l'accordo ha ad oggetto il contenuto del provvedimento amministrativo, cioè della decisione amministrativa. E in ogni caso, quindi, come tale, non eliminano la necessità del provvedimento che dovrà, tuttavia, comunque recepire quanto disposto nell'accordo stesso. Viceversa, gli accordi sostitutivi hanno il diverso scopo di sostituire il provvedimento stesso e sono quindi una possibile modalità di conclusione del procedimento amministrativo. Gli accordi integrativi o sostitutivi rappresentano quindi moduli convenzionali, come ci dice la Corte Costituzionale, di esercizio del potere amministrativo, che quindi ampliano lo strumentario che il legislatore offre alla nostra amministrazione, che sono comunque soggetti al principio di legalità e indirizzo, cioè sottoposti al vincolo di scopo, laddove gli accordi sono conclusi in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, oltre che senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Sono quindi stipulati all'esito o in forza, alla luce delle osservazioni e delle proposte dei partecipanti, sono sottoposti alla forma scritta, pena nullità, salvo che la legge non disponga diversamente, e ad essi trovano applicazione i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, a condizione che questi risultino compatibili con l'accordo e in assenza di un'apposita disciplina pubblicistica. Si è posto quindi innanzitutto il problema dell'individuazione del regime giuridico di questi accordi, che, come abbiamo visto, si inseriscono nell'ambito della dinamica procedimentale, quindi di esercizio del potere amministrativo, ma mantenendo comunque la loro classica struttura negoziale, appunto parliamo di accordi. Tuttavia parliamo di accordi che proprio in quanto inseriti nell'ambito del modulo pubblicistico di esercizio del potere rispondono ai principi del diritto comune solo nei limiti di quanto compatibili con la dinamica pubblicistica e comunque sempre nei limiti di quanto invece previsto da un'eventuale disciplina pubblicistica derogatoria rispetto ai principi di diritto comune. Disciplina pubblicistica che evidentemente è prevista e contenuta dallo stesso articolo 11 e in particolare dai commi 2, 3 e 4 della legge 241 del 90. Innanzitutto, la stipula di questi accordi deve essere sempre preceduta da una determinazione dell'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il contenuto dell'accordo non può inoltre discostarsi
da quello del provvedimento sostituito.

in virtù anche dell'applicazione, della traduzione rispetto alla fattispecie negoziale di quello che è il classico principio di tipicità del provvedimento amministrativo, che in qualche modo, vedete, trova una sua derivazione anche rispetto agli accordi. Inoltre, gli accordi devono essere motivati e sono soggetti ai medesimi controlli previsti per il provvedimento che intendono sostituire. Inoltre, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, quindi giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Inoltre, particolare rilevanza ha la disciplina del recesso prevista dall'articolo 11,4 della legge 241 del 90. Ora, come sapete, il recesso è previsto anche nell'ambito dei contratti, cioè nell'ambito delle fattispecie negoziali. Tuttavia, la disciplina del recesso dagli accordi amministrativi è derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo 1372 del Codice Civile. Sussiste infatti un potere di recesso unilaterale dell'amministrazione in ragione di sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Potere di recesso che ha delle assonanze con la revoca e quindi con un provvedimento in autotutela dell'amministrazione prevista espressamente nell'ambito del regime giuridico del provvedimento amministrativo, sempre laddove sussistano sopravvenuti di motivi di interesse pubblico che giustifichino appunto la revoca del provvedimento. Tuttavia, sempre a condizione di riconoscere un indennizzo in capo al soggetto destinatario di un provvedimento o di un accordo perfettamente legittimo, ma tuttavia in contrasto con sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Altra fattispecie di accordi sono i cosiddetti accordi orizzontali, cioè quelli tra amministrazione, che sono evidentemente diversi rispetto a quelli conclusi tra amministrazioni e privati nell'esercizio delle facoltà di partecipazione. Questi sono disciplinati dall'articolo 15 della legge 241 del 90. Si tratta di fattispecie consensuali attraverso le quali le amministrazioni coordinano i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune. A questi accordi si applica solo in parte la disciplina dell'articolo 11 della legge 241 del 90 e in particolare viene escluso il comma 4, cioè quello che disciplina il recesso dagli accordi, che evidentemente non trova applicazione nell'ambito degli accordi orizzontali. Spunti di riflessione. Quali facoltà di partecipazione sono riconosciute al destinatario del provvedimento amministrativo nella fase istruttoria? Riepiloghiamo quindi gli spunti di riflessione che emergono alla luce di questa lezione. Qual è il contenuto del principio di partecipazione procedimentale? Quali sono i principi che la partecipazione deve conciliare? Che funzione assolve la comunicazione di avvio del procedimento? Quali facoltà di partecipazione sono riconosciute al destinatario del provvedimento amministrativo nella fase istruttoria? In questa lezione abbiamo affrontato il tema centrale della partecipazione procedimentale. Vi ricordo, come di consueto, che ulteriori materiali e ulteriori approfondimenti sono disponibili sulle pagine web di questo corso che vi invito a consultare. Io vi auguro un buono studio e alla prossima.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti a questa nuova lezione. In questa lezione si parlerà di introduzione alla pianificazione e al controllo. Questa è una lezione che non entrerà molto nel dettaglio perché fa parte di una prima serie di lezioni che andranno poi a definire tutte le varie pianificazioni. Andiamo a vedere gli argomenti principali. Pianificazione della traiettoria, classificazione della traiettoria e infine la traiettoria in uno spazio cartesiano. La parte di controllo è leggermente trascurata, ci andiamo a focalizzare sulla traiettoria. Innanzitutto andando a definire che cos'è una traiettoria, perché si programma una traiettoria e a che serve la traiettoria nel campo della robotica industriale. Ovviamente la traiettoria è il movimento che l'end effector o il robot effettua per un determinato compito, per un determinato task. Entriamo nel dettaglio con la prossima slide. Parliamo di pianificazione della traiettoria. Andiamo a vedere come si pianifica la traiettoria. Abbiamo l'interfaccia del pianificatore di traiettoria. Il pianificatore di traiettoria è questo blocco qui, anche un blocco principale, per questo differenziato un altro colore. Un altro blocco importante è anche il pianificatore di compito. Il pianificatore di compito che cosa fa? Prende l'end effector e vede dove si posiziona, quindi da un punto A a un punto B. Si comandano tutti i giunti per l'attuazione del movimento, quindi il pianificatore di compito pianifica quello che è il compito. Invece il pianificatore